0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per venerdì 3 luglio: Gray Street, Murray Bridge, Ray Terrace, Christie's Beach, Barcelona Road, Norlanga, Grant Avenue, Seaford, and Fraser Avenue, Happy Valley.
2: Nei Romeo Woodland di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Lochtis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Calabria, Calabria, terra d'amore.
2: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
4: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
2: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio a mezzogiorno, pranzo di 4 portate con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
5: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dove.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:01.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 3 luglio. Apriamo con il maltempo nel Sud Australia. Le forti piogge delle ultime ore hanno portato ad Adelaide circa il 70% della pioggia che normalmente cade in tutto il mese di luglio. I volontari del servizio di emergenza sono intervenuti in numerose situazioni per alberi caduti e allagamenti localizzati. Per il settore agricolo, però, queste precipitazioni rappresentano una boccata d'ossigeno dopo un lungo periodo di siccità. Passiamo alle scuole. Arrivano risultati incoraggianti dal divieto dei telefoni cellulari nelle scuole del Sud Australia. A un anno dall'introduzione della misura, insegnanti e dirigenti scolastici riferiscono che gli studenti sono più concentrati durante le lezioni e che sono diminuiti gli episodi di distrazione e i problemi disciplinari. Restiamo con la cronaca nazionale. Un ragazzo di 16 anni è stato incriminato per l'omicidio di un 15enne, morto dopo un accoltellamento avvenuto all'esterno di un centro medico. Il caso continua a suscitare grande attenzione e riporta al centro del dibattito il tema della violenza giovanile in Australia. Le indagini della polizia sono ancora in corso. Torniamo ad Adelaide. È stato annunciato un importante progetto alberghiero che porterà un nuovo hotel di lusso da 27 piani nel centro della città. L'investimento, del valore di circa 250 milioni di dollari, prevede oltre 250 camere e farà parte del nuovo complesso Arcadia. Il progetto segna anche il ritorno del marchio Hilton ad Adelaide con una nuova struttura. Chiudiamo le notizie con lo sport. Cresce l'attesa per la sfida dell'Australia contro l'Egitto ai mondiali. Tecnico e giocatori hanno ribadito l'importanza dell'incontro per il cammino della nazionale australiana nella competizione. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide, oggi il cielo sarà variabile, con la possibilità di qualche rovescio durante la giornata. Temperature comprese tra circa 9 e 15 gradi, con venti moderati da ovest e sud-ovest, in graduale attenuazione nel corso della serata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie. E buona giornata.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì dalle ore 10 fino a mezzogiorno alle ore 12 sulla vostra stazione 531, 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi è Teresa Dall'Acqua Leonardi e la nostra carissima Tilde Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti voi e buona giornata.
0: Sì.
1: È un po' nuvolo,
0: anzi,
1: però...
0: anzi, stamattina mentre venivo giù ha fatto una bella acquazzone.
1: Sì. Sì.
0: Però guardando fuori dalla finestra adesso ha smesso e comincia a chiarire. E dicono che il weekend dovrebbe essere un po' più chiaro degli ultimi due o tre giorni.
1: Si spera, di acqua abbiamo avuto abbastanza.
0: Ne abbiamo avuto
1: adesso,
0: tanto,
1: sì.
0: Specialmente mercoledì, mamma mia, tuoni, lampi, acquazzone, così. Guarda, che io, a me mi piacciono molto i tuoni e i lampi, e per me sono
1: se
0: sempre,
1: sei dentro che puoi goderti.
0: Sono sempre stata così, da sì, piccola proprio, mi fa una fascina, diciamo mi fa, mi dà come un'energia, così,
1: che... Sono i lampi che ti danno electric shocks.
0: Sì, mi danno qualche cosa. Comunque, carissimi ascoltatori, come ho detto, buongiorno. E durante questo programma settimanale andrà in onda canzone, rubrica attualità, la cucina di Teresa, e ogni settimana su questo programma, l'angolo di Teresa, vi informerò su alcune cose interessanti. Allora, il numero nello studio è 83 40 77 00, e chiedo sempre, non è vero Tilde,
1: sì,
0: se di telefonarci o quando c'è un brano di musica o quando c'è un stacco con la pubblicità, perché non possiamo rispondere al telefono se stiamo parlando. Allora, Tilde, cambiando un po' l'argomento, queste ultime due o tre sere sulla televisione, mi sa che era ieri sera, ho deciso di fare il programma un po' su questo stamattina, un pochettino. C'è stato un uomo con fraud, che sarebbe imbrogliatura, è stato imbrogliato con tutta la sua pensione. È stato perché c'era un articolo su scams e cose che truffi. E lo so che ne ho parlato sempre su questo, ma ogni tanto si dobbiamo risvegliare,
1: certo,
0: su
1: sì,
0: questo. E questo truffo è stato perché lui parlava alla televisione, su tutti e due i canali, difatti, con la polizia e con proprio su diciamo una discussione su questi truffi con la polizia e altre entità. E quello che era successo è che noi siamo tutti colpevole di questo. Ha messo tutta la fiducia nel suo unico figlio, che è il figlio
1: l'hai visto sì,
0: che il figlio l'ha truffato.
1: Non è stato uno strano, è stato uno della
0: figlio,
1: famiglia.
0: Lui ha messo tutta la fiducia sul figlio.
1: Come si
0: e
1: fa?
0: Che il figlio dopo gli ha truffato non solo della pensione mensile che veniva ogni 15 giorni, e più ci ha truffato con, perché ha perso pure la casa, perché
1: guarda,
0: ha truffato con tutto. Ed era una cosa un po' triste a vedere questo vecchietto che parlava, no? E diciamo che succede ogni giorno, Tilde. E ci ho pensato.
1: Ma a che mondo siamo arrivati che non puoi aver fiducia dei tuoi figli?
0: Sì,
1: è un po' triste.
0: Purtroppo
1: vero?
0: È molto, molto triste, Tilde. E una delle cose che è uscito da quello è che lui ha messo fiducia e il figlio gli diceva: oh, sono andata alla banca, però la banca ha detto che dobbiamo aspettare perché dobbiamo cambiare le firme, dobbiamo cambiare l'acconto bancario. Comunque, lui ogni volta che il padre chiedeva: ma io non c'ho soldi nella banca perché la mia pensione non entra, lui diceva: oh, domani vado a Centrelink e vediamo quello che sta succedendo, o il giorno dopo vado alla banca a vedere cos'era. E nel frattempo lui stava truffando il padre di migliaia, mi sa di 200-300 mila dollari. E lo sai, per un anziano, più la casa, perché ha perso la casa, più la casa, Lo sai, per un anziano questa è una brutta storia, perché lo sai, il futuro suo è diventato non stabile, e lui ha deciso di parlarne. Il figlio è stato arrestato ed è stato messo in galera. Allora, su quel punto là ho deciso di riparlare, mi sa che ne ho parlato l'anno scorso, non mi ricordo, ogni tanto lo dobbiamo riportare su a galleggiare, certo, come l'olio, queste cose, perché dobbiamo pensare di quello che noi facciamo. Tilde, tu lo sai, tu hai una famiglia, io ne ho un'altra, dobbiamo mettere più fiducia possibile ai nostri figli, perché loro sono quelli che fanno tutti i nostri affari.
1: Ma quando senti le storie così come fai?
0: Ti metti in dubbio, dubbio, no? E perché non è la prima volta che sentiamo una storia del genere, perché, ok, questo era un australiano, però succede nella nostra comunità.
1: Sì, anche sugli
0: italiani, succede molto, molto spesso. Allora, ho pensato, no, di riparlare su questo soggetto, e Tilde mi sta guardando che mi sa che dobbiamo andare in pubblicità.
1: Sì,
0: andiamo
1: infatti
0: in pubblicità e dopo ritorno su questo tema.
2: Radio Italiana 531.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Mamma, il frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Allora, Tilde, l'informazione che ho iniziato a dare su quel signore sulla televisione ieri sera, naturalmente il nostro telefono qua squillava,
1: sì.
0: Perché
1: ci sono tanti casi.
0: E nelle settimane da venire, lo so che magari ne ho parlato nel passato, vi porto tutte le informazioni ottenibile su tante di queste cose che sto parlando. Comunque oggi in particolare voglio parlare di scams, che sono truffi. I truffi sono un metodo che è usato dai criminali che lavorano con le computer e per compromettere, diciamo, i vostri acconti che sono su alla banca, diciamo, oppure per truffarti a dare i vostri soldi con o non solo i soldi, ma informazioni personali, così. Allora, i truffatori, scammers come sono chiamati, usano emails, usano messaggi sul telefonino, usano telefonate, usano website sulla computer e, diciamo, usano social media, che sarebbe Facebook e tutte queste cose qua, e tante volte pretendono di essere una persona oppure un'organizzazione che voi avete fiducia. E questi sono punti importanti, Tilde, perché in tutto questo si perde pure un po' della stabilità che abbiamo, un po' di quella fiducia che abbiamo. Sono consapevole di come truffarti, così. E spesso viene oltremare, non solo qua in Australia, ma viene da oltremare. Sono un po', come si dice in inglese, smart, no? E vogliono sapere tua informazione personale su conti bancari e così. E noi dobbiamo proteggersi, tutti di noi, come vi ho parlato parecchie volte. Un paio di anni fa sono stata truffata pure io, ed è una cosa facilissima a fare, ci cade pure la gente più intelligente, e dobbiamo proteggersi perché c'è sempre quella paura di perdere la nostra identità, la nostra reputazione e, diciamo, pure i nostri beni, i nostri soldi che abbiamo in banca, no? E tante volte noi abbiamo ancora, Tilde, il telefono in casa, più abbiamo i nostri telefonini, e spesso sul telefono in casa squilla il telefono, andiamo a rispondere, hello Mrs. So and So, così, sono tale e tale della banca, così ANZ o la
1: tante
0: banca.
1: Tante volte della banca che tu non ce l'hai,
0: Commonwealth,
1: no?
0: Che non abbiamo conti bancari, no? Ma tante volte uno che non è tanto consapevole ci cade. Guarda, non abbiamo bene l'informazione del tuo nome e cognome, come è scritto, così. Sono cose semplicissime. Se non siete sicuri, mettete giù il telefono subito. Non ci cadete. Allora, queste sono le bandiere rosse, diciamo, che aiutano a identificare se qualche cosa è un scam, un truffo, così. E allora, queste bandiere rosse includono quando ti dicono c'è l'opportunità di cambiare banca e di risparmiare soldi. Tante volte ti dicono puoi cambiare o puoi risparmiare i soldi, tante volte con pochissimo di rischio, ti dicono che ti mandano sul telefonino ti mandano un text, due o tre parole così, un messaggio, oppure se avete l'email sulla computer ti mandano queste richieste, e guardandole sono sempre proprio professionali,
1: sì,
0: va bene? Tante volte ti chiedono di pagare in modi specifici, tante volte potete pagare con, come chiamano, cryptocurrency, che sarebbe un cambiamento di monete, così, ma diciamo fatto tutto tramite la computer, così, oppure tante volte con quei regalucci che si chiamano gift cards, così. oppure ti richiedono che guarda il tuo conto bancario è scaduto, devi aprire un altro conto bancario, così oppure con PayID. Guarda, questi sono truffi, bandiere rosse e sono cose che non succedono.

0: hanno bisogno di aiuto, deve essere fatto adesso. Mm-hmm. Così non ci cadete, non ci cadete. Tante volte ci hanno, invece di essere, ti possono dire che sono la banca, diciamo, Westpac, così, e veramente non è nessuna banca. Magari è tu che fai i tuoi conti bancari, sono con Westpac. Allora subito, lo sai, devi essere in attesa con questo. Tante, i scammers, questi truffatori, fanno finta che sono altre persone.
1: Sì, infatti a me una volta ha telefonato uno e dice se non devi dare questo numero perché se non lo fai tagliamo la corrente elettrica.
0: Sì.
1: Oppure i bancari ti togliono. Non è niente.
0: Sono truffatori.
1: Sì, infatti.
0: Sono truffatori. E tante volte fanno finta che sono gente che magari conosci oppure delle organizzazioni che conosciamo bene per prendere, diciamo, la tua fiducia, ci paghi i soldi e cose così. Questi, diciamo, di solito fanno contatto o tramite telefonate o tramite text messages, you know, col telefonino ti mandano un messaggio, oppure se avete la computer che avete l'email ti mandano un'email. Questi truffatori, diciamo, usano un numero finto sul loro telefonino, così che questo numero si fa vedere sul tuo telefonino, però non è il numero da dove loro stanno veramente chiamando.
1: Sì, infatti, come fanno?
0: Sono truffatori, ce l'hanno ben legati tutte queste cose, così. Perciò magari telefono al numero 8656 o così, ma veramente quello 856 si vede sul tuo telefonino, ma loro stanno telefonando da un altro numero. E magari tu dici, oh, questo è il numero di tale tizio, dalla banca, eccetera, così. Andiamo un altro stacco e ritorniamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Loughlease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
4: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Basta trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 04 92 20 53 19. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
0: Le telefonate vengono stamattina,
1: sì, infatti,
0: vuol dire che questo è un tema.
1: È un problema per tutti.
0: Sì, è un tema.
1: Infatti,
0: più diventiamo anziani, Ma guarda, pure i giovani, vengono
1: sì, truffati. Ma la signora Lina, appena chiamata, sì, ha detto che lei prende queste telefonate e lei dice che il suo trucco è quando ci dice ci

0: parla in italiano, e allora mettono giù subito il telefono.
1: E io parlo pure io in italiano.
0: Allora credono che non capisci, allora dice, beh, questa non mi sta bene.
1: Comunque è un problema.
0: Sì,
1: un problema non solo in case nostre, ma è un problema universale, e questo è molto molto importante a ricordarsi, che non siamo gli unici che ci chiamano così. Allora, spesso ti telefonano e ti dicono che sono tale tizio, sono impersonatori, perciò non sono veramente loro. Come ti ho detto, dicono che sono organizzazioni che noi magari siamo. Lo sai, tante volte si dà Adelaide Research, si dà Red Cross, Croce Rossa, si dà la demenza, cose così. Tante volte dicono che sono organizzazioni che noi magari abbiamo da fatte donazione, ma sono truffatori. E dobbiamo stare molto molto attenti con questo. No, e come ho detto, fanno vedere che è il numero, ma veramente chiamano da un altro numero. Allora, tante volte diciamo... non solo diciamo ci truffano così, ma possono truffarci pure con se siete soli, che chiedono per soldi, oppure guarda ti faccio incontrare qualcheduno che magari siete con te, lo sai, potete andare insieme, cose così, e dopo man mano ti ritelefono così, ciao, io sono tale tizio, mi hanno detto che sei sola, se vuoi un compagno, così potrei venire, abito a Melbourne, però ho bisogno di $100, cose così,
0: sì.
1: state attenta così. Perciò lo sai, ami a lungo, come si dice così. Tante volte ti compromettono delle cose con business, puoi fare questo e quello attorno alla tua casa per pochi soldi, e sono compromesse che non sono vere, diciamo, oppure ti possono telefonare e dire guarda, il tuo figlio è stato arrestato così, però può essere liberato se tu paghi questa somma così. Non è vero. State attenta, telefonate alla polizia e chiedete direttamente. Diciamo pure sessualmente ti possono tormentare per soldi. E tante volte pure per shopping, online shopping, lo sai, ci sono le ditte che sono registrate, sono quelle che vediamo sulla televisione, cose così, ma purtroppo ci sono pure delle ditte che sono truffatori, così, perciò, e pure su Facebook, cose così, state molto attenta così. E tante volte questi scammers, truffatori, voglio far finta che sono altre persone così. Allora magari ti telefonano o ti mandano un messaggio a una mamma. Ciao mamma, ho perso il mio telefono e
0: sì,
1: questo è il mio numero nuovo.
0: Mi è successo anche a me questo.
1: Ti è successo da te? Come?
0: Uno mi ha telefonato e dice, mi ha mandato un messaggio, mia figlia, che era mia figlia, dice, ma ho perso il telefono e ho bisogno di tanti soldi per prendere il bus o il taxi o something.
1: Sì, sì.
0: E allora io ho chiuso subito e l'ho chiamata. You know, dico, Veglia, ma cosa ti è successo? Dice, ma cosa?
1: Lei
0: mi ha detto, non è successo niente, cos'è? Dico, ma hai perso il telefono? Dico, no, non è successo niente. Vedi,
1: sono truffatori che
0: impressionava mia figlia per prendere soldi.
1: Per prendere soldi. Qualsiasi maniera, se non siete sicuri, chiudete il telefono, telefonate alla polizia e loro ti danno l'informazione subito. Magari ti telefonano e ti dicono che sono la banca che magari tu sei Westpac o sei Commonwealth, quella che sei. Ciao, ti dicono, sono tale tizio dalla banca e sono dal dipartimento dei truffi, lo sai dove sono, fraud, come chiamano fraud, e truffatori così, della tua banca. Non è vero, non è vero, perché la banca non ti telefona mai per dirti così.
0: Mm-mm.
1: Perciò state attenta. Allora, e questo è quando mi hanno preso a me, Le compagnie di telecomunicazione, diciamo come Telstra, NBN, queste ditte qua.
0: Rifresco, so che l'hai già annunciato, sì, il tuo problema. Sì. Come è stato
1: adesso
0: precisamente?
1: Ti dico, allora loro ti telefonano per dirti che c'è un problema col tuo internet, con NBN. Ah. All right? Allora a me mi è successo che veramente avevo un problema con l'internet, che sarebbe perché io ho la computer a casa e senza l'internet non puoi usarlo e ti serve l'NBN pure così. Allora io ho telefonato a Telstra e ho fatto un appuntamento per il prossimo martedì, diciamo, mi sa che era giovedì o venerdì, e mi hanno detto: noi possiamo venire a controllare il tuo NBN, perché lo sai, per avere wifi, per avere tutto in casa, o Foxtel, tutte queste cose, devi avere l'NBN. Veniamo a controllarti la tua scatoletta. Allora ho fatto l'appuntamento per le 9:30 del martedì prossimo, mi sa che era giovedì della settimana entrante. Verità, così ho fatto questo appuntamento, 9:30, non mi ricordo. Allora il sabato mattina mi telefona Telstra, che nei miei occhi
0: Loro sanno che tu hai fatto questo complaint, che non ti funziona questo NBN.
1: Io ho fatto il complaint,
0: sì,
1: che non mi telefona.
0: Però loro, questi scammers,
1: lo sanno. Dopo ti faccio sapere, perché allora sabato mattina mi telefonano per dirmi: allora l'appuntamento per le 9:30 martedì è tutto bene? Sì, tutto bene, veniamo a vedere l'NBN così, alright? Controlliamo NBN, perché lo sai, lo fanno pure fuori,
0: senza,
1: non devono,
0: che,
1: senza che vengano a casa. Allora arriva il martedì mattina alle 9, va al telefono, tale tizio from Telstra. Io aspetto questa telefonata, ho fatto l'appuntamento così. Allora abbiamo bisogno che tu vai e apri la tua computer, no? Per vedere dove possiamo problema, controllare, sì, con questo, dov'è il problema, di controllare con la scatoletta dell'NBN per vedere se tutto funziona. E tu, noi lo facciamo dal nostro ufficio alla tua casa. Allora mi mantengono sul telefono la prima ora, così devi fare tastare questo, vai a vedere se la scatoletta c'ha il verde o il rosso, ritorni alla computer, perché ero
0: la camera
1: aperta, è un'altra camera, così, e dopo mi dicono: ok, devi cliccare su questo, di cliccare con questo, senza che io me ne sono accorto. Parola d'onore, sono entrati nel mio conto bancario.
0: Questi erano i scam,
1: non era Telstra.
0: Loro sapevano che tu dovevi controllare questo.
1: Così, senza $3,500 mi hanno tolto.
0: Sono andate sul tuo conto.
1: Allora, io non me ne sono accorto subito. Era, diciamo, l'appuntamento
0: quando ti dicevano pressi questo bottone computer, loro andavano dentro al tuo account,
1: ma io senza dare numeri o senza dare nome della banca, niente.
0: Loro sapevano quando tu cliccava questi bottoni, loro prendevano tutte le
1: informazioni. Arrivato verso le, diciamo, mezzogiorno, così, allora spegni la computer, ti ritelefoniamo fra un'oretta e mezzo, così. Spengo la computer, la scatoletta NBN fa rosso. Mi ritelefono, dicono: vedi se la scatoletta è rossa? Sì, la scatoletta è rossa. Ok, se fra poco accendi la computer un'altra volta, fra poco vedi un'altra volta che cambia la lucetta, va verde. Io ho detto: parola d'onore, aspettavo. E questo è continuato per un'altra oretta, così, va bene? Hanno cliccato su qua, cliccato su là, perché loro fanno remote e lo possono usare la tua computer. Era, grazie tanto, abbiamo finito. Allora, verso le 2 di pomeriggio, mi telefona la mia nuora e mi dice: how are you, mom? Eccetera, eccetera. Ho detto: oh, sul telefono con Telstra, così, e lei subito in allerta mi ha detto: telefona subito alla banca. Telefono alla banca, ecco qua, $3,500 erano stati tolti dal mio conto bancario. Va bene? E il fatto è che il più brutto era che la fiducia, no, perdi quella fiducia di telefonare a fare l'appuntamento che ti vengono ad aggiustare così. Sono andata subito alla banca, va bene? E,
0: questo era il sabato, tu avevi l'appuntamento il martedì.
1: Allora vado subito alla banca. No, prima sono andata alla polizia.
0: Ecco, sì.
1: Va bene? La polizia mi dice: devi cambiare subito la tua licenza, la tua patente. Ho dovuto cambiare la patente, sono andata subito alla banca per dichiarare che questi soldi sono stati perché ce l'avevo già detto a quella signora sul telefono, così quando mi ha detto come è successo che questi 3.500 c'erano moduli e moduli da riempire, va bene, ritorno alla polizia, va bene, ma a parte di quello ho dovuto chiamare una persona che si intende di tecnica della computer per pulire la computer di tutti i bug, perché
0: tutto.
1: Loro hanno provato a togliere ancora soldi nel pomeriggio mentre io andavo alla banca eccetera, no? Ho dovuto chiamare proprio un tecnico che mi puliva tutti i bugs, che mi è costato soldi, e più sono dovuto andare a fare una patente nuova per cambiamento di indirizzo e numero di patente eccetera.
0: E quando si arriva alla nostra età che non si sa tutte queste cose, devi fare tutti questi passi dopo che ti fanno quel truffatore.
1: Esattamente, a me mi ha messo sotto sopra nel mio mondo. Continuerò con questo, andiamo un stacco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Chiamatela.
1: Tilde,
0: è occupata col telefono la
1: sì,
0: signora.
1: Oggi sì, oggi il telefono sta squillando, sì, perché ho toccato su
0: un problema,
1: tema,
0: sì,
1: un tema così alla signora che ha appena telefonato. Mi dispiace che lei non è andata subito alla polizia e alla banca, perché loro sono coperti da fraud clauses, come si dice, che ti coprono per le perdite che uno ha avuto su questi truffatori. Perciò se vi succede, e speriamo che succede pochissimo, ma una cosa del genere, andate subito alla banca e subito alla polizia, perché una volta che avete fatto quello, le banche sono coperte da fraud clauses, tutte le banche.
0: No.
1: Perciò una volta che c'è il certificato della polizia, che proprio dichiara la verità in tutto quello che stiamo dicendo, loro, se non tutto, ti rimborsano una bella parte di quello che hai perso. Ricordatevelo. Queste sono informazioni che io lo so che ne ho parlato nel passato, però sono informazioni che dobbiamo sempre ritoccare diciamo nel nostro benessere della giornata, perché ci possiamo capitare ovunque di noi,
0: sì, certo,
1: ovunque di noi. Così, l'altra cosa, Tilde, io sono stata rimborsata, ma quelli della banca hanno detto questo a noi, alla banca, ci succede al minimo 3 volte alla settimana.
0: Wow.
1: Da qualcheduno che sta truffando da Teostra.
0: Oh.
1: Perciò la banca stessa dice che magari c'è la possibilità che c'è gente che lavora là dentro che sono truffatori e fanno finta che sono verità. La vita, non possiamo più avere fiducia di niente, di nessuno. Altre telefonate che danno, ti telefonano che sono dal consolato, oppure che sono dall'ufficio immigrazione, così, e io sono dal consolato e c'è un problema col tuo visto qua in Sud Australia o dovunque è, perciò per aggiustare le cose dovete pagare, you know, ex dollari, così. Dopo magari ti dicono che sono dall'ufficio tasse, oppure ti mandano l'email dall'ufficio tasse che tu non paghi più le tasse, tu non lavori più, non ha niente a che fare con quelli, o che sono dalla polizia, che non è verità, o che sono da Centrelink, che non è verità, va bene? E perciò state molto molto attenti. Naturalmente dopo ci sono quelli che sono fanno finti che sono romantici, che possono togliere tanti soldi dal tuo conto, così. Allora, le bandiere rosse in tutto questo sono che può essere una richiesta generale, la tua linea è caduta, e senza che noi sappiamo dov'è al momento. Invece non è caduta la linea, è che loro si sono attaccati alla tua linea, così. C'è una pressione che, diciamo, devi fare le cose subito, come la telefonata dal consolato, il tuo visto è finito, così. È tutto questo. O ti chiedono di trasferire lo sai, non hai pagato per questo, quello e quell'altro, e ti chiedono di trasferire i fondi. Chiedono per informazioni privati per vostri, richiedono diciamo di mantenere tutto quello che hai parlato privato, così. E diciamo fanno finta che sono da agenzie che noi magari trattiamo, così. Allora, per proteggervi di non avere fiducia dell'identificazione della persona che ti ha telefonato, di non avere fiducia e di non continuare a parlarci, di non darci informazione personale, mai, mai dare informazioni bancarie o da mandarci soldi o oppure diciamo un assegno o gift cards, così mai. E quando loro ti mandano un'email oppure che ti mandano messaggi sul telefonino, mai a toccare quei messaggi là, va bene? Metterli, trash them, non toccarli così. Diciamo, per vedere se diciamo è verità, corrispondenza, diciamo se Telstra ti scrive una lettera. Che stanno a fare i cambiamenti così e stare attenta perché tante volte sul i messaggi così vengono i messaggi da Telstra, mi hanno detto di tastare 2-3 volte su chi te l'ha mandati e vedi che non è la persona, non è Telstra, perché viene esce come unknown. Se non siete sicuri di chiamare la tua banca o chiamare Telstra a dire io ho ricevuto questo messaggio e siete veramente voi? Così. Se, se voi avete perso dei soldi o credete che magari qualcuno è entrato nella vostra banca come sono è stato il caso mio, di contattare la tua banca immediatamente. Come ti ho detto personalmente, sono coperti da, diciamo, un'assicurazione che hanno per coprirti per questi truffatori e devi andare alla polizia a fare un testamento del cybercrime, come chiamano così, oppure vai direttamente alla polizia così. Quando queste cose vi succedono, parlate con gli amici e parlate con la famiglia e andate pure con Australian Cyber Security Center, perché loro hanno una maniera di controllare tutto quello che è messo dentro i nostri telefonini.
0: Chi sono questi?
1: Australian Cyber Security Center. Così.
0: Che si trovano?
1: Si trovano in governo, governo, ecco. Sì, con il governo. www.cyber.gov.au, così, perciò un'agenzia governativa. Si può andare a Scamwatch, che è un'agenzia pure di scams, di truffatori. E-commissioner, vittime di crime, come vi ho parlato in queste settimane, victims of crime. Potete telefonare a Lifeline. A Kids Helpline, ID Care, va bene? E queste sono per proteggervi bene, va bene? Non date mai soldi o informazione personale per qualsiasi persona che non siete sicure, di controllare sempre chi è che vi ha mandato il messaggio, perché il messaggio può essere falso, e di proteggervi di, se tu ti senti nelle tue ossa che qualche cosa è sbagliato, di riportarlo subito alla polizia o al governo. Va bene? Ne continuerò nelle settimane da venire, perché queste sono cose importantissime a parlarne.
0: Sì. Andiamo un piccolo stacco.
1: È un brano di musica.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 3 luglio. Apriamo con il maltempo nel sud Australia. Le forti piogge delle ultime ore hanno portato ad Adelaide circa il 70% della pioggia che normalmente cade in tutto il mese di luglio. I volontari del servizio di emergenza sono intervenuti in numerose situazioni per alberi caduti e allagamenti localizzati. Per il settore agricolo, però, Queste precipitazioni rappresentano una boccata d'ossigeno dopo un lungo periodo di siccità. Passiamo alle scuole. Arrivano risultati incoraggianti dal divieto dei telefoni cellulari nelle scuole del Sud Australia. A un anno dall'introduzione della misura, insegnanti e dirigenti scolastici riferiscono che gli studenti sono più concentrati durante le lezioni e che sono diminuiti gli episodi di distrazione e i problemi disciplinari. Restiamo con la cronaca nazionale. Un ragazzo di 16 anni è stato incriminato per l'omicidio di un 15enne, morto dopo un accoltellamento avvenuto all'esterno di un centro medico. Il caso continua a suscitare grande attenzione e riporta al centro del dibattito il tema della violenza giovanile in Australia. Le indagini della polizia sono ancora in corso. Torniamo ad Adelaide. È stato annunciato un importante progetto alberghiero che porterà un nuovo hotel di lusso da 27 piani nel centro della città. L'investimento, del valore di circa 250 milioni di dollari, prevede oltre 250 camere e farà parte del nuovo complesso Arcadia. Il progetto segna anche il ritorno del marchio Hilton ad Adelaide con una nuova struttura. Chiudiamo le notizie con lo sport. Cresce l'attesa per la sfida dell'Australia contro l'Egitto ai mondiali. Tecnico e giocatori hanno ribadito l'importanza dell'incontro per il cammino della nazionale australiana nella competizione. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide, oggi il cielo sarà variabile, con la possibilità di qualche rovescio durante la giornata. Temperature comprese tra circa 9 e 15 gradi, con venti moderati da ovest e sud-ovest, in graduale attenuazione nel corso della serata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie. E buona giornata.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.

0: Siamo qui di ritorno, vero? Fra poco, sì, torniamo.
1: Perché ho la cuffia che non mi funziona. La devo vedere. Comunque, il tempo questo weekend sarebbe sabato 15, nuvolosa, magari più vigica un po'. Domenica, nuvoloso, 15 gradi. Lunedì, mezzo nuvolo, che vuol dire che possiamo cominciare a lavare, a lavare e stendere i panni così. E dopo martedì, un po' nuvoloso, 16 gradi. Mercoledì, un po' nuvoloso, 15 gradi. E giovedì, più vigica. Perciò oggi sarebbe... 2-3 piogge così, che l'ha fatto stamattina mentre ero per strada, ha fatto una bella acquazzone, con il minimo di 9 e il massimo di 15 così. Diciamo che si deve aggiustare un pochettino dopo la settimana che abbiamo avuto, Tilde. Sì. Abbiamo bisogno di pioggia, questa è una cosa, un fatto che dobbiamo sempre accettare qua in questo stato, però quando piove così con tuoni, lampi e tanta pioggia,
0: sta bene la pioggia di stare un po' al giorno,
1: sì,
0: vero?
1: Un po' così. Ma... allora io sto facendo una guerra con le mie cuffie.
0: Sì, vedo.
1: E non riesco a aggiustarle, ecco. E allora parlerò senza le cuffie, va bene?
0: Sì, va bene, noi ti sentiamo lo stesso.
1: Comunque ho cambiato tema e diciamo sono parole di insegnamento. Tante volte quando ci pensiamo troppo sulle cose abbiamo bisogno di queste parole. Ricordiamoci sempre che i nostri pensieri sono là fuori, sono forti, però non sono sempre veri.
0: Ecco, come fai a identificare se sono veri o
1: dobbiamo essere
0: sono
1: noi stessi a essere forti su questo. Ricordiamoci che tanto dello stress che abbiamo non è solo dalla vita. E tante volte pure come la mente ci fa i nostri giochi così, no? Perché la mente sta giocando e allora lo stress ci fa più stressato perché comincia a dire ma perché questo, perché quello. La cosa più importante che dico sempre a tutti è di fermarsi, di rigiocare il passato nella mente.
0: Di ricordarsi il passato?
1: Di rigiocare il passato, che sarebbe nella nostra mente, va bene, che non esiste più.
0: Lascialo in pace.
1: Di fermarsi, di andare in fretta dentro il futuro, perché ancora non è arrivato.
0: Ecco.
1: No?
0: Aspetta che arriva, vero?
1: Sì, tante volte ci mettiamo in preoccupazione con tante cose, ma non esiste. Va bene? E diciamo non è arrivato, con il passato non esiste più, nel futuro non è arrivato ancora. Allora la pace non è a un altro posto, esiste solo in questo momento. La pace, serenità. Prendiamo tutti un bel sospiro, perché proprio qua è quando la vita sta succedendo, proprio adesso, questo minuto. Sta succedendo proprio questo. Non devi aggiustare tutto proprio adesso? Non dobbiamo aggiustare tutto proprio adesso? Perché tante cose si aggiustano col tempo. Si aggiustano, si guariscono col tempo. Di fare spiegare la vita sola, ma non forzare la vita, che la vita cambia. Perciò lo sai, come una lenzuola, una coperta, è tutta piegata, la dobbiamo spiegarla sola. La vita è così, da un minuto all'altro tutto cambia, però non dobbiamo forzarlo. Non tutti i vostri pensieri hanno bisogno della vostra attenzione. falli passare. Falli passare quelli che non valgono. Falli passare. Tilde mi sta...
0: Specie quelli che sono poco pesanti, lascia che
1: Tilde
0: passano.
1: Tilde sta facendo i sorrisi qua. Di sentire le vostre emozioni, ma non dobbiamo diventare parte di quell'emozione. Dobbiamo sentirle, ma non dobbiamo fare parte di quello.
0: E in ogni modo sapere che sono là, quell'emozione, sì, però non agire su quell'emozione.
1: Esattamente, esattamente.
0: E come si fa a ritenersi?
1: Perché Tilde, è il momento, il presente, proprio questo minuto, è l'unico posto dove la vita succede. E che conta.
0: Sì, hai
1: proprio
0: ragione.
1: Adesso, così. Allora, la vita ti passa e c'è quella mancanza. Però quella mancanza è solo nella nostra testa, perché la vita è questa, questo minuto qua. Mm-hmm. La presenza non è che tutto deve essere perfetto. È solo che noi dobbiamo essere consapevoli della presenza. Mm-hmm. Sono parole sagge, però, se ci pensi.
0: Molto, sì.
1: Non c'è niente di sbaglio con questo momento. Perché il momento è qua, è fatto. Perciò, questo minuto, il minuto dopo, abbiamo un brano di musica, un po' di annunci e cose così. E non abbiamo bisogno di tutte le risposte, però abbiamo bisogno di essere clarificati di quelle risposte. Stare attenta con la lingua.
0: Ecco.
1: Più quieta è la vostra mente, è più chiaro è la vita.
0: Più serena la nostra vita, vero?
1: Yeah, molto, molto più. Tutto diventa chiaro così. Mm-hmm. Essere in controllo è un'illusione, perché la pace inizia quando noi la lasciamo andare, questa illusione. Quello che tu resisti ti fa ritornare, ma molto più forte.
0: Mm-hmm.
1: E quello che accetti ti fa calmare. Quante volte diciamo, addio, vi ammazzo così, non sei in arrabbiatura. Però se accetti la situazione, vedi che diventi calma. Di essere solo qua, perché quello basta. Perché questo è il momento che noi viviamo, proprio questo minuto. Tante volte l'azione più con tanto potere è di essere fermi.
0: Mm-hmm.
1: Silenzio,
0: riflettere,
1: silenzio, fermi. La pace inizia il momento che tu smetti di fare la pace inizia il momento che inizi a fare bisticciare nella tua mente.
0: Andiamo un piccolo
1: andiamo,
0: stacco.
1: Sì.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
6: l'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

0: Ecco, ci siamo di ritorno e abbiamo cambiato tema, così. Allora, l'Australia è ospite, è una delle più grandi comunità italiane del mondo, va bene? La storia della nostra migrazione la sappiamo tutti, perché abbiamo lasciato un legame con tante cose. È una, come ho detto, fuori dall'Italia, è una delle più grandi comunità qua in Australia. Per generazioni migliaia di italiani hanno lasciato la loro patria per l'opportunità, stabilità e diciamo per un futuro molto meglio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tante famiglie dalla Sicilia, Calabria, Veneto, Campania e altre regioni sono arrivate in Australia con poco più di speranza, coraggio e di essere determinato di ottenere quello che volevano. Hanno assistito di fare le ferrovie, le case, le farme, le vigne e tanti altri business così, tante così comunità. E tante comunità, diciamo, abbiamo formato una comunità che ha fatto legame qua in Australia per sempre. Naturalmente, oggi come oggi, questo legame continua con l'espresso bar di andare a prendere il caffè, diciamo, un ristorante che è italiano, diciamo, il mercato locale che corroba i cibi italiani, le vigne. Diciamo, dovunque vai c'è quel legame e quel tocco di italiano. Città come Melbourne, Sydney, Adelaide e Perth sono diventate città vibranti con grandi comunità italiane, eccetera, con tradizioni, dialetti, ricette e valori di quello che è stato portato giù a altre generazioni. Diciamo che abbiamo intrecciato nella vita australiana la cultura dell'espresso, del caffè espresso, sì, la cultura della pizza, della pasta fatta fresca, della vita mediterranea, così, specialmente noi in Sud Australia, che il clima è quasi là, tradizioni familiari e, diciamo, mangiare di fuori e tante altre cose che culturalmente ci hanno influenzato in questo paese. Eppure dopo centinaia, diciamo, di tanti anni e tante generazioni, tanti italo-australiani sono ancora molto molto orgogliosi delle loro radici, parlano tanti dialetti regionali. Facciamo le nostre ricette italiane e andiamo adesso come oggi, specialmente andiamo su e giù e ritorniamo in Italia, da dove siamo venuti, dai nostri paesi così. È una storia di immigrazione, sacrificio, resilienza, identità e di essere che è nostra, perché abbiamo una casa qua e una casa là. Allora, di due è la storia di due nazioni che sono sempre legati tra famiglia, cultura, lavoro e cuore. Due mondi è un legame forte. Non è così?
1: Sì, eh? Anche che viviamo qui su questa terra e contentissimi, però sì, il nostro legame è sempre un po' legato alla nostra patria.
0: Ah, sì, sì. In che anno sei venuta?
1: Il 61.
0: Nel 61.
1: Era molto, non c'era la roba come c'è adesso.
0: Noi siamo venuti nel 52, perciò
1: figurati,
0: peggio ancora. Per trovare l'olio d'oliva, per esempio, dovevamo andare a un negozio greco, Star Grocery, che era all'angolo di Hindley Street e Moffat Street, è l'unico posto dove si poteva trovare l'olio d'oliva, oppure in farmacia.
1: Quando ero io, se volevi qualcosa italiano dovevi andare a Hindley Street,
0: che
1: quella alla fine della, yeah, Hindley Street,
0: sì, c'era quel negozio, Star Grocery, che era
1: cos'era? Star Grocery,
0: perciò io, lo sai, non c'era non c'erano i frigoriferi, mio padre andava a prendere il ghiaccio, lo comprava, lo portava su col tram. Ora che arrivava era già sciolto il ghiaccio, c'era l'ice chest, così. La vita era molto molto difficile negli anni 50.
1: Molto più semplice, sì. Non era tutto.
0: Però eravamo più legati tra familiari e amici, c'era molto più legame.
1: Io ricordo che il nostro outing, quello che si faceva per il weekend, sì, non era altro che visitare i tuoi amici,
0: andare a mangiare da una casa all'altra, oppure di andare a picnic, si andava, sì, a picnic
1: con familiare, oppure chi parlava italiano, sì, perché tu quando sentivi una parola in italiano eri così orgogliosa, sì, sì, che volevi,
0: perché abbiamo vissuto pure un periodo dove diciamo l'australiano non voleva sentire che noi,
1: sì,
0: parlavamo la nostra,
1: infatti,
0: lingua,
1: sì,
0: così. Ma comunque guarda dove siamo arrivati. La cosa che io mi ricordo di più, quando ero signorina che con la scuola, che andavo alla

0: C'erano tante cose, però se facevi le amicizie con i ragazzi di scuola, loro si prendevano i tuoi tramezzini, i tuoi panini così, con i
1: Piacevano.
0: peperoni fritti, e io mi prendevo il Vegemite o il Fritz per
1: Perché
0: far
1: volevi
0: fare
1: provare
0: cambio, sì,
1: altre
0: per cambiare
1: cose.
0: così. Una delle cose è che quando ero nelle scuole alte abbiamo fatto una gita a Canberra, mi sa che era Canberra, dove c'era Hydro Electricity Scheme che avevano fatto qua in Australia. E la cosa che mi ha toccato di più, quanti italiani hanno lavorato su questo.
1: Eravamo tanti lavoratori, i nostri
0: Lavoratori,
1: tessini,
0: sì,
1: tutti
0: comunque.
1: i migranti erano
0: Guarda,
1: più
0: abbiamo
1: lavoratori.
0: una grande cultura. Siamo
1: Certo.
0: molto orgogliosi di essere italiani e con tutto che ci siamo inserito nella un'altra comunità e abbiamo accettato tante delle cose multiculturali qua. Siamo italiani, siamo
1: Certo,
0: italiani.
1: sì.
0: Andiamo un stacco dopo per la signora che mi chiede sempre di ripetere le taralli pugliesi. Vada a prendere un pezzo di carta e che lo rileggo.
1: Va bene.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 3 luglio, Gray Street, Murray Bridge, Ray Terrace, Christie's Beach, Barcelona Road, Norlunga, Grant Avenue, Seaford and Fraser Avenue, Happy Valley.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
5: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Allora, Tilde, parecchio tempo fa ho letto la ricetta per i taralli pugliesi, va bene? E la rileggo perché ho avuto una signora che mi ha chiesto di rileggerlo perché l'ha perso. Semplicissimo, semplicissimo. Ti piacciono i taralli a te?
1: Sì, non farli, mi piacciono mangiarli.
0: Va bene, allora ci serve 600 grammi di farina 00, 200 grammi di vino bianco un po' tiepido, intiepidirlo, come un po' di Riesling o vino bianco così. 120 grammi di olio d'oliva, ma quello un po' più leggero.
1: Ah, non di extra virgin.
0: Extra virgin, sì, quello extra virgin. 12 grammi di sale fine e 10 grammi di seme di finocchio. Va bene? Se naturalmente non vi piace il finocchio, non lo mettete, però il finocchio ci dà un po' di sapore così. Rileggo: 600 grammi di farina 00, 200 grammi di vino bianco un po' intiepidito, come un po' di Riesling, 120 grammi di olio d'oliva, diciamo extra virgin, che è un po' più leggero. 12 grammi di sale e 10 grammi di finocchio, seme di finocchio, va bene? Allora, se avete il mixer, lo fate col mixer, lo sai che c'ha il gancio, oppure si può fare su una tavola e si fa l'impasto.
1: Allora si mette tutti gli ingredienti insieme,
0: sì,
1: e si fa con la mix.
0: Con la mix, oppure fai l'impasto a mano. L'impasto è un po' più duro così a mano, però si può fare a mano così. E tante cuoche, non tutti abbiamo il coso. Allora, è importante di combinare la farina e il sale insieme, va bene? Aggiungerci il vino e di ammassare per due.

0: minuti, ammassare oppure che lo giri nel mixer. Aggiungi l'olio d'oliva e i semi di finocchio e fai ammassare ancora per un 10 minuti o finché è bello liscio. Diciamo liscio, così e diventa una bella palla di impasto. E dopo lo togli dal mixer oppure l'hai già sulla tavola dell'impasto e continui a ammassarlo così, fino a che è liscissimo, deve essere le cose. Mettete dentro un recipiente, copritelo e lasciatelo stare per un 30 minuti. Dopo, man mano, rotolate dei pezzettini di questo impasto e fate delle piccole salsicce, pronto per fare i taralli così, taglia a misura e fai in cerchietti così. Allora, nel frattempo bolli un po' di acqua o dentro, diciamo, una recipiente medio, bolli l'acqua e man mano ci butti dentro 4-5 taralli alla volta.
1: Mm-hmm.
0: Aspetta che i taralli si alzano soli soli nell'acqua, li togli con un cucchiaio che c'ha i buchi sotto e li mettete su una tovaglia, così che la tovaglia o tovaglietta aiuta a asciugare l'acqua così. Mettete su un
1: baking tray.
0: Baking tray. Mettete la carta da forno sul baking tray o il recipiente, mettete i taralli sulla guantiera, mettete nel forno a 180 gradi per 45 minuti fino a che sono colore oro, raffreddare e mangiare.
1: Una domanda. Si può, invece di bollirli nell'acqua, si può mettere dirette sul forno?
0: Guarda, questi qua sono particolari, perché ecco, c'hanno il vino.
1: Ah, bisogna bollirli prima.
0: Sì, sì, si devono bollire prima, perché questa è una ricetta diversa da, diciamo, che hai fatto l'impasto così, col lievito fatto. Questo veramente non c'ha lievito, se hai visto.
1: Ho sentito che non c'ha.
0: C'è il vino, così, no? E diventano molto diversi, c'è l'olio d'oliva, il vino, il sale e il finocchio, se lo volete. Perciò sono un po' diversi. Invece quando ci metti quelli con lievito, naturalmente si possono mettere direttamente nel
1: forno.
0: Ci sono delle ricette, sì, così. Allora, andiamo un stacco e dopo vi leggo la schiacciata toscana. Va bene? Perché quando fa freddo ti fa voglia di fare queste cose.
1: Sì, stare dentro, stare in cucina.
0: Esattamente,
1: sì,
0: esattamente.

Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere

0: chiedo che la persona che ci sta telefonando, purtroppo siamo in onda e non possiamo rispondere. Allora, Tilde, perché fa freddo? Ci piace accendere il forno, ci piace a impastare in cucina. La schiacciata toscana, va bene? Allora, ci serve farina, olio d'oliva e sale e lievito. Ci serve 500 grammi di farina 00, 325 millilitri di acqua tiepida, 7 grammi di lievito asciutto, quei pacchetti, come si dicono, i pacchettini, un cucchiaio di zucchero. No, scusa, un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di sale, 4 cucchiai di olio d'oliva e ci serve il sale, quello un po' più fitto, coarse salt, come si chiama così, che a me piace un mondo quando mangi così. Allora, questa è la schiacciata rustica, va bene, è toscana. Allora, si mischia l'acqua, il lievito e lo zucchero e lascialo stare per 5 minuti. Dopo si aggiunge la farina, il sale e olio d'oliva e si impasta. È un impasto soffice. Di coprirlo che si deve lievitare, deve crescere per un'ora. Dopo metti l'impasto su una quantiera ben oliata e metterci dentro le dita, lo sai come fanno i gatti, metti dentro le dita e dopo ci metti un po' di olio d'oliva sopra. E dopo ci metti il sale, quello, se ce l'avete, il sale quello più fitto, così. E dopo si mette al forno per 220 centigradi per 20-25 minuti finché è bel colore dorato. Allora ve lo ridò, perché queste sono cosette che quando fa freddo sono semplici a fare, e questa è buonissima, la schiacciata è buonissima a farla, se lo sai, con i salumi, a mangiarlo con i salumi. 500 grammi di farina 00, 325 millilitri di acqua tiepida, 7 grammi di lievito, quei pacchettini, quello asciutto, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, 4 cucchiai di olio d'oliva e sale di mare, ma quello un po' più fitto. Mischiate l'acqua, lievito, zucchero, lasciatelo per un 5 minuti. Aggiungeteci la farina, il sale e olio d'oliva e cominciate l'impasto. L'impasto deve essere bello soffice. Coprite e fallo lievitare, che si alza, per un'oretta. Dopo, con una guantiera che è ben oliata, mettete questo impasto, largatelo, fate con le dita le marchette dentro, ci mettete un po' di olio d'oliva, metteteci il sale sopra, mettete nel forno a 220 gradi per 20-25 minuti, voilà!
1: Si mangia
0: un po'
1: bene.
0: Di salame, un po' di formaggio, così non c'è meglio, eh? Andiamo a un altro stacco.
1: Sì, prima di andare a uno stacco, la signora ha chiamato che lei ha scritto la ricetta dei taralli, però non ha capito bene quanto vino.
0: Allora, la signora che ha chiesto 600 grammi di farina 00, 200 grammi di vino bianco.
1: 200 grammi di vino.
0: Sì, di vino tiepido, tiepido, deve essere in tiepido.
1: Cioè 200 millilitri?
0: No, 200 grammi.
1: Grammi. Okay.
0: Misuri come grammi dentro il coso.
1: Ok, signora.
0: Sarebbe
1: allora
0: quasi
1: capito.
0: Una tazza.
1: 200 grammi.
0: 120 grammi di olio d'oliva leggero, 12 grammi di sale e 10 grammi di finocchio.
1: Andiamo un piccolo sì. Stacco.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.

0: Eccoci qua,
1: Tilde. Abbiamo fatto un bel tango, vero?
0: Un bel tango. Ho detto, c'è la mancanza di mio padre,
1: sì.
0: Perché lui ballava il tango, una cosa squisita, proprio squisita. Era come se era sull'aria, ballava sull'aria, proprio così.
1: Io sono leggerissimo.
0: Io sono un po' più patatona, patatona così. Comunque, carissimi ascoltatori, spero che il nostro programma stamattina è stato pieno di tante informazioni e continuerò sempre a darvi queste informazioni perché sono molto importanti. Vi auguro a tutti un buon weekend e tenetevi belli caldi perché il tempo è ancora freddo, è il suo tempo. E fate un buon weekend a tutti quanti, tenetevi bene, un bacione a tutti, a quelli che sono in casa di cura, a quelli che non stanno bene in casa, quelli che hanno la solitudine. Ciao ciao.
1: Grazie Teresa per tutto il tuo bel programma e come ci sentiamo un altro giorno, la prossima settimana.
0: Sì, venerdì che viene,
1: senz'altro.
0: Dalle 10 alle 12 su Radio Italiana 531.
1: Grazie a tutti e buon weekend. Ciao ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:04. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 3 luglio. Apriamo con il maltempo nel sud Australia. Le forti piogge delle ultime ore hanno portato ad Adelaide circa il 70% della pioggia che normalmente cade in tutto il mese di luglio. I volontari del servizio di emergenza sono intervenuti in numerose situazioni per alberi caduti e allagamenti localizzati. Per il settore agricolo, però, queste precipitazioni rappresentano una boccata d'ossigeno dopo un lungo periodo di siccità. Passiamo alle scuole. Arrivano risultati incoraggianti dal divieto dei telefoni cellulari nelle scuole del Sud Australia. A un anno dall'introduzione della misura, insegnanti e dirigenti scolastici riferiscono che gli studenti sono più concentrati durante le lezioni e che sono diminuiti gli episodi di distrazione e i problemi disciplinari. Restiamo con la cronaca nazionale. Un ragazzo di 16 anni è stato incriminato per l'omicidio di un quindicenne, morto dopo un accoltellamento avvenuto all'esterno di un centro medico. Il caso continua a suscitare grande attenzione e riporta al centro del dibattito il tema della violenza giovanile in Australia. Le indagini della polizia sono ancora in corso. Torniamo ad Adelaide. È stato annunciato un importante progetto alberghiero che porterà un nuovo hotel di lusso da 27 piani nel centro della città. L'investimento, del valore di circa 250 milioni di dollari, prevede oltre 250 camere e farà parte del nuovo complesso Arcadia. Il progetto segna anche il ritorno del marchio Hilton ad Adelaide con una nuova struttura. Chiudiamo le notizie con lo sport. Cresce l'attesa per la sfida dell'Australia contro l'Egitto ai mondiali. Tecnico e giocatori hanno ribadito l'importanza dell'incontro per il cammino della nazionale australiana nella competizione. Ed ecco il meteo per il Sud Australia. Ad Adelaide, oggi il cielo sarà variabile, con la possibilità di qualche rovescio durante la giornata. Temperature comprese tra circa 9 e 15 gradi, con venti moderati da ovest e sud-ovest, in graduale attenuazione nel corso della serata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.

0: Beh. Oh, here we are. Buon pomeriggio, buongiorno, buongiorno. Siamo distratti oggi, vero? Ok, sì. Benvenuti con noi alla stazione radio italiana 531. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Rita.
2: Ciao.
0: E con noi abbiamo la nostra bella, cara, sincera Filomena.
3: Grazie tanto. Migliore a stare qua con tutti voi, queste belle donne oggi. Siamo quattro, oggi a tavola.
0: Allora non possiamo dire più le tre moschettiere.
3: No, no, siamo quattro adesso. Grazie a tutti gli ascoltatori, ciao. Oggi parliamo di tre cose: la pelle, i capelli e le lugne. Allora, le cose fuori dello corpo, non dentro, ma però le cose che dobbiamo fare dentro, così si conosce fuori, e specialmente pure come ci facciamo più anziani, le cose che facciamo per ci aiutare per queste cose. Sì. Incominciamo prima le cose che fanno male alla pelle e ai capelli, per dire. Se abbiamo la dieta troppo poor diet, sì, che non mangiamo le cose con i nutrients, si conosce nella nostra pelle le lugne, i capelli, vedi pure con i capelli ci stanno i naturopath che fanno lo consiglio che ti tagliano i capelli e li mandano via a fare lo hair.
0: Veramente.
3: Diagnosis analysis, sì.
0: Sì, sì, sì.
3: Perché tutto quello che mangiamo, beviamo, le medicine che prendiamo escono fuori nei capelli.
0: Ok.
3: Allora, se testi quello,
0: sì,
3: quello significa quanto healthy we are.
0: Ah, allora scusa Filomena, sì, vai al dottore?
3: Where do you go? È naturopath, ci stanno le naturopath che fanno questo.
0: Uh-huh.
3: Analysis. Okay. Yeah, mineral analysis. Non tutte le fanno, ma ci stanno quelli che fanno. Sì, diciamo, quando tu fai una di queste
0: analysis, sì,
3: e magari provate tante cose, diciamo se una persona ha lo dermatitis o psoriasis della pelle, mm-hmm, dello skin, e ha provato tante medicine, ha fatto tante cose, allora magari se si fanno lo test dei capelli possono vedere che nutrients ci mancano. E dopo sanno che devono prendere.
0: Sì.
3: Yeah, che oggi
0: quella
3: parliamo.
0: È una buonissima idea.
3: Sì, it is. Yeah. Se tu non stai pigliando results di quello che già stai facendo,
0: c'è,
3: che hai provato tante cose, questa è una cosa che uno può fare.
2: Non lo sapevo.
3: Yeah, sì, sì. Yeah, yeah. Oh, sono anni e anni. Questo magari sono 40-50 anni che fanno questo.
0: Oh,
3: è una cosa vecchia, veramente, non nuova.
0: Okay.
3: Yes, yes.
0: Perché io sono andata naturopath,
3: sì,
0: parecchie volte, ma nessuno ha detto.
3: No, perché dipende se loro fanno quello.
0: You know, okay, what? Se
2: posso dirti qualcosa?
3: Sì.
0: Scusa.
4: Quando la mia nipote, sì, Olivia, yeah, era piccolina, dovevo mandare in America, c'aveva sempre mal di pancia e stava seduta nel bagno,
0: sì,
4: per tanto tempo.
0: Oh.
4: Sta bambina, ma era, si cresceva bella,
0: sì,
4: robusta,
0: sì, sì,
4: non era magrolina come tanti bambini. Anyway, mia figlia era beside herself, non sapeva più cosa fare, che questa bambina aveva sempre mal di pancia e stava seduta toilet.
0: Al bagno,
4: okay?
0: Sì.
4: Anyway, è andata, mia figlia era the pharmaceutical rep, rappresentante di medicine,
0: sì, sì, medicine,
4: perciò conosceva tanti, tanti dottori. E un giorno l'ha domandata questo dottore, lui è italiano, non mi ricordo come si chiama, ed era a Prospect, adesso non sta più là, ma comunque. E mia figlia l'ha domandato, e lui le disse a mia figlia, portemela qua. Ha preso i capelli, un ciuffetto di capelli, e l'ha mandato a esaminarlo. Sai cosa aveva questa bambina? Too much yeast dentro il body.
3: Yeah. Yeah.
4: Because noi le davamo sempre toast with Vegemite.
3: Yeah, quello già sai.
4: In between i pranzi, per esempio,
0: sì,
4: dal breakfast.
0: Like a snack.
4: Yes.
0: Yeah, yeah.
4: And she loved it. So we used to keep on giving Vegemite with cheese or something like that. E il dottore ha detto no, Vegemite.
3: Because that was feeding the yeast.
4: That's right.
3: Lo faceva crescere.
4: And you know what? Sì. Da quella volta in poi questa bambina non ha avuto mai più problemi con la pancia.
3: Sì. Perciò
4: l'esame dei capelli è molto vero.
3: E lui, quello era tanti anni fa.
4: Adesso lei c'ha 25 anni.
3: Sì. Vedi,
4: triste,
3: almeno 20
4: anni. 17 anni fa.
3: Sì. Lo vedi? Perché tu vedi che ci manca, eppure che c'hai troppo di una cosa.
4: Adesso mi viene in mente il suo nome di questo dottore, Dr. Spizzo.
3: E credeva che era quello, non sapeva se lo potevamo dire.
4: Ma come no?
3: Perché lui è un integrated doctor. Allora, un integrated doctor è un dottore che è un GP, ma è pure un naturopath e fa tutte e due cose. Quello è lo migliore perché ha tutte e due cose.
4: Esperienze.
3: Sape tutte le cose naturali e pure quelle. E allora there you go, sì. Sì. E allora se c'hai lo poor diet, mangi troppo processed food, troppo mangiare che stanno dentro i scatoli, troppo zucchero, troppo alcohol, si fumi e bevi lo alcohol, si conosce la pelle. La pelle più convia, più puffy, più rossa, più
4: ruvida.
3: Sì, e anche, per italiano non so preciso come si dice, ma pure quello che fuma, o quella che fuma, pigli più le spider vines, specialmente sopra la faccia, sai, quelle little vines come blade.
4: Quelle vene, le chiamano capelli.
3: Capillaries. Broken capillaries.
4: Yes.
3: That's it.
1: Allora, adesso facciamo una pausa, andiamo ai nostri sponsors. Se volete telefonare a parlare con la nostra naturopath,
4: Filomena
1: 8340-7700.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
8: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Bentornati qui con noi alla stazione radio italiana 531. Con noi abbiamo la nostra naturopath che è tanto brava. Se volete farle qualche domanda, telefonateci. Il numero di telefono è 83 40 7700. Vai, sì. Filomena.
1: Allora, un'altra cosa pure che affetta la pelle è troppo sole o non abbastanza sole.
2: Devi prendere la somma giusta.
0: La bilancia.
1: Sì, ci vuole la bilancia. Ci vuole, look, all'Australia we gotta be a little bit more careful,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: non ci abbiamo ozone layer, non ci abbiamo quella protection, ma un pochettino ci vuole.
0: That's
1: di sole,
0: right.
1: per la pelle. Vedi, tanta giovani che hanno lo acne o i pimples, quando vanno, dici, malomaro, perché magari non vanno fuori se non vanno all'omaro, ma quando vanno fuori, si assettano un poco sotto lo sole, vedi che si clear up quello acne, perché ha preso quella vitamina D. You see? Allora, pure a prendere un poco di sole ci vuole. Se no vediamo le gente che lavorano dentro la banca, questo è un example.
0: Sì.
1: Loro sono molti paio perché super giù, loro
0: non
1: stanno sempre dentro,
0: il sole.
1: Non vedono mai il sole, non stanno manco vicino a una finestra.
0: Sì, è vero,
1: che ci sta lo sole. Sai, hanno fatto pure gli studies now, mo parlano poco off della pelle.
0: Sì.
1: Questo è tanto importante, lo sole, che le gente dentro ospedale, si sta in una stanza con due letti, la persona che sta dentro il letto vicino alla finestra che trasse lo sole guarisce più presto
0: veramente
1: della persona che non sta vicino alla finestra con lo sole e va a casa più presto.
0: Allora dobbiamo domandare sempre il posto vicino,
2: il letto vicino alla finestra.
3: Yeah. Anche perché hai qualcosa da vedere.
1: Sì, sì. No,
3: guardi il panorama.
1: Sì. Magari, pur se non è una view, diciamo, di
0: un giardino.
1: Magari vede le gente che trasano, escono dalle macchine.
0: Sì, sì, sì.
1: You know? Ma è quello sole, è molto importante. Pure quando stai dentro la casa, specialmente l'inverno, tanta gente si sentono giù. Asa tutte le finestre,
0: tapparelle,
1: sì, ci vuole, quella è una cosa migliore. But we went off topic a bit.
0: No, dopo dobbiamo cercare anche quella canzone, apri le finestre primavera.
1: Sì, sì, we'll do that.
0: Facciamo.
1: Allora, la prima vitamina o minerale che aiuta tutta tre cose, la pelle, i capelli e l'ogne, è la silica. Ok, questo è il migliore minerale che puoi prendere a pastiglio o liquid. Vedi da una pianta che si chiama lo horsetail.
0: Wow.
1: E poi
3: la coda del cavallo.
1: Hai detto che brava, la coda del cavallo. Si può fare pure anche a te, se uno lo trova magari allo health shop. Non è un tè che trovi facile, ma hanno fatto uno study 2005 di 50 donne che avevano problemi con la loro pelle, e dopo le 20 settimane che prendevano lo pinolo di silica ogni giorno, sono guariti.
0: Wow.
1: You know, è migliore pure per i capelli, non che... vedi che con i capelli, specialmente, vedi, sappiamo sempre che gli uomini perdono i capelli, ma adesso sono anche le donne, sai.
3: Sì, è vero.
1: Da quando le donne vanno al lavoro.
0: Oh, I doubt
1: me too. E menopause, come ci facciamo più anziani,
0: sì,
1: le donne.
0: Le medicine che prendiamo.
1: Sì, sì,
0: sì. Sì, sì,
1: sì. E queste aiuta la silica. Perché fa rinforzare i capelli.
0: I capelli, ok.
1: Li fanno più forti.
0: Silica.
1: Silica.
0: Allora,
1: puoi prendere anche silica, se vai alla farmacia o health shop,
0: sì,
1: ci stanno questi tissue salts.
0: Oh.
1: E ci stanno tante diverse qualità, ma se prendi quella che si chiama silica, è molto facile a prendere, perché alla mattina quando ti svegli te la metti nel bocca e la fai squagliare come una caramella.
0: Ok.
1: E poi lo fai un'altra volta prima che vai a letto la sera.
0: Sono due volte al giorno?
1: Sì,
0: ma è molto facile.
1: No,
0: No. È naturale, no, naturale.
1: Tutto naturale.
4: Naturale.
1: Quello
4: sì.
1: dallo corpo, quello minerale che ci manca. Allora sì, tu vedi che le tue logne sono molto fine, si rompono. I capelli si stanno cadendo,
4: sì.
1: la pelle è asciutta.
4: Asciutta.
1: Prendi la silica, okay. aiuta tutto a te. Devi avere un po' di pazienza perché non è alla giopresa per una settimana, non ho conosciuto
4: no,
1: niente.
4: No.
1: No, ci vuole un pochettino di tempo.
4: Certo,
0: tutte le cose naturali. Tutte le cose ci vuole il tempo.
1: Yeah. So, silica è numero uno. Poi c'è sta lo zinc,
4: oh,
1: che
4: zinc.
1: Parliamo sempre.
4: Yes.
1: Zinc, vedi pure se uno si è fatta una ferita
4: sì.
1: sulla pelle, se ci vuole troppo tempo per se guarire, allora quello è un segno che tu hai bisogno di zinc.
4: Di zinc.
1: Yeah, molto bisogno di quello. E zinc aiuta pure i capelli, anche le lugne.
4: Wow.
1: Vedi, puoi pigliare pure vitamine che hanno tutte queste cose dentro. Vedi, ci stanno assai formulas che si chiama Haskin and Niles. Si va alla farmacia,
4: right.
1: puoi prendere pure uno di quello.
4: Yeah.
3: E quelli hanno la silica dentro?
1: Sì,
0: certamente aiuta.
4: Allora,
0: no?
4: quelli hanno zinc
1: sì,
4: ci and the silica.
1: Sì,
4: pure.
1: Sì, ci sta, lo okay. multivitamin. Mo parlo pure delle vitamine, che se uno magari vuole provare solo un multivitamin che ha queste cose, può non vedere per non

0: health practitioner, but si è teni severe skin problems e capelli, puoi prendere due mattine, mezzogiorno e la sera.
1: E la sera, tre volte al giorno.
0: Per un paio di settimane.
1: Sì.
0: Just to get on top of it. Yeah. Just
2: fino
0: to,
2: che non,
0: per rinforzare.
2: Sì, fino che non va dentro il sistema.
0: Sì, io conoscevo una donna, questi tissue salts, che c'è sta lo silica, c'è sta quello de ferro, de tante cose.
1: Of course, yeah.
0: C'è sta per raffreddori.
1: Sì, sì.
0: Mo non mi ricordo le altre cose. Ma ci stanno 24 di queste bottigliette.
1: Wow.
0: Con quei pinoli. Non sono manco troppo cari, sai, they're very cost effective.
1: Ok.
0: Essa abitava lontano sopra una farma.
1: Ok.
0: Lontano dello negozio, sì, sì. Sai, c'era io apposta magari una volta ogni due settimane.
1: Sì.
0: Lei teneva tutti i 24 dentro il pantry.
1: Oh my God.
0: Con lo libretto, perché puoi comprare pure un libretto che va con queste vitamine.
1: Sì.
0: E allora si cadeva malato una persona perché i dottori erano lontano. Mo quando dico cado malato, se era una cosa emergency, vai
1: sì,
0: sempre all'ospedale,
1: certo, certo, sì.
0: You know? Ma se uno si sentiva lo male in ganna, magari un poco debole, indigestion, ci sta pure quello per l'indigestion, essa pigliava lo libro, rapeva e vedeva
2: quale doveva
0: prendere.
1: Andiamo un altro stacco.
2: Va bene.
1: Tra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
8: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
9: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e O Furno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

0: Bentornati qui con noi. Adesso ci è raggiunto anche un'altra special guest.
1: Sì.
0: Però,
2: ciao, Vittoria. Ciao. Sono Vittoria.
0: Vittoria. Va bene, continuiamo con la nostra naturopath, perché se no l'ora se ne scorre, sì, vero? Sì, l'orario, sì. La sveglia corre.
1: Parlavamo dello zinc. E allora lo zinc lo potremmo prendere pastiglia, dentro una multivitamin, la possiamo anche prendere a polvere, che aiuta specialmente per, come erano detto, per i giovani che hanno l'acne, i pimples, e pure lo mangiare, dobbiamo ricordare la dieta, gli oysters, sunflower seeds, pumpkin seeds, le sardine, le uova sono piene di zinc. Migliore, ricordiamo, non ti metti paura per lo high cholesterol, basta che non li frie. Quando
3: right,
1: li frie l'uovo, danno te dallo high cholesterol. Allora potremmo fare bolliti, scrambled. Sì, aiuta. Anche gli oysters, che tutti sappiamo che quelli hanno lo zinc. E anche, mi hanno detto questa parola, mo divino, se la posso dire, fegato di manzo,
0: brava,
1: detto giusto?
0: Brava,
1: sì,
0: brava, brava,
1: lo fetico,
0: fegato. Brava,
1: sì, beef liver, manzo, yeah. E dobbiamo ricordare un'altra cosa che ci vuole, e adesso è molto grande che scodiamo, well you hear about it everywhere, is collagen, e sai, puoi prendere questa in una pastiglia, powder, ma ricordiamoci noi italiani lo brodo dello pollo, tutto quello, the carcass of the chicken,
0: yeah,
1: the,
0: però lo devi fare bollire per ore e ore e ore per,
1: sì,
0: essere,
1: per prendere quello
0: collagen.
1: Sì, ma quello aiuta assai,
0: sì.
1: Aiuta to build your immunity, ma aiuta la pelle, i capelli, tutte cose, so collagen. Another way di prendere lo collagen è da vitamina C. Quello c'ha assai collagen. Come ci facciamo più anziani, noi perdiamo lo collagen e perciò
2: la pelle non è più soffice come una volta.
0: Sì, si rilascia, i muscoli,
2: sì,
0: si rilasciano.
2: Troppo.
1: Sì, e perciò è importante apprendere questo collagen. Neo, c'è sta una vitamina che puoi prendere a polvere, che c'è sta la vitamina C e la vitamina zinc together. Questa è molto migliore. Allora, questa è una cosa che uno può fare, che prendi high dose. Allora, metti un cucchiarino di questo zinc con la vitamina C, metti la silica liquid là dentro, un pochettino di acqua, meschi, e quello ti prendi ogni giorno per rinforzare tutte e tre cose, i capelli, la pelle e l'unghie.
0: Ma dopo diventi troppo giovane.
1: Sì, quella cosa, perché sai, sì, è vero, questo è tutto anti-aging, è detta verità, Lidia, ma credo quando pensiamo la nostra pelle e i capelli, eccetera.
0: Mi credevo
1: noi
0: che dicevi
1: pensiamo,
0: quando pensiamo alla nostra età.
1: No.
0: Ci vuole di più.
1: Noi pensiamo sempre come guardiamo, ma però questo è per problem skin, gente che hanno problemi con i capelli, con l'ogni che si spaccano,
3: sì,
1: very easily, escono pure lo sangue.
3: Oh.
1: Hai bisogno di zinc, di silica, specialmente
3: yes,
1: da silica,
3: che
1: per l'unghia.
2: Ma anche per manutenzione.
1: Sì, sì.
2: Se uno non ha questi problemi gravi, però.
1: No.
2: È per
1: It's
2: migliorare,
1: preventative.
2: Mantenere.
1: Sì, per mantenere, quello dobbiamo ricordare. Ricordiamo, o paghiamo adesso o paghiamo dopo, ma è meglio pagare adesso.
0: E c'è anche
1: per prevendere.
0: C'è anche un'altra cosa, perché come esperienza mia comunque, che diventi più anziana, specialmente all'inverno che fa freddo, noi non beviamo abbastanza acqua.
1: No, it's true, questo
0: e pure. Questa silica ci accompagna all'acqua, per esempio, alla pelle, per mantenere un po' più l'umidità.
1: Hydrated.
3: Yeah. Hydrated.
1: Yeah. Yeah, too glowing, che c'hai quella che mo tutti vanno la faccia di vetro di sì. glass. Qui è
0: China doll.
1: China doll. Quella è la cosa che andiamo drenno. But to achieve this, dobbiamo prendere le nutrienti.
0: Cura di noi stessi. Voi... Dobbiamo avere cura di noi stessi.
1: Quello dice.
0: Di prendere queste sì, sì. che aiutano, per esempio come silica, come zinc, come vitamin C, B.
1: Queste aiuta. Quello che sta succedendo dentro il tuo corpo, si vede fuori il tuo corpo.
0: That's right.
1: Sì? Yeah, questo è vero. E un'altra molto molto importante di tutte queste qua è biotin. Nel biotin viene dalle B group vitamine.
0: Okay.
1: Questo lo migliore dentro lo mangiare sono le uova. Proprio questo è proprio molto molto importante. E ci stanno some brands di vitamine.
3: Sì.
1: Per Heskin and Nows che c'hanno questo, sì, andate a comprare quello, cerca di comprare quello che c'ha lo più highest biotin là dentro, che no. qui l'aiuta assai.
2: E cos'è biotin? In italiano biotina.
1: Yeah, there you go, biotina. Oh, come l'ha detto bene.
3: Oh,
2: ma cos'è un del gruppo vitamina
1: non
2: del B?
1: Non mi ricordo qual è B, ma okay. è B.
2: Ok.
1: Yeah, it is a, non è lo usual. Una B9, 7 è diverso
2: okay.
1: e c'ha quello nome specifico ma quello non posso dire quanto è importante
3: sì.
1: per aiutare se vuoi quelle tre cose
3: certamente Filomeno tutto questo lo dovevamo sapere quando eravamo giovani
1: sì sì
3: hai ragione Vittoria it's never too late it's
1: no,
3: never
1: non
3: too
1: è.
3: Late
1: no
3: yeah.
1: Quando solo ci vuole la pazienza e lo dedication,
3: sì.
1: lo commitment che tu lo vuoi fare questo per aiutare tu stesso, perché ci sono sai gente che hanno le problemi della pelle specialmente, dermatitis, psoriasis, rosacea.
3: Yes.
1: Sai, gli italiani quando vedono una persona, scusa che lo dico, questa è la my experience, vedono uno con quelle... Quella bella faccia rossa con quelle cheeks veri rosso, come sta bella
0: di
1: buona
0: salute,
1: di salute.
0: È vero.
1: Ma no, quella usually una cosa non va tanto
3: bene.
2: E cos'è che non va?
0: Qualcosa che manca dentro il tuo corpo.
1: Sai, c'hanno troppo rosso le cheeks?
2: Sì, sì, sì, sulla guancia.
1: Yeah.
2: Ma cos'è che non va?
1: It could be high blood pressure.
2: Ah.
1: It could be...
2: depressione
1: no disordine della pelle
3: and rosacea
1: rosacea
3: yes
1: quella è una problema skin disorder
3: very big with a highly stressful person
1: yes e quello pure parliamo
3: yeah.
1: primo che vago
3: okay. yeah.
1: me ne vado oggi è lo stress
4: di noi abbiamo
1: stress free
0: yes, no so, noi siamo
3: you
0: perfect
3: you know what we'll do we'll go to a break a tra poco.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
7: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: questa settimana da La Vera i seguenti specials. Mozzarella grattugiata La Vera, $15.99 al chilo. Brie La Vera, 400 grammi, $10. Melosi ham, $19.99 al chilo. Prosciutto spagnolo Serrano, $41.99 al chilo. Lupini Siena, 500 grammi, $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di Crema La Vera, a $24.99 al chilo.
8: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: bentornati qui con noi Lidia, Lucrezia, Rita e la nostra brava Filomena.
1: Grazie.
0: E anche Vittoria. Allora vai Filomena.
1: Siamo parlati di Boeton, allora lo mangia che dobbiamo mangiare per ricevere questo Boeton sono gli avocados, le patate, le legumes,
2: sì,
1: lo pollo e lo manzo.
2: Sì.
1: L'ho detto
2: brava.
1: Sì. Quelle sono, se vogliamo prendere naturale, sì, allora quelle è un reason pure per mangiare le patate.
2: Sì.
1: A me mi piacciono assai, ma assai gente dice non ce le possiamo mangiare, but you can.
0: Così
1: e dipende
0: can.
1: Che ci metti sopra.
0: That's
1: che
0: right.
1: È la problema.
2: Veramente c'ho una nuova ricetta. With these potatoes.
1: Yeah. Mm. Oh, there you go.
2: Yes.
1: Allora
2: yeah.
1: Dobbiamo sentire questo un'altra volta.
2: Sì.
1: Dobbiamo pure ricordare, vedi che senti the assai cosmetics.
2: Sì.
1: Le creme che mettiamo sopra il nostro sì. corpo.
3: La pelle.
1: C'è sta lo retinol. Oh, yeah. Quella è la vitamina A.
2: Ok.
1: E quello veramente fa una differenza. Allora, specialmente le donne, si compri una crema, una moisturizer che ci sta lo retinol, quella è nata parola per vitamina A.
0: Ok.
2: Allora sì. Filomena, un sobelin, sto yeah. retinol è meglio del sobelin.
1: Well, yes, se vuoi.
2: Ok.
1: Well,
0: retinol,
1: dipende, sì, perché
0: yeah, è un ingrediente extra che ci sta su questa crema, non è solo.
1: Yeah, non è solo retinol. Ma però yeah. dipende dalla persona, magari ci stanno le gente che non possono prendere retinol e devono prendere Sobelin.
2: Okay.
1: Sobelin cream è più per le gente
0: naturale,
1: che hanno la pelle sensitive.
2: Mm.
1: E hanno bisogno minimo ingredients,
2: sì.
1: non troppo profumi là dentro, cosa così.
2: Perché con la diabete, allora la pelle diventa molto asciutta.
1: E sai
2: e a quale... me è stato detto di mettere sempre un Sobelin dopo la scena.
1: Ci sì, sta sì. anche un'altra crema che sai gente che pigliano radiation treatment
2: oh,
1: e anche
2: right.
1: come te con lo diabete.
2: Sì, sì.
1: Glucosamine cream. Ma okay. questo non è facile a trovare,
2: okay.
1: magari sopra internet
2: sì.
1: o the health shop. E poi pure domandare alla farmacia,
2: right.
1: magari ce l'hanno. Ma glucosamine cream,
2: cream,
1: allora glucosamine viene da shark cartilage, dal
2: yes,
1: pesce.
2: Sì.
1: Allora se c'hai allergic reactions to shellfish, not
2: you can't have it, non lo puoi prendere.
1: Yeah.
2: Sì,
1: allora
2: sì.
1: gente che hanno anche dolore,
2: sì.
1: Delle denoci, hip pain, lo glucosamine cream pure aiuta, ma aiuta pure l'asciutta very dry skin.
2: Skin.
1: Che magari è stata burnt.
2: Okay.
1: Sai, bruciata con la
0: sì.
1: radiation o duro effects of
2: sì,
1: diabetes.
2: Sì. Yes,
1: yeah.
2: yeah.
1: So glucosamine cream, retinol per le donne che vogliono stare giovani e anche gli uomini. Perché mo ci sta pure lì.
2: Dobbiamo scappare a comprarle, isn't it?
1: Yeah, mo ci sta no reason. Sai, perché tante volte sentiamo, ah, ma questa crema, quella crema, ma però se vuoi un pochettino di questa vitamina A, retinol,
2: yes.
1: che veramente aiuta lo anti-aging,
2: sì.
1: devi comprare quella che ci sta quella. E adesso fanno lo range, non posso dire la marca,
2: sì, no.
1: ma pure per gli uomini. Mo tanti uomini se guardano pure.
2: Si guardano, assolutamente. Sì.
1: Yeah,
2: sì.
1: yeah.
2: But that's good.
1: I think it is too.
2: Yeah.
1: Yeah, yeah, perché è una cosa molto importante.
0: Ma specialmente come per quelli che lavorano fuori, come
1: sì.
0: i muratori.
2: Hanno bisogno.
3: E tu pensi che i muratori vanno a casa la sera e si mettono la
1: ma crema sul viso? I giovani sì, io credo quelli
3: Speriamo.
1: Giovani sì.
3: Speriamo.
1: Ci sono quelli che adesso ci tengono assai. E dobbiamo ricordare per le gente che lavorano fuori o ci piace andare al mare o dentro lo garden
2: sì.
1: è lo sunscreen, ma cerchiamo di usare uno che non ci stanno troppo chemicals. Cerca, you can get full zinc sunscreen, che è just lo zinc, quello è molto migliore, ma cerchiamo così, se no quelli con troppo chemical mo per italiano non so come si dice, you defeat the purpose.
2: Sì.
1: Dicono che devi mettere questo sunscreen per ci aiutare così non
2: no,
1: prendiamo...
2: è importante.
0: Ma se c'è chimiche non vale, vero?
1: No, no, non vale, dica la verità. Cercate, ci stanno molto che poi prende che ci stanno less chemicals.
0: Yeah. So,
4: Betty, absolutely. 100% zinc, non è proprio bianco?
1: Yeah, it is. Puoi mettere, sai, magari sopra il naso, le orecchie. Yeah, it is. Yeah. Ci sta quello con più zinc?
0: Yeah, no, ci sta quello colorato anche.
1: Yeah.
2: Si vede di Lifesavers.
1: Yes, lui, quello è il migliore.
2: Come hai detto.
1: Ma non guardi tanto... belli o bello ma è migliore allora
2: Rigno
1: ci stanno purpose di quelle. È giusto un'altra parola per vitamina A I do recommend non di prendere quella pinolo perché we gotta be careful quando prendiamo la vitamina A. C'è una che non lascia il corpo e can become toxic.
2: Oh my God.
0: Perché si accumula dentro
1: si accumula.
0: Il corpo.
1: That's it. Wow. E allora è meglio prendere la crema.
2: Sì.
1: The retinol. Yeah.
0: Perché la metti per esempio il giorno sulla pelle e dopo ti fai la doccia se ne va via.
1: E pure per le gente come se vogliamo prevenire le wrinkles, tutte quelle cose.
2: That's a good
1: serums
2: one.
1: Adesso. La vitamina C serum è molto importante. Anything dentro uno serum, la pelle lo absorbe.
3: E quella non è una crema allora,
1: no,
3: il serum
1: no.
3: È più come un olio, come
1: no, I think no, retinol è a crema, ce lo mettono con l'altra cosa come ha detto Lydia, ma lo serum puoi prendere just la vitamina C,
2: vitamin C serum.
1: Io la uso la sera dopo che
2: veramente
1: it is perché se la tira.
2: Ok.
1: Puoi mettere anche sopra le mani se uno vuole. Jojoba oil.
2: Hobo.
1: Jojoba oil, quella è un'altra.
4: Non so troppo mai.
1: No, queste migliori tutti lo sanno, io lo so.
2: Robo.
1: No, non è robo. Jojoba oil. Mo credo cosa sto dicendo. Incomincia con una... tu ce l'ho scritto qui. Me sono scritto tutte queste cose.
4: Hobo.
1: No, non l'ho già scritto. Ma questo è un olio liquid. Molto great, si vuoi mettere sopra le lugne, vedi che la pelle attorno alle lugne si come si chiama? Hangnails, si fa molto asciutto.
2: Sì.
1: Ma di una sera metti un po' di questo jojoba oil sopra.
4: Non
1: si tenesse se stessimo sopra la televisione, facesse vedere qua.
4: Questi due
1: non comincia con la lettera O, it starts with J.
2: Jojoba
1: oil. Maybe more say.
2: J-O-J-O.
1: No, J-O.
4: But it's silent.
1: It's silenzio.
2: Allora, questo
1: on
2: reclam.
4: Okay, I think I know what you are now.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 13 e un minuto.
7: Speed camera locations per venerdì 3 luglio. Grey Street, Murray Bridge, Ray Terrace, Christie's Beach, Barcelona Road, Norlunga, Grant Avenue, Seaford and Fraser Avenue, Happy Valley.
8: Tempo di salame da Banquet Food!
9: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
10: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
9: Veneto,
10: abruzzese,
9: calabrese,
10: dolce o piccante.
9: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
10: e tutto il necessario come il budello,
9: sale,
10: pepe,
9: finocchio,
10: spago per legare
9: e vari tipi di peperoncino.
10: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
8: È tempo di salame da Banquet Food!
11: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: Allora, buon ritorno con noi qui alla Radio Italiana 531. Noi oggi siamo in cinque, perciò parliamo fra di noi e sono un po' distratta. Filomena, dai, vai.
1: Ciao. Allora, prima che me ne vado, ricordiamoci per belli capelli, lugne e pelle, dobbiamo mangiare migliore, right? Allora, poteva parlare ancora di più. C'è stato almond oil, argan oil, tanti oli che aiutano il nostro corpo. E la cosa che voleva dire è che io sono usata da quando era 16 anni, non lo dico qua,
2: quanti
1: che
2: anni
1: ho adesso.
0: Qualche
1: e
0: anno
1: anche
0: di più.
1: Mia figlia
0: qualche anno di più
1: usa a fare questo. Allora, oil cleanser per levare la mascara o il make-up attorno agli occhi. Mia figlia e io siamo sempre usato cold pressed olive oil.
3: Wow.
1: Naturale.
0: L'olio d'olivo?
1: Lo metto dentro uno scatolino, non li ruggia,
3: sì,
1: dentro lo bagno e quello faccio. E allora quando tu fai quello, l'olio se ne va pure attorno agli occhi,
3: sì,
1: per mantenere più sapore.
3: Beautiful.
1: L'ha già usata quando era 16 anni.
0: Allora,
1: e non posso usare niente più.
0: Ti possiamo mettere dentro frying pan?
1: No, crudo naturale.
2: Non fritto.
1: Quindi è migliore.
2: Non fritto.
0: No, no, ma se ti mettiamo a te dopo che hai usato l'olio.
4: Cosa usa dopo di cold press?
3: Dopo di cold press.
4: Dopo di cold press oil.
1: Niente. Yes.
3: The serum.
1: Dopo I use... So
0: moisturizer
1: name. Dopo uso una cleanser a wash
2: per lavare, yeah, pulire la pelle
1: e dopo moisturize, dopo magari o vitamin C serum.
3: Wow.
1: Dopo che te lava da fare, se prendi quelli, lo buono di quegli oli, quelli che ci vuole per le donne e gli uomini come si fanno i più anziani.
3: Wow.
1: Yeah. Ma più presto cominci, sempre più meglio
3: sì,
1: è.
3: Sì, sì, come no.
1: Yeah,
3: come
1: yeah
3: no.
4: C'è una mezz'ora dentro il bathroom.
1: Il mio, in un minuto.
0: È il mio letto, ha voglia di aspettarlo.
1: No, no. I'm very quick.
4: Più di un bathroom.
1: Sì, sì, that's right. Ma grazie a tutti che hanno ascoltato oggi. È molto piacere stare qua con voi, con la bella Lidia, Lucrezia, Victoria e Rita.
3: Sì,
1: ciao a tutti.
3: Grazie
0: di essere venuta qui con noi tutte, ogni due settimane.
1: Sì.
0: Noi ti aspettiamo con tanto tanto piacere, tanto
1: grazie
0: onore.
1: Grazie.
0: Perciò
1: anche per me.
0: Fai una bella giornata.
1: Anche
0: saluti
1: voi
0: alla tua cara mamma.
1: Sì, sì. Ciao mamma.
0: E ci vediamo fra
1: Vado
0: due
1: adesso
0: settimane.
1: Sì, grazie.
0: Fra due settimane. Buona
1: sì
0: giornata e buon
1: ciao
0: weekend.
3: Adesso ascoltiamo Amore Mio da Vittorio Romano. Buon ascolto.

0: lasciato la luce accesa, ma tu non torni più.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 13 e 14 minuti.
3: Speed camera locations per venerdì 3 luglio: Grey Street, Murray Bridge, Ray Terrace, Christie's Beach, Barcelona Road, Norlanga, Grant Avenue, Seaford and Fraser Avenue, Happy Valley.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 04 92 20 5319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
8: Ok, adesso abbiamo Rita on the console.
9: Sì, sto guidando io.
8: She stepped aside for a minute.
10: Sì, adesso sono un ospite.
8: Ok, allora volevo leggere qualcosa, se possibile.
9: Sì, certamente.
10: Sì, sì.
8: Va bene. Dove siamo qua? Ecco qua. La vita mi ha fatto scendere delle lacrime, ma non è riuscita a cancellarmi il sorriso. La vita mi ha spezzato il cuore, ma non è riuscita a succhiarmi via l'anima. La vita ha rubato molte speranze, ma non riesce a togliermi i miei sogni. La vita, col passare degli anni, potrà farmi apparire le rughe sul volto, ma non riuscirà a invecchiare il mio cuore.
10: Ah, oh, bellissimo.
8: Bello, vero?
10: Bello. Sì.
8: Anyway, allora...
9: Sì, ho una canzone per te, Lidia.
8: Brava. Lidia Mosca?
9: Sì. La canzone di Pupo.
8: Pupo, sì.
9: Che si chiama Lidia a Mosca.
8: Ascoltiamolo insieme.

0: Ok, siete
1: bella
0: con
1: canzone.
0: Noi, grazie Rita, è bellissima davvero.
1: Bellissima.
0: Ok, siete con noi qui di ritorno alla stazione Radio 531, vi ringrazio tutti quanti quelli che ascoltate. Oggi devo dare un saluto al mio dentista.
1: Brava.
0: Sono andata dal dentista giovedì. Non mi ricordo di che cosa stavamo parlando, è venuto fuori che io sto alla radio una volta alla settimana. E lui mi fa: allora sei brava. Ho detto: dico, quando vado ti mando i saluti e dico a tutti che bravo dentista che è.
2: Allora è italiano?
0: È italiano, si chiama Carmine Mignone.
2: Oh yes, I know him.
0: It's a Campbelltown.
2: Yes, Campbelltown.
0: Yeah, Campbelltown Dental Clinic. Mm. He's very, very good. C'ha le mani come un angelo che non ti fa sentire
2: il dolore.
0: No?
2: Sì.
0: Sono 22 anni che vado da lui.
2: Wow.
0: Yes. No, perché lo chiamo dottore Mignone, lui
2: sì.
0: mi fa: no, chiamami Carmine, perché adesso è parecchio che ci conosciamo.
2: Sì.
0: Ho detto: ma quanto tempo che vengo qua? Lui ha guardato sulla cartella: 22 anni.
2: Oh, wonderful.
0: E ce n'ho solo 23. Magari. In più voglio salutare anche lo specialista che sono andata a vedere ieri, perché ha detto che ascoltava oggi.
1: Anche
2: wow.
1: lui.
0: Sì.
1: Ma allora hai tanti fans.
0: Sì, sì, sì. Allora non posso sentire caldo, vero? Yes, lui si chiama Dr. Nicholas Smith. He's a hand specialist. Ed è molto molto bravo. Vediamo cosa succede fra qualche mesetto. So, hi Dr. Nicholas, I hope you're listening.
1: Saluti a dottore, dentista.
0: Dentista, sì. E allora, avete saputo un pochino del mio, come si dice Rita?
1: Cosa? Il tuo stato corrente? Che
0: sì, ecco qua.
1: Sei andato al dentista, al dottore.
0: Dottore, insomma.
1: La solita vita, insomma.
0: Sai cosa, come si dice? Quando mi ritiro dal lavoro, la gente dice che quando tu ti ritiri dal lavoro c'hai tanto tempo per viaggiare, però non ti dicono che il viaggio che fai è solo dal dottore, dal dentista, allo specialista.
2: Hai ragione, brava, brava.
3: Un altro appuntamento.
0: That's right. Anyway, voglio leggere un'altra piccola cosa qua che ho trovato. A me mi è piaciuta, mi auguro che piaccia anche a voi.
1: Sì, sì.
0: Ci sono tre cose nella vita. Ci sono tre cose nella vita che non tornano mai indietro: le parole, il tempo e le occasioni perse.
3: That's exactly.
0: Poi
3: right.
0: ci
1: È
0: sono
1: vero.
0: Tre cose nella vita che possono distruggerti, sono le bugie, l'orgoglio e la gelosia.
3: Yes.
0: Dopo ci sono tre cose nella vita che non dovresti mai perdere: la pazienza, la speranza e l'onestà. E ci sono tre cose nella vita che hanno un valore inestimabile: la famiglia, l'amore e l'amicizia.
2: Ecco, very good.
0: Yes. È molto vero, vero?
2: Tutto vero.
1: Tutto sì, riassunto sì. così, la vita, sì. le regole della vita.
0: Le regole della vita,
1: così.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Brava, okay. Allora andiamo a una canzone, uno stacco,
1: sì,
0: come
1: no,
0: vuoi.
1: Una canzone, Amore senza fine.
0: Okay.
1: Da
0: wow.
1: Daniele.
3: Amore.
1: L'amore tra te e tuo dentista, ovviamente.
0: No, no, no, lui è felicemente sposato.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Allora, ha telefonato il signor Giovanni Panuccio con la signora Rosa. Mi auguro che vi è piaciuta quella bella canzone,
6: sì.
5: Anne Ruggenti.
6: Una bella canzone folcloristica.
5: Folcloristica, sì, è vero. Ha fatto i complimenti, sì. Dell'altra sera tu non eri là, Lucrezia,
7: no.
5: At the Radiothon, sì. Il tavolo loro era a fianco noi altri, ci siamo visti, ci siamo parlati.
7: Sì, beautiful.
5: Yes,
7: ciao,
5: yes,
7: Giovanni,
5: yes.
7: Rosa, un grande saluto.
5: Ok, allora vogliamo andare un'altra canzone o vuoi che leggo qualcosa? Cosa?
6: No, vai avanti.
5: Yeah. No, volevo solo.
6: Allora ascoltiamo una canzone di Little Tony, dato che oggi Franco non c'è.

0: Franco Verheyen.
1: Actually,
0: ci approfittiamo a ascoltare.
1: Mette prima la canzone, dopo voglio leggere qualcosa che è un pochino allegra.
0: Ok, oh, yes. Il mio amore per Giulia.
1: Bella.
2: Il mio amore per Giulia. Yeah.

0: Bentornata qui con noi Rita, Lucrezia, Lidia e Vittoria.
1: Grazie.
0: Allora, Rita, Lucrezia, Vittoria, voglio leggere un joke. Una barzelletta.
1: Bellissimo.
2: Buon umore. Okay?
1: Bellissimo.
2: Sì.
0: Giovanni è seduto al bar con un bicchiere di birra davanti. Arriva un amico e la beve. Lui incomincia a piangere disperato. Che fai, piangi per una birra? Chiede l'amico. No, è che oggi mi sta andando tutto male. Mia moglie ha l'amante.
2: Oh, Madonna.
0: Mi ha prosciugato il conto in banca. Al lavoro mi hanno licenziato. Mi volevo impiccare e la corda si è spezzata.
2: Di spume!
0: Ho provato a spararmi e la pistola si è inceppata. Con gli ultimi euro mi ho comprato una birra. Ci metto il veleno dentro. E vieni, arrivi tu e te la bevi.
2: Allora non si sapeva neanche uccidere
0: non c'è riuscito a farsi fuori da solo.
2: Oh, come
0: è piaciuta?
2: Very funny.
0: Mi auguro che ho portato un sorriso sulle labbra di qualcuno che è molto triste, solo.
1: Sì, yes.
0: Yeah, come la mia nonnina che vado a trovare. Questa settimana non sono potuto perché ovviamente avevo altre cose da fare. Perciò Rita, ti abbraccio forte forte. Da Concetta vado più tardi. C'ho due nonnini che vado a
2: trovare. Brava Lidia. Yes.
0: E va bene, allora cosa ci hai preparato, Rita?
3: Una canzone di Albano. Io di notte.
0: Io di notte. Bella. Okay.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Bentornati qui con noi, buongiorno, buon pomeriggio. Io sono Lidia con Rita, Lucrezia e Vittoria.
5: Grazie, sempre, ciao. Sempre in quattro oggi.
4: Voglio leggere una piccola cosa che ho trovato che mi piace, mi ha fatto piacere e mi auguro che vi piaccia anche voi altri. La vera ricchezza non è sempre visibile. Una mente serena, un corpo sano, relazioni significative, sonno riposante e tempo per godersi momenti semplici sono lussi che molte persone inseguono per tutta la vita. Protegge le cose che il denaro non può davvero comprare.
6: Molto vero.
4: Molto vero.
6: Vero. Sì.
4: Cosette semplici, però sono significative.
6: Oh,
4: vero?
6: Yes. Assolutamente. Sì.
4: E allora ha telefonato anche un'altra signora. Il telefono squilla oggi e mi fa tanto piacere. Si vede che abbiamo tanti che ci ascoltano. Tanti hanno fatto già tanti complimenti, che dice che le piace il programma che facciamo, specialmente perché mettiamo tanta bella musica, vero? E poi noi ci divertiamo, è vero, Rita?
6: Sì, sì, moltissimo.
4: Allora, sì, in mezzo a tanti ha telefonato il signore Giovanni e Rosa Panuccio. Poi ha telefonato anche la signora Maria, ha telefonato Italia Vella, e insomma sono in tanti, perciò ascoltiamo una bella canzone.
5: La canzone Mamma, una classica.
4: Mamma che tutti quanti ce l'abbiamo sulle labbra, vero?
5: Sì, da Claudio Villa.

0: Che bella canzone, ti fa sospirare.
1: Sempre, sempre.
0: Yes. Anyway, vogliamo leggere un'altra frase?
1: Sì, sì, certamente.
0: Se ogni tanto ci fermassimo e pensare che in questa vita ci sono cose più serie a cui dare importanza, che su questa terra siamo solo di passaggio, molti rancori, litigi e sciocchezze a cui ci attacchiamo potrebbero in secondo piano. Se tutti riuscissimo a mettere da parte l'orgoglio, l'egoismo, riusciremmo sicuramente a cogliere il senso della vita.
1: Sì. Wow.
2: Sì.
0: Ci sta un silenzio perfetto oggi.
1: Sì.
0: Qua.
1: Mm. Wow. Perché non si può aggiungere nessuna cosa a quello che hai letto.
0: No, yeah. È davvero. Ci sta ancora un'altra. Abbiamo un tempo?
1: Sì,
0: per...
1: sì.
0: Sì? Sì. Ok. Dopo una certa età inizi a trovare felicità nelle cose più semplici, nel silenzio di una mattina serena, nel profumo del caffè appena fatto, in una casa che sa di pace, in una conversazione sincera che non ha fretta di finire. Impari che non devi dimostrare nulla a nessuno e che non tutte le battaglie meritano di essere combattute. Che la tranquillità vale più di molte ragioni e così poco alla vita. Smetti di rincorrere il rumore del mondo e scegli di ascoltare la tua anima, perché la vera ricchezza non è avere di più, ma vivere leggeri con il cuore in pace.
1: Infatti, c'è una frase in inglese che si dice scegli le tue battaglie.
2: Yes, yeah, yeah.
3: Choose your battles.
2: Choose your own battles.
1: Sì.
2: Yes.
0: Poi ce n'è una qua, un detto in siciliano, la volete sapere?
2: Come no?
1: Ci magari lo devi tradurre.
0: No, no, in dialetto lo dico.
2: Dialetto. Sì, brava.
0: Dice così: conosci d'un non muore guardato. Che nasce tondo non muore quadrato.
2: Quadrato,
4: sì, quello abbiamo anche noi. The same saying as well.
0: Yeah. Ma, con questo qua ho finito di leggervi oggi.
1: Grazie.
0: Dovete aspettare la prossima settimana perché siamo quasi alla fine. E allora mettiamo un'altra bella canzone.
1: Sì, ma prima voglio sentire Vittoria che dice questa frase in
2: dialetto.
1: Molfettese.
4: Se ci net rotondo, no, I can't actually say it.
0: Se ne esce rotondo, non muore quadrato.
4: Non muore quadrato. Yeah. Tun is tono. Non muore quadrato.
2: Brava.
1: La dobbiamo adottare tutti. Sì, adesso è ora per per fare festa.
4: Sì, sì, balliamo.
1: Dato che c'è Vittoria qui.
4: Non abbiamo...
2: A ballem.
4: Ballim.
2: Dialetto vi sta a ballem.
4: A ballim na peak.
2: A
4: ballim na peak.
0: Quest'altra la leggerò la prossima settimana.
1: Ok, così aspettiamo per questa. Yeah. Ok, sarà perché ti amo. Poi ci risentiremo per un saluto.
0: Va bene.

0: Ok, allora è giunta l'ora che noi dobbiamo lasciare le nostre sedie e i microfoni al prossimo gruppo.
1: Sì.
0: Perciò arrivederci a tutti, grazie delle telefonate. Con noi ci risentiamo il prossimo venerdì. Grazie Rita, arrivederci, buon weekend.
1: Grazie Lucrezia, grazie tante.
0: Alla nostra Vittoria che ci ha fatto una grande sorpresa oggi. Arrivederci a tutti, buon weekend.
2: Ok, restate in ascolto. L'angolo dell'amicizia.
0: Sì.
1: Ciao da me.
2: Ciao.
0: Arrivederci.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Speed camera locations per venerdì 3 luglio. Gray Street, Murray Bridge. Ray Terrace, Christie's Beach. Barcelona Road, Norlanga. Grant Avenue, Seaford. And Fraser Avenue, Happy Valley.
6: Tempo di salame da Banquet Food!
7: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
8: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
7: Veneto,
8: abruzzese,
7: calabrese,
8: dolce o piccante.
7: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
8: e tutto il necessario come il budello,
7: sale,
8: pepe,
7: finocchio,
8: spago per le gare
7: e vari tipi di peperoncino.
8: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
6: È tempo di salame da Banquet Food!
9: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
10: Radio Italiana 531.
11: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
12: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Ecco, sì, si scappa oggi. Buon pomeriggio a voi tutti, miei cari. Sì, siamo qui. L'angolo dell'amicizia ogni secondo venerdì. Benvenuti in questo programma. Rimanete con noi. Noi siamo felicissimi se ci chiamate. Allora, benvenuto luglio. Così lo dico perché anche col freddo, anche sì, col vento, con le grandi piogge, siamo sempre qui. Siamo qui ed è un benvenuto in questo mese davvero invernale. E allora a voi tutti benvenuti e noi siamo qui appunto per condurre il programma L'Angolo dell'Amicizia ogni secondo venerdì. Dalle 2 alle 4 è cambiato solo il giorno e magari una settimana in più, una in meno, però non siamo andati via, rimaniamo sempre con voi. E di nuovo, brava, e di nuovo buon pomeriggio, diamo un caloroso benvenuto a voi tutti. Siamo in studio nella radio 531. Elena, siamo qui o non siamo qui?
5: Ci siamo e come anche, e ci saremo ancora per lungo tempo.
4: Bravissima!
5: Siamo qui per voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, e voi non potete immaginare le cose che noi ci piace tanto a essere qui, perché sappiamo che noi siamo felici di accontentare tutti voi, i nostri cari ascoltatori, e queste cose sono cose molto, ma molto importanti, che per voi, per quelli che sono anziani, per quelli che sono anche un po' più giovani, non fa nessuna differenza, però è bella questa Radio Italiana 531 perché è l'anima degli italiani. Adesso introduco la nostra carissima Lucrezia. Dopo parecchio tempo che non si è sentita bene, finalmente guardiamo la sua faccia da qui e adesso fa un bel sorriso, e penso che quel sorriso anche per voi ascoltatori. A te Lucrezia.
6: Grazie, grazie ragazzi.
4: Benvenuta,
6: Nancy,
4: benvenuta.
6: Elena, Alfio. Certamente mi avete tantissimi mancati. E sono molto contenta di essere qui con voi, radioascoltatori. And come hai detto, Elena, quando uno è a casa e non può andare fuori,
5: esatto,
6: qualche malattia, cosa, esatto, così, la radio italiana 531, una grandissima
4: compagnia,
5: ma senz'altro, perché parli sempre con tutte le persone, ti fanno delle telefonate anche alla radio, anche se non fanno nessuna telefonata, anche se non dicono niente, ma ascoltano e è bellissimo.
6: Adesso andiamo
4: Il benvenuto anche Alfio.
5: Buon
7: pomeriggio a tutti gli ascoltatori dell'Angolo dell'Amicizia, e spero che avrete un buon pomeriggio. E il sole sta uscendo, spero che la pioggia si ferma, e così abbiamo una bella giornata e delle belle canzoni che sentiremo nel nostro programma.
5: Grazie Alfio.
6: Allora adesso andiamo a ascoltare Tango delle Rose da Michele Rodella.
4: Andiamo.

0: Ecco, qui siamo di ritorno, Elena, Lucrezia, grazie, grazie, e Nalfio, e grazie anche delle vostre chiamate. Ci fate stare contenti e noi vi ringraziamo immensamente. Elena,
1: dimmi tutto. Allora, io vorrei dire una cosa. Oggi era la giornata un po' così, vero? Perché ha fatto un po' di pioggerella stamattina, poi è venuto il sole, però vi dico una bella cosa, che la prossima settimana preparate le coperte, preparate i scarponi, perché avremo delle bellissime giornate e avremo 2-3 gradi sopra a zero.
0: Oh, addirittura?
1: Senz'altro. E avremo un po' freddolino, la quale vorrei ricordare a tutti voi, al contrario, se fate un giro in Italia, è tutto al contrario, 40 gradi, 43 gradi, umido, e là sì, non sanno più dove andare, non sanno più dove prendere l'acqua, perché è un caldo da morire. Non solo che hanno caldo, però c'hanno tanta umidità. Adesso questi giorni sono calati di 10 gradi, hanno avuto dei temporali, riguardo a questi cambiamenti di stagione che fanno durante l'estate, come sì, qui da noi durante l'inverno la stessa cosa, e danno la colpa sempre a questo pianeta, danno la colpa sempre a tutte queste cose, ma questo lo sappiamo perché hanno già cambiato, tutto è cambiato.
2: Sì, l'atmosfera,
1: tutte le cose sono cambiate, non esistono più
0: l'inverno, le quattro stagioni,
1: sì, l'estate, quando che andavi ti potevi dire, vado via 3-4 giorni perché è una bellissima estate, possiamo andare in qualsiasi posto. Oggi come oggi non sai che cosa trovi dietro a te, purtroppo è così. Pensa, da 42 gradi in Italia, no? È andato giù 10 gradi, è umido, ma potete immaginare la gente anziana, i bambini, ma non è tanto facile.
0: Purtroppo.
1: Qui succede la stessa cosa, Nancy.
0: Sì, ma difatti, diciamo, noi siamo un po' più fortunati perché noi abbiamo la conoscenza dei calori qui in Australia. Noi siamo a conoscenza, perché io ricordo dal primo giorno che ho messo piede qui in Australia, arrivata a febbraio era caldo, sapevo che era caldo, allora è caldo. E quando arriva l'inverno, come siamo in pieno inverno, già il secondo mese d'inverno, Elena, siamo a luglio, è pieno inverno.
1: Senz'altro.
0: E allora è da aspettarsi che le temperature devono abbassare col freddo. Certo, noi stiamo avendo un po' di tutto, il freddo, l'acqua, la pioggia, i venti, come si chiamano?
1: I tuoni, i lampi,
0: un po' di tutto. Insomma, io penso che siamo in un inverno festivo più che altro, perché poi la natura è questa, non ci si può cambiare a dire, no?
2: Abbiamo bisogno di tutte le stagioni.
0: Ecco, e di tutte queste cose che le temperature... lì in Italia, Elena, purtroppo, magari quest'anno è un'eccezione che stanno
1: hanno parlato tanto la RAI italiana, hanno detto che quest'anno è un'eccezione
0: l'Europa.
1: Loro parlavano dell'Italia.
0: Sì,
1: no?
0: Ma è anche l'Europa.
1: Hai ragione, perché hanno nominato anche la Francia, per dire la verità. Con la Spagna, you know? Però hanno detto che raccontavano queste cose, che purtroppo è un fenomeno che nessuno può
0: controllare.
1: E così è la vita in questi giorni.
0: E così noi andiamo avanti senza aver paura. Come si dice, dobbiamo accoglierlo l'inverno, perché è molto importante per le acque, per vedi, i contadini finalmente sono un

0: Penso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Ecco l'amore, chi l'ha cantata questa canzone?
1: Marianna
0: Lanterni, ecco, molto brava.
2: Molto,
0: stavamo
2: molto
0: parlando di canzoni a microfoni spenti. Va bene, Lucrezia, dimmi. I bambini sono ancora a scuola?
2: Sì, oggi è l'ultimo giorno.
0: Allora. Penso che la prossima volta faremo contente qualche nipotino.
2: Christian, sì, sì. Però, devo dire, lui dice il giovedì, nonna, dice, deve mettere le canzoni come mette Marco, e lui a ballo di Sandè. Dice, non è canzone che mette te.
0: Ma ha ragione.
1: No, perché vengono, crescono così.
2: Sì, lui c'ha 8 anni.
1: A te mettere questa canzone che abbiamo appena suonato adesso.
0: Si perdono, poverini.
1: Dice, nonna, che cos'è questa?
2: Dice, nonna, you put all the old songs.
1: Non ti preoccupare che oggi è così, domani è un altro, verranno altre canzoni, verrà altra musica, cambieranno, anche loro cambieranno come che abbiamo cambiato
2: sì,
1: noi.
2: Sì, allora... il prossimo Fortnite, quindi mettiamo una canzone moderna per lui,
1: senz'altro,
2: che sarà in Holiday.
1: Sai cosa? Fai una cosa, guarda quella che lui le piace di
2: sì,
1: più,
2: sì,
1: te
2: sì.
1: la scrivi giù
2: e
1: la dedichiamo proprio a lui,
2: a Christian.
1: E così lui sarà contento.
0: Magari lo porti se vuol venire, sarebbe bello.
2: Penso che verrà.
0: Sì, non lo vedo da un bel po', mi piacerebbe rivederlo.
1: Allora, cari ascoltatori,
0: stiamo cambiando soggetto. Elena si sta buttando.
1: Vi faccio una frase. Ricordate, cari ascoltatori, che nel bene e nel male, nel giusto e nel sbagliato, io sono così e ne sono fiera.
2: Oh, brava.
1: E questa è una cosa molto
0: importante. È un detto, sono frasi vere.
1: Ma sono frasi verissime,
0: sì,
1: perché...
0: voglio che le ripeti.
1: Allora...
0: così mi entrano in testa.
1: Ok, benissimo. Bravo. Nel bene
0: sì.
1: e nel male, nel giusto o sbagliato... io sono così
0: e basta
1: e ne sono
2: fiero.
1: Sono fiera.
0: Siamo
1: femminile,
0: sì,
1: siamo e fiero e maschile. Devo fare questa differenza tra la A e la O.
0: Maschile e femminile.
1: Maschile e femminile. Perciò, cari ascoltatori, vi voglio far dire
0: Elena,
1: una cosa, che queste cose...
0: posiamoci un pochino su queste frasi.
1: Senz'altro.
0: Perché individualmente siamo tutti diversi, vero?
1: Ma
0: tu hai una tua opinione, tu hai un tuo carattere, hai un modo di agire, o un modo di seguire, no?
1: Nancy, ti dico una cosa, non sarebbe giusto che tutti noi fossimo uguali.
0: Come Elena, tutti come Elena?
1: No, perché no, non vorrei questo, per l'amor del cielo.
0: Ma, vedi,
1: ma però è bello che ogni persona ci abbia la sua personalità.
0: Ecco, hai detto proprio la cosa giusta, è rispettare entrambi,
1: la volontà
0: ognuno
1: delle persone,
0: di noi, la volontà,
1: senz'altro,
0: i desideri e nel modo in cui siamo fatti.
2: Di mantenere le valori della vita, quello sono tutto lo stesso. You know what I mean?
0: I valori della vita dobbiamo capirli tutti, dal più grande al più piccolo, insomma, a chi incomincia a capire il valore, perché se vai a dire al tuo piccoletto, la Christian, beh, incomincia un pochettino, perché guardando i genitori, guardando te nonna, vede la differenza,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Come ha detto prima, nonna, non mettere queste canzoni vecchiotte, metti una buona. Allora, e sono sicuro, crescendo questi bambini, trovano il modo di capire il valore, come tu dici, come noi sappiamo quanto è importante il valore e l'identità, non bisogna mai perderla quella.
2: No.
0: E le radici, si sa, no? Da dove veniamo, raccontare sempre, in ogni occasione, raccontare il nostro passato, le nostre famiglie, i nostri nonni, o magari se viene fuori uno zio o un cugino, no, metterlo, come si dice, in ballo e parlarne. Sì. Se ha specialmente qualcosa, se ha specialmente qualcosa di bello, mm-hmm, che la famiglia deve sapere,
2: sì, sì,
0: non come fanno adesso. Vedi, noi guardiamo questo programma, se fai caso, il programma, il titolo adesso non mi viene, Alfio, però lo guardiamo spesso. Queste persone che non hanno quasi identità, che non conoscono i nonni, non so dove sono nati, non so se ci sono fratelli sparsi, no? Mm. Come si chiama quel programma, Alfio, se ti ricordi?
1: C'è un programma che ho visto anch'io, ma non mi ricordo neanch'io il...
0: Va bene.
1: Sai cosa fai, Alfio? La prossima volta, perché anch'io c'ho qualche cosa che sento riguardo quello che in questo momento ha parlato Nancy, no? E tante volte dici mi ricorderò, invece no. Dobbiamo subito scrivere giù.
0: Where you come from? There you are.
1: Non solo quello.
0: No, Elena. Elena, il programma si chiama Where you come from?
1: Oh.
0: Da dove vieni? Da dove derivi? Da quale? Where you come from?
1: No.
0: Sì, è in inglese. Where you come from? È vero?
2: Ah,
0: è quello?
2: Yes.
0: Yeah. That's the one. Yeah.
1: I got no idea.
0: A me interessa parecchio quel programma, non so, per qualche motivo, perché
1: which channel
0: Where You Come From, penso che sia adesso devo andiamo a Google, Luci lo dirà.
2: In appresso
1: I'm not using the Google,
2: perché adesso andiamo un stacco
0: e continueremo di questo perché è molto importante.
2: Ascoltiamo la mia canzone da Mino Reitano.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Siamo tornati. Ritorno. Sì, grazie.
1: Abbiamo appena ascoltato Italia siamo noi.
0: Beh,
1: da Bagutti. Bellissima.
0: È sì, una sì. Bella canzone che ci fa riflettere, non solo nella musica, e la gioia di ascoltare bella questa musica, no, allegra. Ma parlavamo anche, Elena, delle nostre famiglie, le nostre tradizioni.
2: Le nostre
0: usanze.
2: È una cosa che se si pensa a quello che oggi siamo e quello che erano 80-90 anni fa, io voglio parlare proprio così, o anche 70 anni fa. Ma non che tanto, ma 70 anni fa, io voglio dire questo anche, no, prima della guerra, io penso, durante la guerra anche, ma le cose erano completamente differenti. Noi non esisteva, oggi parlo di quello che noi abbiamo in casa, dove c'è il microwave, dove c'è l'automatica che fa bollire l'acqua, dove c'è il fridge, dove c'è il forno automatico, dove c'è... Ma che scherziamo! Abbiamo sempre lavato e stirato le cose a mano, abbiamo fatto sempre tutto a mano, e per noi era naturale quello che noi... io ero una ragazza, essendo la prima femmina, purtroppo dovevo farlo io tanto in casa, però non era pesante perché eravamo nate in quel periodo, siamo cresciute in quel periodo, e per noi dover lavare i piatti là dove che anche mia mamma, ve lo posso garantire, mettevo la testa sotto la spina e mi lavava i capelli. Mm-hmm. Ok? Io prendevo qualche cosa, prendevo l'acqua, mi lavavo i piedi. Ma che scherziamo? Oggi il bagno, la doccia,
0: the spa bath.
1: Ben detto, ragazzi.
0: No, sai che diciamo? Possiamo anche dire una cosa che lasciamo, come si dice, che si godono questo tempo loro, perché è il loro tempo, non possiamo andare indietro, possiamo far capire le radici nostre da come siamo state cresciute, perché anche io con una famiglia di 7 non era mica tanto facile. E poi essere negli appartamenti, no, devi stare attenta a non far rumore giù,
1: ecco.
0: No, c'era molto come si dice
1: restrizione,
0: bravissima, sì. Però si andava avanti, mia mamma ci dava le botte, piangi ma non gridare, stai zitto, devi piangere in silenzio, allora dovevamo piangere in silenzio, Elena.
1: È veramente ragazzi, questa qua non è una critica, però secondo me quello che io vedo di oggi, oh, this is too hard, can't cope, hanno tutto coso automatico,
2: tutto, okay? tutto.
1: Dunque, perché secondo me loro, tanti giovani, non hanno la... resilienza, si dice così, resilience,
0: yeah,
1: you know, to cope.
0: Yeah, no. Perché purtroppo il mondo
1: è cambiato,
0: perché è cambiato, ma anche perché ci sono tante cose da affrontare, ma anche per noi che stiamo vivendo quest'era. Se tu ti senti attiva, vediamo Elena,
1: sì,
0: lei c'è il fisio, c'ha il negozio, sì. Esce, fa qua, va la radio. Tu sei molto attiva alla tua età.
1: Yeah.
0: Non è che stai a casa comoda e non fai
1: She's
0: niente.
1: Very independent.
0: Tu fai tutto.
2: Well,
0: tante cose, nel senso.
2: Ma Nancy, è giusto quello che parlate. Però vedi, ci sono persone come me che hanno quel carattere di essere forti e di lottare con la vita.
0: Io lotto
1: ogni giorno
2: perché voglio essere quella che sono. Arriverà il giorno che forse non ci arriverò più, come tutte le cose, però al momento io cerco di essere di lottare,
1: sì,
2: e
1: sì.
2: Ecco perché qualche volta succedono delle cose che quando ci hanno già le persone 60-70 anni le vedi proprio proprio giù,
1: abbandonate.
2: Yeah. E io dico questo, dovete, se non lottano, se non fanno nella sua mente di andare avanti, la vita
0: è facile cascare, giù. È facile cascare, vero, sì.
2: È terribile. E allora, ecco sì, cosa sì, succedono sì, queste
0: ed
2: cose.
0: Ed è molto importante che si comunica e che ci comunichiamo tra figli, sì, anche se non sentono, anche se non ti ascoltano, loro lo mettono nel sacco, Elena, no? Prima o poi verrà fuori come è venuto a noi, perché anche noi dobbiamo ammettere, quando eravamo giovani capivamo tutto quello che capiamo adesso.
1: No.
0: Ci vogliono le sofferenze, sì, ci vogliono i tenori di vita che ti portano a fare quello che sei oggi, hanno portato a essere quello che sei oggi. Io sti ragazzi di oggi, sì, come le vediamo tutti quanti, perché siamo nella stessa barca, siamo tutti nonni e bisnonni. Sì, sono diversi, però lo fanno anche. Io veramente sono abbastanza fortunata, ho tre nipote femmine e loro si buttano, fanno tutto. Certe volte fanno i dolci o un piatto speciale, dici: nonno, ho fatto questo per mio marito, nonno, preparo questo per la piccola. Si buttano, perché l'aiuto del computer, che possono fare col computer. Io vedo che ci deve essere la volontà. Se non c'è la volontà o l'entusiasmo o la passione, non ci si può fare niente, Elena. No. Allora, noi siamo rimasti, ancora che l'abbiamo quella parte buona di andare avanti, e dobbiamo andare avanti.
2: Di lottare.
0: Fa parte di noi. Magari noi siamo un esempio e rimaniamo quelli che siamo.
1: Ok, andiamo un altro stacco dei
0: poi nostri... chiederemo a Alfio, essendo l'unico uomo qui, un po' cosa ne pensa un pochino di quello che noi donne parliamo.
1: Sponsa, ok.
0: Andiamo.
1: A tra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 15:02.
5: Speed camera locations per venerdì 3 luglio, Gray Street, Murray Bridge, Ray Terrace, Christie's Beach, Barcelona Road, Norlunga, Grant Avenue, Seaford and Fraser Avenue, Happy Valley.
6: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
3: Radio Italiana 531.

0: Ecco, qui siamo di ritorno, ben trovati. È bello parlare un po' di tutto a microfoni spenti. Ce la facciamo sempre una bella risata, vero? Allora, come ho detto prima, siamo in tre donne, c'è un unico uomo qui, Alfio.
1: E dobbiamo seguirlo tempo, perché sai, è un po'...
0: Cosa?
1: È un po' cicchi. Allora,
0: tu pensi che è un po' cicchi?
1: Io lo dico cicchi, sai perché?
0: In che senso?
1: Perché nel sempre, perché è un pochino come parla, mi fa ridere. Allora così vedo come... Ecco, adesso mi sta guardando e mi dice, Elena, che cosa parli? Io so già cosa lui pensa. E io ti dico, adesso vai, vedrete che bravo che Alfio è adesso.
2: Ok, thank you. Anyway, ascoltatori, io vorrei parlare, non che ho ascoltato Elena e Nancy.
0: E Lucrezia?
2: A casa il mio cugino ha fatto la pianta della famiglia.
3: Family tree.
2: Yeah.
3: Sì.
2: E comincia, credo, quasi 35 anni fa. È bellissimo a sapere come si chiamavano tutti i miei ancestri, cugini e parenti.
3: Sì.
2: Questa persona che l'ha fatto ci ha piegato un anno e mezzo per farlo, è andato da tutte le parti che poi prende i nomi, i cognomi, i figli dei genitori, e è arrivato fino ad andare nelle chiese e guardare nei libri dei francescani
1: addirittura
2: per trovare il nome e il cognome di questa famiglia. È una cosa che, guardandola, dice, ma come ha fatto a trovare queste persone andando indietro dal
1: 1935 sono parecchi anni, sono 90 anni indietro. 90 anni.
0: E te, Alfio, la tua famiglia da quanti nuclei è formata? Quanti figli tua mamma e papà ha fatto?
2: Mio padre c'avevano altri 10, erano 11 nella sua famiglia. Nella sua famiglia, come mio nonno, cosa voleva? Voleva che tutti quanti lavoravano nella terra, che ce n'aveva molta, c'aveva un grande pezzo di terra, e voleva che tutti quanti lavorassero lì. Ma quando ha cominciato a aprire le fabbriche, cose così, tutti questi figli, uno una volta, hanno lasciato la campagna. Mio padre è stato il primo. Dopo la guerra lui non ci è ritornato più a lavorare la terra. È andato al paese e lavorava a fare fisarmoniche, una fabbrica di fisarmoniche. Si chiamava Frontalini. E ancora si vede, adesso hanno fatto il comune nello stesso palazzo. E dopo ha cominciato anche gli altri, uno alla volta, hanno lasciato tutti la terra e il nonno ha preso e se n'è andato anche lui.
3: Fatto bene.
1: ma logico, dopo con gli anni, come oggi hai detto la verità, perché cosa è successo? Già quegli anni i giovani non volevano fare più quello che i loro nonni lo facevano, no, hanno cambiato perché volevano la vita
0: migliore,
1: completamente differente di quello che il nonno o il bisnonno lavoravano, hai capito? E volevano le cose più naturali, perché erano più che volevano imparare, diciamo, perché quando lavori alla terra devi essere bravo anche lavorando alla terra, non dico di no, però lì non ci vogliono tanti studi, perché se sei capace di lavorare la terra e di fare quel lavoro tutti i tempo dell'anno, lo fai automaticamente, hai capito? Invece se ognuno si sceglie il proprio lavoro, come te hai detto, tuo padre e così via, i tuoi zii o i tuoi hanno fatto le cose che loro desideravano avere, e quello è come oggi che abbiamo parlato, che è come oggi che i giovani fanno quello che loro pensano che è giusto. Noi non lo vediamo, però loro lo pensano.
0: Loro
1: così
0: sanno.
1: È vero, cosa, non è?
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco. E così è tutta. È così continua.
0: È una ruota, sì,
1: è
0: che
1: ruota,
0: va.
1: Sì, è una ruota.
0: Sì, sì,
1: è una...
0: sì.
1: Anyway,
0: sì.
1: E sei stato molto bravo, Alfio, a raccontare questa storia. E ogni storia è una bella storia.
3: Sì, è vero.
2: Come ho detto, non so se l'avevo detto prima. Io sono arrivato in Australia nel 1960,
3: come mio
2: padre. E avevo solo 14 anni.
3: Oh, eri giovane.
2: E sono andato alla scuola a San Francis, e la teacher mi ha messo nel quarto anno del classe. Ero la stessa altezza che sono adesso, e questi erano insieme con questi piccoli bambini, e quelli tutta la giornata mi hanno preso proprio
1: in giro.
2: Allora il giorno dopo mio padre gli ha detto: io non vado più a scuola,
1: vado a scuola serale.
3: Eh sì, perché vedi, a quei tempi quando uno veniva dall'Italia, per esempio, io ho fatto solo la prima, e secondo me the academic situazione, loro l'Europa sono, secondo me, questa è la mia opinione, più avanzati, perché aveva fatto la prima, già sapeva le tabelline, tutto, scriveva con la penna. Sono venuto qui, ha detto you don't speak English, e così mi hanno fatto fare la prima di nuovo. Però era come baby, scriveva che la ULAB, sa come si chiama?
1: Con la matita.
3: La matita, that's it. E poi loro non sapevano i tabellini, non sapevano nothing.
1: Ma no, quell'età lì non lo fanno qui in Australia.
3: Invece in Italia sì.
1: In Italia è differente. La prima cosa
3: è molto diverso.
1: È molto diverso.
3: Secondo me, questa è la mia opinione, sono più avanzati.
1: Io sono venuta nel 55 qui, no?
3: Sì.
1: E nel 55 ho trovato, venendo da una città e venire qui, ho trovato
3: il cielo e la terra, isn't it?
1: Esatto. Io quando che ho visto dove che sono arrivata in country, perché ci hanno mandato in country, e ho visto l'erba venire qua, col treno fare ciu ciu ciu, e venire da... che sono venuta coi tacchi a stelletto io. Io pensavo chissà dove che andavo.
3: Sì, perché Trieste è una grande città.
1: Eravamo già abituate con i tacchetti, alla décolleté. Io ho portato le scarpe alla décolleté, tutte queste cose.
3: Hai visto?
1: Sono arrivata qua, mi sono messa a piangere.
3: Oh, yes.
1: Ho detto a mio marito: voglio tornare indietro.
3: Dove mai
1: voglio tornare. Adesso l'hai voluto, perché lui non voleva venire.
3: No.
1: L'hai voluto e ci rimane.
3: Hai visto?
0: Tutti abbiamo una storia.
1: È per dire, tutti abbiamo visto.
0: Sì, tutti abbiamo una storia.
3: Allora adesso andiamo un altro stacco, un po' di pubblicità. A tra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
8: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: Ok, Elena.
1: Cari ascoltatori, adesso abbiamo la solita poesia che io vorrei, come sempre, leggervi. Io parlo di questa poesia, l'anima di noi tutti, che cosa siamo nella vita. Allora, tra i pensieri limpidi di un uomo scorga l'ansia incerta del mattino, nel risveglio impeto sospira l'anima, la grande voglia di tornare bambino. Tra un battito, un dire e un presunto posa minuscola la pausa del tempo, passa nella truce notte l'emozione, sospiri sommessi si fusero nel vento. Incerte le mani s'aggrappano alla vita, tremano e si propongono nei gesti, mirabili spandono l'aria e le braccia, sensi mobili inutili e ancora modesti. L'immagine si porge più adidua dallo scambio ambiguo di colori, l'ultima voglia sorge più vogliosa, trema la bocca o prima dei valori, seguono nel buio due occhi incerti, retta la vita inverta e più ceccata, le meraviglie sorgono nell'immenso, stimola la visione e si fa magata e si è ormagata. La vita persegue nel suo cammino, svoltando e svoltando nei suoi pensieri tra le bellezze di fiori e di male spine, corteggia l'anima e colta nei pensieri. E questa è questa poesia. Abbiamo cercato di dire una poesia un po' differente delle altre.
2: Bellissima.
1: Che sì, sono sì, sempre delle belle le poesie che si dicono, se uno riesce a capire cosa vale quella poesia.
2: Le parole.
1: Le parole.
3: Okay. Elena, sì, hai fatto una bella poesia, sì, parlando sull'anima. Noi tutti abbiamo un'anima, vero?
2: Certo, certo.
3: Tu cosa pensi che... Cosa senti? Tutti abbiamo un'anima, no?
1: Questa anima...
3: La riconosci come qualcosa astratta o qualcosa che tu senti dentro di te,
1: no,
3: che esiste?
1: Io posso dirti una cosa, che l'anima devi sentire qualche cosa.
3: Ecco, ecco.
1: Devi sentire qualche cosa nell'anima. Questo non, a me mi succedono delle cose qualche volta, non so se a voi o agli altri, no, nella mia anima tante volte penso chissà se questo potrà succedere o succederà o non verrà per niente. Questo è parte della tua anima interna,
3: della tua
1: sì, visione, delle tue, quello che c'hai dentro nel tuo cervello e nella tua anima. Io penso.
3: E difatti esiste
1: ogni persona c'ha,
3: indipendentemente abbiamo la nostra
1: esatto,
3: come te hai descritto un po' la tua cosa,
1: la cosa mia, giusto?
3: E cioè Alfio, cosa pensi di questa parte? Cioè, non è proprio là. Tu c'hai un modo di credere in qualcosa, per esempio, no? Qualche volta parliamo così, no, come amici, no? Come si parla tra amici, no? Ed è bello condividere a cosa si crede. Cioè, io dico sempre, no? Io credo in quello che sento. Qualche volta predico qualcosa che non so neanche io perché e mi succede. Non so, ci avrò qualcosa... Come si dice, qualche volta mia figlia, anche i miei figli, dice ma come hai fatto a capire o a credere che questo ti succedeva? Non so, mi viene sempre un avviso.
1: È sempre.
3: È come un avviso, bravo, vero?
1: È vero, sì, è vero, ecco. È vero. Anche qualche volta, scusa Nancy, succede che ti viene in mente un caso, un numero, guarda,
3: brava,
1: un numero,
3: sì,
1: no? Non so il perché, ma quel numero...
3: ha un significato?
1: Ha un significato, o lo vedi, e non solo io.
3: O si manifesta, non so, qualcosa che.
1: Io vedo questa cosa nel numero e dico, ma come fai a pensare? Come per esempio un'altra cosa, vado per la strada e penso che forse è meglio che vado da quell'altra strada. E combinazione, invece di andare dove che volevo andare, è come se qualche cosa
3: ti
1: mi
3: dirige.
1: Dice, vai, non andare da quella strada, vai da quell'altra strada. E poi ci pensi e dici, ma è vero che ho fatto bene andare per quella strada. E io penso che questo succede a più di qualche persona. E adesso, come hai detto te, sì. Alfio, se c'è qualche cosa
3: individualmente abbiamo qualcosa dove noi crediamo. Esatto.
0: Io credo molto nelle anime, la ragione è perché se io voglio sapere qualcosa vado sulla tomba dei miei genitori e domando a loro. Più che parte è stato sempre vero, tutte le cose che mi hanno detto. Comunque, per esempio, io ho detto a mia figlia che essa aveva il primo bambino era un maschio. E essa non lo sapeva perché era un paio di mesi dopo che è rimasta incinta. E essa dice no, viene femmina perché mi piace la femmina.
1: Ecco. Tutti vogliamo la femmina.
0: No, dice, no, è maschio. E infatti è venuto fuori che era maschio, veramente il maschio. Dopo il secondo, la seconda ho fatto uguale,
2: sì.
0: E ha detto femmina, perché ho domandato ai miei genitori di nuovo.
1: È bello questo.
0: Ma io credo molto che l'anima non finisce mai.
2: No, è punto.
0: Io penso che ogni volta che domando queste cose, questa è la mia idea solo, tanti non credono, ma questo sono sempre venute.
1: Perché ci credi? Perché credi? Perché non tutti credono, allora non riesce, ma perché te credi? Te credi, allora nel tuo credere le cose
3: si avverano.
1: Ma devi essere cosciente di
3: veramente
1: credere.
3: Cosciente in quello che credi, la parola giusta. È qualcosa molto forte e potente, però.
1: Ma non è per tutti.
3: Difatti, io quando c'ho un istinto, io già glielo dico prima che succede. Quante volte, Alfio,
1: sì.
3: Dico, Alfio, non vedi che questo succede, verrà così, ma come fai a sapere? Dico, non so, Alfio, io c'ho st'istinto che mi viene, e quasi sempre dico, che ti ho detto, Alfio? E lui dice, ma come fai? È qualcosa di
2: nell'anima
3: personale che hai, che si è formata dentro di te. Queste sono cose che si raccontano, essere credola o no, però l'anima è qualcosa di così forte che ti spinge veramente a capire la potenza di quello che potresti capire.
2: E appunto che dicono che quando uno muore l'anima, quello esiste, il
3: rimane.
2: Corpo si, come si dice?
3: Si polverizza e finisce.
2: Veramente.
3: Però l'anima rimane mai
2: sempre.
3: Rimane sempre,
2: quella.
3: È sempre in

0: adesso.
1: Sì.
0: E poi metteremo una bellissima canzone per voi tutti.
2: Radio Italiana 531.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: Allora, bentornate Radio Italiane 531. Abbiamo appena ascoltate L'emigrante dei tepisti dei sogni, e con questa canzone salutiamo Enza.
1: She's lovely,
2: la nostra amica Enza.
0: Sono tutte
2: bellissime.
1: Sono tutti cari.
2: Tutti coloro che ci stanno ascoltando, anche se non ci chiamate, lo sappiamo che ci ascoltate.
1: Senz'altro.
2: Sì,
1: senz'altro,
2: difatti,
1: sì.
2: Elena, sapete che adesso siamo di venerdì dalle 2 alle 4, ogni secondo venerdì.
1: Siamo felicissimi di essere qui.
2: Senz'altro, altro che felici, felicissimi, Elena. Va bene, erano le storie tue, sono belle storie. Le storie di ognuno, abbiamo una bella storia, vero? Noi sappiamo anche tante altre storie dei nostri amici, perché vengono anche raccontate sulla radio, sappiamo tutti, c'è un bel programma sull'emigrante, difatti è stata bella questa canzone che abbiamo appena ascoltato. L'emigrante, abbiamo tutti una storia, e dal niente, non so, io per esempio, un puro caso, Elena, no? Ieri sono andata per la prima volta a fare un fisio, no? E questo ragazzo, un ragazzo italiano, ma sai, si cerca di conversare oltre a massaggiarti, a aiutarti, e viene fuori che lui conosceva parte della mia famiglia.
1: Bevi un po' d'acqua.
0: Ok, adesso andiamo a ascoltare Libertà da Anna Tatangelo.
1: Oh,

0: diciamo.
1: Siamo di ritorno, scusate, prima purtroppo i tempi cambiano coi freddi, Elena, sappiamo tutti.
0: Hai avuto un po' di tosse?
1: Un pochino.
0: Ma è naturale?
1: Bisogna curarsi bene. Vi consiglio di stare attenti a questi freddi, perché è molto freddo e allora... Per chi soffre un po' d'asma come me, bisogna stare attenti.
0: Ho fatto l'ultima iniezione di tre, c'era dentro la difterite, la cooping cough, tutte queste qua me l'hanno fatto tre cose in una iniezione, no? E adesso che abbiamo fatto la B12, e mi non fa altro che farmi, iniezioni, mio dottore, dice hai bisogno di essere protetta perché... Non solo i bambini, anche gli anziani vengono presi da questo qua.
1: E niente, tornando indietro, si parla un po' di tutto, vero? Cioè, sì, tornando indietro, siamo connettati. Non sappiamo dove andiamo, affinché poi parlando, così si scopre, come ho detto prima, che abbiamo un qualcosa che ci unisce, vero Elena?
0: Senz'altro.
1: E il bello è questo, noi cerchiamo di continuare a credere a questa grande amicizia che noi abbiamo, Elena, a credere a questo programma che continui. Come diciamo sempre, noi siamo spontanei, siamo così come siamo, parliamo di tutto. E parliamo di tutto, di cose vere, di cose che sentiamo, di dire.
0: Le cose che vediamo nella vita e le sentiamo, o le abbiamo vissute, tutte queste cose qui è importante, molto importante. È bello perché, è una comunità di questa radio italiana che è meravigliosa. Io dico una cosa. Ho parlato con mio fratello, mio nipote a Trieste, a Udine, ho detto sì, sei della 531. Beh, loro lo sanno,
1: che bello,
0: in Italia lo sanno la radio 531, sai? Io ho detto a mio fratello, ma come, ma che credi che siamo indietro noi qua? Perché io e lui scherziamo sempre, vedi? E così è bello, tutti, anche qui l'Australia è fenomenale, tutti ti ascoltano, non ha importanza se non sei di Adelaide. Giusto, metti sulla giusta stazione, metti sulla giusta cosa e si sente quello che uno desidera di sentire.
1: Sì, ogni programma è diverso, come sappiamo tutti.
0: Esatto.
1: Lucrezia, vedo che hai pronto uno stacco nuovo.
2: Sì,
1: e allora continuiamo con lo stacco e poi ci risentiamo.
2: Back soon.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA Bay sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: Eccoci qui, cari ascoltatori, anche se oggi è passato un pomeriggio meraviglioso con Nancy, Lucrezia e Alfio, siamo tutti insieme, abbiamo passato delle 2 ore meravigliose. Ringrazio tutti voi, però ringrazio molto voi ascoltatori che ci sempre ascoltate e seguite. Anche te, Enza cara, che sei sempre tanto brava, you know? Allora, con questo io mando un abbraccio, un saluto dalla Radio Italiana 531, sia alla prossima 2 settimane saremo qui, che il Dio ci dia la forza di star bene, e ci vedremo qui con voi tutti. Arrivederci, alla prossima.
1: Nel frattempo, Elena, abbiamo pochi minuti, vogliamo salutare anche noi, torniamo dopo. Vorremmo un po' parlare un po' di questa Australia che gioca domani. Allora, Alfio vi darà giusto pochissime novità e poi torneremo magari a salutare dopo, eh? Alfio, allora, sì. Cosa pensi? Dobbiamo tutti alzarci alle 3 o ti alzi solo tu e poi ci racconti cos'è? Cosa succede?
2: Io credo che mi alzerò, spero.
0: No, lui vedrà, io vedrò il reply.
3: Mette di l'allarme, mette l'allarme e così ti svegli.
2: Comunque, quello che volevo dire, l'Australia ha giocato abbastanza bene, ma come penso io, le nazioni che forse vinceranno sono del Sud America. E a me mi piace molto un giocatore. Grazie, che amore. È grazie, magnifico. Tesoro, il nome è Lionel Messi e lui gioca per l'Argentina, e quando gioca, che tira per la porta, mi sembra proprio di guardare nei tempi di Diego Maradona. È fantastico e io credo che sarà forse una delle nazioni che sarà, forse vincerà. La Francia gioca bene pure, ma però quelle del Sud America, secondo l'idea mia, Messico, che mi piace molto come gioco, sono molto più precisi nei tiri alla porta, al portiere.
3: Sì. Grazie Alfio. Adesso ascoltiamo Come le viole e poi torniamo a salutarvi.

0: Ecco, siamo di ritorno per salutarvi, cari amici di questa grande radio della 531. Io e tutto il mio team vi auguriamo una bella serata, un bel weekend. Rimanete caldi, proteggetevi, perché questo solo possiamo fare per star bene. Io ho già ringraziato Elena, l'ho salutata, sono tornata qui a
1: radio
0: salutare
1: italiana
0: 531, yes, sono venuta per salutare Alfio, salutiamo, voglio ringraziare veramente un grande ringraziamento a te Lucrezia, bentornata,
2: grazie,
0: saremo
2: piacere.
0: Di nuovo la squadra forte dell'angolo dell'amicizia, e noi invitiamo chiunque a raggiungerci, a far sì che questa amicizia si fa sempre più grande, vero?
2: Sì,
0: Elena,
2: certo.
0: Lucrezia e Alfio. Allora, un saluto da parte mia. Alfio saluta, perché dobbiamo lasciare lo spazio.
3: Grazie a tutti, e ci risentiamo fra 15 giorni di nuovo allo stesso orario.
2: Grazie. Allora, da me un caloroso abbraccio a tutti. Sono molto contenta di aver ritornata, e così I want to give you a big kiss and hug.
0: Oh, that's nice.
2: To all the listeners, e grazie dell'ascolto.
0: Sì, grazie tante, e di nuovo alla prossima. Ciao ciao.
2: Ciao.

0: Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sai.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: L'Anzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta. Quando

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sabato 4 luglio, Calabrian Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Monica vi augura buon ascolto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

disco. E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Chisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 3 luglio. Gray Street, Murray Bridge. Ray Terrace, Christie's Beach. Barcelona Road, Norlunga. Grant Avenue, Seaford. And Fraser Avenue, Happy Valley. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora guerra in Ucraina, pioggia di missili e droni su Kiev, almeno 25 morti nel più pesante attacco dall'inizio del conflitto. L'Italia rinvia l'adesione ai fondi europei per la difesa mentre prosegue il dialogo con gli Stati Uniti. Scontro politico sulla commissione di vigilanza Rai con le dimissioni di tutti i parlamentari. Il Vaticano scomunica i 4 vescovi lefebriani consacrati senza mandato pontificio. Ergastolo per i responsabili della strage di Altavilla Milice. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Riderà, riderà, riderà.
7: L'Avvocat con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma L'Avvocat. Buon ascolto.
8: Il cuore matto che ti segue ancora.
9: Stefano, allora torniamo in onda?
10: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
9: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
10: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
9: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
10: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
11: Destinazione Australia.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: con i paraocchi, noi con i paradenti e le lezioni di vita, segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici, amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini, teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici, se il mondo è malato aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

Bergamo, l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: cubetti Siena 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
1: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: italiana 5-3-1.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

avresti detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
2: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
3: a proudly family-owned business established in 1971,
2: has been providing the finest quality foods.
3: You can find Gagani's products in all
2: Romeo's,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: the Central Market,
2: Delicatessens,
3: and fruit and vegetable stores.
2: And if you're making tomato sauce, wine,
3: or other traditional preserves and sausages,
2: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
3: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
2: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
3: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostimini.
2: Gagami's, flavors from around the world.
4: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: altro che l'uso.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Lucrezia, buttiamoci.
3: Buttiamoci? E dove?
2: Dai, sì, tuffiamoci.
3: E dove ti vuoi tuffare?
2: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
3: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
2: Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. La salma della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è arrivata alla grande moschea di Mosalla a Teheran, dove si terranno i funerali. Intanto prosegue l'attività diplomatica per consolidare il cessate il fuoco. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha avuto un colloquio con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres sugli sviluppi regionali, sulla sicurezza nello stretto di Hormuz e sull'attuazione dell'intesa per fermare il conflitto. Guterres ha espresso cordoglio per la morte di Khamenei e vicinanza al popolo iraniano. La telefonata si inserisce nei negoziati tra Teheran e Washington mediati dal Pakistan, insieme alle iniziative per la de-escalation in Libano.
5: Sale a 2.595 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela, lo ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez, sottolineando che le ricerche dei sopravvissuti proseguono senza sosta. Rodriguez ha rivolto un appello all'unità nazionale, ringraziando anche l'opposizione e i paesi che stanno offrendo aiuti, compresi quelli con cui Caracas non intrattiene relazioni diplomatiche.
4: Donald Trump ha pubblicato sui social un video realizzato con intelligenza artificiale in cui veste i panni di un medico che cura la cosiddetta Trump Derangement Syndrome. Tra i protagonisti del filmato compaiono Julia Roberts, Robert De Niro, Whoopi Goldberg e Edward Norton. Il dottor Trump suggerisce come terapia di spegnere le fake news, pregare e bere una Diet Coke per vivere con maggiore serenità.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. La polizia ha fermato a Catania un trentenne accusato di aver tentato di uccidere la compagna picchiandola e cercando di strangolarla. L'allarme è stato dato dalle amiche della donna durante una videochiamata. Gli agenti, entrati in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato la vittima con gravi lesioni, tra cui fratture al volto e un trauma cranico con emorragia cerebrale. La donna è fuori pericolo ma resta ricoverata. L'uomo era già noto per precedenti episodi di violenza domestica e il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere.
4: Operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona, sequestrati 340 kg di cocaina purissima nascosti all'interno di un container carico di tronchi di platano proveniente dalla Colombia. La droga, suddivisa in 300 panetti, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 120 milioni di euro sul mercato al dettaglio.
5: Voltiamo pagina. Partono domani in tutta Italia, ad eccezione della provincia di Bolzano, i saldi estivi. Secondo Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 201 euro per un giro di affari complessivo di 3,2 miliardi. L'associazione invita a privilegiare acquisti consapevoli e ricorda che resta obbligatorio indicare il prezzo originario, lo sconto applicato e quello finale, mentre cambio e prova dei capi restano generalmente a discrezione del negoziante.
4: E chiudiamo con una notizia di calcio. La Svizzera conquista gli ottavi di finale dei mondiali 2026 battendo 2-0 l'Algeria nella sfida disputata a Vancouver. Decisive le reti di Embolo al decimo minuto del primo tempo e di Ndoye in apertura della ripresa. I rossocrociati proseguono così il loro cammino nella competizione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
7: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
8: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
9: Eh no, questa è Pizza Lola.
8: Ah, è proprio autentica italiana.
9: Eh sì, e poi, is not just pizza.
8: Come? Non solo pizza?
9: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
8: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
9: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiama allo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
6: Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto.

0: come se naschi un fiore.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e stiamo per trascorrere un'ora insieme di tanta tanta musica, tante emozioni, tanti ricordi e soprattutto di volume alto e di tanto cantare. Quindi mi raccomando, scaldate le ugole, accendiamo il jukebox e partiamo subito con la prima rubrica, che come sempre è quella delle new hit. Oggi per voi tre canzoni appena appena uscite. Abbiamo Canto di amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, Partenope, Serena Brancale e The Colors, e Businessman di Dito nella Piaga. Quindi bando alle ciance, cominciamo subito, e questa è Canto d'amore, e fa proprio così.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531.

e finisce proprio con Businessman, la nostra carrellata di new hit della settimana. Io sono Bianca e questo Canta che ti passa, e abbiamo appena cominciato la nostra ora insieme di musica e passiamo subito alla prossima rubrica, la più attesa della settimana, che è quella di La indovino con una o con 10, il gioco in cui vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone, se la riconoscete e volete giocare con me, potete farmi sapere il titolo mandando un messaggino SMS o WhatsApp al numero 0416 531 531 o scrivendoci sui nostri canali social. Mi raccomando, rimanete con noi perché durante il corso della puntata andremo a riascoltare di nuovo questa canzone e poi alla fine dell'episodio sveleremo finalmente il titolo della canzone e l'ascolteremo per intero. Quindi mi raccomando, aguzzate bene le orecchie, questa canzone è facile, super artista, appena ritornato sulle scene italiane da poco, e la canzone fa così. E anche questa settimana sono stata abbastanza clemente con voi. Questo è un intro di una canzone molto molto facile, molto orecchiabile, che sono sicura che tutti voi conoscete e che tutti insieme canterete insieme a me a squarciagola alla fine dell'episodio. Quindi mi raccomando, fatemi sapere se avete indovinato, mandatemi un messaggino allo 0416 531 531 e noi andiamo avanti. Adesso arriviamo al momento di Dietro le parole, il nostro momento un pochino più intenso, un po' più approfondito, dove andiamo a analizzare ogni settimana il testo di una canzone. La canzone che ho scelto oggi per me è una canzone molto molto molto importante ed è una canzone che strizza un occhio, che fa una dichiarazione d'amore alla musica, no? È un po' come questo programma. La canzone che ho scelto per voi oggi è Vivo per lei di Andrea Bocelli e Giorgia. Ci sono canzoni che parlano d'amore e poi ci sono canzoni che usano l'amore per raccontare qualcosa di ancora più grande. Quando ascoltiamo Vivo per lei, la prima impressione è quella di una dichiarazione d'amore intensa e appassionata, ma andando oltre le parole scopriamo che quella lei non è una persona, è la musica. La musica che accompagna le giornate felici e quelle più difficili. La musica che ci tiene compagnia quando siamo soli e ci dà energia quando ne abbiamo bisogno e che riesce a dare un nome a emozioni che spesso non sappiamo spiegare. In questa canzone la musica viene descritta come una presenza costante, quasi indispensabile. Non giudica, non abbandona, non tradisce. È sempre lì, pronta a riportarci un ricordo, a regalarci un sorriso o semplicemente a farci sentire meno soli. Forse è proprio questo il motivo per cui Vivo per lei continua a emozionare generazioni diverse, perché tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo trovato rifugio in una canzone e tutti abbiamo una melodia che, appena parte, riesce a ricordarci una parte della nostra storia. E forse è proprio anche da qui che nasce Canta che ti passa, dall'amore per la musica e dalla consapevolezza che le canzoni sono molto più semplici di noi, sono molto di più di semplici note, sono compagne di viaggio, ci tengono compagnia nei giorni felici e in quelli difficili, custodiscono i nostri ricordi, danno voce alle emozioni e diventano la colonna sonora delle nostre vite, perché come dico sempre, la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta. Racconta chi siamo stati, chi siamo oggi e le persone che hanno camminato al nostro fianco. Racconta i nostri amori, le nostre speranze, le nostre cadute e le nostre rinascite. E ogni volta che una canzone torna a farci emozionare, in fondo sta raccontando ancora una volta un pezzo della nostra storia. Ed è per questo che oggi ho scelto per voi Vivo per lei, perché è una delle dichiarazioni più belle dedicate alla musica. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è Vivo per lei.

0: E questo era Vivo per lei, Andrea Bocelli e Giorgia, canzone strepitosa, pazzesca, bellissima, che racchiude un po' il senso di questo programma. Come dicevamo prima, la musica è qualcosa che accompagna le nostre vite, per me specialmente, da qui che nasce un po' l'idea di questo programma. E vogliamo rimanere un po' in tema per la prossima rubrica, che è quella di colonne sonore della vita, con questo argomento, l'argomento della musica, perché ci sono canzoni che, come abbiamo detto prima, ci accomunano e spesso ci capita, no, di dimenticare date, luoghi, dettagli, ma ricordiamo sempre perfettamente le canzoni che hanno accompagnato i momenti più importanti della nostra vita. La musica è una straordinaria macchina del tempo. Basta una melodia per ritrovarsi improvvisamente in un'estate lontana, in un viaggio, in una storia d'amore o in un periodo che credevamo ormai chiuso in un cassetto della memoria. Le prossime due canzoni ci ricordano proprio questo, come le emozioni possano restare vive nel tempo grazie alla musica, come una canzone possa custodire una persona, un momento o una sensazione e restituircela intatta dopo anche tanti molti anni. Quindi la prima canzone che voglio farvi sentire oggi è di un cantante che a me piace tantissimo, questo è Enrico Nigiotti e la canzone si chiama In punta di piedi.
1: Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento, colpisce di gancio con le sue ragioni che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

sogni, se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è, perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, it's not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.

E bentornati a Canta che ti passa. Io sono Bianca e siamo ormai arrivati alla metà della nostra ora di musica insieme. Mi raccomando, adesso stiamo ritornando al nostro gioco La indovino con 1 con 10, il momento in cui vi faccio ascoltare 10 secondi dell'intro di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone, me lo fate sapere mandando un messaggino SMS o WhatsApp al numero 0416 531 531. Quindi abbiamo già fatto il primo ascolto all'inizio della puntata, adesso stiamo andando per il secondo ascolto, ma mi raccomando, se per caso non doveste riuscire a indovinare la canzone, rimanete con noi, perché alla fine della puntata andremo a fare un ultimo ascolto e ascolteremo la canzone per intero, svelando finalmente il titolo della canzone. Quindi mi raccomando, siate pronti, che questi 10 secondi fanno così. Ed ecco i nostri 10 secondi per il secondo ascolto di oggi di La indovino con 1 o con 10. Mi raccomando, continuate a scriverci, fateci sapere se avete indovinato anche oggi la nostra canzone misteriosa. E noi adesso arriviamo all'ultima rubrica della puntata di oggi, come sempre, che è la rubrica a squarciagola. Quindi, come funziona? Voi alzate il volume della radio e cantate, cantate, cantate, liberate la voce, rigorosamente cantate a squarciagola. Queste sono canzoni super conosciute che conoscete tutti, parte la prima nota, le sapete, non sapete come, ma le sapete. Quindi mi raccomando, partiamo subito dalla prima canzone, questa è Alex Britti con Oggi sono io.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: È una tipica espressione della vocalità, del proleggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Bentornati qui a Canta che ti passa, io sono Bianca e purtroppo siamo arrivati anche oggi alla fine di questa ora insieme con tanta musica, ma prima di andare via dobbiamo fare la cosa più importante, ovvero svelare il titolo della nostra canzone misteriosa di La indovino con una o con dieci. Molti di voi hanno già indovinato, per chi ancora non avesse indovinato state pronti che adesso è anche il vostro momento, finalmente saprete qual è il titolo della canzone di oggi. Quindi avete ancora pochissimi secondi, vi ricordo per mandare un messaggino SMS o WhatsApp allo 0416 531 531, mi raccomando scrivetemi che io vi leggo sempre, non chiamate che non rispondo, ma scrivete. Quindi la canzone misteriosa di oggi fa così, sentiamo questi 10 secondi, sono sicura che tutti voi sapete che canzone è questa, facilissima. Questo è Tiziano Ferro con Rosso Relativo.

0: Rosso Relativo è il titolo della canzone misteriosa di oggi. Grazie a tutti per aver giocato insieme a me. Io vi ricordo che potete sempre scriverci e, perché no, venite a giocare qua in studio insieme a me. Fatemi sapere che canzoni volete ascoltare, che canzoni per voi sono importanti e vi ricordano un pezzo della vostra vita. Ora, purtroppo, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Canta che ti passa qui su Radio Italiana 531. Grazie per aver passato quest'ora insieme a me e grazie a chi ci ascolta ogni settimana e grazie a chi è arrivato qui per caso e ha deciso di restare. La musica ci tiene compagnia, ci fa pensare, ci fa sorridere e qualche volta ci fa anche bene. E se stasera una canzone vi ha fatto tutto questo, beh, missione compiuta. Vi ricordo che l'appuntamento con le nuove puntate di Canta che ti passa è ogni venerdì alle 18, sempre qui su Radio Italiana 531. Un'ora di musica insieme, ricordi, novità da cantare, da capire o semplicemente da ascoltare. Vi ricordo anche che potete ascoltare le puntate in replica sulle nostre app o sul sito, disponibile l'app anche in CarPlay. Quindi mi raccomando, non avete scuse. Io sono Bianca e vi auguro una buona serata e una buona settimana a tutti. Ci vediamo venerdì prossimo e mi raccomando, canta che ti passa e non smettete di ascoltare. Buona serata, ciao.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
0: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
3: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
4: Stai ascoltando Dischi Marcianò in diretta per Notturno Italiano. Non si può, solo

0: Rischi Marcianò, in the mix.
1: Qui dove il mare luce tira forte il vento, anche il golfo di sorriso.

0: penso positivo, io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che avanti no!

0: Dischi Marcianò, la casa del disco.
1: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, lo specialista del Batur. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Mi sento un odore ancora.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:03.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Oggi i funerali del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Guterres avrebbe espresso cordoglio per la morte della guida suprema e manifestato vicinanza al governo e al popolo iraniani. Veniamo adesso ai rapporti internazionali di Roma, relazioni difficili sia con Washington che con Bruxelles, il servizio della redazione.
4: L'Italia, almeno per il momento, rinuncia ai finanziamenti europei destinati al rafforzamento della difesa. Il governo non intende ricorrere ai 15 miliardi messi a disposizione dal programma SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che concede prestiti agevolati per le spese militari in deroga al patto di stabilità. Secondo l'esecutivo, il fondo potrà essere attivato solo su richiesta del Parlamento, l'ipotesi ritenuta improbabile nell'attuale quadro politico, anche se non viene escluso un ricorso nel 2027. Sul fronte dei rapporti con Washington, nonostante i nuovi attacchi di Donald Trump contro NATO e Italia, il ricevimento organizzato a Villa Taverna per il 4 luglio ha rilanciato il dialogo tra i due paesi. L'ambasciatore americano Fertitta ha parlato di relazioni ottime, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito che essere alleati non significa essere sempre d'accordo, ma che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti resta più forte di ogni polemica.
3: Lo strappo che si è consumato nella commissione vigilanza della RAI, dove tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. Subito dopo sono arrivate le dimissioni anche dei consiglieri di maggioranza. Anche noi, come le opposizioni, ci dimettiamo dalla commissione di vigilanza RAI, che è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra. Questa ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI, che prevede una maggioranza a 2/3 per eleggere il presidente, che noi in questi mesi stiamo cercando di cambiare, lo dichiarano i componenti di centrodestra della commissione vigilanza sulla RAI. Shock a Benevento per le parole del sindaco Clemente Mastella. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Lo ha detto pubblicamente con la voce rotta dall'emozione davanti alla Basilica Gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie. Nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro, la dichiarazione di Mastella ha gelato i tanti fedeli presenti nella Basilica. Lo sport, il calcio e i mondiali, avanzano anche Spagna, Portogallo e Svizzera. Il servizio della redazione.
5: La Spagna supera 3-0 l'Austria con la doppietta di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro e vola così agli ottavi, dove affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I lusitani hanno infatti eliminato la Croazia in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore e di Gonzalo Ramos nei minuti di recupero per la Croazia. Si chiude così l'avventura internazionale di Luka Modric, salutato con commozione dai compagni e dai tifosi.
3: Nell'ultima gara terminata questa mattina, ora italiana, la Svizzera ha battuto 2-0 l'Algeria. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 gare alle 20 in campo Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3:30 di domani Colombia-Ghana. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
1: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in down, la down molfettese, sono da parlare di quel che succede in due mondi, onda dà la ricetta, per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Resta qui.
1: La vostra radio, la radio italiana 531.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: nessuna conseguenza.
1: Radio Italiana 531.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza di

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e un minuto.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492-205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Oddio Barbara, dove siamo?
7: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
6: Ho paura.
8: Sono solo io.
7: Claudia.
8: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
6: Cosa?
8: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Sabato 4 luglio, Calabrian Night, al Campbelltown Soccer Club, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta con le melanzane, capretto, dolce e caffè. Costo $60 per i membri del Calabria Club, $65 per i non membri. Chiama Josie allo 0411 062016. Sabato 4 luglio, Calabria Night, al Campbelltown Social Club, 72 Stradbroke Road, Newton.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: la situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: italiana 531.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Lo so, non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto. E dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come la

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppo troppo trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.
4: Sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi.

0: Stormi, io sono un cane. Questa canzone era una di quelle che trainarono Die a un successo veramente inaspettato, e c'erano echi della sua terra, perché si sentono voci che ricordano quelle del canto a tenore della Sardegna, un po' di cantautorato anni 70, secondo me anche un po' di progressive. C'è un ascoltatore, Riccardo, che dice: ma è un programma sul prog? Ditemi che non è vero, sarebbe bellissimo. No, non è un programma sul prog, ma il prog ci entra spesso e volentieri, Riccardo. E anche Niccolò dice: potresti fare una puntata tutta prog, così risparmi la voce. Mi sembra un ottimo suggerimento. Però ecco, Io sono un cane non l'ho inserito a caso in questa scaletta, perché è uno dei protagonisti della edizione 2026 di Paesaggi Sonori, che è un festival che vi abbiamo già raccontato in altre edizioni del Mangiadischi, e che è un festival davvero particolarissimo. Quest'anno si intitola In cammino verso la bellezza ed è insomma, unisce paesaggi incredibili dell'Abruzzo, del patrimonio artistico, naturale e culturale dell'Abruzzo, e musica al tramonto. Però ce lo può spiegare sicuramente meglio di quanto possa fare io la direttrice artistica, che è anche una straordinaria violoncellista, una sound designer, che è Flavia Massimo. Ciao Flavia, bentornata al Mangiadischi.
1: Ciao. Ciao Duccio, grazie.
0: Eccoci
1: grazie,
0: qua. Allora Flavia, insomma, siamo nel pieno, perché un evento già c'è stato, ma tanti devono ancora arrivare di questa edizione 2026. E Io sono un cane
1: tanti
0: sarà...
1: li scoprirete proprio ora, perché sarà uno grandi spoiler.
0: Ah sì?
1: Fermati per la trasmissione. Beh sì, perché alcuni li abbiamo comunicati, altri ancora no.
0: Ah, vedi, allora io so per esempio che Io sono un cane c'è il 12 luglio a Forca di Castiglione, che è non lontano dall'Aquila, dalle parti di Tornimparte, giusto?
1: Sì, ve ne racconto un po'. Abbiamo cominciato il 27 giugno, abbiamo avuto Elina Duni al Castello di Barisciano, poi saremo domenica con Le Pietro con Camilla Sparks.
0: Sì, sì, bellissimo.
1: Poi
0: evento.
1: Facciamo un weekend a Tornimparte in realtà, perché partiamo l'11 con Yves Maten, un arpista, e con un concerto acustico molto particolare in una chiesa di Tornimparte.
0: Sì.
1: E poi sempre a Tornimparte il giorno successivo appunto ci sarà Io sono un cane, il concerto più atteso della stagione.
0: Sicuramente. Voi tra l'altro, ecco, diciamolo che la particolarità di Paesaggi Sonori è che un po' in alcuni casi bisogna anche conquistarselo questo concerto facendo una piccola passeggiata, ma questo permette di arrivare a godersi degli scenari naturali incredibili, unici.
1: Sì, c'è un cammino lento e graduale che prepara anche il pubblico all'ascolto, che poi culmina con un concerto che è al tramonto, magari con una vista sulle vette appenniniche più alte, con giochi di luce. Noi diciamo sempre che il nostro light designer è il cielo.
0: Sì,
1: quindi
0: è vero, è
1: delle
0: vero.
1: Volte devo dire la verità, è difficile spiegarlo quando ti arrivano questi rider tecnici complicatissime. Guarda, le luci di cui disponiamo noi in realtà sarebbero altre.
0: Sono un po' naturali, sono più naturali.
1: Esatto,
0: sì. Una scelta un po' alla Kubrick, che a volte girava solo con luce naturale. Sì.
1: Sì, in realtà la stagione quest'anno si chiama Delta 11.
0: Ah, vedi, io ho preso un titolo per titolo della stagione invece.
1: Sì, c'è sempre il cammino di mezzo, quindi va benissimo comunque. Abbiamo scelto questo titolo per l'undicesima stagione perché il Delta ha molteplici significati.
0: Sì.
1: In ambito scientifico, matematico, rappresenta una trasformazione, come si è trasformato anche il nostro progetto dopo 10 anni di ricerca,
0: certo,
1: sperimentazione, ma è anche un territorio in costante mutamento. E c'è una cosa che mi piace sempre molto sottolineare, è che noi cerchiamo di invitare all'ascolto più profondo che si possa avere.
0: Beh sì, perché immergersi in quei luoghi ti porta ovviamente a prima respirare il silenzio prima della performance e poi a dedicarti completamente all'ascolto.
1: Sì, continuo magari dicendoti gli altri appuntamenti, anche gli spoiler che avevo promesso, perché sennò poi chi è all'ascolto dice sì, vabbè, ma gli altri.
0: E dove stanno gli spoiler?
1: Esatto. Allora, primo spoiler, il 19 luglio, sì? Il luogo non posso ancora dirlo perché sennò rischio la denuncia.
0: Ok.
1: prima del nulla osta, sì? Però gli artisti saranno Timothy Quast e Piero Perelli.
0: Ah, che bello, sì.
1: Poi il 26 luglio, questo forse lo posso dire, La Valle del Vasto, Erika Mu. Sì. Al tramonto sempre, sì. Il primo agosto a Piano di Fugno Motta per uno specialissimo concerto in piano solo,
0: sì.
1: E poi avremo due giorni conseguenziali a Peltuinum, una zona,
0: ecco, Peltuinum va raccontata veramente, va un po' raccontata,
1: sì. Perché... davvero sì,
0: prego prego Flavio, perché c'è un, diciamo, i resti di un anfiteatro romano praticamente, di una, sì, città romana, e che è peraltro su un pianoro da cui si vede la cima del Gran Sasso, cioè una cosa bellissima.
1: Sì, si vede il castello di Rocca Calascio, anche. Veramente una visuale meravigliosa, il tramonto in quel luogo è davvero davvero speciale.
0: Ecco, il castello di Rocca Calascio, per chi non lo sapesse, è quello di Lady Hawk e tra l'altro, sì, è anche scenario di alcuni concerti di paesaggi sonori, la chiesetta, sì, ottagonale di Rocca.
1: Non possiamo dire di quali.
0: No, lo è stata, quantomeno lo è stata.
1: Ma ci sarà. Sì.
0: Ok.
1: Niente, il 9 e 10 a Peltuino avremo Luca Longobardi, più una installazione luminosa di Halo Edition,
0: sì,
1: di Mandalaki.
0: Sì.
1: Quindi giocheremo anche un po' con una luce che è molto famosa per simulare le luci proprio del tramonto.
0: Che bello.
1: E il 10 agosto Anna von Oswolf per l'unica data italiana in centro-sud.
0: Bello. Beh, quindi insomma un programma molto...
1: diverse cose, sì, anche... ce ne saranno anche altre, quindi
0: no, perché
1: è un bel
0: poi,
1: programma.
0: Come sempre fate, riuscite a mettere insieme nomi già noti al grande pubblico e anche nomi magari un po' da venire a scoprire, no? E quello è il contesto,
1: sì,
0: perfetto per immergersi.
1: Ci piace assolutamente stimolare questa curiosità della scoperta in tanti sensi.
0: Senti, te l'ho già chiesto altre volte, ma questa idea come, sì, ti è venuta la prima volta?
1: Allora, in realtà è stata una cosa che abbiamo maturato nel tempo su come è venuta fuori questa idea di paesaggi sonori, perché come sai io sono aquilana e,
0: sì,
1: c'è stato questo evento naturale importantissimo nel 2009, che ha suscitato una prima emozione, diciamo, negativa nei confronti di una natura che ritenevo responsabile dell'avvenimento.
0: Uh-huh. Ma parliamo del terremoto, ovviamente, ecco,
1: sì, esatto,
0: per chi non ricordasse la data, sì, il terremoto dell'aprile 2009.
1: Sì, per riconciliarmi invece poi con quella natura ho preso il violoncello e sono andata da sola in montagna, e in uno di questi miei appuntamenti in solitudine ho incontrato poi la persona che è diventata il mio socio, Massimo.
0: Sì.
1: Con il quale è nata questa idea folle di fare concerti al tramonto, immaginando addirittura di avere un concerto di Sigur Rós. Chissà se prima o poi non riusciremo. Io a loro gliel'ho detto, li ho avvisati.
0: Ok, però, e che hanno detto?
1: Insomma, mi hanno detto, oddio, no, ma non ti abbiamo risposto quando c'è scritto no. Ah, ci dispiace, quindi niente,
0: punto.
1: È finito un po' così, però... io stimolerò ancora questo pensiero.
0: Beh, sarebbe perfetto, sarebbero perfetti Sigur Rós al tramonto. Va bene.
1: Esattamente sì, chiuderebbero un cerchio.
0: Sì, infatti. Beh, Flavia, grazie, grazie per gli spoiler intanto.
1: Prego.
0: Complimenti per il lavoro che avete fatto in questi 10 anni che preludono a questa 11ª edizione, e poi insomma io invito tutti i nostri ascoltatori a provarne almeno uno per capire che sensazione incredibile è vedere questi concerti immersi nella natura con la luce solo, quella del tramonto, e musica bellissima. Grazie Flavia Massimo.
1: Grazie, vi aspettiamo. Ciao,
0: grazie. Paesaggi Sonori, trovate tutte le informazioni sul sito paesaggisonori.com. Noi torniamo ogni tanto anche alla nostra programmazione standard, quella delle nostre novità di playlist o dei nostri ormai classici di playlist, perché ci sono da qualche settimana. Questa è Stay Love, Lewis Capaldi con noi al Mangiadischi.

Stay Love, Luis Capaldi, siete sempre all'ascolto del Mangiadischi e ci scrive al 335-699-2949 Raimondo da Nuoro, che si definisce nostro assiduo critico e dice che dalla prima edizione di Un Giorno da Gambero, in questi ultimi 2 anni soprattutto, abbiamo fatto grandi passi avanti e io lo ringrazio molto, perché è davvero, davvero sempre piacevole leggere questi complimenti. E poi dice da Gamberi, in effetti farei passi avanti, dice Ludovico Suppa in regia, non è proprio giusto, però pazienza, comunque qualcosa di buono abbiamo fatto. Matteo dice che sposa l'idea di una puntata tutta dedicata al prog, sarebbe molto bello, inizierebbe con il Genesis, guarda un po'. Viva il prog, dice anche Enrico da Roma, dovresti intervistare Neri Marco Re, che organizza qualcosa di simile nelle Marche. Giusto Enrico, perché no, è una buona idea. Paesaggi Sonori era anche una serie di uscite discografiche di un'etichetta comasca non più attiva, la New Sound Planet, ci dice Flavio da Vercelli, per lo più jazz e blues, soul e funk. E non lo sapevo questa cosa, Flavio, grazie per avermela raccontata. Simone da Lari in provincia di Pisa dice che anche nella sua zona c'è il Collinarea Festival dal 16 luglio al 1 agosto, che ha a che fare con il verde e con il paesaggio. E anche a Peccioli si svolge un altro festival, l'11 lune, con un programma molto vario, e manda un ricordo anche per Ezio Bosso. Salutiamo Luca da Taranto, che augura buona fine settimana a me, a tutta la squadra e anche ai nostri ospiti. E poi anche Ernesto, che dedica a me, ma io poi lo dedicherò a lui appena possibile, un qualsiasi brano da Tapestry di Carole King, disco fantastico. Adesso ci ascoltiamo i Baustelle, questa è Charlie Fa Surf.

E questi erano i Baustelle con la loro Charlie fa surf. Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi al 335-699-2949 e c'è Giacomo che come sempre ha proposte musicali originali e tira in ballo i Deep Purple, ma non la famosissima Mark II, cioè la formazione più celebre, quella di Made in Japan, di quella serie di dischi in studio famosissimi e anche molto belli, ma tira in ballo la Mark III, cioè la fase con David Coverdale e in cui c'erano suoni un po' diversi, e quindi cita Hold On o Sail Away o Stormbringer e via dicendo. Beh, è divertente andare a scegliere canzoni di quella fase storica dei Deep Purple, perché oggettivamente sono state un po' dimenticate per il fatto che tendenzialmente in radio passiamo sempre i classici e quindi quelle vengono un po' trascurate. Anche questo pezzo è stato orchestrato dal maestro Umiliani, come tutto quell'album dei Baustelle, dice Enrico da Roma. Magari il maestro Umiliani veramente ha fatto delle cose incredibili, quell'uomo straordinarie. A proposito, visto che ci avete scritto un po' di voi scrivono dal nord-est, da Trieste, da Udine, vi posso raccontare che lunedì ci sarà una puntata proprio dagli studi di Udine in cui racconteremo un po' il Folkest, che è uno storico festival che si svolge sul territorio friulano e che è in corso in questi giorni, nel weekend, proprio oggi, domani e dopodomani. Ci saranno tanti eventi a San Daniele del Friuli, quindi se siete da quelle parti magari ci si incontra a sentire un po' di musica. Ci sono anche ci sono molti molti eventi legati alla musica folk, ma poi ci sono Omar Pedrini, i Perturbazioni, insomma ci si allarga, si svaria su vari generi, come è giusto che sia, perché alla fine poi la musica dialoga tutta insieme. Allora, se abbiamo ascoltato Charlie fa surf, forse dovremmo ascoltare anche Charlie don't surf, cioè non fa surf, che ne dite? E allora ci vogliamo giocare anche i Clash oggi al Mangiadischi? Ma sì.

0: E allora abbiamo ascoltato anche i Clash fino alla fine, con i Clash siamo arrivati alla fine di questa settimana del Mangiadischi, ovviamente ci ritroviamo anche la prossima, poi la prossima per una o due puntate torna anche Marcella Sullo, sempre presa dai suoi giri, ma magari ogni tanto ci colleghiamo anche per sentire quali concerti, quali eventi sta seguendo su e giù per l'Italia. Prima di salutarci, come sempre, io ringrazio Ludovico Suppa in regia, Federica Forni in redazione e poi Massimiliano Savino e Francesco Paradisi in console. Vi ricordo sempre l'appuntamento tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.30. Vi ricordo che tra poco ci sarà il GR1 delle 15 e poi ancora L'Estate in Onda, e poi se volete sappiate che prima o poi arriveranno anche tutte le vostre richieste musicali, che io appunto scrupolosamente su ogni scaletta durante la puntata, al punto da renderla illeggibile, però quelle riesco sempre a leggere, quindi abbiate pazienza perché prima o poi arrivano, che sia prog, metal, rock, jazz, canzoni degli anni 30, a noi qua al Mangiadischi piace tutto. Grazie ancora per l'ascolto, buon weekend, a risentirci alla prossima settimana e abbracci a tutti da Duccio Pasqua. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao.
1: Radio 1, un mondo da

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani, vertice NATO. La dichiarazione finale del summit di Ankara è stata approvata dal Consiglio Atlantico. Il comunicato finale, secondo le prime informazioni, contiene il riferimento al sostegno militare all'Ucraina da 70 miliardi sia per il 2026 che per il 2027. Intanto si aggrava il bilancio dell'ultimo massiccio attacco russo su Kiev, decine di vittime e oltre 90 feriti.
3: Le autorità di Kiev esortano i cittadini a stare meno tempo possibile all'aperto per l'elevato livello di inquinamento dopo gli incendi causati dal massiccio attacco russo nella notte tra mercoledì e giovedì. E mentre si cercano ancora superstiti sotto le macerie e il bilancio dei morti si aggrava, Zelensky promette alla Russia una risposta. Droni ucraini denunciano le autorità filorusse hanno colpito un mercato Tokmak nella parte della regione di Zaporizhia controllata da Mosca, causando almeno 5 morti e una ventina di feriti. Due vittime anche a Bielgorod e a Bryansk. E Mosca denuncia più di 370 bambini uccisi dagli attacchi di Kiev dal 2014. Le forze russe attaccano ancora l'Ucraina a Kryvyi Rih, dove una persona è morta e 5 sono rimaste ferite, e nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un palazzo, 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di un anno. Zelensky chiede agli alleati di mantenere gli impegni presi per rafforzare la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre sistemi antimissile Patriot. Per la prima volta, intanto, la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e attribuisce responsabilità di quanto accaduto anche alle autorità di Kiev. Il cancelliere tedesco Merz, comunque, ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'attentato di Monaco, la procura di Francoforte ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, la donna ucraina sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso nel Principato. L'obiettivo era uccidere l'oligarca Ermolaev, quest'ultimo e la compagna sono rimasti gravemente feriti. La polizia tedesca ha inoltre perquisito l'abitazione della donna che risulta residente in Germania. Secondo quanto ricostruito finora, durante la fuga ha attraversato Francia, Italia e Svizzera. Tragedia in Pakistan, almeno 40 morti dopo che un autobus è precipitato da un'autostrada in un burrone, 8 i feriti, il mezzo era sovraffollato perché trasportava passeggeri provenienti da un altro bus rimasto in panne. A Catania è sventato un femminicidio, la polizia ha fermato un uomo di 30 anni che ha tentato di uccidere la compagna, a salvarla all'intervento delle amiche. Solo 3 mesi fa il padre dell'uomo aveva accoltellato l'ex moglie.
4: Nello scorso aprile era stato il padre dell'aggressore ad accoltellare in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune operazioni chirurgiche. Ora è il figlio trentenne ad essersi reso artefice di un tentato femminicidio. L'uomo è stato fermato dalla polizia con l'accusa di avere picchiato e cercato di strangolare la sua compagna, già malmenata in meno di un anno di relazione. L'aggressione è avvenuta perché la donna si era rifiutata di chiudere una videochiamata con delle amiche che ancora connesse hanno assistito alle prime fasi della violenza e allertato le forze dell'ordine. Trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata, la vittima ha riportato segni di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Il trentenne, finito in carcere, era stato già destinatario 3 anni fa del provvedimento dell'ammonimento da parte della questura etnea per violenze e danni di un'altra donna, l'ex moglie. Da Catania, Duilio Calarco per il GR1.
2: Una notizia dell'ultima ora: sono scomparse 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero, che riferisce inoltre che le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte dell'ospedale, tra le ipotesi quella di un furto su commissione per rivendere le fiale sul mercato nero. Su questo poco fa è stata convocata a Palazzo Chigi una riunione di urgenza.

0: Della canzone d'autore americana. È una serata di canzoni e storie nella quale ha ricordato gli inizi in chiesa. Ci sono i successi, gli omaggi a Simon e Garfunkel, dedicata alla fondamentale nonna, a Stevie Wonder, mito che suonerà al suo matrimonio, a Bob Marley. Ho scritto Glory per il film su Martin Luther King tra le proteste di Black Lives Matter, ricorda. Ho vinto l'Oscar, ma c'è ancora tanto da fare. Domenica si replica a Lucca, lunedì a Marostica. Miriam Mauti, GR1.
1: Sport, tennis, tra mezz'ora a Wimbledon scende in campo Jannik Sinner, opposto all'americano Brooksby, numero 81 del mondo, per il match del terzo turno dello Slam britannico. È tutto, buon proseguimento all'ascolto.
2: L'estate in onda. Buon pomeriggio a tutti, questa è l'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, insieme a me c'è Marzia.
3: Sempre io, Marzia, sempre Marzia. Tutti Carbone. Allora, buongiorno Vale, buon 3 luglio, buon venerdì, siamo alle porte del weekend.
2: E poi chissà se in questo weekend viaggerai in macchina e ascolterai un po' di musica, un po' di musica.
3: Quando si viaggia in macchina, io personalmente la musica l'ascolto sempre, non so tu, però a me tiene anche sveglia.
2: Certo che sì, e poi diverte tantissimo. E perché ti ho fatto questa domanda? Perché oggi parleremo della colonna sonora dei nostri viaggi, della nostra estate, e tra l'altro abbiamo anche degli ospiti illustri che sono venuti qui a testimoniare i loro weekend canterini, e abbiamo anche la domanda del giorno.
3: La domanda del giorno non lo immaginerete mai, però è proprio questa: qual è la playlist della vostra estate? Ovvero, noi vogliamo sapere cosa sentite quando viaggiate in macchina, in treno, in traghetto, in aereo, insomma cosa mettete nelle vostre orecchie, quali brani ascoltate.
2: Poi ti ricordi che adesso abbiamo una disponibilità incredibile di musica, ma ti ricordi quando avevamo soltanto i CD e quindi avevi sempre quelle magari 10-12 canzoni e ti riascoltavi sempre quelle lì?
3: Magari si apprezzavano anche di più, no? Perché potevi assaporarle fino in fondo, mentre adesso tendiamo a cambiare sempre, prima una canzone, poi l'altra ancora, e c'è un po' questa, no, quest'ansia. Invece è bello ritornare anche ad assaporare le cose, Vale, con la loro calma e lentezza.
2: Vero. E allora ricordiamo qual è la playlist della vostra estate: 335 699 2949. The Rush su Radio 1 ora.

0: oggi il record del primo messaggio qui a Radio 1 all'estate in onda lo ha battuto Renato, che scrive: ciao, sono un camionista e dagli anni 90 ad oggi ascolto solo ed esclusivamente musica rock. Quindi voglio dire, di chilometri ne macina, per cui ha bisogno di tenersi sveglio, immagino, giusto,
1: sì,
0: Vale?
1: No, poi ce ne sono arrivati altri. Allora, AC/DC, Led Zeppelin, Pino Daniele, De Crescenzo, e poi buongiorno bellissime, sono Paolo da Varese. La mia playlist per le vacanze e i viaggi, salto da un estremo all'altro, passo dal Greatest Hits di Ludovico Einaudi ai mitici Tool. Insomma,
0: chi più ne ha più ne mette. Sì, e poi sì, ci scrivono
1: Paolo, era Paolo,
0: E invece Riccardo scrive: sento Gianluca Grignani, Falco, Guccini, De Gregori, ma anche Sal Da Vinci. Quindi i nostri ascoltatori
1: spaziano,
0: stanno rispondendo alla domanda: qual è la playlist che mettete quando siete in macchina? Che poi, diciamoci la verità, è anche un tema un po' ostico, no? Perché fa litigare.
1: E poi non solo in macchina, perché alla fine si può viaggiare anche in aereo, piuttosto che
0: in treno,
1: in treno col traghetto. Quindi la playlist dell'estate unisce un po' tutti, o divide. Chissà,
0: secondo me divide. Va bene, ma ne vogliamo parlare con i nostri ospiti?
1: Certo che sì. Allora, sono arrivati con noi, tra virgolette, da Guidonia, perché in realtà non sono di Guidonia.
2: No.
1: Sto parlando di Pacifico, Gino ed Edoardo, e sono i gemelli di Guidonia.
3: Ecco. Ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Ciao amiche.
3: Ciao a tutti, amici ascoltatori di Radio 1, di questa bellissima trasmissione.
1: Ospiti speciali, che insomma, di musica ne sapete parecchio, e tra l'altro non siete neanche gemelli in tutto ciò.
3: No, quindi è proprio una truffa generale questo nome.
2: Sì, un fake totale.
4: No, siamo fratelli veramente, fratelli di sangue.
3: Fratelli, sì, però di Guidonia, di adozione,
1: di adozione,
3: non siamo nati
1: di
3: Guidonia.
1: Okay.
3: Però siamo cresciuti, insomma, tanti anni abbiamo vissuto a Guidonia, quindi insomma fu un fiorello a darci questo nome.
2: Soprannome
0: nel 2013.
3: Nel 2013.
0: Esatto. Perché prima vi chiamavate?
3: Vogliamo dirlo?
2: Coldplay.
3: Effervescenti naturali. Effervescenti naturali, questo ex nome, che pure insomma ci ha portato un pochino fortuna, però poi insomma Gemelli è stato poi il
1: questo passaggio generazionale.
2: La lira all'euro,
3: esatto, come dalla lira
2: questo passaggio. Comunque traumatico, perché cioè noi
0: traumatico, le lire all'euro, perché eravate effervescenti naturali a Gemelli di Guidonia, insomma. Ma andiamo nello specifico, no?
3: Sì.
0: Allora iniziamo intanto dai vostri nomi e dalle vostre età. Pacifico, Gino ed Edoardo, chi è il più grande? Si autodenunci subito.
3: Si autodichiara.
2: Il più grande sono io, Pacifico. Devo dire anche l'età?
0: No, quella
3: no.
1: Vuoi. Ma Pacifico di nome di fatto o no?
2: Beh, allora così dicono, però purtroppo sì. È come posso dire,
1: così dicono chi? Scusi.
2: No, tutti.
3: L'Italia lo dice.
1: Okay,
2: tutti
1: l'Italia.
2: Dicono così, però purtroppo per me è un'aspettativa, quindi quella volta in cui magari ho quello scatto di un attimo che no, mi arrabbio, dicono: ah, ma tu, scusa, ma tu ti chiami Pacifico, non ti puoi
1: come osi.
2: Esatto, sono condannato.
3: Come osi, non Pacifico.
0: Sei condannato magari a smentire, no?
2: Esatto.
0: Poi abbiamo anche Edoardo.
4: Sì, e sono il terzo.
0: Tu sei il più piccolo.
4: Il più piccolo, sì, insomma, Edoardo con la U, ci tengo a dire.
3: Sì, sì, Edoardo di
0: nome. Con la U.
3: Di nome
0: Edoardo,
3: di fatto.
0: Di nome di fatto
4: anche io sono Edoardo. No, vabbè, poi c'è Gino in mezzo, ragazzi.
3: Certo, no, state dimenticando Gino.
1: No, mai.
3: No, lo so, l'avete lasciato all'ultimo perché, insomma, dulcis in fondo, tutte queste cose. Che si dicono, sì, beh, abbiamo fatto la triade, insomma, primo, terzo, secondo.
0: Che poi voi siete diventati molto popolari grazie alle vostre imitazioni musicali. Oltretutto, avete anche vinto Tale e Quale Show nel 2021. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, laddove non si ricordassero, ma non penso,
3: Beh, quei due, tre in Italia che non se lo ricordano, no, beh, è stato sicuramente un bellissimo momento quello di Tale e Quale Show, che ancora dura negli anni, perché quando andiamo poi a fare i nostri spettacoli in giro è rimasta impressa soprattutto l'imitazione di Oretta Berti,
4: che fece Pacifico,
3: Fedez, Achille Lauro. Quindi certo, alla fine di ogni spettacolo gridano sempre Orietta,
1: Orietta,
4: Pacifico,
1: devi
4: uscire.
3: E Pacifico
2: esco e mi vesto di Orietta
3: e diciamo, canta,
2: metto un vestito, una parrucca così e canto Mille.
4: La cosa bella,
3: sì,
4: no, la cosa bella è che quando fai concerti Orietta,
3: sì,
4: alla fine del concerto
1: Orietta, ringrazia Pacifico.
2: No, chiamano Pacifico.
1: Si
2: vesti, metti i baffi e
3: fa
2: a me.
1: Salutiamo Orietta Berti.
3: Bravo Orietta.
1: Anche scusa quando ci stai ascoltando.
3: No, lei sta molto al gioco, ci siamo visti recentemente.
1: Ma sta giocando anch'io, è chiaro.
3: Lei.
1: Fantastica, fantastica. Voi come vi organizzate durante i viaggi per le playlist?
3: Allora.
1: Edoardo, vai.
2: Non...
4: Forse scegli più Gino, perché
3: scelgo Gino? No, spesso guido io. Spesso
4: perché andiamo con la macchina sua.
1: Scegli chi guida, scusate.
3: Scegli chi guida.
2: C'è anche un motivo.
1: Neanche
2: diciamo,
1: a far così.
2: C'è anche un motivo tecnologico, diciamo, perché la macchina di Gino è collegata con il suo telefono.
3: Col mio telefono, quindi
2: con le sue applicazioni così.
1: Quando hai iniziato con la macchina di Gino, scusa, mi è venuto un La Brundel.
3: Della
1: lana è venuta.
3: Esatto.
1: E quindi è la macchina di Gino.
3: È un Bluetooth nella gomma.
2: Esatto. E quindi è collegato col suo telefono e ascoltiamo le sue playlist.
3: Però molte volte abbiamo per fortuna la possibilità di essere portati, insomma. Abbiamo insomma un driver, come dicono quelli.
4: I fighi.
3: E quindi magari o comanda il driver oppure ci mettiamo le nostre cuffiette e ognuno si sente la.
1: Ma anche la radio? Oppure
3: anche la radio? Anche la radio. Radio 1, ovviamente.
4: Beh, una radio a caso, abbiamo detto.
3: Proviamo a cambiare.
1: Dalle 15 alle 16.
3: Sì,
1: magari.
3: Ma non cambia proprio stazione. Ma tu provi, rimane Radio 1.
1: Sì, rimane sempre quella.
3: Poi c'è Radio 1 più 1. Sì. No, rimane.
5: Scusate, però noi vogliamo sapere cosa ascoltate. Perché cosa adesso, da quello che abbiamo capito, insomma, non è proprio pacifica la questione playlist.
1: No, zero.
5: Quindi,
1: no.
5: Edoardo, io vorrei sentire da te cosa ascoltate.
4: Beh, passiamo un po' da Pino Daniele a Stevie Wonder o i gruppi vocali. Insomma, noi siamo appassionati ai gruppi vocali. E quindi sì, Pino Daniele, insomma, lo ascoltiamo, tant'è che poi Gino lo imita un pochino.
1: Non ci puoi dire così, vai.
6: Com'è? Acqua d'un fune va, tanto l'aria sa da cagnare, ma poi quando chiova, eccetera eccetera.
5: E quindi fai tu la playlist. Quindi abbiamo scoperto che fai tu la playlist in macchina.
1: La canta
5: io.
1: Anche
5: se la canta e se la suona.
3: Me la canto e me la suono, sì.
1: Qua però ci chiedono anche, perché arrivano messaggi, come ben sapete. Allora, ma i gemelli di Guidonia per caso ascoltano anche Antonello Venditti?
3: Come no? Sì. Certo, no,
4: soprattutto da piccoli ascoltavamo quando stavamo in macchina con mamma e papà, quando facevamo i viaggi lunghi, e c'era sempre Venditti, perché mamma era fan. È fan
3: di Antonello Venditti.
4: L'audio cassetta. Ecco. Tutto il viaggio con
3: Strada deserta,
4: che non era mai deserta.
3: E poi alla fine del viaggio anche Venditti era stanco.
4: C'era sudato pure lui.
3: Direi anche lui un po' più. Esatto.
1: Comunque anche io e Marzia abbiamo la nostra playlist preferita. Tra l'altro abbiamo condivisa grazie ai canali social di Radio 1. E al primo posto abbiamo messo Jovanotti, Ragazzo Fortunato.
3: Ah,
1: e ascoltiamola.
3: Ascoltiamolo.

0: infatti, e pensate che io e Valentina, come vi ho detto lei prima, l'abbiamo messa come canzone nostra preferita nella classifica che abbiamo fatto insieme ai social di Radio 1. E se volete vedere le altre posizioni, allora andate a vedere il reel che è stato pubblicato proprio sulla pagina di Radio 1.
1: E oggi però le ragazze fortunate siamo noi, perché qui non siamo mica sole.
0: Non ne abbiamo uno, non ne abbiamo due, ma ne abbiamo tre ospiti.
2: Tre sex symbol, diciamo. Purtroppo siamo in radio, non
3: potete vedere, però
0: è bello. I gemelli di Guidonia sono bellissimi. Pacifico, Edoardo e Gino.
1: Possiamo testimoniare noi.
2: Ma certo, perché in radio è bello che l'immaginazione, uno può dire tutto, possiamo dire che siamo bellissimi, che siamo fisicati.
3: Loro confermano.
1: Noi stiamo confermando.
0: Come abbiamo detto prima, voi non siete gemelli, ma è un nome che vi ha dato il grande Fiorello, no? Che vi ha portato poi anche una grande fortuna. Ma siete fratelli, tuttavia, gemelli non sembrate proprio, siete molto diversi, anche se
1: eterozigoti.
2: Sì,
1: semmai.
2: Molto molto diversi, molto diversi.
0: Ma anche caratterialmente?
2: Sì. E questo credo che sia la
0: coro. Un corale,
1: fatemi un coro di sì, scusate.
2: Vi faccio la domanda, ma anche caratterialmente?
0: Anche caratterialmente siete diversi?
2: Sì.
1: Bellissimo, grazie.
3: Pacifico si sa, si vede più tranquillo e
0: più ritardatario.
3: Ritardatario, riflessivo.
2: Zino è un po'
3: istintivo.
2: Ecco, esatto.
3: Io sono l'ansioso del trio.
2: L'ansioso tuo. Però questa cosa permette che ci sia
3: equilibrio.
2: Certo. Tra tre, insomma, quindi insomma.
3: Se fossimo tutti e tre uguali sarebbe stato un po'
0: una noia,
3: anche un po' confusionario.
2: Esatto.
1: Tra l'altro quest'estate, oltre a canticchiare in macchina o in nave o in treno, che dir si voglia, sarete anche impegnati con un tour estivo, giusto?
2: Un tour estivo, tante date alle porte, altre si stanno aggiungendo mano a mano, insomma, ogni minuto, devo dire.
0: Vicino, dici qualche data, dai.
2: Qualche data, la prossima siamo
1: tra pochissimo, tra qualche giorno, no?
3: Poi saremo a Casino di Sanremo, esatto. Il 18 luglio, poi vicino Livorno.
2: Esatto, il 17.
3: Non viene in mente.
2: Non ci ricordiamo, però poi faremo tanta Sicilia ad agosto, tanta Calabria, quindi torniamo sempre con piacere al sud. E poi c'è il nostro singolo.
3: Sì.
2: Questa è una sorpresa.
0: Un'esclusiva di Radio 1 all'estate.
3: È vero, esce il 10 luglio. Però
2: 10 luglio questa canzone. Guarda, a te l'onore di dire il titolo.
1: Sì, allora aspetta, però dobbiamo annunciarla.
0: Vai, annuncia.
1: Allora, attenzione ai nostri amici ascoltatori.
2: Sì.
1: Qui a Radio 1 l'estate in onda c'è un'esclusiva interessantissima. Grazie ai nostri amici fratelli non gemelli di Guidonia c'è un singolo in uscita.
2: Che si
1: chiama
3: Mi vuoi spesare.
2: Ecco. Di fronte a questo
3: domanda.
2: Esatto,
3: che è un chiaro riferimento.
1: Qui vacillano tutte le donzelle.
2: Tutte le donzelle,
1: all'ascolto e non.
0: E quando esce?
3: Il 10 luglio su tutte le piattaforme, chiaro riferimento a Sal Da Vinci, anche un po', c'è anche un po' di napoletanità,
2: esatto,
3: un brano ironico.
1: Non si può intonare chiaramente.
3: Non si può ancora intonare
2: perché non lo ricordiamo. Deve ancora uscire, però in questo momento so che l'Italia si è fermata, tutti all'ascolto, le autostrade sono ferme in questo momento, sono
1: è bloccato
2: quanti,
1: tutto,
2: tutto. Chiediamo scusa alla viabilità, però adesso riprendetevi e riprendete a viaggiare, insomma.
0: E a proposito di novità, oltre a questo singolo che ci avete anticipato qui a Radio 1 all'estate in onda, è uscita anche una serie che parla di voi.
2: Sì, una serie.
0: Per chi volesse scoprire qualcosa in più. E allora diciamolo. Sì. Vai, Pacifico, Edoardo, Gino, chi prende la parola?
2: Pacifico.
0: Allora, Pacifico,
3: rubrica,
0: vai.
3: La rubrica si chiama Vita da Gemelli e racconta un po' la nostra quotidianità e racconta come viviamo noi tre insieme determinate cose. E abbiamo fatto già tre episodi di questa serie, insomma.
4: Perché molti ci chiedono, ma come siete voi realmente nella vita quotidiana, e quindi abbiamo fatto la realtà.
1: E come siete?
4: Diciamo io sia un po' ansioso.
1: E quindi è una parodia in parte anche
2: del vostro quotidiano. Oltre a fare tantissime parodie musicali, chi ci segue lo sa, insomma, approfitto per dire che siamo a 199.000 quindi che cosa vi costa? Noi dobbiamo arrivare a 200.000 entro la puntata.
0: Follower. E tu ci tenevi tantissimo a fare questo annuncio che abbiamo, perché magari porteremo
1: fortuna, faccelo sapere poi però se arrivi a 200.000.
2: No, a parte gli scherzi, però facciamo tantissime parodie e ci piaceva anche fare qualcosa che andasse oltre proprio l'aspetto solo musicale e parodistico di gag.
1: Ma non possiamo intonare diciamo questo nuovo singolo, sì, chiamiamolo così, che uscirà l'11, abbiamo detto 10 segnate. Noi però abbiamo una vostra clip, quindi la facciamo intonare con il play dal
2: nostro
1: Ludovico Suppa in regia. Grazie.
5: Me ne scordo ormai le ferie, non arrivo a fine mese, chiedo offerte nelle chiese, non arrivo a fine mese.
6: Naggia,
5: ogni giorno quante spese,
6: quante?

0: Quindi la stavamo canticchiando anche noi,
1: Beh, ovviamente, insomma, sulle note di il mio paese, giusto questo? Al mio paese, di Serena Brancale.
0: Che salutiamo anche, abbiamo
2: che
0: salutato
2: salutiamo.
0: Rita Berti, Fiorello,
1: esatto,
0: la Brancale, Antonello Venditti. Sì,
2: salutiamo anche il volo che voi avete fatto la loro imitazione. Sì. Stasera sono in concerto.
1: Bene,
2: a Pistoia,
1: bene,
2: in Piazza Duomo.
1: Allora,
0: per chi fosse lì.
1: Per chi fosse lì, salutiamo.
3: Ciao! Noi siamo un volo low cost, diciamo,
1: sì,
3: più,
1: siamo così.
3: Ci proviamo.
1: Ma sì, ovviamente il mio paese, questa parodia ha avuto un grandissimo successo, è super virale, come si dice oggi.
0: Che però, poi voi siete nati come cantanti seri, cioè nel senso,
1: seri,
0: no?
1: Poi
3: che
1: problema c'è stato?
3: Qual è il problema?
0: Cioè, c'è stato il gap.
3: Il crash. No, ma noi siamo nasciamo proprio cantanti, cioè il nostro sogno, e ancora lo è in qualche modo, è proprio fare Sanremo, cioè partecipare proprio come
1: cantanti in gara.
3: Noi facemmo l'allora Accademia di Sanremo ed eravamo ancora minorenni, perché proprio questo sogno era vivo. E poi però è uscita fuori un po' la comicità, perché Gino ha cominciato a fare le imitazioni, Edoardo magari cominciava a tirar fuori un po' la sua capacità, vena battutistica, e quindi abbiamo cercato di unire la musica alla comicità facendo una sorta di cabaret musicale.
0: Certo.
3: E quindi anche un po', credo, per fortuna ci siamo distanziati da questa via prettamente, no, discografica, perché magari ce ne sono tantissimi
2: però
3: che
2: sogno
3: cantano.
2: Che tuttora avete, dato che abbiamo salutato tutti, salutiamo anche Stefano De Martino, l'occasione
1: sempre,
2: facciamo
3: sempre il numero
2: appello,
3: uno, diciamo,
2: no?
3: Posso dire Stefano si ocore Napoli, così magari.
1: No. Adesso è impegnato nella presentazione dei palinsesti.
2: Potete anche fare un appello, Stefano.
0: È proprio il momento giusto.
1: Sì, no, Stefano, guardaci in faccia adesso. Siamo in radio, guardaci. Ecco,
3: ricordati degli amici.
1: No, poi lo conosciamo bene, ma gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. E sarà sicuramente un grande
0: Sanremo. Allora, voi rimanete con noi, chiaramente.
1: Certo,
0: cioè,
1: sì.
0: No, guai a muoversi.
1: No.
0: Restate qui. E adesso, poi continuiamo a parlare di musica. Continuiamo a parlare di playlist estive, automobilistiche o non. E ora c'è The Doobie Brothers, Long Train Running, e poi Onda Verde.
1: Wow.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 15.32 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Brescia-Padova, code per 6 km per un ripristino incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova. In A1 nel tratto Milano-Bologna, 4 km di coda per incidente tra tangenziale ovest di Milano e Melegnano in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Liguria sulla Genova Rosignano, 2 km di coda tra Genova Nervi e la 7 in direzione di Genova. In A14 code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e lo svincolo Imola in direzione di Ancona. A Roma, sulla tangenziale est, traffico rallentato tra uscita Viale di Tor di Quinto e Campi Sportivi in direzione Castrense, sempre nella capitale. Sul grande raccordo anulare, code, traffico rallentato allo svincolo via Nomentana in direzione Salaria. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda su Radio 1, 15.34, insieme a me, insieme a Marzia, ci sono i
3: gemelli di Guidonia, ragazzi.
4: Eccoci, buon pomeriggio.
3: E che ospiti, la domanda del giorno alla quale i nostri ascoltatori stanno rispondendo tramite messaggi vocali al numero della diretta è: ma qual è la playlist che avete in macchina?
2: Della vostra estate. Vi leggo il messaggio di Gianluigi da Milano: 964 brani accuratamente selezionati dal cantautorato italiano agli internazionali, cantautori francesi, classica, lirica, audiolibri, eccetera. Insomma, ascolta praticamente
4: tutte,
2: tutto.
4: Ogni volta.
2: le sa tutte,
5: però prima dicevate una cosa importante: qui si
2: che
5: tende
2: cosa?
5: Sempre a skippare, come dice, no? Cioè, sì, si cambia troppo, me ne rendo conto anch'io.
2: Fa troppo,
5: cioè,
2: zapping anche
5: 30
2: in
5: secondi
2: macchina.
5: E poi cambiamo.
3: E uno non
5: pezzo.
3: Si gode la canzone.
4: Esatto,
5: è vero.
3: Mentre prima
5: è un reel musicale.
3: Mentre prima, che c'era più tempo, no? Perché
5: sì,
3: c'erano i CD, le persone imparavano anche ad assaporare di più le cose, il momento, la musica.
4: E magari le imparavamo anche proprio come parole, no? Cioè, le entravano molto di più dentro di noi, credo.
3: E quindi imparavamo anche le lingue, no?
4: Esatto,
3: le canzoni in inglese e spagnolo, via discorrendo. Ma Vale, prima stavamo raccontando con i gemelli di Guidonia un po' quello che faremo quest'inverno, quest'estate, e abbiamo scoperto, io sapevo perfettamente che loro fossero di Caserta, ma loro non sapevano che io ero di Salerno.
4: No, infatti abbiamo scoperto questa cosa.
3: E voi mi avete detto che andrete a Salerno in tour.
4: Andremo a Salerno, il tour teatrale.
5: Con il nostro nuovo spettacolo.
4: Si può dire.
5: Questo stiamo dando proprio.
3: Un'altra esclusiva per Radio 1.
2: Perché quando uno si trova bene, si sente a casa.
5: Tutti gli spoiler stiamo dando, un po' l'abbiamo detto, però il nostro nuovo spettacolo che si chiamerà Gemetflix.
4: Diciamo che è una piattaforma nuova in cui noi facciamo un po' quello che
5: siamo fatti la nostra piattaforma. Ma
4: è un canale,
5: ovviamente, insomma, l'assonanza richiama, no?
4: Sì,
5: a quello che è facile immaginare, però insomma abbiamo immaginato la nostra piattaforma, e dove accadrà ovviamente di tutto e di più.
2: Allora, ora abbiamo un collegamento telefonico che ci sta per raggiungere, ma noi prima ascoltiamo un po' di musica perché c'è Partenope, ma rimanete con noi qui all'Estate in Onda.

0: A colorare questa giornata meravigliosa qui all'Estate in Onda in compagnia di Valentina Poggi, dei nostri ascoltatori e dei tre ospiti d'eccezione, i gemelli di Guidonia, che sono ancora qui con noi.
1: Ancora.
2: Non sono
3: scappati. Hai sottolineato questa parola, sono ancora qui.
1: Non l'hanno cacciato ancora.
0: No, devo dire che non siete scappati voi, ma adesso abbiamo anche un altro ospite collegato,
4: vero Vale? L'avevo promesso, ve l'ho detto prima, e è in collegamento con noi, un collegamento video, noi lo vediamo, lui ci vede, noi ve lo raccontiamo, è un DJ, è uno che di musica se ne intende, ha anche un cognome molto importante. Sto parlando di Lorenzo Rossi. Ciao Lorenzo.
5: Ciao ragazzi.
4: Ciao, benvenuto.
5: Ciao Marzia, ciao anche ai gemelli di Guidonia.
1: Ciao,
5: grazie.
1: Ciao
5: ragazzi.
1: Ciao.
4: Lui che adesso in questo momento è geolocalizzato dove? Dove sei? A Bologna?
5: Sotto il sole di Riccione, per rimanere in tema di canzoni estive, di tormentoni. Ho preso un pomeriggio libero per venire al mare.
4: Fantastico.
0: E invece sei qui con noi.
5: Sì, e mi fa un gran piacere.
4: Senti, ma qual è la playlist della tua estate? Perché ne stavamo parlando. Nella tua playlist c'è molto papà anche, che è Vasco,
5: la
4: ovviamente.
5: La prima canzone che c'è adesso è che è Vasco. Nella prima playlist l'avete appena messa in onda.
4: Ah sì?
5: Dei The Colors con la Brancale, sì. È fresca, è divertente, è colorata, è proprio di estate, sai. La prima che c'è nella mia lunghissima playlist, che supera quello del vostro ascoltatore con 1500 canzoni più o meno, alla prima posto c'è questa qui oggi, cioè da qualche giorno in realtà.
4: Beh sì, ti piace tanto, quindi ci sta.
5: Sì, parecchio, parecchio.
0: Ma proprio a proposito di questo, no, tu ormai respiri musica, si può dire, da quando sei nato, se non prima, da quando eri nella pancia della tua mamma. Ma secondo te cos'è che manca un pezzo, o meglio, cosa deve avere un pezzo per diventare un tormentone estivo da ascoltare in macchina, nei viaggi in autostrada, in treno, insomma, per accompagnarci in estate?
5: Manca sempre la parte forte che è il ritornello, quella che cantano tutti quando parte la canzone in spiaggia, una festa, ovunque. Il ritornello forte da cantare tutti insieme, che negli ultimi anni secondo me un po' si è perso. Si sta ritrovando quest'estate con la Brancale e con altre canzoni, ma per me il ritornello è la parte più forte.
0: Quindi
5: più divertente.
0: Il ritornello fa il tormentone estivo.
5: Sì, che sa, è la parte che sanno tutti delle canzoni più o meno, il ritornello, è la più carica.
4: Senti, invece parlando un po' di Amarcord e sempre di musica, chiaramente di playlist, c'è una canzone di quando sei piccino che ti è rimasta impressa, che canti magari ancora? Oppure...
5: Io da quando sono piccolino ho sempre gli Oasis nel cuore, parlando di musica non italiana. Ho visto il concerto l'anno scorso a Manchester, uno dei giorni più belli della mia vita, quindi sì, ci sono tutte le canzoni degli Oasis e di tanti altri artisti che ascolto tutt'oggi, perché sono molto legato al passato a livello musicale, più che alla nuova musica.
4: Questi sono i gemelli che hanno domande per te, mi sa.
5: Certo.
0: Beh, insomma, va, iniziamo
3: intanto,
0: da Gino.
3: Intanto complimenti, insomma, per quello che fai e insomma ti lasciamo anche oltre. E beh, no, sarebbe bello sentire magari tuo padre in un tormentone estivo, no?
4: Sarebbe
3: no, suo papà Vasco, no, magari tormentone. Lui in realtà penso ovviamente
1: ne ha fatti,
3: però diciamo sarebbe bello immaginarlo in una chiave adesso così moderna, un po' alla Brancale, no? Anime cori, sarebbe male, non sarebbe
4: è una
3: male.
4: Crasi di due
5: branche
3: esatto. Non sarebbe male, no, però è
5: non sarebbe male, no,
3: è il ritornello, dice giustamente quello
1: il ritornello,
3: che
1: anche la semplicità secondo me della melodia, che comunque rimane, secondo
3: deve
1: me
3: essere sempre
1: tormentone,
3: l'immediatezza,
1: ma anche la capacità di ricantabilità, perché ricantabilità. se una melodia è semplice ed è ricantabile da tutti, senza che tu magari devi avere per forza delle doti vocali, no, particolari, quella è un'altra cosa vincente, credo, no, nel tormentone, no, nella
5: tante ricetta. Volte poi magari la canzone non ti piace ma ti ricordi il ritornello e la canti, come quest'estate c'è La Testa Gira, che a me non piace ma ogni tanto mi ritrovo a cantare gira la testa gira, non ti esci più dalla testa.
1: È vero.
4: Ma invece se dovessi andare in auto adesso ritornando da Riccione verso casa e dovessi scegliere invece un brano di tuo papà, quale sceglieresti? Di Vasco Rossi, chiaramente.
5: In questo momento sceglierei sempre Un Gran Bel Film.
1: Beh,
5: è uno dei miei preferiti. Non ne ho una preferita, ne ho tante legate a dei momenti della mia vita. Però allora, questa è quella che è in macchina proprio da cantare.
0: E allora, perfetto, noi ti ringraziamo, rimani qui con noi perché ora Life is a Roller Coaster.

0: qui con noi ancora i gemelli di Guidoni e poi Lorenzo Rossi, non solo un personaggio pubblico, noto speaker radiofonico, un DJ che porta orgogliosamente anche un cognome importante che è quello del papà. Oggi abbiamo parlato chiaramente papà Vasco, ma è inutile che ce lo ridiciamo perché insomma non ha bisogno di presentazioni. Il tema del giorno lo abbiamo ribadito, quale playlist estiva ascoltate in macchina, e insieme a Lorenzo parlavamo prima, no, dei tormentoni, del tormentone perfetto, di quello che ascolta lui, no Vale?
1: Sì, e ci ha spoilerato che insomma l'ultima canzone che è nella sua playlist al primo posto è Partenope, quindi proprio parlando di attualità, sì. E poi ci ha detto insomma che c'è una canzone del papà in particolar modo che gli piace, che insomma, no, che rimane sempre nel tuo cuore, ascolti sempre
2: in macchina,
1: volentieri.
2: Sempre.
1: Senti, a proposito di papà, tu lo segui spesso nei suoi, sì, tour, tra l'altro adesso ha appena finito il suo tour a Udine, insomma tutte le date, tutto un sold out, e poi l'anno prossimo c'è un compleanno da festeggiare.
2: Ci vediamo
1: per lui.
2: A Roma.
1: Ci vediamo a Roma.
2: Certo, la settimana ci vediamo a Roma, Valentina, di nuovo.
1: Sì, di nuovo, di nuovo.
2: Sì, sì. Farà 10 date per 50 anni di carriera.
1: Questo è un traguardo incredibile. Saranno tutte,
2: sì,
1: tutte qui perché io l'ho letto insomma, no, che non voleva fare una data unica, ma voleva più che altro distinguerle una tra l'altra, proprio per permettere anche ai suoi fan di essere presenti, giusto?
2: A più fan possibile, sì, 10 date che si distribuiscono per tutto il mese di giugno, che ormai è il mese dei suoi concerti, giugno è il suo mese preferito, a Roma, nella capitale, la città più bella del mondo.
0: E noi lo aspettiamo. Senti, in chiusura, prima di salutarci, che programmi hai per quest'estate? Sia lavorativi,
2: lavorativi assolutamente. Andrò in ferie quest'estate a fine agosto in Egitto e poi ho un concerto che mi aspetta, ovvero il mese prossimo, Sal Da Vinci a Cattolica.
1: A vedere Sal, carino,
2: perché Sal Da Vinci è da andare a vedere prima o poi,
1: e quindi è il momento giusto,
2: la sua bellezza, sì.
1: Sì, quindi, meritato successo quello di Sal.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Ed è bello anche che tu l'abbia detto, no? Perché vedere come tra artisti
1: ci sia solidarietà.
0: Ci sia solidarietà è un aspetto molto bello che ti fa molto onore, perché non è
2: da divertente,
0: tutti,
2: piace molto le sue canzoni. È da andare a vedere l'estate, un giorno d'estate ci sta.
1: Lorenzo, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato con noi, Lorenzo Rossi, lo ricordiamo, e però adesso insomma è il momento della musica, quindi tu, mentre rimani diciamo così nell'aria, noi ascoltiamo proprio tuo papà, quindi Vasco Rossi, vado al master.
0: Però ricordatevi di andare piano in macchina,
2: Sì. Sempre, sempre. Ciao ragazzi.
1: Ciao Lorenzo, grazie.

0: Marco, Val, Massimo, ma anche noi qui a Radio 1, l'Estate in Onda, insieme a me e Marzia ci sono i gemelli di Guidoni. Abbiamo appena salutato anche il figlio di Vasco Rossi, Lorenzo.
1: Che ha parlato di Sal Da Vinci, no?
0: È
1: curiosa questa cosa che il figlio di Vasco Rossi va a vedere
2: Sal Da Vinci. E quindi facciamo un omaggio a Sal Da Vinci.
3: Un Sal Da Vinci qua che passava
0: di qua, Sal. Allora,
4: saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere.
3: Grazie
4: a tutti.
1: Grazie. Secondo me questa canzone se l'avessero cantata i Bee Gees addirittura, sarebbe stato un successo.
0: Ma lo è.

0: Applausi ragazzi, i giorni di Guidonia,
1: incredibile questa storia.
2: Poi ne avremmo tantissime altre, ma non vogliamo.
1: Beh, dovete tornare a trovarci allora.
2: È un motivo in più per tornare la prossima volta.
1: Assolutamente. Ecco, questa performance, però devo dire che mi ha molto divertita anche con questa entrata così in corsa dei Bee Gees.
3: Bee Gees, ragazzi,
1: che non c'entravano niente, ma li abbiamo infilati in mezzo. Che salutiamo i Bee Gees.
3: Questa
1: puntata la possiamo salutare tutti. Salutiamo Sal Da Vinci, scusate, l'abbiamo salutato.
2: Straordinario.
4: Ciao, non sto capendo niente.
5: Ciao, grazie, non capisco niente.
2: Basta. Anche tra l'altro neo laureato, perché ha avuto questa laurea
1: ad honorem.
3: Canto pop.
2: Sì, e come cosa ha commentato quando l'hanno.
5: Grazie a tutti. Grazie, Carlo.
2: No, che non c'entra niente, Carlo.
1: Carlo, perché reduce da Sanremo.
2: Vabbè,
1: comunque quello che abbiamo fatto qui oggi è irripetibile.
3: Rimane
1: qui oggi. Rimane tra quello noi, che succede all'estate in onda resta l'estate in onda.
2: Esatto. Bene.
1: Sentite, ci sono arrivati, ora torniamo un attimo seri prima della chiusura, ci sono arrivati dei messaggi per voi sul tema del giorno, perché prima lo abbiamo detto, quale playlist estiva ascoltate in macchina, e qui i nostri ascoltatori vogliono sapere se voi fate vacanze separati o uniti, e ce lo chiede Milena.
3: Ovviamente.
1: Vai Edoardo.
3: Anche separati, ovviamente abbiamo delle compagne, delle mogli, quindi sì, separati, però diciamo.
2: Salutiamo.
3: Io saluto la tua? saluto Francesca, mia moglie.
2: Lui è sposato, lui è il per sempre sì.
3: Io sono l'unico per sempre.
2: Io saluto Marica.
1: Eccola, infatti vedo la Fede che sbrilluccica qui alla rullare
2: Marica, che ci sta ascoltando, è in macchina sull'autostrada del sole e ci dirà, anche lei magari ci darà delle informazioni sul traffico.
1: Sì, infotraffico.
3: E poi Chiara sotto chiara.
1: Comunque sono arrivati tantissimi messaggi proprio perché il pubblico si divide, no? Sulla playlist dell'estate, a parte anche per voi, saluti e ringraziamenti. Grazie, gente che vi acclama, che si strappa i capelli. Cioè, Claudio da Roma che dice: ciao, io ho una playlist di oltre 30.000 brani che ascolto rigorosamente con la funzione shuffle. E vabbè, quindi c'è incredibile. 30.000 brani sono un'enormità.
0: Altro che Autostrada del Sole, avanti e indietro. 10 volte
2: a passo d'uomo per ascoltare tutte queste 10.000 canzoni.
1: Incredibile. Ma voi quale personaggio prossimo vorreste interpretare? Cioè avete già in mente qualcosa per il futuro estivo?
3: Imitabile.
1: Chi vi piacerebbe?
2: Beh, già insomma Sal Da Vinci è una bella new entry, però stiamo pensando, magari ci ha dato un'idea Lorenzo Rossi, potremmo fare una serie di figli d'arte, no? Potrebbe essere un'idea, dai. Ci ha dato l'idea Lorenzo Rossi,
3: figlio di Venditti, figlio di Cannavacciuolo. Esatto. Dai, immaginare questi personaggi.
2: Papà, mi porti da mangiare,
3: porta, parla come il padre già.
2: Papà, senti, mi porti il biberon, perché un po' di latte dai.
1: Sì, ma sentite, ma voi imitavate anche i vostri professori a scuola? Ditemi di sì.
3: Soprattutto Gino imitava.
2: Si inizia sempre dai
1: era Gino l'irrequieto, il monello della situazione.
2: Sì, si inizia sempre dai professori.
1: Per questo l'ho chiesto, perché si inizia sempre da lì poi, no?
3: Un anno stavamo
1: professori.
3: Stavamo nello stesso liceo tutti e tre in un anno.
2: Ci siamo trovati.
3: Io il quinto.
2: No, lui faceva Pacifico, faceva
3: l'ultimo anno, sì.
2: Il quinto, io il terzo e Edoardo il secondo. Quindi
1: in scaletta.
2: Esattamente. Sì.
1: E come reagivano i professori?
3: Beh, una volta però, non so se ricordo male, però una professoressa non la prese
2: molto bene, perché io imitai una professoressa a carnevale, mi travestì proprio da questa professoressa.
1: Beh, geniale.
2: Però non la prese molto bene, la voglio sapere. Non farò nomi, ma la saluto caramente anche
3: sì,
2: perché
3: vabbè, poi
2: non come tanto
3: nel senso che ormai non vai più al liceo, quindi
2: no, per fortuna no.
1: Ti avrà perdonato.
2: Sì, dai.
1: Vabbè, perché alla fine erano cose goliardiche, non erano cose gravi, insomma, no?
2: No, assolutamente.
1: Però poveri professori. Immagino le note sul registro, Gino si traveste da me. Vabbè, comunque siamo arrivati praticamente alla fine di questa incredibile, surreale puntata dell'estate in onda, oserei dire.
6: E
7: vi ringraziamo.
6: Certo,
7: uno ad uno. Edoardo, grazie, dal più piccolo, Edoardo con la U, Gino di mezzo e poi Pacifico.
3: Grazie a voi.
6: E Pacifico con la A.
3: Pacifico con la
7: A. I gemelli di Guidonia.
2: Grazie, vi aspettiamo e ci vediamo in giro.
3: In giro.
6: Assolutamente sì. E noi invece vi diamo appuntamento a lunedì, perché oggi è finita la settimana.
7: Giusto? Oggi è finita la settimana, ringraziamo tutta la squadra che ha lavorato con noi, Gennaro Strazzullo e Damiano Quarato, i tecnici, Stefania Livoli, l'autrice, e poi la scelta musicale, insomma, grazie, grazie, grazie. Ora linea al GR.
6: E l'Italia in diretta.
2: Ciao.
6: Ciao, domani. Ciao, lunedì, lunedì, lunedì.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la cronaca: grave furto all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte sono state sottratte 80 fiale di fentanyl, il potente oppiaceo utilizzato nelle strutture sanitarie e che crea dipendenza e provoca gravissimi danni alla salute. Sulla vicenda si è attivato anche il governo.
3: A denunciare quanto accaduto è stata la responsabile della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma nel quartiere della Magliana. Le 80 fiale di fentanyl erano custodite in cassaforte, non ci sono segni di effrazione, diversi dipendenti sarebbero stati in possesso delle chiavi. Il furto ha fatto scattare le indagini dei carabinieri dei NAS, il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione e soprattutto della vicenda si sta già occupando anche il governo con una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e la partecipazione tra gli altri del capo di gabinetto del Ministero della Salute e del direttore centrale per i servizi antidroga. L'Italia da 2 anni ha un piano di prevenzione contro il fentanyl, un oppiaceo usato a livello medico come anestetico e contro il dolore. È 80 volte più potente della morfina, provoca dipendenza immediata e gravissimi danni alla salute. Negli Stati Uniti è un'emergenza sociale. Più di 100.000 i morti di overdose negli ultimi 15 anni. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Le indagini sull'attentato in cui lunedì scorso nel Principato di Monaco è rimasto ferito l'oligarca ucraino Yermolayev, identificata la principale sospettata, la corrispondente da Parigi.
4: La persona suspetta. Il procuratore del Principato di Monaco, Raymond, ha confermato l'identità dell'attentatrice che lunedì scorso ha piazzato l'ordigno all'ingresso del civico 4 di Rue Frulat a Monaco, ai danni dell'oligarca ucraino Yermolayev. Si tratta di Anastasia Berezovska, 39 anni, di origini ucraine, entrata in azione nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio, 13enne, avevano parcheggiato l'auto accanto alla residenza, come emerso dalle analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, e sarebbe lei ad aver lasciato il ladrone la borsa contenente la bomba, attivata poi a distanza con un telecomando. Ieri sera è scattato il mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma ogni suo movimento è stato ricostruito con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania, dove è stata avvistata, e nel suo domicilio a Francoforte la polizia ha effettuato una perquisizione. Nel Principato 250 sono gli agenti impegnati, mentre caccia mandanti e complici. Non ha agito da sola. 2 uomini fermati questa mattina e poi rilasciati dopo poche ore. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Nuovi attacchi ucraini in Crimea, la penisola annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Colpite una base aerea in cui sarebbero stati distrutti o danneggiati 7 caccia e un deposito di droni. Fonti russe denunciano anche un raid di Kiev su un mercato a Tokmak, nella regione occupata di Zaporizhia, con 5 morti e 18 feriti. E ora le borse, che sono positive, soprattutto grazie ai dati macroeconomici incoraggianti. La linea va a Milano, in diretta ci aggiorna Fabrizio Patti.
5: Giornata cauta ma positiva per le borse europee. Milano sale dello 0,72%, fa solo leggermente peggio dell'indice Eurostox 50, più 0,80%. Si chiude una settimana molto positiva per Piazza Affari, quasi più 3% il bilancio, il che ha permesso di recuperare pienamente la discesa della settimana scorsa. Da inizio anno il rialzo è del 17,5%. C'è abbastanza calma sui mercati, anche perché le borse americane sono chiuse alla vigilia della festa nazionale del 4 luglio, mentre nella notte c'era stato un rimbalzo dei listini asiatici, in particolare Seoul quasi più 6%, spinti da una nuova ondata di acquisti nel settore tecnologico. Tra i dati macroeconomici, oggi le vendite al dettaglio in Italia sono salite a maggio del 2,2% su base annuale, in miglioramento dal più 1,7% del mese precedente, e migliora anche l'indice composito dei direttori acquisti, che misura ordini e attese nella manifattura e nei servizi. In Italia è salito da 50,4 a 50,8, nell'eurozona da 48,5 a 50, cioè esattamente sul confine tra la contrazione e l'espansione dell'economia. Linea allo studio.
2: Un dipinto del pittore di corte Claudio Francesco Blomont è un lampadario francese dell'Ottocento, scomparsi dalla residenza sabauda di Palazzo Chiablese a Torino durante la Seconda Guerra Mondiale, e sono stati restituiti dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale. Le indagini sono scattate dopo che un dipinto ovale raffigurante la Sacra Famiglia

0: Capo Verde alle 3:30 Colombia Ghana. La linea torna alla rete il prossimo GR alle 17.
1: L'Italia in diretta.
2: Tu ci sei?
3: Dicono di sì.
2: Stavamo coordinando i pensieri.
3: Non posso confermarmi, però sembra di sì.
2: Buon pomeriggio, Lucrezia Scardini in onda con Italia in diretta e
3: Claudio De Tommasi, insieme a noi ovviamente la nostra redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Turrisi.
2: E in regia il nostro incommensurabile Francesco Galluzzo. La parte tecnica questo pomeriggio al momento c'è Francesco Paradisi, che ringraziamo.
3: Bene, allora un lungo pomeriggio da passare insieme con l'Italia in diretta, tanta la musica, tante le cose di cui parleremo.
2: Eh sì, un'altra traversata pomeridiana, quella di Italia in diretta, appunto l'ultima per questa settimana, però torneremo a farci fare compagnia, più che farvi compagnia, lunedì prossimo al mattino e al pomeriggio. Oggi, per parlare di oggi, questa puntata tra temi importanti quanto seri come la delinquenza minorile dilagante, con il cosiddetto fenomeno delle baby gang che impazzano ormai in tantissime città italiane da nord a sud. Parleremo poi di crisi energetica, ci siamo accorti tutti dalle nostre bollette di quanto le varie crisi si siano ripercosse sui costi. Poi il consueto spazio dedicato agli animali, la delicata storia di un ragazzo che incontra un lupo cecoslovacco con vari problemi, la zampina storta, una serie di patologie, volevano sopprimerlo, lui dice no, e diventano inseparabili compagni di avventure fino a scalare insieme il Monte Bianco. Uno spunto questo per parlare anche, lo posso dire, dell'ignobile fenomeno degli abbandoni. Ma c'è tanta sofferenza anche tra le vittime dei vari conflitti in varie parti del mondo. Avremo ospite un medico che gira le aree più disastrate dalle guerre per operare i bambini e i ragazzi feriti. L'Italia in diretta però è anche tanta leggerezza e musica, anche con un tributo alla meravigliosa Tina Turner, un mito scomparsa da poco. Parleremo anche di Fiction, un prodotto televisivo che raccoglie sempre tantissimo successo e che vede la Rai tra le prime produttrici. Da oggi a Rimini Riccione e al via il festival proprio dedicato alle Fiction. Non mancheranno le curiosità dall'Italia e dal mondo. Allora Claudio, cominciamo.
3: Cominciamo con la musica e cominciamo con un grande della musica americana che si rifà a quelli che sono i grandi classici della stagione d'oro della Motown. Stiamo parlando degli anni 70, di quando almeno dalle parti o da certe parti di questo pianeta regnava la sensazione del soul classico e delle leggende del funk. Proprio a loro si rifà il suo nuovo album, quello del 2026, che si chiama The Romantic. Lui è Bruno Mars e questa è On My Soul.

0: Allora, direttamente dagli anni 70 sembrerebbe lui dagli Stati Uniti, Bruno Mars. Questo è il suo nuovo singolo, quello che si intitola My Soul.
1: Fighissimo,
0: ti piace?
1: Devo dire moltissimo, sì. Adesso parliamo.
0: Hai un debole per il suono anni 70?
1: Sì, devo dire, degli anni 70 mi sono rimasti impressi, anche se io sono giovanissima, ovviamente.
0: Sì, ma non l'hai neanche sfiorato.
1: Assolutamente. Parliamo di un fenomeno che sta veramente opprimendo le città. Ci sono interi quartieri che sono letteralmente ostaggio di questo fenomeno. Parliamo delle baby gang, cosiddetti maranza, preso una terminologia utilizzata, cominciata da Milano e poi estesa in tutto il paese. E da nord a sud, dicevamo, questo fenomeno sta veramente costringendo gli abitanti, specialmente di alcuni quartieri, a non poter uscire la sera dopo una certa ora, non poter essere liberi di fare come vogliono, rientrare, insomma c'è da avere paura. Milano sta diventando un fenomeno quasi ingestibile, Roma non è da meno, ma anche le regioni del sud, compresa la Campania, soprattutto Napoli, con le famigerate estese ad opera di minorenni che determinano il controllo del territorio, così sparando a vanvera per i vicoli, per determinare la loro forza, il loro potere e dare un segnale a chi magari in qualche modo forse vorrebbe tentare di arginare questo fenomeno. E un episodio per tutti, addirittura anche l'area del Colosseo, caro Claudio, è stato, come si dice, oggetto di una festa. Hanno pensato bene che la città appartiene e possono essere anche vilipesi, se mi consenti il termine, mi consentite anche voi ascoltatori, anche monumenti che fanno la storia, che sono la storia del nostro paese, come il Colosseo. Beh, hanno pensato bene di farci una festa di compleanno, una batteria di fuochi d'artificio, balli, feste, ma insomma questo non sarebbe neanche legato alla violenza, ma ci sono ben altri episodi legati alla violenza, come appunto dicevamo Milano, ma anche il sud, oltre la Campania, la Puglia, insomma. Di tutto questo parleremo adesso con un paio di nostri ospiti, a cominciare da Camilla Mozzetti, giornalista del Messaggero. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera.
1: E la dottoressa Filomena Labriola, pedagogista, già giudice onorario minorile. Buonasera anche a lei, benvenuta.
3: Grazie, buonasera.
1: Allora, cominciamo con la collega Mozzetti, che immagino di cronaca di questo tipo posso darti del tu?
2: Assolutamente sì, certo.
1: Ti ringrazio Camilla. Ti sarai occupata più volte perché sta diventando comunque un fenomeno dilagante. Prima sembrava essere legato solo al nord, soprattutto legato, diciamo, a cosiddette bande di sudamericani, cose del genere, invece adesso si sta espandendo in maniera esponenziale. Raccontaci qualche dato, dici.
2: Ma allora, dunque, su Roma, ecco, lo citavi poco fa te, l'episodio di mercoledì sera al Colosseo di questo gruppo di nordafricani tra i 17 e i 25 anni che gravitano sull'area, ma da diversi mesi, forse direi anche qualche anno, a periodi alterni con maggiore o minore frequenza, a seconda un po' anche delle comitive che vengono a crearsi, dei flussi, e quindi diciamo direi da subito dopo la fine della pandemia da Covid-19 ci sono diverse zone. Ora, questa di Largo Agnesi, per quanto riguarda la capitale, è solo una delle aree. Ovviamente fa più scalpore perché, come dicevi anche tu poco fa, è una delle principali zone centrali di Roma, il Belvedere per eccellenza, che affaccia sull'anfiteatro Flavio, quindi è un posto senz'altro di notevole prestigio e che accoglie quotidianamente una marea di turisti, voglio dire, ed è un punto che però, anche per la sua conformazione, perché appunto è un piazzale ben collegato, perché c'è la stazione metro B, Colosseo a pochi passi, questi ragazzi mi spiegavano giusto appunto ieri sera dal reparto operativo dei carabinieri della compagnia Roma Centro, sono soliti muoversi, arrivare a Termini, da Termini scendere lungo via Cavour o a piedi o con i monopattini elettrici, cioè è un punto di ritrovo che, oltre al simbolismo che emana, perché poi ritrovarsi lì, il diffondere la propria presenza via social, sui TikTok, su TikTok piuttosto che su Instagram,
1: ecco,
2: e su altro,
1: anche
2: far vedere
1: questi,
2: di essere,
1: ecco,
2: lì.
1: Perché queste azioni?
2: Esatto.
1: E dopo lo chiederemo anche alla dottoressa Labriola, che sicuramente ne avrà sentite di ogni. Tu come cronista giustamente ne riporti i fatti, ci sono stati anche degli scontri con la polizia locale a proposito di questo episodio che stiamo raccontando, quello di Roma?
2: Assolutamente sì, perché questa festa organizzata, questa festa di compleanno organizzata da un ventunenne di natali egiziani, chiaramente c'erano 40 e più giovani. Sono state chiamate le forze dell'ordine, la polizia locale, la prima ad essere intervenuta, e nel corso dell'identificazione di questi ragazzi c'è stata una ricrudescenza di aggressività e di violenza, a tal punto che alcuni ragazzi hanno provato da principio a sottrarre una pattuglia ai vigili, ovviamente senza riuscirci. Sono saliti sul cofano di una vettura brandendo bastoni e anche dei coltelli, cioè accerchiando anche gli agenti, e a tal punto che è stato necessario chiedere l'intervento di ulteriori pattuglie della municipalità e in aggiunta di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che quotidianamente ogni sera garantiscono dei servizi, perché il problema è quotidiano, cioè questi ragazzi si incontrano tanto a Largo Agnesi quanto almeno in altre due aree del centro storico, come Piazza dell'Araceli e Largo Arenula, perché anche lì c'è una, come dire, una facilità,
1: diciamo. Certo.
2: Un assembramento, no? Anche per i mezzi che riescono ad arrivarci, perché questi sono ragazzi che sono arrivati principalmente come minori non accompagnati in Italia. Sono delle persone che non hanno una residenza fissa, molti di loro soggiornano in case famiglia, ma la casa famiglia non è una struttura detentiva che può imporre, nonostante a livello anche di istituzioni, ma già dal 2022 chiese di aumentare o comunque vigilare maggiormente sugli orari di ingresso e di uscita. Questi sono ragazzi che delinquono, poi,
1: assolutamente,
2: perché si trovano lì,
1: come un nostro ascoltatore sottolinea, sono delinquenti, l'ingestibilità adesso
2: hanno precedenti
1: quindi, anche
2: hanno c'è anche questo, ogni sera vengono mediamente fermate dai 2 ai 4.
1: Allora
2: ragazzi.
1: Camilla, ti chiedo una cortesia, visto che abbiamo in collegamento anche la dottoressa Filomena Labriola, permettimi di fare una domanda alla dottoressa.
2: Prego.
1: Che oltre che pedagogista, dicevamo, è già giudice onorario minorile. Dottoressa, chiedo a lei, ma forse non è che il senso di impunità per questi minorenni, che vale sia per gli extra che per quelli nativi italiani o di nazionalità italiana, in qualche modo li porta a pensare di essere, come dire, superiori alla legge? Tanto non gli succede niente, sono minorenni.
3: Allora, questa potrebbe essere sicuramente una spiegazione. Sarebbe interessante capire questi, diciamo, i protagonisti di queste vicende, cosa pensano dell'autorità Stato, dell'autorità giudiziaria, partendo dalla prima autorità, anche se il termine fa un po' paura, che dovrebbe essere la famiglia. È chiaro che se noi ci concentriamo sull'episodio di Roma, come è stato anticipato anche dalla giornalista, noi lì stiamo parlando con molta probabilità di minori, ovviamente, perché io parlo senza, insomma, leggere carte, vedere nulla davanti, quello che io ricevo dagli episodi di cronaca, stiamo parlando di minori stranieri. Per i minori stranieri ovviamente va fatto un altro tipo di discorso, cioè noi dobbiamo sapere che il minore straniero non accompagnato, oltre a richiedere in strutture d'accoglienza che sono dotate di personale, diciamo, educativo e che hanno delle regole ben precise, lo Stato dona loro, io uso questo termine, un tutore volontario proprio dei minori stranieri non accompagnati. Lo cito perché in passato ho seguito proprio la formazione in alcune regioni d'Italia, ovviamente, di questa figura, che è lì per rappresentare sia lo Stato che protegge e tutela, ma anche quel senso di affettività, sia di normatività che di affettività, che dovrebbe dare una famiglia che in quel momento il minore straniero non accompagnato
1: non può avere. Non ha.
3: Quindi io poi mi chiedo se magari questo, diciamo, questo organo, che appunto il tutore dei minori stranieri accompagnati, ha in qualche maniera un'efficacia in questo senso.
1: Perché però noi abbiamo il drammatico, dottoressa Labriola, però noi in generale, voglio dire, non voglio colpevolizzare nessuno, abbiamo comunque in generale la sensazione che il fenomeno, tra virgolette fenomeno, sia ingestibile. Certo, ci dovrebbe essere tante cose, come lei giustamente sta elencando, però poi il fatto resta, cioè che sta dilagando questo maledetto fenomeno e sta coinvolgendo tantissime città, tanto da rendere veramente ostaggio interi quartieri.
3: Certo,
1: e quindi come si fa?
3: Inizia a parlare di baby gang, iniziamo a parlare già di gruppi strutturati devianti. Quindi già il fatto stesso che noi lo definiamo il fenomeno in questo senso vuol dire che ne abbiamo dato già una connotazione specifica. All'inizio si è parlato anche di questo famoso senso di impunità. Anche per parlare semplicemente dei nostri adolescenti che non... Molti di loro, dalla mia esperienza, in questo dovrebbero veramente essere importantissimi i programmi di educazione civica nelle scuole, non sanno nemmeno che molti dei loro comportamenti sono penalmente perseguibili. Quindi a molti di loro manca addirittura la consapevolezza di questo. Ma il problema è che bisognerebbe spingere verso una cultura nella quale il senso non deve essere quello della punizione, cioè ma quale punizione, ma perché loro non sentono che c'è un risvolto in questo senso, ma che a ogni oggetto, in questo caso antisociale, corrisponde una responsabilità. Quindi non tanto quale tipo di punizione, innanzitutto quale bisogno genera questo tipo di comportamenti, e poi una risposta da parte dello Stato che rappresenta per loro, ma lo è per i minori, ma lo è anche per gli adulti, perché la pena, non ce lo dimentichiamo, è la risposta che dà lo Stato in ottica rieducativa, quindi in un'opportunità per costruire dei percorsi che portino le persone a non commettere più quello che in pedagogia viene descritto come ferita. Quindi ci spostiamo da un linguaggio tipicamente di codice di procedura penale e lo definiamo più in senso umanistico, è una ferita, cioè questi ragazzi procurano delle ferite nei territori, oltre ad agire sul senso, giustissimo senso, di sicurezza e di protezione che il cittadino vuole avere.
1: Allora, dottoressa Filomena Labriola, io la ringrazio per essere stata con noi. Ricordo, pedagogista, già giudice onorario minorile, abbiamo tracciato un po' il quadro, se vogliamo, giuridico della situazione. Adesso tornerei dalla collega Camilla Mozzetti per concludere con un tuo pensiero, una tua riflessione su questo, perché è tutto molto bello quello che è stato detto fino adesso. Bisognerebbe educarli, bisognerebbe riabilitarli, bisognerebbe offrire questo e quell'altro, però di fatto resta che sono tanti, troppi, e il fenomeno c'è.
2: Il fenomeno c'è, ma il fatto non si pone anche come, diciamo, nell'ottica di un servizio di controllo, militarizzare un centro storico, perché è un'azione repressiva e non è legata a una prevenzione. Purtroppo sulla prevenzione la dottoressa faceva riferimento al discorso del tutore nelle case famiglia, ma questi ragazzi, che poi la maggior parte soggiornano in queste sì, strutture, come trascorrono le loro giornate? I minori non vanno a scuola, i maggiorenni o neomaggiorenni che sono diciamo temporaneamente ancora lì allocati non sono impiegati. Cioè l'aggressività anche mostrata nei confronti dei vigili urbani intervenuti per bloccare una festa e l'esplosione di fuochi d'artificio non autorizzati in quel contesto ha generato un'aggressività e una violenza che ha delle radici molto profonde che dovrebbero essere estirpate al momento anche dell'ingresso di questi ragazzi nel nostro paese. un accompagno, una politica di educazione vera a 360 gradi.
1: Se ti faccio una provocazione, Camilla, ci sono degli ascoltatori che ovviamente ci stanno scrivendo e dicono che forse c'è troppo buonismo da questo punto di vista, cioè perché non parlare anche di pena, soltanto di riabilitazione ed educazione, perché se commettono dei reati bisogna che si assumano la responsabilità di quello che compiono.
2: Ma assolutamente sì, assolutamente, ma il numero delle denunce e il numero degli arresti per questo fenomeno qui sulle aree di Roma, che sono quelle che, di cui parlavamo, sono quotidiane, cioè questi ragazzi vengono, se maggiorenni, arrestati, minorenni denunciati, chi non ha precedenti, come ti dicevo prima, sono tutti bene o male che vengono controllati, poi quotidianamente risultano con gravati da precedenti specifici. Poi però voglio dire, tornano, come dire, se insieme alla pena che viene commutata non si affianca
1: un percorso,
2: un processo di recupero, certo, per persone che evidentemente non sono le baby gang che noi raccontavamo pure, che si ritrovavano tanto all'Eur o al Pincio, no? Diciamo una gioventù ben definita.
1: Vabbè, il percorso da affiancare, un po' come diceva la dottoressa Labriola, vale anche per gli adulti, cioè che magari scontano pene in strutture detentive. Comunque, insomma, l'argomento è variegato, è vastissimo, tanti nostri ascoltatori che nonostante noi non si sia detto il numero di telefono ci stanno messaggiando,
0: lo sanno a memoria. Comunque il 335-699-2949.
1: E ti ringrazio, Camilla, torneremo magari a parlare di questo fenomeno perché c'è tanto da dire. Ti ringrazio molto per essere stata con
2: grazie a voi, buon lavoro.
1: Camilla Mozzetti, giornalista del Messaggero. A te, Claudio.
0: Arriva la pubblicità perché sono le 16:27:30. Dopo la pubblicità torniamo qua, appuntamento con la musica e con tanta musica.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA.
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: questa è l'Italia in diretta, sono le 16.32 e 15 secondi. Lei invece, Madame, il suo nuovo album, quello che si chiama Disincanto, una canzone che gioca sul senso del mamma non mamma. L'hai fatto tu, mamma non mamma?
1: Quante margherite hai
0: estirpato campi di margherite. E questo è un po' il gioco, lasciando poi la libertà a chi ascolta di attribuire quello che può essere il proprio significato a questa canzone. Continuiamo a parlare di musica, e di musica importante, di qualcuno.
1: È una cosa che mi piace tanto.
0: Ti piace tanto, perché dal 20 luglio andrà in scena The Queen of Rock, ovvero un tributo a Tina Turner, un musical dedicato proprio a lei, a Tina Turner. Protagonista, la protagonista è qui con noi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte, 3 minuti.
4: Per gli artisti l'estate è
0: di viaggio.
4: È di viaggi, come sempre, però sto bene. Sono un po' in trepida attesa per questa prima e mi sto un po' facendo sotto, si può dire?
0: Come no, certo. Dillo, se è vero devi dirlo, senti. No, anche
1: no,
0: perché tu...
1: Vero, diciamo che è un'emozione incontinente.
4: Brava.
0: Allora, e questo quindi è questa la tua sensazione rispetto a quello che sarà il debutto il 20 luglio del The Queen of Rock, un tributo a Tina Turner, ma nonostante quindi tutto quello che hai fatto, chiamiamola tra virgolette gavetta, nonostante amici tale non si è mai pronti, Roberta.
4: Ma per fortuna che è così, vuol dire che funziona tutto come deve funzionare, perché quando hai un po' quel thrill, quella preoccupazioncina lì che tutto vada bene, che c'è, vuol dire che ancora la senti, quindi se no altrimenti sarebbe finita, no? E quindi sono contentissima di questa cosa. Chiaramente adesso è ancora tutto easy, diciamo così. Poi quando arriverà il 22 di luglio, che sarò lì al, tra l'altro in Piazza del Campo a Siena, quindi voglio dire, no, non è che proprio insomma piccolina la
1: le ginocchia ti faranno Giacomo, come
4: Giacomo
1: si dice.
4: Giacomo, esatto, Giacomo, però ben venga, no, tutte le volte sì. Se penso a tutti i miei esordi, penso a tutte le palpitazioni che
0: quanti esordi, però... Roberta, insomma ne hai fatti, no?
4: Ma guarda, mi credi se ti dico che anche quando faccio magari cose un pochino più contenute, nel senso quando canto in piazze un pochino più piccole, però io ho sempre quella paurina lì, poi mentre canto poi mi passa.
0: Però è bello che ci sia, significa che
1: è una cosa bella, infatti.
0: Che ha passione, emozione, la vive con forza, con intensità.
4: È una cosa bella, poi questa volta vale doppio, perché comunque mi trovo a dover fare un qualcosa a ricordare, ecco, una persona, perché prima di tutto era una donna pazzesca, è un'artista stratosferica, quindi ho un po' un senso di responsabilità grande.
0: La conoscono, tutto il mondo la conosce Tina Turner.
1: Anche le gambe più belle che io abbia mai visto nel mondo dello spettacolo, devo dire.
4: Le gambe, la voglia di vita, una voce, insomma, è tanta roba. Ecco, io non sono Tina Turner, altrimenti sarei stata lei, ma sono Robertina.
1: Sei arrivata dopo.
0: Tina c'è sempre, dai, Tina c'è sempre.
4: Sono Robertina, però insomma non...
0: Senti, ma che cosa è che ti piace di Tina Turner e in cosa ti ritrovi?
4: Guarda, indubbiamente la forza di rialzarsi, cioè come lei... lei ha da insegnare a molte donne,
1: lei ha avuto una storia pesante,
4: è molto attuale,
1: certo.
4: Sì, ecco, vedi, proprio questo, che non è solo la Tina Turner che conosciamo, quella che sul palco era un animale da palcoscenico, che è la cosa che ovviamente da cantante, no, vedo e ci ritrovo tantissimo, ma è la storia che ha avuto, perché Tina è attualissima. Cioè, la storia di Tina, purtroppo per tante cose, ma per fortuna, perché ti fa capire che in realtà non è mai finita, ma quando riparti da zero stai ricominciando. La storia di Tina ha da raccontare veramente tantissimo, e se ce l'ha fatta lei in un momento storico in cui era difficilissimo far valere i propri diritti come donna nera, come donna,
1: come
4: una donna che è diventata, è esplosa in un momento in cui non era più una ragazzina ma una vera donna, cioè già 40 anni e passa, la Tina conosciuta.
1: Oh, ce la siamo. Eccola. Si sente che sei in viaggio, cavolo, ogni tanto ecco. Sparisci.
4: Scusatemi, stavo dicendo, scherzo. La Tina che conosciamo noi è una Tina già grande, quindi sì, ci insegna sì. Che non è mai finita, capito? Quindi è tanto da raccontare.
0: E infatti lo dice anche nel comunicato stampa, cosa fai quando tutto è contro di te? Alla domanda Tina Turner rispondeva, vai avanti senza fermarti.
4: Vai avanti senza fermarti.
0: Allora, tra l'altro la sua storia è anche particolare per quello che dicevamo, a parte le vicende drammatiche personali sul rapporto devastante con Ike Turner, ma anche cioè lei era scomparsa, poi è riapparsa e è diventata ancora più forte di prima, cioè è davvero tanto.
4: Capisci? Questo è ti fa capire che in realtà quando pensi che sia finita, in realtà non lo è. Devi sempre andare avanti e lei veramente. Io non mi ricordo di un episodio dove ho visto Tina Turner senza il sorriso, mi credi?
1: È vero.
4: Cioè, sì. Io me la ricordo sempre sorridente, sempre cazzuta, scusatemi il termine. Ecco, questa cosa a me mi dà la forza, anche a me dà la forza, perché anch'io vivo in un mondo musicale dove non sempre ti dà quello che magari ti potresti meritare, o non sempre magari ti fa star bene, no? Perché l'altalena, la famosa altalena del mondo della musica è questa, quando ci
0: certo.
4: sei su.
0: È così, però, è spietato il mondo della musica, no?
4: È spietato, però quando tu sorridi rendi tutti inermi, capisci? Perché il sorriso, la forza di andare avanti, vince su qualsiasi cosa.
1: Comunque Roberta, questo è amore, quello che stai dicendo è proprio amore, passione, c'è tanto di sentimento in quello che c'è.
4: È un grande amore, è quello che io ho per questo mondo, che mi dà tanto, mi toglie tanto, ma alla fine vinco sempre io perché non mollo mai.
0: Senti, che cos'è che in questo spettacolo, The Queen of Rock, Tribute to Tina Turner, che cos'è che raccontate? C'è ovviamente tanta musica, no? Immagino. Però c'è anche la parte più personale di Tina Turner.
4: Assolutamente sì, raccontiamo chi ha voglia di ascoltare tutta molta di quella che è la storia di Tina, una bambina che comunque anche da bambina è nata sotto certe difficoltà, che è andata avanti con le difficoltà e che appunto è un excursus di vittoria, di rinascita anche attraverso il suo approccio al buddismo, perché non tutti sanno che poi lei si è convertita al buddismo e l'ha fatta rinascere. Insomma, la vita di Tina è una continua rinascita, da ragazzina fino a quando è diventata adulta, grande. E si parlerà anche di lei, certo ci saranno molte delle sue canzoni, delle sue cover, dei suoi grandi successi e molto della sua vita.
0: Molto della sua vita, bene. Allora, vogliamo ricordare insomma, 26 novembre 39 l'ha nata e poi ha lasciato questo pianeta il 24 maggio del 2023, quando è il debutto del tributo a Anne May Bullock, che è il suo vero nome, Tina Turner.
4: Esatto, il 22 luglio, Piazza del Campo, poi il 30 settembre saremo a Sanremo al Teatro Ariston e poi agosto saremo in tutta la Toscana da Forte dei Marmi e Chianciano, insomma, poi se andate sui miei social trovate tutte le informazioni.
1: Sarai tale quale.
4: Certo. Ne sarò tale, speriamo.
1: Grazie.
0: Senti Roberta, grazie, un'ultima cosa e poi ti lasciamo andare al tuo viaggio. Qual è stata la cosa più difficile da rendere sul palcoscenico e quella invece in cui ti sei trovata meglio e più a tuo agio?
4: Allora, più difficile entrare in alcuni meccanismi, diciamo, sulla parte recitativa, perché devo raccontare la storia di una donna. Io ho qualcosa ho vissuto anche io, grazie a Dio, non quello così forte, per fortuna, però da donna che è diventata donna con difficoltà, anche io qualcosa riesco a viverlo, no? In certo senso. Però la cosa che mi fa, che più mi ritrovo in lei, e questa voglia di ballare, di stare sul palco in modo scordinato come piace a me, perché io di coordinato non so niente e lei era lì che si muoveva con la voglia di muovere, se ne fregava, l'importante è che lei si sentisse il palco sotto i piedi. Ecco, questa cosa qui me la sento molto mia.
0: Bene, allora grazie a Roberto Bonanno per essere stata qui con noi all'Italia in diretta.
4: Grazie
0: già,
4: a voi,
0: grazie.
4: Un abbraccio.
0: In bocca al lupo, in bocca al lupo per il tuo The Queen of Rock Tribute to Tina Turner dal 22 luglio, come abbiamo sentito, a Siena. E questa è proprio Tina Turner.
1: Fammi ascoltare un brano di Tina Turner.
0: Uno solo,
1: dai,
0: però.
1: Uno.
0: Questo è il brano della sua rinascita, perché lei dopo I Can Tina Turner ebbe un periodo di buio assoluto,
1: assoluto,
0: ma
1: certo,
0: non mollò e tornò al numero uno proprio con questa canzone qua. Si chiamava, era il 1984, What's Love Got to Do It? Lei è Tina Turner.

0: cosa ha a che fare con tutto ciò l'amore e soprattutto chi ha bisogno di un cuore, se un cuore può essere spezzato? Queste le domande, Claudio, che pone Tina Turner.
1: Domande basilari. A me si è accapponata, anche i capelli mi si sono accapponati.
0: Sta ascoltandola.
1: È strepitosa, donna strepitosa, manca tantissimo. Io ho anche visto in TV, insomma sulle piattaforme, degli omaggi di grandissime star internazionali come Beyoncé, per esempio, quando la
0: è stata fatta anche una un film su di lei. Sì.
1: Lei ha fatto un concerto in presenza di Tina Turner, omaggiando Tina Turner, tutto su Tina Turner. È perché vogliamo dire che non era mica una personcina mica da poco.
0: Da poco.
1: E va bene, sei un grande esempio. E guardi le fiction?
0: Sì. Devo dire, seleziono molto quello che guardo.
1: Sei quello seriale che tutte le puntate non se ne perde una. Vuoi vedere?
0: Dipende dalla fiction, però alcune sono straordinari esempi di cinema, vogliamo dire.
1: Assolutamente. E la Rai, devo dire, che insomma ne produce anche considerevoli, di notevoli, con Rai Fiction. E comunque ti devo dire, comunico a te e anche agli ascoltatori, qualora interessati, che parte il Festival delle Serie TV tra Rimini e Riccione, è la seconda edizione, ed è un evento promosso con il supporto del Ministero della Cultura, patrocinato dalla sottosegretaria alla cultura, appunto, Lucia Borgonzoni. Buonasera, benvenuta, dottoressa.
2: Buonasera a tutti.
1: Onorevole, questo evento, chiamiamolo così, prevede anteprime, incontri, mostre, proiezioni, ma tutto a ingresso gratuito. Questo perché per promuovere la fiction non credo ne abbia bisogno, o per mostrare che lavoro c'è dietro la realizzazione di questi prodotti?
2: Beh, questo è un festival che è nato con l'idea comunque di farlo gratuito per la gente e arrivare a più persone possibili. È nato così perché poi è sponsorizzato per buona parte dal Ministero della Cultura, poi c'è anche la Regione, i comuni, e comunque avvicinare le persone al mondo dell'audiovisivo, finalmente fare un festival sull'audiovisivo, perché voglio ricordare che a livello mondiale sono pochissimi i festival che parlano di audiovisivo, sì. E piano piano le serie stanno invadendo i festival, quelli classici del cinema, creando non pochi problemi a quei festival, perché le serie hanno anche un impatto mediatico molto più grande della maggior parte dei film, per cui tendono a mangiare tutta la comunicazione all'interno dei festival stessi, proprio perché la gente ci si appassiona tantissimo. Avendo più tempo magari per sviluppare anche i personaggi, le persone si affezionano molto ai personaggi delle serie. Ci sono alcune serie che vanno avanti 7, 8, 10, 20 anni. Le persone piano piano si innamorano o vedono magari uno dei personaggi come l'acerrimo nemico quasi della loro vita, come un parente.
1: è vero. Questo... Onorevole Borgonzoni, però ogni tanto ciclicamente assistiamo, diciamo, a una deviazione geografica delle produzioni. Prima andavano di moda le sudamericane chiamate telenovelas, poi ci sono state le serie americane e statunitensi, che tipo General Hospital, durata 850 anni, per carità. Poi via via noi come italiani ci siamo specializzati, ultimamente diciamo c'è un'ingerenza turca che sta andando molto forte, ma lei crede che il prodotto italiano comunque abbia sempre una valenza, non dico superiore, per carità, non voglio sminuire le altre produzioni, ma comunque essendo più affine, diciamo, alla nostra realtà possa avere un maggior impatto?
2: Sicuramente le serie italiane hanno un grandissimo impatto, magari noi non ce ne accorgiamo anche all'estero. Ora, una su tutte, pensiamo Sandokan, parlando della Rai, è stata venduta non so in quante nazioni, ma così anche Il Paradiso delle Signore, parliamo anche di serialità, magari quelle lunghe giornaliere. Sicuramente i turchi hanno messo in campo un tipo di promozione molto aggressiva, anche dando sul mercato il loro prodotto a prezzi molto più bassi, proprio per far affezionare a un tipo di prodotto e linguaggio. Hanno cercato di arrivare a una serie di mercati, compreso quelli italiani, e diciamo che lì Mediaset sicuramente rispetto alla Rai gli hanno dato notevolmente mano hanno risparmiato un po', poi, perché ci sarebbe un tecnicismo. Esistono delle cose che si chiamano obblighi di investimento e programmazione, cioè programmare prodotto europeo e nella cosa assurda, per l'Europa dell'audiovisivo la Turchia è dentro, anche se non è Europa.
0: Ecco.
2: Per cui diciamo che così si può ovviare il fatto di mettere del prodotto italiano e europeo mettendo quello turco.
1: E quando si diceva una volta cose turche, adesso ce le abbiamo.
0: Dunque,
2: diciamo, e ogni scelta ogni tanto magari c'è anche qualche cosa che
0: non balza immediatamente all'occhio.
2: Diciamo così, sì. Però allora, noi avremo due star turche anche, devo dire la verità, qua ci saranno due star turche e proprio come dite voi, perché piacciono così tanto, so che i social sono impazziti
0: per questa coppia che arriva. Tra l'altro c'è davvero ospiti, non vedo un elenco infinito di ospiti importanti, rilevanti da un punto di vista internazionale, davvero sono tantissimi. Accanto a questo c'è però le novità di cui stavamo parlando, ma ci sono anche delle celebrazioni, ricorrenze importanti.
2: Beh sì, già l'anno scorso c'era stata la ricorrenza del Paradiso delle Signore. Quest'anno invece ci saranno altre ricorrenze, vabbè, oltre che c'è Lino Banfi con noi, per cui ci festeggeremo in qualche modo il suo compleanno. Abbiamo un evento molto importante con tutto il cast di Star Trek.
0: Ah beh, questo è davvero
1: sono 60
0: cosa,
1: anni dalla produzione di Star Trek.
0: Una cosa che richiama davvero tanta gente.
2: Sì, soprattutto poi questo è per noi anche molto importante, perché hanno scelto di venire a fare la presentazione della nuova serie, e hanno scelto di tutta Europa di venire proprio qua a Rimini e Riccione, verrà buona parte del cast. Devo dire che questo è, insomma, per noi, per la scelta, insomma, che è stata fatta 2 anni fa di venire in Riviera, di scegliere magari una zona dell'Italia che, anche se con Fellini ha parlato sempre tanto di cinema, non era un luogo magari immaginato per fare un grande festival così tanto atteso,
1: certo.
2: E il fatto che
1: ce l'avete fatto diventare
2: di venire, sì. E poi dopo ci sarà La Casa nella Prateria, Netflix presenterà La Casa nella Prateria, e 30 anni di Un Posto al Sole.
1: Vogliamo dire, onorevole Borgonzoni, da quando? Comincia oggi, no? Giusto? 3 luglio fino
2: oggi
1: all'11?
2: Oggi comincia fino all'11, sì.
1: Quindi ci saranno anteprime.
2: Ecco,
1: ci saranno incontri, abbiamo detto, attori di fama internazionale. C'è una chicca però che vorrei sottolineare, vorrei che lei ne parlasse. Avete trovato lo spazio anche per la ricorrenza, una ricorrenza importante, 50 anni dalla proiezione di Gesù di Nazareth di Zeffirelli.
2: Sì. Power, infatti, sarà insieme a
1: ci
2: noi.
1: Ci sarà?
2: Sì.
1: È meraviglioso, meraviglioso.
2: Con noi ci sarà lui, ci sarà anche una masterclass in cui, insomma, lui parlerà, racconterà, e è meraviglioso anche perché potrà raccontare, insomma, ha lavorato, conosciuto Zeffirelli, credo che potrà essere sicuramente un momento importante anche per i ragazzi, comunque, perché noi abbiamo fatto un accordo con una serie di università italiane, per cui quest'anno ci saranno anche 100 ragazzi universitari che verranno a seguire tutto il festival, tutte le masterclass, tutti gli incontri del festival.
1: Immagino ci saranno anche studenti di cinematografia, di cortometraggio,
2: sì.
1: Immagino sarà un'occasione per
2: Milano,
1: loro.
2: Da Roma, da Bologna, per cui insomma sono anche importanti, perché sono momenti dove il cinema, le serie, tutto questo mondo viene anche un po' spiegato da dentro, cioè c'è un premio Oscar con noi, che è lo sceneggiatore di 10 anni schiavo, per cui insomma ci sono nomi importanti che possono sicuramente portare anche a questi ragazzi, oltre a tutte le persone che andranno, contenuti insomma alti. Io penso che questo festival, la cosa che ha di più bello, è che è al contempo popolare, ha quel famoso il tappeto rosso che piace, è popolare perché è in mezzo alla gente, è gratuito, tutti possono entrare, però al contempo anche tanti.
1: Allora inauguriamo il tappeto verde noi con questa meravigliosa iniziativa. Onorevole, grazie per essere stata con noi. grazie a Borgonzoni, sottosegretario alla cultura, e beh, insomma, andremo a Rimini e Riccioni a vedere un po' di
0: seconda edizione dell'Italia Global Series di fiction di tutto il genere e da tutti i tempi, davvero importante per noi. Allora chiudiamola con la musica e chiudiamo con un'altra grande voce. Abbiamo aperto con Madame, per quel che riguarda la musica contemporanea abbiamo reso omaggio a Tina Turner, e adesso chiudiamo con una canzone che arriva dall'anno d'oro di Giorgia, e parliamo di Giorgia, da quell'anno che l'ha vista vincere con Come Saprei per il Festival di Sanremo, quell'anno che come con l'album come Thelma e Louise lei raggiunse davvero il suo primo grande successo. Questa è una canzone che si chiama C'è ancora il mare, lei è Giorgia, subito dopo il GR1, ma poi Lucrezia, torniamo
1: qui. Ci tocca tornare, ma soprattutto poveri ascoltatori, ci saremo ancora noi.
0: Ci saremo ancora noi, saremo insieme fino alle 19, insieme per questo pomeriggio di questo giovedì. Intanto Giorgia, subito dopo il GR1.
1: A dopo, ciao.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Romana Ceci. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che 80 fiale di fentanyl, sufficienti per 20.000 dosi, sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Il Ministero della Salute ha avviato un'ispezione e ha attivato i carabinieri dei NAS. L'attentato di Monaco. La Procura di Francoforte ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, la donna ucraina sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso nel Principato. L'obiettivo era uccidere l'oligarca Ermalev. Quest'ultimo e la compagna sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto ricostruito finora durante la fuga, la donna ha attraversato Francia, Italia e Svizzera. Sono gli inquirenti monegaschi. Secondo gli inquirenti monegaschi, la donna ha agito da sola. Non si è presentato davanti ai pubblici ministeri di Milano il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
3: Si è presentato in procura a Milano solo il suo avvocato per ribadire quanto aveva già spiegato ieri. Il calciatore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni in questa fase delle indagini si avvale della facoltà di non rispondere. Un semplice fatto tecnico in attesa di conoscere meglio le carte. Nel frattempo i legali ribadiscono l'estraneità del difensore dell'Inter ai fatti contestati, ovvero prostituzione minorile. Un'accusa che deriva dalle chat tra il calciatore e il PR Alessio Salamone per una serata dopo cena compreso organizzata nel luglio del 2020 quando aveva 21 anni con una minorenne di 17 anni. È uno degli episodi emersi dall'inchiesta sulla Made, l'agenzia di Cinisello Balsamo finita nella bufera per favoreggiamento della prostituzione, i cui titolari Deborah Ronchi e Alessio Buttini sono accusati di aver organizzato incontri a pagamento tra giovani ragazze e facoltosi clienti, per buona parte calciatori. Bastoni finora è l'unico indagato, ma ieri sono stati ascoltati, come persone informate dei fatti, Cristian Maldini dell'Atalanta e Kevin Bonifazi del Bologna. E oggi, sempre come testimone, dovrebbe essere sentito il difensore dell'Arsenal, Riccardo Calafiori. Per il GR1, Roberto Rotondo.
2: La politica, dopo lo scontro su legge elettorale e vigilanza Rai, il dibattito si infiamma anche sui trasporti. Dal cantiere della nuova stazione alta velocità di Firenze, il ministro Salvini rivendica il tasso di puntualità dei treni in costante miglioramento, all'80% per l'alta velocità, al 91% per i regionali, spiega. Di parere opposto il PD, l'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa solo alle poltrone e alla legge elettorale. È il fallimento di Meloni e Salvini, replicano dal Nazareno. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita pastorale di Leone XIV, che arriverà domani mattina alle 9 sull'isola, simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. La visita del Papa è un messaggio anche contro la remigrazione, ha detto Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Il pontefice visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e il Molo Favaloro, dove incontrerà i migranti e benedirà una targa dedicata a Papa Francesco. Poi celebrerà la messa. A Leone XIV verrà donato un faro realizzato con il legno dei barconi dei migranti.
4: Il faro e poi il mare sono due elementi fondamentali per te.
5: Il faro rappresenta come la mamma, perché allumina. Il mare mi fa ricordare il viaggio. Il viaggio è stato duro, è stato difficile, posso dire terribile.
4: L'orgoglio di indossare la divisa della Croce Rossa Italiana gli si legge negli occhi. Sunkar Balde arriva dal Senegal a 29 anni. Più della metà li ha vissuti in Italia. Ne aveva 14 quando ha lasciato la sua terra per aiutare dopo la morte del padre, mamma e fratelli. Il viaggio difficile attraversando il deserto per arrivare in Libia, 2 anni di attesa, poi la traversata su un gommone di 10 metri da condividere con altre 112 persone.
5: Primo giorno passato, alcuni hanno perso la coscienza, volevano scappare dentro il mare, non vedevamo niente. A un certo punto arriva prima il soccorso, poi vedevo la nave, mi sono alzato su la mia testa guardando sopra il Signore e ringraziando, siamo vivi.
4: Per il GR1, Antonella Guerrieri.
2: Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner è in campo contro l'americano Brooksby. Per gli aggiornamenti la linea di Emilio Mancuso.
0: Buon pomeriggio a voi tutti. Il numero uno del mondo contro il numero 81. Per la classifica non ci sarebbe storia, invece è una partita non facile per Jannik Sinner. Primo set, un solo break nel settimo game, chiuso 6-4 dal fuoriclasse con la racchetta in mano. Si gioca sul campo numero uno. Secondo parziale, due palle break per Jannik, non trasformate. Lo stesso per l'americano. Set molto equilibrato. Nel settimo game, ancora il break per Sinner, chirurgico come nel primo parziale, 6-4, 5-3. Tutto per il numero uno del mondo. Ha scagliato un paio di dritti alla Sinner, Jannik, a tutto braccio, a grande velocità, finora 10 ace per il numero uno del mondo, a conferma che il servizio è davvero caldissimo in questa edizione di Wimbledon. Linea allo studio.
2: A Roma è vigilia del concerto evento di

0: distributori di acqua disponibili, le tre linee della metropolitana di Roma resteranno attive per tutta la notte. È tutto, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 18, buon ascolto.
1: L'Italia in diretta.
2: Eccoci qua, pronti. Tu te la prendi comoda, chiacchieri.
3: Ho bisogno di un caffè, un tonico.
2: Va bene, cerchiamo di tirarci su e lo facciamo attraverso la musica, perché la musica qui non manca mai. Stiamo parlando del nuovo singolo di Gaia, lei italo-brasiliana, che ha proprio deciso, a questo punto ufficialmente, di coniugare le due sponde, una quella europea, l'altra quella americana, sudamericana per la precisione, con un allora, voi sapete che la bossa è la bossa nova, è un genere musicale che nasce in Brasile alla fine degli anni 50, riesce a fondere da una parte la samba e dall'altra la musica tradizionale, scritta insieme a colui che viene e arriva dai Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Riccardo Zanotti. Lei è Gaia e questa è Bossa Nostra.
3: Andiamo, vai.

0: Si chiama Gaia e si sente, insomma, no? Che sta.
1: C'è una matrice brasiliana.
0: La mamma è brasiliana.
1: Ma sai
0: allora,
1: che anch'io sono mezza famiglia in Brasile?
2: Ah, sì?
1: Ma sì, ma sono così, Paolo do Brasil.
0: Pensavo, però così come stai parlando sembrava un po' emiliana, più che brasiliana.
1: Che era una pietra emiliana.
0: È una pietra emiliana. Allora, qui con voi, con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi, c'era Gaia e adesso ce ne andiamo a spasso per altre zone.

0: Sì, andiamo a spasso con una storia molto bella, devo dire, che riguarda un animaletto che aveva un destino segnato e invece poi è arrivato un ragazzo che è un amante, uno sportivo, uno che fa scalate, uno cioè, che solo a sapere le cose che fa mi stanco, solo a leggerle, ma cominciamo con Thomas Colussa e ci racconterà la storia di cui appunto vi sto accennando. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Thomas, possiamo darci del tu?
1: Assolutamente.
0: Chiedo sempre. Allora, Thomas, tu hai una storia particolare. A te piace viaggiare, scalare, tante cose, però a un certo punto fai un incontro che ti cambia un pochino la vita, il tuo modo di approcciarti a questo tuo mondo. E incontri un lupo cecoslovacco, che sarebbe un cane, una razza di cane, un lupo cecoslovacco, appunto, che era destinato addirittura all'eutanasia, perché aveva una serie di problematiche, e tu invece te ne innamori e scopri in lui un compagno, non solo di avventure, ma un vero e proprio compagno di vita. Ci racconti la storia di questo lupo e di te con il tuo lupo?
1: Beh, sono quegli incontri che si dice che si facciano per caso, tanto più che non stavo nemmeno guardando questa razza, ne stavo guardando un'altra e appunto è sbucato all'improvviso lui, che
0: come
1: appunto già da piccolo aveva... Come?
0: Come si chiama? Non l'ho detto, dillo tu.
1: Si chiama Numb. Ovviamente... Un ossimoro, perché ovviamente Numb, tradotto letteralmente in italiano, significa intorpidito, un po' spento, diciamo così.
0: Perché cosa aveva questo animaletto? Cosa aveva?
1: Ha avuto un incidente in cucciolata, niente di troppo grave, ma l'ha tenuto fermo per una settimana. E tenendolo fermo per una settimana, il femore è cresciuto storto, è cresciuto leggermente a C, andando a provocare artrite, artrosi anca e ginocchio. Come sapete, magari se i cani adesso non sono perfetti, nessuno se li vuole prendere, ecco. Quindi lui era l'ultimo rimasto in cucciolata.
0: E
1: quindi
0: tu.
1: Quando sono poi. E poi sono arrivato io, ho detto: non c'è problema.
0: Ma ti ha scelto lui? Ti ha scelto? Sei stato tu arrivato lì, lo hai visto e hai detto: posso fare qualcosa per lui?
1: Ma in realtà mi ha saltato addosso suo padre.
0: Perché infatti di solito sono loro che scelgono il tra virgolette
1: esatto.
0: Padrone, quindi.
1: Esattamente. E poi poi è stata subito alchimia, ecco, diciamolo così, fin da piccolo, perché avevo visto subito il carattere del soggetto.
0: Beh, tu te lo sei portato un po' dappertutto, addirittura con lui a un certo punto, immagino tu abbia fatto percorsi riabilitativi per lui, lo abbia seguito, fatto curare, eccetera, quello che è possibile collegato alle patologie di cui è affetto, ma a un certo punto gli hai fatto fare una cosa molto importante, una scalata, una vera e propria scalata, metri di altezza, ce la vuoi raccontare?
1: Sì, diciamo che appunto l'approccio con la montagna è stato un approccio terapeutico, perché è vero che da friulano che sono, comunque vengo dalla montagna, ma vengo dalla montagna in una maniera completa, venivo dalla montagna in una maniera completamente differente, che era lo sci, quindi velocità, quindi piste, quindi zone sicure, quindi si scende di corsa. Con lui invece abbiamo cominciato a fare il contrario, proprio in virtù che doveva essere operato appunto per questo femore qui, abbiamo cominciato, giustamente come hai detto, sotto monitoraggio e dietro consiglio anche di alcuni veterinari dell'epoca, a fare un rinforzo muscolare praticamente camminando in salita per boschi, quindi si univa un po'. È già una preparazione per appunto rinforzare la muscolatura, quello che è veramente la sua natura, appunto, certo. Il cane lupo cecoslovacco stando per boschi.
0: Ma lui come l'ha presa nel momento in cui ha cominciato a vedere che intenzioni avevi? Cioè di farlo camminare in scalata, in salita, in montagna?
1: L'ha presa che mi diceva muoviti, ovviamente.
0: Grandissimo.
1: L'ha presa in quella maniera lì, e quindi si vedeva, proprio anche per questo si vedeva proprio la natura di quella di che voleva andare. E quindi abbiamo cominciato con cose assolutamente leggere, 200-300 metri massimo di dislivello, quindi con pochi chilometri e via dicendo, fino a poi a diventare vero e proprio cime importanti.
0: Cioè, voi siete arrivati sul Monte Bianco, Thomas, davvero tu con il tuo cane, il lupo cecoslovacco, sei salito fino a 4.809 metri?
1: Esattamente l'anniversario oggi, del 3 luglio del 2023,
0: ma
1: alle 7.13.
0: Tu e il tuo cane siete veramente dei miti, ma scusami se lo dico, più il tuo cane, perché veramente...
1: Ma quello... Quello sì, perché era bellissimo vedere quel giorno, vedere le facce di chi ci, incrociava salire, perché comunque non Monte Bianco è una...
0: Beh, altino è anche, voglio dire, no, sceso, non è proprio una salita facile, voglio dire. Voi
1: dalla via italiana, che era l'unica percorribile, certo. Sì, è molto tecnica.
0: E voi avete battuto con questa scalata il record europeo di scalata in montagna con il proprio animale, quindi qualche altro c'è stato, però non con... voi siete arrivati addirittura ad entrare nel record europeo, dimostrando così che l'amicizia tra uomo e animale e la determinazione alla fine superano qualsiasi ostacolo, e Nambane è un esempio proprio lampante.
1: Come stiamo continuando a fare ora, esattamente.
0: Lo ami?
1: Per forza, se no saremo qui.
0: Lo dico perché purtroppo poi dopo aver chiuso con te, salutato, ringraziato naturalmente per essere stato con noi e averci raccontato questa storia bellissima di grande amore e di salvezza, anche perché tu di fatto hai salvato un esserino che forse non avrebbe vissuto oltre i pochi mesi che aveva quando lo hai adottato. Parleremo poi di altro, cioè dell'indegno, scusatemi se lo dico, ma lo dico veramente con grande dispiacere, indegno abitudine di abbandonare invece gli animali, soprattutto in questo periodo, ma ne parliamo tra poco. Intanto grazie a Thomas Colussa per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Allora, Thomas Colussa e la sua avventura in montagna con il suo cane cecoslovacco, lupo cecoslovacco. E a questo punto cosa succede? Abbiamo già l'altro ospite o cosa? Sto parlando con la nostra regia, ovviamente.
0: Sembra che ci sia della musica.
2: Della musica.
0: Mi sa che ti tocca.
2: E allora musica sia, perché a questo punto arriva colui che negli anni 90 è stato un dominatore delle classifiche, si chiama Seal, questa è la sua Fused Love Paradise.

0: prodotto da Trevor Horn, uno dei maghi della musica degli anni fine anni 80 e inizio 90, non a caso questo arriva proprio all'inizio del 1990 della nuova decade, e che dà il suo contributo importante al successo di questa Future Love Paradise con la voce di Seal.
1: Continuiamo a parlare di animali. Io ho detto e lo ripeto, parliamo adesso di quel fenomeno terrificante che è l'abbandono. In questo periodo poi assistiamo veramente a migliaia di abbandoni di cani, gatti, persino pappagalli, cioè si riesce ad abbandonare qualsiasi cosa, coniglietti. Ne parliamo con
2: una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Dime che ti è rimasto

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Mi stanno salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: riderà, riderà, riderà.
1: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ore 19.
2: GR1.
3: 80 chiale di fentanyl scomparse dall'ospedale israelitico di Roma. Non escluso il furto su commissione. Il governo in allarme. Quantità di oppioide per 20.000 dosi di droga degli zombie. Vigilia di viaggio a Lampedusa, il Papa agli Stati Uniti, gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. Il cardinale Pizzaballa al GR1, i più deboli pagano l'uso della forza. L'attentato di Monaco, caccia internazionale per Anastasia Berezovska, l'Ucraina sospettata dell'attacco per gli inquirenti, non ha agito da sola. Saldi, sabato si parte, giro d'affari di oltre 3 miliardi, bel tempo nel fine settimana della corsa agli acquisti scontati. Conferme e novità nell'offerta Rai 2026-2027. Salda Vinci, mattatore per due serate. Torna Benigni, la di Giampaolo Rossi, palinsesto vitale fra tradizione e innovazione. Ultimo domani il concerto dei record, attesi in 250.000 per il live sulla spianata di Tor Vergata. Mai così tanti biglietti venduti nella storia della musica italiana. Tennis, Sinner non lascia scampo all'americano Brooks B. Vince in 3-7 e si qualifica agli ottavi del torneo di Wimbledon. Formula 1, la Ferrari di Hamilton centra la pole position della sprint del Gran Premio di Gran Bretagna. Mondiale di calcio, si chiude il programma dei sedicesimi. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con il maxi furto di fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale ha aperto un'inchiesta, intensificati i controlli dei carabinieri.
4: Nessun segno di effrazione. Chi ha sottratto le 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma avrebbe avuto le chiavi della cassetta di sicurezza. A denunciare è stata la responsabile della farmacia, che afferma sempre svolti i controlli necessari. Ascoltati i dipendenti dagli investigatori, che ipotizzano un furto su commissione. Depositata una prima informativa presso la procura capitolina, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS dei Carabinieri di Roma.
5: Siamo stati attivati dal Ministero della Salute per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
4: Le fiale rubate, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi potenzialmente destinate al consumo illecito. A Palazzo Chigi, convocata una riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Presto verrà riconvocato il tavolo di monitoraggio del piano antifentanyl, attivo dal 2024. Elena Baiocco, GR1.
3: Cerchiamo dunque di capire meglio che cos'è il fentanyl e quali sono i suoi pesanti effetti sulla salute.
6: Nasce come farmaco anestetizzante per il dolore intenso, che sia postoperatorio, oncologico o cronico, ma bastano 2 mg, pochi granelli appena, per un overdose letale. Il fentanyl è un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina. Crea dipendenza con grande rapidità. Viene chiamato droga degli zombie per l'effetto che produce sui consumatori abituali. Rallenta i movimenti e la parola, curva il corpo in avanti in una sorta di torpore prolungato. Un effetto documentato soprattutto nelle strade di alcune città americane, dove si è diffuso in fretta. In Italia, secondo la recente relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, per ora non ha attecchito, ma l'allerta è massima. Federico Mello, GR1.
3: Continua la caccia all'attentatrice che nel Principato di Monaco ha ferito in maniera grave l'oligarca ucraino Yermolayev e la sua famiglia. La corrispondente.
7: Sulle tracce di Anastasia Berezovska ci sono l'Interpol, l'Europol, la polizia e la gendarmeria francese, più i 250 agenti mobilitati nel Principato di Monaco per assicurare alla giustizia la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e la sua famiglia, avvenuto lunedì scorso presso la sua residenza monegasca. Stamane il capo della procura, nel corso di una conferenza stampa, ha confermato l'identità della donna, nota alla criminalità organizzata, determinante per il suo riconoscimento avvistamento. L'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza che la mostrano sul posto nel momento in cui Ermolaev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano rientrando a casa dove ad attenderli c'era la borsa contenente l'ordigno esplosivo, attivato poi a distanza con un telecomando. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma i suoi movimenti sono stati ricostruiti con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania dove è stata avvistata a Francoforte, ultimo suo domicilio noto, presso il quale la polizia ha effettuato delle perquisizioni. Si cercano complici e mandanti, ne sono certi gli inquirenti. Non ha agito da sola. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Tra Mosca e Kiev ancora raid incrociati, 5 morti in Ucraina per i nuovi bombardamenti della notte scorsa, all'indomani del più pesante attacco dall'inizio del conflitto. 8 persone, dicono invece le autorità filorusse dei territori occupati, sono state uccise nella regione di Zaporizhia da raid ucraini, uno dei quali avrebbe colpito un mercato. Altre 2 vittime in territorio russo, nelle regioni di Belgorod e Bryansk. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Domani il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. L'inviata.
8: Leone XIV a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco. Una visita lampo che parla all'Europa e all'Italia. La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano.
9: Penso che uscirà un messaggio che ancora una volta sottolinei la dignità di ogni persona umana. Questo tema è necessariamente un tema politico.
8: Prevost toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni. Prima tappa, la visita al cimitero con l'omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Infine,

0: Leone XIV, in occasione dell'accettazione della Liberty Medal a Philadelphia, lancia un forte appello. Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Prosperate nella pace. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
1: Il dramma dei migranti è quello degli sfollati di ogni guerra, al centro anche dell'intervista al giornale radio del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
2: Quali analogie ci sono tra la condizione dei migranti e quella degli sfollati?
3: Sono frutto di diseguaglianze sociali, civili, economiche, di ingiustizie e di violenza, di guerra, di logica della forza. Pagano sempre i più piccoli e i deboli. Tutto in questo contesto così polarizzato, così ferito, così diviso, è la capacità di non fermarsi al dolore che tutti abbiamo, è una delle missioni della Chiesa.
2: Cosa rimane della vocazione di pace della Terra Santa?
3: La pace che nasce dall'alto l'abbiamo visto finora fallita. Dobbiamo cominciare dal basso, nelle relazioni, nelle scuole, nella vita della società civile.
2: In che senso sta reggendo la tregua?
3: Non c'è la guerra che abbiamo visto fino ad ottobre con i bombardamenti a tappeto. Ci sono ancora, sono morte centinaia e centinaia di persone dall'inizio della tregua, per cui ci sono ancora scontri, però non è cominciata la ricostruzione, cioè è tutto ancora fermo, quindi le situazioni, le relazioni, la vita soprattutto si deteriora ancora di più.
2: Ritiene che la risposta del mondo al dramma del Medio Oriente sia adeguata?
3: E le istituzioni hanno mostrato la loro debolezza, la società civile no, mi sembra che sia stata molto presente, hanno notato una grande attenzione e una grande sensibilità al dramma delle guerre del Medio Oriente, non solo a Gaza.
2: Lei quindi dice che la società civile è molto più avanti dei governi.
3: È radicato ormai nella coscienza civile il senso della dignità, del rispetto dei diritti, della vita, mentre le istituzioni hanno dimostrato di essere molto deboli, molto incapaci di affrontare adeguatamente questa situazione.
2: Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Veniamo dunque alla delicata situazione in Medio Oriente. Fermi i negoziati con gli Stati Uniti, l'Iran si prepara ai funerali solenni della precedente guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei ucciso il 28 febbraio, primo giorno dei bombardamenti statunitensi e israeliani. L'inviata della RAI.
4: C'è persino un manifesto nelle strade di Teheran, dove l'Ayatollah Khamenei invita i passanti a bersi con lui del tè, come se non se ne fosse mai andato. Gigantografie di un leader che viene sepolto nel funerale più lungo. Domani a Teheran si attendono milioni. Quelli che non rimpiangono un nome che incarna anche il crescendo di proteste represse con violenza tirano dritto per strada. I posti di blocco sono ovunque, soprattutto davanti all'università di Teheran, capitale che si blinda più contro una minaccia dal cielo però che per il rischio di un dissenso. Senso e sangue. L'Iran avverte Stati Uniti e Israele, nessuna sorpresa alle esegue della guida suprema uccisa nel primo bombardamento di guerra davanti alla sua bara, dove una mano ne ha inanellato per l'ultima volta il turbante, lo piangono i vertici della Repubblica Islamica, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf, ma non c'è il figlio Mojtaba, la nuova guida, che non si mostra. Ora il bersaglio è lui. Così, tra i canti, la notte della vigilia si scolora nell'altra notte che sembra eterna, quella sul futuro dell'Iran. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
1: Trasmessa al Parlamento la relazione annuale sul piano Mattei per l'Africa, Giorgia Meloni rivendica i numeri dell'iniziativa: 76 progetti in corso, 18 paesi coinvolti dagli iniziali 9, 4 miliardi di garanzie concesse da SACE e 1,2 miliardi stanziati dal Fondo per il Clima, in aggiunta alla dotazione iniziale di 5 miliardi e mezzo. Il piano produce risultati visibili ed è ormai riconosciuto come modello internazionale, così la Premier che in vista del vertice NATO di Ankara ha avuto una conversazione telefonica con Erdogan. I due leader, fa sapere Palazzo Chigi, hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Ad animare il dibattito politico la situazione dei trasporti in Italia è la sentenza della Corte Costituzionale sul decreto Cutro del 2023. La Consulta non ritiene sproporzionata la pena da 20 a 30 anni di carcere che la norma ha introdotto per gli scafisti in caso di morte o lesioni gravi dei naufraghi.
5: La Corte Costituzionale dà ragione al governo e grazie alla sentenza va avanti la rivoluzione italiana del buonsenso, sottolinea Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
6: La Consulta conferma che aveva ragione il governo Meloni. È legittimo il giro di vite voluto con il decreto Cutro contro gli scafisti che lucrano sulla disperazione degli esseri umani. Un altro duro colpo alla sinistra immigrazionista.
5: La Consulta un segnale importante contro gli scafisti, colpire la rete dei trafficanti.

0: La priorità assoluta, commenta anche la Lega, che con il ministro Salvini rivendica poi i dati sui trasporti e il tasso di puntualità dei treni, che spiega è in costante miglioramento. Le parole di Salvini, il peggior ministro dei trasporti che l'Italia abbia mai avuto, sono un'offesa ai disagi di milioni di italiani, replicano i 5 Stelle, non solo per i suoi risultati scandalosi, ma anche per la faccia tosta con cui nega i costanti ritardi, malfunzionamenti e disagi. Stessa linea del PD, che rincara: l'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa ad altro. Andrea Casu.
1: Mentre Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, la situazione nelle ferrovie peggiora ogni giorno. Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026, con il governo diviso sulle nomine da spartire, ma unito nel condannare gli italiani a disagi e disservizi record.
0: Filippo Misano, GR1.
2: Seconda giornata a Padova del 19° congresso nazionale della UIL. Bombardieri ha condiviso la linea con Fumarola e Landini. L'inviata.
3: Uniti pur mantenendo le proprie differenze, CGIL e CISL e UIL proseguono nel percorso unitario su contratti, precarietà, solidarietà. La segretaria della CISL, Daniela Fumarola.
4: Oggi noi ci siamo ritrovati su delle parole chiave: partecipazione, salute e sicurezza.
3: Uniti per ricostruire anche una fiducia verso il mondo del lavoro, oggi spesso precario, ha sottolineato il segretario della CGIL, Maurizio Landini. Frizioni assenti sia nel sindacato che con il governo, che però il segretario della CGIL sollecita.
5: Dalla prossima legge di bilancio, la restituzione del drenaggio fiscale e la maggior tassazione sulle rendite finanziarie, sui profitti e sulle rendite immobiliari è una richiesta che rimane sul tavolo.
3: Sensibilità diverse ma unite, ribadisce il leader della UIL Gianpaolo Bombardieri.
6: E oggi il segnale più forte è questo, dell'unità sindacale. Ci aspettiamo un senso di responsabilità da parte di tutte le associazioni datoriali.
3: Posizione distante da un contesto internazionale dove si sottolinea in questo congresso il multilateralismo inclusivo è in crisi. Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
2: Saldi estivi da domani via in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano.
7: Inizia la caccia all'acquisto scontato, un rito laico che si ripete 2 volte l'anno e che dura, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno.
8: Guardando la tendenza degli ultimi anni non mi aspetto grandissime cose, speriamo che ci sia affluenza.
9: Vengono fatti troppo presto. Da anni fa si facevano a settembre, perché da luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
7: Ma i saldi, come le vacanze, non sono alla portata di tutti. Il caro vita si fa sentire e anche le famiglie a reddito medio sceglieranno la prudenza negli acquisti.
10: Ho visto tante cose, dei bracciali.
11: Non penso di comprare niente in realtà.
7: E da un sondaggio Ipsos a Confesercenti emerge una curiosità. Per i saldi gli uomini spenderanno in media 225 euro, mentre le donne solamente 196 euro. Lorenzo Opice, GR1.
2: A New York, ospiti VIP e ferree misure di sicurezza per il matrimonio della pop star Taylor Swift e della stella del football americano Travis Kelce. La corrispondente.
12: C'è grande attesa qui a New York per quello che ormai viene chiamato il matrimonio reale fra Taylor Swift e Travis Kelce in un Madison Square Garden blindato. I festeggiamenti dovrebbero cominciare attorno alle 23 ora italiana. Un migliaio di invitati, vietati i cellulari. Una prova generale c'è già stata ieri sera, con una cena per un centinaio di ospiti, e c'è chi dice che il matrimonio in realtà sia già stato celebrato a coronamento di una storia d'amore cominciata 3 anni fa tra una delle pop star più grandi e influenti di tutti i tempi e il campione di football americano che ha vinto 3 Super Bowl. Prima delle nozze la coppia ha donato 26 milioni di dollari in beneficenza a diverse organizzazioni, tra cui ospedali pediatrici. Il Madison Square Garden, tempio della musica e dello sport, garantisce sicurezza e privacy, e la scelta della data non è casuale: il weekend del 4 luglio, che quest'anno segna il 250° anniversario dell'indipendenza. I festeggiamenti in pompa magna voluti da Trump rischiano di essere oscurati dal matrimonio di Taylor Swift, che spesso ha criticato il presidente. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ora il meteo. Dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana. Le previsioni del luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
13: La situazione sul nostro paese vedrà un campo di alta pressione atlantica avanzare sul Mediterraneo, portando condizioni di bel tempo su gran parte del paese, ad eccezione delle estreme regioni meridionali, dove insisterà una moderata instabilità, principalmente su Sicilia e Calabria. Domenica tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, tranne sui settori orientali, dove potranno verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Temperature in generale aumento su tutto il paese per il fine settimana, con punte fino a 35 gradi.
2: Il fascino di stelle e pianeti fissato in un'immagine. C'è un italiano tra i finalisti del più grande concorso di fotografia astronomica.
14: La passione per l'osservazione del cielo è nata insieme alle missioni Apollo, quelle che hanno portato alla conquista della Luna. Da quasi 30 anni l'ingegnere Mario Cogo, vicentino, si dedica alla fotografia astronomica con importanti riconoscimenti. I suoi scatti più volte sono stati scelti dalla NASA come immagine astronomica del giorno e ora è tra i finalisti del più prestigioso concorso internazionale del settore organizzato dall'Osservatorio di Greenwich, con un ritratto molto suggestivo del Sole che Cogo racconta così.
15: È un'immagine in alta definizione del Sole, ripresa con un rifrattore, quindi un telescopio a lenti, che mostra un fenomeno che si chiama filaprom, un filamento visto sul bordo del Sole, una nube di gas incandescente sospesa sopra la superficie solare.
14: A contendere la vittoria finale ci sono altre foto spettacolari, selezionate tra le 4.000 inviate al premio da tutto il mondo, come la superluna nel cielo di Parigi, la galassia Andromeda e la cometa Lemmon sopra le Alpi Svizzere. Il 17 settembre il verdetto. Daniele Morgera, GR1.
2: Presentati al Teatro delle Muse di Ancona i palinsesti Rai per il 2026-2027, tante le conferme ma anche diverse novità. In questi minuti il red carpet dei talent protagonisti e poi questa sera uno spettacolo evento. L'inviato.
16: Dottore.
17: Benvenuti.
16: Musica, risate.
17: Sal Da Vinci Mattatore con due serate su Rai 1. Il ritorno di Roberto Benigni con un appuntamento speciale dedicato a San Francesco. Sono solo due delle novità dell'offerta Rai per la prossima stagione. Nel valzer delle conduzioni tra chi va e chi viene si parte con il live di Cremonini al Circo Massimo sulla rete Ammiragli al 2 settembre. Ancora a Sanremo, Stefano De Martino. Nuovi approfondimenti, Gomez, Cerno e Salvo Sottile. Alberto Angela con 5 appuntamenti dedicati alla cultura. Confermati dopo le polemiche Stefano Bollani e Valentina Cenni nella primavera 2027. Non c'è ancora un nome per la successione alla Sciarelli, per chi l'ha visto. Non si esclude il ritorno di Amadeus, ma serve un'idea. Il commento dell'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi.
18: Beh, una stagione entusiasmante come sempre per la Rai. Il servizio pubblico presenta questo palinsesto che è la festa della Rai, è la festa dei suoi talent. Ed è un palinsesto bello, vitale, un palinsesto che mantiene elementi di conservazione ma punta anche all'innovazione.
17: Marcella Sullo, GR1.
2: Per la musica il nuovo singolo di Céline Dion. Bonjour, pardon, merci, il titolo della canzone dell'artista canadese ispirato a una preghiera hawaiana, il brano in attesa del grande ritorno dal vivo con 10 concerti in autunno a Parigi, altri 10 a maggio del prossimo anno, lontana dal palco per alcuni anni dopo che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida. Céline Dion aveva cantato in Mondovisione sulla Torre Eiffel per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2024. Merci. Ed è tutto pronto a Roma per Ultimo 2026, la favola per sempre, il mega evento di domani a Tor Vergata che accoglierà 250.000 persone, mai così tanti biglietti venduti nella storia della musica italiana. Ultimo salirà sul palco alle 20.30, preceduto da un DJ set pomeridiano e da Fabrizio Moro alle 19.30.
19: Che aspettavo, titolo del nuovo album di Ultimo, sta per arrivare. Cancelli aperti dalle 7 di domattina per il grande raduno degli ultimi. I fan del cantante romano saranno accolti in un'area di 150.000 metri quadrati.
20: Video dedicati con percorsi e risposte semplici, così da guidare tutti in sicurezza al concerto.
19: Sui social della Questura di Roma tutti i consigli, le aree di sosta e l'itinerario digitale da seguire per arrivare ai varchi di accesso all'area del concerto. Navette gratuite gratuite di collegamento dalla metro ai vari ingressi, un palco lungo 140 metri, al centro la firma di Ultimo inserita all'interno del simbolo dell'infinito che da sempre rappresenta il legame tra Ultimo e il suo pubblico.
1: L'infinito secondo me racconta bene questo percorso, soprattutto live, che è iniziato da quando ho fatto uscire il mio primo disco più o meno e che è sempre continuato nel corso degli anni e dà un senso di continuità, per cui l'unica indicazione che ho dato era proprio questo infinito, di far ritrovare questo infinito nel palco.
19: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Daniele Di Noia e Fabio Cardinali. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
21: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
22: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
21: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
23: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
25: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
26: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
27: Fai leva sui miei desideri, eh?
26: Veramente faccio leva sull'IVA.
27: Leva sull'IVA?
26: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
27: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
26: Ce li leva?
27: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
26: Leva l'IVA.
27: E i pensieri.
26: Solo a luglio, solo da...
28: Iperceramica.
29: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
30: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
29: Info su suzuki.it.
31: Suzuki.
32: GR1 Sport.
33: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Apriamo con il tennis, con la vittoria convincente di Jannik Sinner sull'americano Brooksby, che consente al numero uno del mondo di qualificarsi agli ottavi del torneo di Wimbledon. Ci racconta tutto in diretta Emilio Mancuso.
34: La miglior partita del torneo nella giornata più calda. Ci sono tante note positive nella vittoria 3-7-0 di Jannik Sinner, 6-4, 6-3, 6-4 sull'americano Jenson Brooksby. E il numero uno del mondo vola così agli ottavi di finale senza troppa fatica per la quinta volta consecutiva sull'erba londinese, il campione in carica. 13 ace, due doppi falli per Jannik, che ha servito il 66% di prime ottenendo l'87% dei punti. Male la resa invece con la seconda, appena il 37% dei punti ottenuti, 10 su 27. Agli ottavi, domenica 5 luglio, affronterà la sorpresa il giapponese proveniente dalle qualificazioni Moki Tsuki, che a sorpresa appunto ha eliminato 3-7-1 lo spagnolo Rafa Odar. Ha perso Daniel Medvedev 3-7-0 per il tedesco Struff. Immenso Novak Djokovic 7-6 al quarto al francese Rindernesh, 18ª volta negli ottavi a Wimbledon per il serbo, come Roger Federer, sconfitto 3-7-0 infine dal russo Safiullin, il brasiliano João Fonseca. Linea allo studio.
33: Grazie a Emilio Mancuso. E l'Inghilterra regala sorrisi agli italiani anche in Formula 1, perché il Gran Premio di Gran Bretagna nasce nel segno del duello tra la Ferrari di Lewis Hamilton e la Mercedes di Kimi Antonelli, un duello tiratissimo che è andato in scena nelle qualifiche della gara sprint. L'inviato.
0: È il boato di Silverstone ad accogliere la pole position nella gara di casa di Lewis Hamilton. È vero, è solo quella per la gara sprint, ma il pilota inglese della Ferrari ha letteralmente dominato il venerdì nel Northamptonshire, con il miglior tempo nell'unica sessione di prove libere e i migliori rilievi nella prima, nella seconda e nella terza parte di questa qualifica sprint, dimostrando di essere in forma smagliante e di aver preso piena confidenza con una Ferrari assolutamente ritrovata. Domani Lewis Hamilton partirà davanti a tutti, come detto nella gara sprint. In prima fila a fianco a lui ci sarà il leader del mondiale Kimi Antonelli con la Mercedes, staccato di appena 11 millesimi. Incredibile pensare che Hamilton potrebbe essere il papà di Antonelli anagraficamente, ma che i due se la stiano giocando in maniera più che mai sul filo dei millesimi. Seconda fila con Verstappen, Red Bull e Leclerc, quarta posizione con l'altra Ferrari. Solo in quinta posizione George Russell, il compagno di squadra in Mercedes di Kimi Antonelli, peraltro rivale del bolognese nella lotta al mondiale. Russell rimedia 357 millesimi di ritardo da Hamilton, che sono praticamente lo stesso distacco che incassa anche dal compagno di squadra. Nella gara di casa sono veramente tanti. Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
33: Ed eccoci ai mondiali di calcio con le ultime tre partite dei sedicesimi. Si comincia tra poco alle 20 con Australia e Egitto, a mezzanotte Argentina Capoverde, alle 3:30 Colombia Ghana. Su Australia e Egitto sentiamo le ultimissime collegandoci in diretta con il nostro inviato a Dallas.
3: Sì, Dallas Stadium a Darlington, caldissimo fuori, temperatura di oltre 32 gradi, qui sono quasi le 12:30, detto però lo stadio è il tetto chiuso, è modernissimo, c'è l'aria condizionata. Chi vince questa sfida va a trovare proprio la vincente di Argentina Capoverde nell'ottavo di finale del 7 luglio alle 18 italiane ad Atlanta. Notizia da dare subito: gioca là perché era in dubbio dopo l'infortunio con l'Iran e invece guiderà l'attacco dell'Egitto. Nell'Australia, che ha stupito, magari non ha incantato nel gruppo, ma si è qualificata al secondo posto dietro agli Stati Uniti e ha battuto la Turchia, ha pareggiato poi con il Paraguay. Nell'Australia si diceva vengono confermati tutti e 11 i titolari della partita con il Paraguay, ci sono anche due italiani, australiani, Circati e Volpato, davanti nel tridente d'attacco del commissario tecnico Tony Popovic. Non hanno mai vinto una sfida di eliminazione diretta ai mondiali queste due nazionali, quindi oggi una delle due farà la storia. Da Dallas, Daniele Fortuna, GR1.
33: E ricordiamo le radiocronache di Australia, Egitto e Argentina Capoverde qui su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, con ampi prepartita all'interno di tutto il mondiale minuto per minuto. L'eliminazione ai sedicesimi della Germania per mano del Paraguay è costata la panchina a Julian Nagelsmann. Oggi la federazione tedesca ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'ormai ex commissario tecnico e al tempo stesso ha annunciato che avvierà delle discussioni con Jürgen Klopp. L'ex tecnico del Liverpool ha già manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico. E a proposito di allenatori, ora è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico del Napoli e sostituisce Antonio Conte. L'annuncio da parte del club, contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
6: e alle nostre vacanze romane,
7: anche se non siamo a Roma.
5: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
1: all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: 19:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e il Bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino le code a tratti sono per via del traffico intenso. A Bergamo, in uscita da Milano, coda per il traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al Piazzale Italiano, in direzione di Chamonix c'è la coda. A 10 Genova Ventimiglia, tra Bivio A10 fino a Complanare Savona e Spotorno verso Ventimiglia, 4 km di code a tratti. Sulla A12 tra Bivio A12 A7 e Rapallo verso Livorno coda a tratti per il traffico intenso, così a Rapallo per chi viene da Genova. A14 tra Bologna e Borgo Panigale il Bivio A14 A13 verso Ancona, 5 km di coda in aumento, coda per via di un incidente. Sulla A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze le code a tratti per il traffico intenso. Tra Firenze e Scandicci il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna coda a tratti per il traffico intenso. Tra Firenze Sud in Cisareggello coda a tratti per il traffico intenso verso Roma. Concludiamo con la A11 Firenze Pisa Nord, dove l'attesa è prevista è di 1 ora e 10 minuti, tempi di percorrenza tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
15: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
16: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione, quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
15: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
17: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
20: L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app.
21: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
22: Ascolta, si fa sera.
23: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
31: Nel mondo contemporaneo, dove la tecnologia sembra farla da padrona, fino al punto da voler quasi soppiantare la magnifica Humanitas, come la chiama Papa Leone XIV nella sua recente prima enciclica, viene da chiedersi se abbia ancora senso parlare di virtù. Oggi, infatti, le virtù sembrano come essersi dissolte per lasciare spazio al successo sfolgorante, alle apparenze provocatorie e non di rado al vizio sfacciato, presentato come libertà. Eppure è un grande uomo del Rinascimento, come Leonardo da Vinci, forse con qualche enfatico ottimismo, affermava che chi semina virtù fama raccoglie. Le virtù cardinali, che hanno radici nella filosofia greca, in Platone e Aristotele, e sono state successivamente riprese e integrate dalla teologia cristiana insieme alle tre virtù teologali, vogliono offrirci proprio un perno intorno al quale far ruotare la nostra vita nel concreto di ogni giorno. Esse sono la prudenza, ovvero la capacità di discernere il vero bene in ogni circostanza e di scegliere i mezzi adeguati per compierlo, la giustizia, ossia la volontà costante e ferma di rispettare i diritti altrui e di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, la fortezza, ovvero la costanza nel resistere alle difficoltà e la determinazione nel perseguire il bene, superando la paura del dolore e degli ostacoli. Ed infine la temperanza, che altro non è che la moderazione e l'equilibrio nell'uso dei beni materiali. Ma qual è il premio all'essere uomini e donne virtuosi? Possiamo far nostre le parole del filosofo americano Emerson: l'unico premio della virtù è la virtù. Amare la virtù, aggiungiamo noi, è amare quanto ci permette di essere profondamente umani.
23: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
0: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Davanti a noi la linea del traguardo dei sedicesimi di finale ed ecco che spuntano le sfide che per diversi motivi non ti aspetti, non te le aspetti, eppure ci sono, perché il mondiale a 48 ha allargato le maglie e ha permesso a squadre che in passato avevano fatto solo qualche sporadica comparsata nella fase eliminazione diretta invece di spingersi fin qui, oppure non te le aspetti perché rientrano nel più classico dei filoni, Davide contro Golia, magari campioni in carica contro la favola dell'ultima arrivata. Questa in qualche modo è la storia della serata, della lunga serata che ci attende. Allora buonasera, bentrovati da Guido Arduino al microfono, 19:39 in questo istante dai nostri studi di Dallas. Mi assiste alla parte tecnica Daniele Antelmi con Mauro Tedesco al di là del vetro, e poi salutiamo anche a Roma Alessandro Campanella, Gianni Tola, Cettoni Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Sì, lunga serata perché saremo con voi fino alle 2 o oltre se necessario, a mezzanotte in punto, la gara che difficilmente avremo immaginato in questo momento del torneo e dal pronostico in teoria blindato Argentina-Capoverde. Più complicato invece fare previsioni sulla partita che sta per cominciare alle 20, entrambe seconde nei rispettivi gironi, consapevoli che l'occasione è ghiotta, accompagnate da un tifo davvero pittoresco. Le abbiamo visti qui a Dallas perché qui si gioca Australia-Egitto. Daniele Fortuna, buonasera.
4: Buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. Pittoresco, il tipo pittoresco dicevi, e beh qui insomma sono tanti faraoni con il copricapo del faraone, tra i tifosi egiziani, e anche tanti canguri di plastica, ma anche un tifoso vestito con il costume da canguro, con tanto di marsupio e piccolo canguro all'interno del marsupio a sfidare il caldo. Qui fuori fa veramente caldo, dentro allo stadio come sempre no, perché c'è l'aria condizionata, il tetto si chiude, ma fuori a 30 gradi con questa palandrana enorme, ma molto molto bella. Poi era un tifoso americano che è vissuto per 5 anni in Australia e da lì insomma si è appassionato alle sorti dei Socceroos, i giocatori della nazionale australiana. E a proposito, ce ne sono anche due del nostro campionato di Serie A con i cognomi chiaramente italiani, difficile difficile fare pronostici. Dicevi bene, l'Australia però ha stupito, perché il girone non era semplice, e certamente Paraguay e Turchia, la Turchia di Montella battuta proprio al debutto dall'Australia, in teoria erano squadre più accreditate, invece l'Australia ha centrato il secondo posto. Dall'altra parte l'Egitto, intanto notizia, Salah in campo dal primo minuto perché c'era qualche dubbio per un infortunio muscolare riportato con l'Iran, si è allenato ieri ed è in campo dall'inizio. L'Egitto dall'altra parte, dicevo, nel girone alla fine ha intravisto anche l'eliminazione nella partita con l'Iran, ma insomma poi ce l'ha fatta la nazionale allenata dal commissario tecnico Assam. Un blocco all'Ali, che è la squadra che ha vinto di più in Egitto, e poi appunto Salah Marmouche del Manchester City, che finora non ha fatto benissimo e vuole far ricredere tutti quanti. Celebrità qui ad Arlington, Samuel L. Jackson, attore feticcio di Spike Lee e di Quentin Tarantino in Pulp Fiction, compagno di malefatte di John Travolta. Insomma, sono i mondiali americani, grande intrattenimento, stadio colorato e pieno. L'Australia giocherà con Beach in porta, poi Harrington, Circati e Sutter, la difesa a tre, Bossi, Irvine, O'Neill e Bejic a centrocampo, davanti Metcalf e Ilan Kunda, attenzione a questo ragazzo di 20 anni, e poi Christian Volpato. L'Egitto, Shubir tra i pali, poi Eni, Rabia, Ibrahim e Hafez, la difesa a 4, i due mediani sono Akia e Fatih, Salah, Ashur, Zico dietro a Marmouche. Zico, in realtà il suo nome è Mohamed Zaki, ma insomma c'è questa abitudine nelle famiglie egiziane devote al calcio di dare dei soprannomi. C'è Zico, c'è anche Trezeguet in panchina. Zico ha un'origine familiare per questo giocatore del Al Ahly. Per quanto riguarda Trezeguet invece, è stato l'allenatore dell'attaccante che è in panchina, allenatore nelle giovanili, ad attribuire il soprannome, in riferimento all'attaccante della nazionale francese, ex della Juventus, per somiglianza fisica ma anche di gioco. Linea a te.
3: Benissimo, grazie a Daniele Fortuna. Soprannomi certo impegnativi, e poi il nostro inviato ad Arlington, anche in coda al GR1 Sport che ha preceduto l'inizio del nostro tutto il mondiale, aveva opportunamente ricordato come la vincente di questa sfida andrà ad incrociare agli ottavi la vincente della gara che poi racconteremo a partire dalle 24. Argentina Capoverde, la nottata italiana, la tarda serata americana si concluderà con l'ultimo sedicesimo di finale, ore 3:30 del mattino in Italia, Colombia Ghana, e qui verrà occupata l'ultima casellina disponibile per la griglia degli ottavi. La vincente andrà a sfidare la Svizzera, che nella notte italiana trascorsa ha liquidato con un secco 2-0 l'Algeria, meritando più che mai il passaggio del turno. Ma restiamo su Australia Egitto che sta per cominciare. Ad affiancare Daniele Fortuna al commento tecnico ci sarà il nostro Massimo Orlando. Massimo, buonasera e sempre ben trovato.
5: Buonasera a te Guido e ai nostri radioascoltatori.
3: Massimo, abbiamo sentito le formazioni, ora l'Egitto sì. Non sarà soltanto Salah, ma certo e soprattutto Salah, poi c'è ovviamente Marmouche, insomma, che ancora deve accendersi del tutto, così come non è stata memorabile o comunque al di sotto delle aspettative la sua stagione al City. Ma al di là di questo, l'ex Roma comunque è uscito malconcio dall'ultima sfida, alla fine sì è titolare, da valutare le sue condizioni. Sul fronte australiano io avevo un po' riguardato, come di certo avrà fatto Daniele che ci spiegherà tutto in radiocronaca, le formazioni, gli schieramenti precedenti. Mi sembra che in questo caso alla densità preferita a centrocampo sia stato favorito invece sulla carta un modulo quantomeno più propositivo, perché in effetti il pronostico davvero è sul filo dell'equilibrio tra queste due squadre, che non attendevamo una contro l'altra in uno scontro eliminazione diretta.
5: No, assolutamente. Guarda, l'Egitto me lo aspettavo, se la giocava con l'Iran, e così è stato. E onestamente all'Australia no, perché c'era gli Stati Uniti, Paraguay e soprattutto la Turchia, che è stata la grande delusione di questa prima parte, e ci dispiace perché il nostro Montella è uscito prematuramente dai mondiali. È equilibrata davvero. È chiaro che Salah è un giocatore che può fare la differenza. Io l'ho già commentato, l'Egitto, Salah praticamente fa il trequartista, è un po' libero di andare dove vuole negli ultimi 30 metri, non fa la punta, non ha lo spunto in questo momento che conosciamo, quello del Liverpool, quel giocatore fantastico che ha fatto innamorare tutti con le sue giocate. E hai ragione quando dici che Marmoush, che è un giocatore di grandissimo valore, ma ancora non ha fatto vedere tutte le sue qualità. E dall'altra parte oggi davvero l'Australia con questo 3-4-2-1 vuole evidentemente aggredire la partita, e ti devo dire, per me questa è 50-50,
3: e in effetti
5: bilancio oltre
3: molto molto più equilibrata, ma dico una cosa effettivamente scontata rispetto alla gara, comunque non priva di fascino, perché un incrocio tra Argentina e Capoverde già preannuncio la sfida delle 24. Anche questo io le mettevo insieme più o meno in maniera opportuna, perché sono comunque due abbinamenti, due incroci in un turno a eliminazione diretta inedito, perché i sedicesimi non ci sono mai stati, che davvero non attendevamo. A tal proposito, visto che il quadro poi degli ottavi si completerà praticamente nella notte italiana con le ultime tre qualificate, prima di andare in campo per il primo tempo della partita con Daniele Fortuna e Massimo Orlando, io ricordo in breve, almeno descrivo la fotografia del tabellone. Da una parte, ottavi di finale già definiti, Canada-Marocco, Paraguay-Francia, le vincenti si affronteranno tra di loro, spicca il derby iberico Spagna-Portogallo, e nello stesso braccetto c'è Belgio-Stati Uniti. Poi andiamo dalla parte opposta del tabellone, dove troviamo, e anche qui possiamo immaginare comunque un quarto di finale che sarà di altissimo livello, perché verrà fuori dalle due sfide Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra, ancora sguarnita la parte bassa a destra del tabellone, la Svizzera è qualificata e attende la vincente di Colombia-Ghana, e poi da Australia-Egitto e da Argentina-Capoverde, per quanto il pronostico possa essere blindato, uscirà l'ultimo ottavo di finale da designare in quella zona del tabellone. Anche noi abbiamo ammirato il sorriso sornione di Samuel Jackson dal monitor di servizio, ci spiegava tutto il nostro Daniele Fortuna inviato ad Arlington. Si va in campo a Australia-Egitto, il primo tempo con Daniele Fortuna, ribadisco Massimo Orlando al commento tecnico, e noi come sempre ci ritroviamo dagli studi centrali di Dallas nell'intervallo della partita. Buon ascolto a tutti voi su Rai Radio 1.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
24: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
25: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
26: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
28: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
29: La partita.
30: Is
4: srotolano le bandiere nelle due mette a campo a sinistra, quella dell'Australia in campo blu, il riquadro con la Union Jack del Regno Unito e poi le stelle che rappresentano le federazioni dell'Australia, dall'altra parte invece l'Egitto, bande orizzontali dall'alto verso il basso, il rosso, il bianco, il nero, l'aquila in mezzo sulla banda bianca. Si gioca tra poco qui ad Arlington questo sedicesimo di finale tra Australia e Egitto, lo racconteremo io e Massimo Orlando, io Daniele Fortuna, Massimo Orlando. Massimo, ti saluto subito, ti introduco. Ciao, buonasera.
5: Buonasera Daniele, a te e ai nostri radioascoltatori.
4: Le squadre che stanno per entrare in campo, è un sedicesimo equilibrato qui a Dallas, ad Arlington. Si fa la storia in un modo o nell'altro, perché nelle loro partecipazioni ai mondiali, 7 per l'Australia, questa è la quarta invece per l'Egitto. Salah entra in campo, il boato per lui, ha recuperato all'ultimo momento. E beh, dicevo, non sono riuscite queste due nazionali a vincere un incontro a eliminazione diretta. In realtà l'Egitto ha già fatto la storia, perché per la prima volta ha vinto una partita intanto nella fase finale di un mondiale e poi è passato alla seconda fase, è riuscito a superare il gruppo. La storia per due volte invece è arrivata agli ottavi di finale, una, ce la ricordiamo molto bene, esattamente 20 anni fa contro l'Italia. L'Italia riuscì a battere, grazie a un calcio di rigore segnato da Francesco Totti, proprio la nazionale australiana. Le due squadre, i 26, comunque tutte le due rose intorno alla centrale del campo, che è completamente coperto da un pallone con i continenti del mondo. Si fa silenzio ad Arlington, lo speaker invita tutti ad alzarsi in piedi per l'inno nazionale dell'Australia.

che fa della propria diversità la sua forza, e questo è un orgoglio che viene anche nella comunicazione pubblica dell'Australia. 19 su 26 calciatori hanno origini di altri paesi, l'inno nazionale dell'Egitto. Adesso sono più gli egiziani, forse, rispetto ai tifosi dell'Australia.

0: Salah lungamente cercato dalle telecamere nelle immagini dello schermo gigantesco che sovrasta il campo. Vengono riarrotolate le bandiere. Saluti tra i giocatori delle due squadre. Tra poco comincia la partita, il sedicesimo di finale qui a Darlington, Dallas Stadium. Un momento di pausa per noi, prima pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Saluti che proseguono con... Ha già smesso la maglia, però ha già smesso il sopra della maglia, la nazionale egiziana, maglia rossa, numeri bianchi, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. Dovrebbe giocare invece con la maglia gialla tradizionale l'Australia, e sono tanti i tifosi e gli ossi qui arrivati a Dallas, i Socceroos sono arrivati qui fino ai sedicesimi, i giocatori allenati da Tony Popovic, il commissario tecnico, dalla 2024, origini lontane, anche lui australiano, australianissimi, sì certo, ma origini croate, la forza di questa nazionale che schiera Massimo Orlando, prima di andare a vedere le formazioni, anche due italo-australiani che però hanno scelto la nazionale australiana, Circati e Volpato dall'inizio, giocatori interessanti, Circati nel Parma, difensore, guida la difesa, Volpato invece esterno del Sassuolo, giocatori molto interessanti.
2: Potevano essere dei giocatori a disposizione della nostra nazionale. Circati è un ottimo difensore, arcigno, molto forte sull'uomo, a Parma davvero ha fatto un ottimo campionato nell'ultima stagione, insomma un giocatore molto affidabile. Volpato lo conosciamo, un ragazzo che ha tantissime qualità, grande tecnica, bravissimo nell'uno contro uno, bravo anche a calciare in porta, insomma un giocatore che secondo me giocando tra le linee lo cercheranno spesso, perché sicuramente è il giocatore che ha più qualità in questa Australia, che è una squadra che comunque corre molto, è una squadra che va, gli piace giocare a ritmi molto alti, e questo chiaramente l'Egitto dovrà tenerne conto.
0: Corre corre molto, concede poco, è una squadra molto giovane, l'età media più bassa di tutto il mondiale nella partita di debutto dell'Australia contro la Turchia, e in effetti Volpato ha 22 anni, Circati ne ha 22, c'è anche un ragazzo di 18 anni in difesa, Harrington dei Colorado Rapids, poi attenzione lì davanti a Iran Kunda del Watford, 20 anni, ha segnato anche lui nella gara di debutto alla Turchia. Da una parte i giocatori dell'Australia nella loro metà campo in cerchio, dall'altra quelli dell'Egitto. Egitto con qualche problema di formazione, non cambia nemmeno un titolare rispetto all'ultima partita, allo 0-0 con il Paraguay. Tony Popovic, commissario tecnico dell'Australia, dall'altra parte Hassan deve rinunciare, beh, per esempio a uno dei centrocampisti come Lashin. Dobbiamo capire anche quali sono effettivamente le condizioni di Salah, certo è lui l'ispiratore nonostante qualche filo bianco nella barba, ma lui ha appena 34 anni, lascerà il Liverpool. La storia del calcio egiziano e anche del calcio inglese negli ultimi 9 anni, 4 volte capocannoniere, i titoli con il Liverpool, giocatore veramente forte. L'Egitto non è soltanto lui però, ha ricordato Popovic, lo sa bene anche Assami, il commissario tecnico del Belgio. La partita che comincia con il calcio d'inizio affidato all'Australia, con il pallone che viene girato all'indietro proprio per il capitano Suttar, lancio nella metà campo dell'Egitto che non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa laterale allora subito con Bossa che gioca sulla destra, che va a giocare il pallone all'indietro, ancora adesso Circati a centrocampo, poi il pallone finisce di nuovo in fallo laterale. Gioca Bici in porta per l'Australia, riepiloghiamo le formazioni. Harrington, Cercati, Suttar in difesa, Boss, Irvine, O'Neill, Becic a centrocampo davanti Metcalfe, Irankunda e Volpato dall'altra parte per l'Egitto, Shubir in porta, poi Eni, Rabia, Ibrahim, Hafez, Atiha e Fatih davanti alla difesa con Salah, Ashour e Zico dietro a Marmoush. Prova delicatissima per l'attaccante del Manchester City, insomma la stagione non è stata entusiasmante in Premier. Intanto Irankunda riesce a colpire di testa, poi arriva Ibrahim che rilancia, si gioca a metà campo adesso con l'Egitto che prova a venire in avanti, chiuso immediatamente, l'Australia recupera il pallone, poi prova a giocarlo all'indietro con Cercati, recuperato l'Egitto da una parte all'altra, a metà campo pallone che viene giocato adesso da difensori egiziani, da Ibrahim in orizzontale per Rabia. Vedo una difesa a 5 naturalmente dell'Australia, forse è più un 5-3-2 quando l'Egitto ha il pallone. L'Egitto che adesso prova ad andare via in velocità, lo fa sulla sinistra con il movimento a venire incontro di Marmoush, poi ancora a sinistra c'è Hafez, si è allargato, pallone giocato all'indietro per Rabia e ancora i difensori centrali. Adesso l'Australia si difende, lascia il possesso palla all'Egitto, c'è Eni, insomma questi primi due minuti di partita ancora non ci hanno detto moltissimo. Massimo Orlando.
2: No, c'è grande densità e non c'è pressing da parte delle due squadre, come vedi accennano appunto il pressing proprio per non consentire di verticalizzare o di trovare giocatori soprattutto tra le linee. In questo momento si stanno studiando, però diciamo che è un po' quello che ci aspettavamo in questo inizio partita.
0: Adesso prova a correre l'Egitto, c'è la chiusura di Harry Suttar del Leicester, giocatore di 27 anni, il fratello invece John ha scelto di giocare con la Scozia, origini comuni, entrambi giocano per onorare, per ricordare un altro fratello più grande che è morto qualche anno fa per una malattia neurodegenerativa, è lui che guida i fratelli Suttar, appunto Harry che è il capitano dell'Australia, gioca nel Leicester in Inghilterra. L'Australia che prova a ripartire in contropiede, c'è un lancio per il velocissimo Irankunda, questo pallone è troppo lungo anche per lui, deve uscire però con un po' di titubanza Shubir, il portiere dell'Egitto, manda il pallone direttamente in fallo laterale. Ecco, questa è una possibilità, una via da percorrere per l'Australia, lanci per innescare la velocità di Irankunda, giocatore abbastanza particolare, però ha fatto un gran gol, lui ama fare soltanto gol belli e difficili, l'ho fatto vedere con la Turchia alla debutto, giocatore peraltro giovanissimo a 20 anni, insomma bisogna, deve fare molta attenzione a Irankunda, la difesa dell'Egitto, l'Australia che adesso gioca il pallone, si scambiano il pallone a centrocampo nel cerchio centrale, poi a venire incontro adesso, conclusione di Volpato col sinistro con il pallone che va a toccare la traversa, Volpato che dice qualche cosa di poco riferibile italiano, insomma abituato probabilmente, insomma se la prende con la sorte, perché aveva fatto veramente un gran tiro da 25 metri con il sinistro e il pallone che ha toccato la parte alta della traversa.
2: Sì, un po' quello che avevamo detto, no? Nel presentare la partita, Daniele, con l'Australia e i suoi difensori centrocampisti che cercheranno molto Volpato, che è bravissimo a giocare tra le linee, qui stoppa il pallone di sinistro, fa partire un grandissimo tiro, scheggia la traversa, non so se ci sarebbe arrivato il portiere, però lui davvero ha tanta qualità, ha questi colpi, dunque in questo caso comunque l'Egitto si è fatta trovare impreparata, perché ha lasciato veramente Volpato stoppare il pallone e calciare da zona pericolosa, credo che d'ora in poi avrà una marcatura un po' più seria.
0: Sono giocatori interessanti, di Iran Kunda avevamo già parlato, e poi Volpato naturalmente lo conosciamo perché è un giocatore molto tecnico, magari non ha avuto tantissimo spazio nell'ultima stagione nel Sassuolo nonostante gli infortuni di Berardi, comunque poi lo spazio l'ha avuto. Australia che adesso gioca il pallone a partire dal portiere del Melbourne City, il lancio ancora una volta, attenzione ai movimenti del giocatore di origine olandese Bossa che entra nell'area di rigore, alla fine fermato proprio all'ultimo momento in scivolata in extremis da Rabia, soffre l'Egitto in apertura e questa era una delle possibilità con Bossa ad agire sulla destra, si è fatto immediatamente vedere il terzino dell'Australia e del pallone che è stato mandato in scivolata in calcio d'angolo da Rabia, ma veramente intervento in extremis, insomma, disperata da parte di questo difensore dell'Egitto e del Al Ahly, la formazione più titolata egiziana, formazione del Cairo, insomma della capitale, mentre c'è un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo. Bandierina di sinistra batte O'Neill che poi scambia, va a cercare il cross, qui è passato troppo tempo l'Australia, riesce a ribattere l'Egitto, pallone ancora controllato però dai giocatori dell'Australia, al settimo minuto 0-0 ad Arlington, un po' in difficoltà fuori dalla propria area di rigore Beach, il portiere dell'Australia, mentre l'Egitto questa volta controlla dopo il rilancio, si torna da Shubir con i piedi, l'Egitto ferma il pallone, là praticamente ancora non si è visto, non so.

0: stanno i giocatori dell'Australia tanto a giocare con palla a terra, ma cercano spesso la profondità.
1: E giustamente c'è l'Egitto adesso però che prova ad attaccare, questa volta palla a terra, tocca proprio Salah, poi va a giocare in mezzo, i centrocampisti, addirittura ho visto una sorta di 4-2-4, magari spurio da parte dell'Egitto, mentre portavi la pallone dall'altra parte, lo fa ancora adesso con Ibrahim a centrocampo, si gioca ancora con l'Egitto che scambia il pallone, l'apertura sulla destra per Fatih, poi si va dall'altra parte, Hafez prova a rientrare, ancora all'indietro, sempre Fatih, cambio di gioco, si gioca a destra con Eni, riesce a tenere i palloni in campo, linea laterale, ma adesso va a giocare con le linee vicinissime, l'Australia che ha recuperato il pallone sulla cross, va ad andare via in contropiede, Irvine a centrocampo, finisce a terra il giocatore del San Paolo, qui c'è fallo, ci sarà anche calcio di punizione, qualche protesta, però Irvine era arrivato in anticipo lì a centrocampo, non è riuscito a frenare la sua corsa, se non ho visto male Ibrahim, calcio di punizione, decisione condivisibile quella dell'arbitro che è l'uruguaiano Tejera, così come gli assistenti della stessa nazionalità Barreiro e Tarani, il quarto ufficiale lo svizzero Scherer. Australia che gioca questo pallone a destra ancora una volta con Boss, poi c'è Circati in mezzo e il capitano Suttar, questa è la linea difensiva dell'Australia, poi dall'altra parte a sinistra il giovanissimo Harrington, 18 anni, ancora Boss prova ad andare via, Fezze in scivolata in fallo laterale all'altezza della tre quarti sulla destra, da lì prova ad attaccare ancora l'Australia, 0-0 quando siamo arrivati al decimo minuto del primo tempo, combatte in questo caso Volpato, è stato lui a portarsi il pallone oltre la linea laterale, sembra più organizzata e più intraprendente la nazionale australiana, almeno fino a questo momento, al di là della traversa colpita da Volpato.
0: No, assolutamente, con l'idea di gioco molto chiara, abbiamo visto anche prima uno dei tre centrali cambiare gioco subito per Boss, che si era inserito ancora una volta con i tempi giusti, e questa è la scelta di Popovic, di non giocare in questo momento con palla a terra, di non rischiare di perdere palla a metà campo, anche perché poi ci sono delle ripartenze probabili pericolose da parte dell'Egitto, e dunque questa palla lunga per il momento sta dando dei buoni benefici all'Australia.
1: Stava per perdere il pallone invece su un retropassaggio il portiere dell'Egitto Shubir, Egitto che adesso attaccava via sulla sinistra con Marmoush, si è andato a prendere il pallone il giocatore del Manchester City, pallone giocato a sinistra ancora sempre Marmoush, questa volta lontano dalla porta, chiede lo scambio ancora in area di rigore, poi va a terra Zico proprio lì quasi al limite all'altezza dell'area piccola, è arrivato in anticipo, cominciano a sviluppare, a sgranchire la propria tecnica i giocatori di maggior talento dell'attacco egiziano, e da quelle parti si va a vedere Salah, perché da lì si può anche concludere, pallone che è sistemato nella parte alta del lato corto dell'area di rigore a sinistra, spostato verso il vertice, beh insomma sì, andare in porta direttamente è complicato, più probabile un

ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Riesce a controllare, sta vedendo meno, stava spingendo in modo molto molto interessante all'inizio e invece non riesce più a dare spinta sugli esterni, sui due giocatori di fascia. L'Australia, possesso palla sempre dell'Egitto, ancora con Ashour, questa volta parte da lontano il centrocampista dell'Al-Ahly, poi si ferma all'indietro a cercare l'aiuto di un compagno. Centrali che vengono coinvolti da Ibrahim, Rabia a sinistra, rischia qualche cosa qui con il retropassaggio l'Egitto e in effetti è proprio Rabia che deve andare con un rilancio cadendo, poi Irancunda si fa vedere, ma questa volta subisce fallo il ragazzo del Watford, è stato lui a subire fallo, mentre terra l'autore del fallo, si tratta di Ibrahim, numero 2 dell'Egitto, che è arrivato però decisamente in ritardo rispetto a Irancunda, aveva preso il tempo, era andato via. Ci sarà un calcio di punizione sulla tre quarti, ma non si gioca allo stadio di Dallas perché il giocatore dell'Egitto ha riportato le conseguenze peggiori da questo intervento falloso e quindi è a terra. Si tratta di
3: che aveva fatto
2: Ibrahim.
3: Aveva fatto la diagonale sull'errore, no? Di Rabia, che ha cercato questo cambio di gioco molto pericoloso. Bravo Irancunda, fra l'altro credo che qui ci stesse anche la munizione, Daniele,
2: è
3: arrivato
2: completamente in ritardo.
3: Questo stare a terra secondo me è abbastanza studiato per non arrivare al cartellino, che invece secondo me era giusto. Però insomma adesso conquista un calcio di punizione e qui secondo me l'Australia è il momento dove può essere pericolosa. L'abbiamo detto, vanno calciati bene. Volpato prima non ha calciato come avrebbe voluto, ma ci sono dei giocatori, Sauter, Irvine, lo stesso Harrington, sono veramente molto molto alti e potrebbero essere decisivi sulle pallinature.
2: Visto che qua è tutto intrattenimento, ne approfittano gli spettatori per farsi vedere mentre c'è calcio di punizione che viene già battuto per l'Australia. Pericolo, conclusione di Cercati, centrale bloccata da Shubir. Questo arbitro però aveva già interrotto il gioco, poteva essere molto pericolosa questa azione da parte dell'Australia. Intanto vediamo se Eni riesce comunque a proseguire, perché il commissario tecnico dell'Egitto Assam ha mandato giocatori a riscaldarsi, anzi un giocatore si sta riscaldando. Meglio prevenire, meglio non correre rischi. In realtà però ci sono delle indisponibilità nell'Egitto, degli assenti, non è che poi ci sia tanta scelta, soprattutto per quel che riguarda il reparto difensivo. Shubir, il portiere, con i piedi a rilanciare il colpo di testa di Zico direttamente tra i piedi del portiere dell'Australia, che ha già fatto ripartire sulla sinistra Becic, poi si ferma all'altezza della linea centrale del campo all'indietro per Harrington e poi Sutar, quel pallone Cercati a testa alta, cerca i movimenti dei compagni dell'attacco, si affannava a chiamare il pallone proprio Becic dall'altra parte sulla sinistra e invece torna indietro l'Australia, prima Harrington e poi Sutar. L'Egitto in vantaggio per 1-0 sull'Australia al 35esimo. Australia però attacca con Becic, giocatore esperto, 5 anni, svincolato in questo momento. Il cross taglia tutta l'area di rigore dell'Egitto sulla destra, lo raccoglie Boss, gioca il pallone all'indietro, arriva Volpato, si fa vedere la sua tecnica, poi cerca di passare in profondità per Boss, ha recuperato l'Egitto ma ruba il pallone l'Australia, che resta in avanti. Una rimessa in zona d'attacco, gran lavoro Volpato, vuole veramente fare bene in questa partita. Certo, potrebbe anche essere l'ultima per l'Australia, così come per l'Egitto. Ci tiene a farsi vedere, lui non ha ancora segnato un gol con la nazionale. La sua scelta di rispondere alla chiamata della nazionale australiana, Volpato ha giocato anche con l'Under 21 italiana, nell'area di rigore dell'Egitto. Adesso l'Australia con Pione. Subir a terra, blocca il pallone, costruisce qualche cosa, è stato Becic qui a concludere. Buon lavoro di Iran Kunda, tocca all'indietro la sponda, Becic non riesce a concludere con la dovuta potenza con il sinistro, poi il tiro è raso terra, è centrale, blocca senza difficoltà. 36esimo, Australia 0, Egitto 1.
3: Eh sì, però sempre da questi lanci lunghi di Circati con il fallo laterale che mette in difficoltà sul gioco aereo, infatti ancora una volta a carambola, Iran Kunda è stato molto bravo nella protezione a servire Becic che è arrivato da dietro, non è riuscito a dare forza e la parata è stata semplice per Schubert, però insomma qualcosina in più adesso, non un po' con la frenesia, non tanto con la qualità, però insomma vediamo un Australia che ci sta mettendo un po' più di cuore.
2: Ancora cercate per il Rangunda, arriva provvidenziale l'uscita e la presa di Shubir, il portiere dell'Egitto, ma qui tutto in verticale, è fatto tutto anche abbastanza bene, certo è estremamente semplice, lancio di Circati con il Rangunda che fa rimbalzare il pallone, poi ha il tempismo giusto nell'uscita, il portiere dell'Egitto Shubir riesce a interrompere questa azione pericolosa del... Italia va a Schur adesso a centrocampo nel cerchio centrale, poi con all'esterno cerca Marmoush, respinge la difesa dell'Australia, poi va via col Pado, ruba il pallone, una Veronica, finisce a terra, calcio di punizione per l'Australia. Col Pado dobbiamo dire per la voglia e sì, per la tecnica, il migliore dell'Australia.
3: Non c'è niente da dire, quando riceve il pallone lui si vede sempre qualcosa di interessante, oltre alla traversa messo un paio di palloni filtranti, poi insomma si vede giocatore assolutamente di grande talento e lo cercano come giusto che sia, è lui che secondo me può dare veramente la svolta a questa partita in fase offensiva per l'Australia.
2: Poi che banda in profondità Boss, c'è la scivolata, ci sarà un altro calcio d'angolo per l'Australia che adesso insiste, attacca al 38esimo del primo tempo con l'Egitto che è in vantaggio per 1-0, il terzo calcio d'angolo per l'Australia da destra, a batterlo sempre Volpato, sempre col mancino, ma chiaramente imprimerà una traiettoria diversa al pallone sul secondo palo, il colpo di testa, la sponda, poi stacca anche Rabia ad allontanare in orizzontale così come si deve fare in quelle situazioni. Ibrahim, lancio lungo, certo si gioca molto con i lanci, questa volta la difesa dell'Australia senza difficoltà con Becic che va a scambiare con il portiere, poi è ancora a prendere il pallone, si riparte, lanci lunghi per l'Australia, lanci per l'Egitto, è comunque una soluzione Massimo, nulla di disprezzabile.
3: Ah sì, no assolutamente, poi quando non sei abituato a giocare o a rischiare, no, il giro palla o la costruzione dal basso, non sei la Spagna, non sei la Francia, l'Argentina, dunque conoscono anche i loro limiti e a volte hai visto anche prima Rabia che ha provato un cambio di campo in orizzontale, ha perso un brutto pallone, a volte meglio la palla lunga di sicuro, qui ha rischiato ma è stato bravo.
2: Sì, ha rischiato ancora l'Egitto, ha rischiato con Schubir, poi può correre sulla destra con Eni che si è ristabilito dopo quell'intervento falloso da lui commesso, era finito a terra e in effetti Assam ha richiamato il giocatore, il difensore che aveva mandato a scaldarsi. Possesso palla dell'Egitto adesso con il pallone che viene messo, mandato all'indietro da sinistra a... ancora i difensori centrali, poi rallenta l'Egitto, viene incontro a TA, parlavamo di tecnica, però ecco, al di là dei lanci lunghi e poi c'è sempre Salah che ha la possibilità di inventare qualche cosa, per ora sembra un po' avulso dal gioco come sì, si diceva, non so se per suoi demeriti, una condizione fisica, nient'altro, oppure proprio per il tipo di gioco della nazionale egiziana, un po' strana come giocatore di,
3: sì,
2: quella tecnica,
3: un po' strano,
2: di quel carisma,
3: vero,
2: soprattutto.
3: No, giocatore fantastico, l'abbiamo detto, ridetto, giocatore che ci ha fatto divertire molto probabilmente anche l'annata, no, passata con Liverpool, dove ha avuto un fortunio, dove ha giocato comunque con meno continuità, gli ha tolto quella brillantezza, quello strappo, quelle caratteristiche che conosciamo, no, di Salah, che oggi sta giocando più da punta proprio perché Marmoush si muove molto, ma mi sembra che anche sulla corsa non abbia quella velocità che conosciamo di Salah.
2: Per la prima volta nell'ultima stagione, dicevi in Premier, delle difficoltà di Salah, soltanto 7 reti nelle precedenti 10 stagioni, e va inclusa anche la Roma, era sempre andato in doppia cifra, capocannoniere in Premier, 4 volte. Addirittura con un record di 32 reti segnate in Premier League, calcio di punizione battuto l'Egitto, ancora una situazione pericolosa nell'area di rigore, un po' come quella che ha portato al gol di Ashura al 12esimo. Questa volta però si salva la difesa dell'Australia, che manda il pallone in fallo laterale, anzi si ricomincia però con una rimessa dal fondo, pallone che è uscito, adesso prova a giocare palla a terra ai difensori dell'Australia, Errington, Becic, c'è pressing, evidentemente non sono così a loro agio in questa costruzione rasoterra, a partire dalla propria area di rigore. Gli ultimi minuti del primo tempo, ne mancano 3 e mezzo alla 45esimo, ci sarà certamente recuperare un risultato di vantaggio per l'Egitto, che conduce per 1-0, fondo giusto perché comunque è l'unica, ha avuto una grande occasione l'Egitto, l'ha sfruttata, poi c'è stata anche una possibilità con Marmoush per l'Australia, ricordiamo la traversa colpita sullo 0-0 da Christian Volpato, il migliore della nazionale australiana. Iran Kunda va, diciamo, duellare anche fisicamente con Ibrahim dell'Egitto, Iran Kunda, che ha proprio questa fama, nomen omen, giocatore piuttosto intemperante, fumantino, a volte anche indisciplinato, sì, per insomma cartellini gialli, ammonizioni, in effetti anche qui ha qualcosa da dire a distanza alla difensore dell'Egitto, insomma lo ha anticipato, poi Iran Kunda lo tocca, c'è stato comunque un chiarimento, continuano a dirsi qualche cosa, si è alzato Ibrahim, chiarimento che non viene completato, a giudicare dall'espressione del volto del, no, difensore dell'Egitto del Al-Ahly, non, sì, c'è qualcosa che ancora resta nell'aria qui nello stadio di Dallas ad Arlington.

0: laterale comunque battuta dall'Egitto con il colpo di testa di O'Neill, con un altro giocatore dell'Egitto che resta a terra a centrocampo. Anche duelli fisici, ma com'era possibile? La rimessa laterale però è stata battuta all'indietro dalla nazionale australiana, che adesso prova a salire con Circati, poi in mezzo deve essere anche un po' più veloce la nazionale di Popovic. Circati per Boss, invece anche qui tutto prevedibile, il pallone che termina nel fallo laterale, ma c'è stata l'uscita buona, felice da parte di Fez dell'Egitto con il pallone che è terminato in out. Da parte l'Australia riparte a centrocampo con il giovanissimo, il 18enne difensore Harrington, ancora linea mediana, ma sulla destra c'è Circati, poi in mezzo Suttar. Iran Kunda lascia scorrere il pallone con una certa malizia, però poi quel pallone lì bisogna anche rincorrerlo, e invece finisce tra i piedi del portiere Dubir, che controlla. Manca un po' l'attacco dell'Australia nel primo tempo, non Volpato ma Iran Kunda, e dall'altra parte anche Metcalf che aveva segnato al debutto. Hanno fatto poco, l'Egitto controlla il pallone, altro possesso palla, 50 secondi, qualcosa di meno al 45esimo. Insomma, sarebbe essenziale, banale dirlo, per la nazionale egiziana andare al riposo con il gol del vantaggio senza aver rischiato poi tantissimo. L'Australia ci riprova, attenzione al contropiede per l'Egitto con Marmoush che tocca, ma il pallone è troppo lungo e qui vuole mandare in profondità Salah. Altro lancio sbagliato, insomma alcuni momenti non sono proprio esteticamente apprezzabili in questo primo tempo di Arlington, Massimo.
1: Direi proprio di no, e diciamo che il centrocampo dell'Australia proprio difetta nella qualità
0: diciamo.
1: Esatto, difetta davvero tanto, sbaglia passaggi anche semplici, Irvine e O'Neill molto male, non riescono mai a trovare una giocata anche in verticale, tornano sempre indietro quando ricevono il pallone, non hanno grandi idee per il momento, sono anche loro che danno poco all'attacco. Invece Volpato e Indra Kunda, quando entrano in possesso della palla, comunque fanno vedere qualcosa.
0: Beh, ma si capisce anche comunque dai campionati nei quali giocano. Seguiamo l'azione dell'Egitto con Salah, il colpo di testa non segue però Zico, ha seguito tutto Beach, il portiere dell'Australia, che ha già rimesso il pallone in gioco. I campionati, Irvine, São Paulo, la seconda serie tedesca, squadra di grande tradizione, di grande nome, però poi ci sono sempre le categorie, così come O'Neill che gioca nel City, l'Australia in attacco, ecco Volpato invece, Sassuolo cerca lo spazio per la conclusione, a girare non gira troppo, pallone largo, ma anche qui buona possibilità con sinistro, la sua posizione dal limite, tocca con l'interno, ma il pallone non gira, un paio di metri al lato rispetto alla porta di Shubir.
1: Sì, ma tutto giusto, tutto perfetto qui, l'intenzione a parte di Volpato, prima di tutto attacca la profondità e dunque detta il passaggio perfettamente al compagno, e poi dopo il mancino, si sa, quando rientra da quella posizione cerca il tiro a giro, non gli è riuscito bene, però ancora una volta è l'unico che dà la sensazione di poter far male.
0: Suttar per l'Australia, da centrocampo da Circati, linea mediana ancora all'indietro per Suttar, e poi a farsi vedere, vuole chiudere all'attacco questo primo tempo. L'Australia nel terzo dei cinque, anzi nel secondo dei cinque minuti di recupero, con l'Egitto in vantaggio per 1-0. Harrington, ancora il ragazzo di 18 anni che poi cerca Volpato tra le linee dall'altra parte, Metcalf si è spostato Circati sul secondo palo per mettere in difficoltà la difesa dell'Egitto, recupera Becic da sinistra, altro cross, Iran Kunda, colpo di testa, il portiere dell'Egitto che riesce a bloccare in mezzo ai due difensori dell'Egitto. Iran Kunda ha preso posizione, ha toccato di testa, resta un giocatore della nazionale egiziana, ma si comincia a giocare un paio di azioni interessanti dell'Egitto, dell'Australia, chiedo scusa, anche questa, sì. Questo cross dalla sinistra, e comunque Iran Kunda, la malizia di un giocatore esperto.

0: momento magari si perde, si distrae, però era lì in mezzo pronto a colpire.
1: Sì, devo dire la verità, sono stati lui molto bravo a farsi trovare su questo pallone ben crossato da Belcic, però questa volta Ibrahim e Rabia sono stati bravissimi perché hanno stretto praticamente la posizione e hanno dato poca possibilità a Iran Kunda di colpire liberamente, lo hanno ostacolato, non gli hanno consentito di battere da due metri, da lì sarebbe stato molto probabilmente gol, però devo dire che qualcosa in più almeno l'Australia la stava facendo vedere in questa parte finale.
0: E ancora in attacco,
1: poca roba,
0: nella metà sì, non tantissimo, Volpato ha fatto vedere le cose migliori, la traversa in apertura e quella conclusione con il sinistro, con il tiro che però la traiettoria non ha girato, non è riuscito a dare l'effetto giusto. Cristian Volpato attacca Boss, poi finisce a terra, non c'è fallo, c'è Iran Kunda che si avventa sul pallone largo in posizione di ala, poi proprio Volpato. Ancora lui, una finta, un dribbling, poi cerca il cross, allarga le braccia Volpato, chiede un tocco con il braccio di un giocatore dell'Egitto. L'arbitro però proseguire gli ultimi 30 secondi nel quinto e ultimo minuto di recupero, lo sforzo dell'Australia adesso per attaccare, per cercare di al pareggio con O'Neill, centrocampo, poi Becic sulla destra, all'indietro per Errington, rimasto a terra Boss sulla fascia destra, il pallone però è ancora in gioco e l'Australia deve sbrigarsi perché sta per scadere il quinto minuto di recupero. Circati manda il pallone, lo calcia anche con una certa rabbia in fallo laterale per permettere allo staff medico dell'Australia di intervenire. Boss rimane a terra e questa sarebbe una perdita pesante per la nazionale australiana. E intanto il primo tempo non è ancora terminato, l'arbitro ad aiutare a capire come sta Boss, l'arbitro uruguaiano a Tequera, che resta ancora a terra. Vediamo, forse ha fischiato la fine del primo tempo, però a questo punto l'intervento in campo dello staff medico su Boss, vanno a parlare con l'arbitro, i giocatori dell'Australia, quelli dell'Egitto si incamminano, spogliatoio l'Egitto che è in vantaggio per 1-0 sull'Australia a Dallas con la rete segnata al 12° da Ashur. Lo studio a Dallas adesso e poi dopo ci ricollegheremo per il secondo tempo della partita. Studio.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto!
4: San Benedetto!
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci da Dallas, dagli studi distanti una trentina di chilometri dallo stadio che sta ospitando questo 14° dunque terzultimo 16° di finale della serie. Il tutto si concluderà nel corso della notte italiana, ma restando a quello che accade ad Arlington, era partita bene l'Australia con la traversa di Volpato, ma a colpire è stato l'Egitto ancora prima del quarto d'ora. Ashur, lo dicevano Daniele Fortuna e Massimo Orlando, uno dei componenti del blocco della Lali, per ora decide questa sfida che poi dopo non ha offerto molte altre occasioni, giocata comunque a un ritmo accettabile. Primo scontro inedito in una fase eliminazione diretta non solo tra queste due squadre, ma più in generale tra una squadra africana e una squadra asiatica, perché come saprete da 20 anni ormai l'Australia ha aderito a quella confederazione lasciandola meno competitiva Oceania. Tra poco il secondo tempo di Australia-Egitto, 16° di finale del Mondiale 2026, ci ritroviamo dopo il GR1 Saxaruba.
7: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra e puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Ma ha provato a togliergli il libro?
10: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: GR1.
13: In studio Nicola Tedeschini, Roma, 80 fiale di fentanyl sufficienti per confezionare 20.000 dosi di sostanze stupefacenti sono state rubate all'ospedale israelitico. La procura della capitale ha aperto un'inchiesta.
14: Nel fascicolo si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stata la farmacista a denunciare ai militari dell'arma il furto delle 80 ampolle di farmaco che erano custodite nella cassaforte del nosocomio. Il fentanyl è un potente oppiaceo utilizzato nella terapia del dolore, ma anche come droga sintetica, considerata tra le più pericolose. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza sul caso. Durante l'incontro è emersa la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio a tutela della salute pubblica. Un monitoraggio sarà avviato nei prossimi giorni sull'attuazione del piano antifentanil. Due ispezioni sono state disposte nel nosocomio della Magliana, una del Ministero della Salute e una della Regione Lazio. Le ASL hanno avuto mandato di effettuare controlli sulla gestione degli stupefacenti. L'ospedale israelitico si considera parte lesa nella vicenda.
15: Per il GR1 Nazario Basili.
13: C'è una notizia dell'ultima ora che arriva dal Venezuela. Il capo della polizia dello stato di La Guaira, la zona più colpita dalle scosse, è ancora vivo sotto le macerie di un condominio a ormai 9 giorni appunto dal duplice terremoto. Lo hanno riferito i soccorritori che continuano le operazioni di salvataggio, i tentativi di salvataggio, e il capo della polizia appunto dello Stato, Gustavo Romero Matamoros, sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca e appunto i tentativi di salvataggio si sono da lì intensificati. Attesa a Lampedusa per la visita pastorale domani mattina di Papa Leone XIV, l'arrivo è previsto alle 9, alle 10:30 la celebrazione della messa allo stadio, un viaggio breve ma dal profondo valore simbolico dedicato alla memoria, alla preghiera e all'incontro con i migranti. Il pontefice alla vigilia dei 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, che cadranno domani, in videocollegamento ha pronunciato il discorso di accettazione della Liberty Medal statunitense e il pontefice in questo discorso ha esortato al rispetto della dignità umana. L'attentato di lunedì sera nel Principato di Monaco, prosegue la caccia alla 39enne sospettata di aver collocato la bomba che ha gravemente ferito l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, la compagna e il figlio. La donna, l'attentatrice, anche lei di cittadinanza ucraina ma residente in Germania, si chiama Anna Berezoshka e non avrebbe agito da sola. La prima tappa della sua fuga è stata l'Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia, poi il ritorno verso nord, Svizzera o Austria e infine Francoforte, città dove è stato ispezionato un appartamento di proprietà della donna. Tra Mosca e Kiev continuano i raid incrociati, 5 morti in Ucraina per i nuovi bombardamenti della notte scorsa, all'indomani del più pesante attacco da inizio conflitto. 8 persone, dicono invece le autorità filorusse dei territori occupati, sono state uccise dal fuoco ucraino nella regione di Zaporizhia. Altre 2 vittime nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. La premier Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Erdogan in vista del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. I due leader, fa sapere Palazzo Chigi, hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO, richiamando entrambi l'importanza del fianco sud. Da Giorgia Meloni anche una dichiarazione sul piano Mattei per l'Africa. È ormai riconosciuto come modello internazionale, dice, trasmessa al Parlamento la relazione annuale sul piano, 76 progetti in corso, 18 i paesi coinvolti, 4 miliardi l'ammontare delle garanzie concesse da SACE e 1,2 miliardi le somme stanziate dal Fondo per il Clima in aggiunta alla dotazione iniziale di 5,5 miliardi. La seconda giornata del 19° congresso nazionale della UIL a Padova, il segretario generale Pierpaolo Bombardieri ha condiviso una linea unitaria con gli omologhi di CISL e CGL, Fumarole e Landini, smentendo le attese di polemiche o strappi. Pronti a un tavolo non stop con le imprese per l'accordo sulle nuove relazioni industriali, ha annunciato Bombardieri.
12: CGL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali, quindi ci aspettiamo, siamo sicuri che ci sarà, ma altrettanto senso di responsabilità da parte dei Confindustria, Confcommercio, Confapi e tutte le associazioni datoriali che siano in grado di rispondere a quelle nostre proposte e si avvii un negoziato.
13: Musica stasera alla Casa del Jazz di Roma, Gratitude, concerto omaggio a 4 grandi musicisti nel decennale della scomparsa.
16: Un incontro fra parole e musica in un omaggio appassionato a 4 grandi della storia del pop. Li raccontano a loro modo il Gabriele Cohen Quartet e lo scrittore Giancarlo Di Cataldo.
17: 10 anni fa morivano David Bowie, Leonard Cohen, George Michael e Prince e abbiamo voluto dedicare questa serata raccontando qualcosa di alcune delle canzoni più importanti di questi grandissimi musicisti che vengono eseguite dal quartetto di Gabriele Cohen. Io faccio un po' da raccordo tra un pezzo e l'altro.
16: C'è qualcosa che lega questi 4 artisti così diversi?
17: Io credo che sia la sensibilità, lo sguardo, uno sguardo verso gli esseri umani e le loro storie.
16: Che cosa cerca di rintracciare che ci permette di leggere e capire meglio queste canzoni?
17: Le emozioni che gli artisti hanno regalato a noi e le emozioni che le loro canzoni possono ancora continuare a regalarci.
16: Paola D'Angelo, GR1.
13: Palio di Siena, la vittoria è andata alla Contrada dell'Aquila con il fantino Giovanni Azzeni sul cavallo Diodoro. L'Aquila non vinceva dal 92, la corsa si è disputata oggi a causa del maltempo di ieri. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
18: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ancora con voi dagli studi di Dallas, siamo nell'intervallo di Australia-Egitto, il terzultimo sedicesimo di finale di questo mondiale 2026, si gioca proprio qui nella città che ospita i nostri studi e dopo la prima frazione di gioco i faraoni nordafricani sono avanti 1-0 con la rete di Ashour al tredicesimo, tra pochissimo il secondo tempo. Intanto mi incuriosiva un dato in breve, visto che avevamo forse sottostimato l'entusiasmo degli statunitensi, americani impropriamente detti, per la propria nazionale. È anche vero che questo entusiasmo è stato coltivato dalle cose ottime che sta facendo la squadra di Maurizio Pochettino, però l'ultima partita giocata, appunto il sedicesimo, vinto, lo ricordo, dagli Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia nella notte tra mercoledì e giovedì, è stata seguita sulle due emittenti che trasmettono le partite in lingua inglese e in lingua spagnola da 33 milioni e mezzo di telespettatori. Ora non è tanto il numero in sé in valore assoluto, perché ovviamente qui c'è una platea molto molto più ampia, ma è stato paragonato all'audience televisiva delle NBA Finals recentissime. Noi eravamo già qui quando sono arrivate alla conclusione tra New York e San Antonio. Ebbene, le prime gare hanno avuto una media di 20 milioni di telespettatori, in gara 5 il picco è stato di 33 milioni, quindi possiamo dire che forse per la prima volta nella storia, ma non mi sbilancio, il calcio televisivamente parlando ha superato l'NBA, che è un mostro sacro da queste parti, assieme ad altri sport di certo più popolari del pallone, o forse che erano più popolari. Dal sogno degli Stati Uniti all'incubo della Tunisia, eliminata ai gironi, unica africana fuori prima della fase eliminazione diretta, 8 casi di positività a una sostanza, il clenbuterolo, che sì, è una sostanza dopante, ma si ipotizza anche un'ingestione accidentale. Ci sono dei precedenti perché è utilizzata anche in Messico, dove era di casa la squadra a sua volta nordafricana, e anche utilizzata negli allevamenti per accrescere la massa muscolare. Diciamo danno beffa e ci saranno le controanalisi, ma insomma tutto va nella direzione di una assunzione accidentale di questa sostanza vietata. Daniele Fortuna e Massimo Orlando, tra pochissimo si riparte. Daniele, ovviamente la traversa di Volpato aveva fatto immaginare per qualche istante una gara diversa. Ashour ha sfruttato in pieno l'occasione, il monitor di servizio mi torna ottimo in questo caso, era veramente solo nell'area avversaria, il più vicino era Irancunda, che proprio difensore non è. Poi tu mi insegni che anche gli attaccanti fanno ripiegamento difensivo, però insomma dopo non è accaduto molto molto altro in realtà.
5: No, in realtà non è stato un grandissimo primo tempo, però qui si gioca per un obiettivo storico, davvero, e l'aggettivo non è incongruo per le due squadre che sono mai riuscite a superare un appuntamento in una fase finale di un mondiale, in una partita a eliminazione diretta. Vale per l'Australia, vale per l'Egitto, poi con Massimo Orlando parlavamo anche delle difficoltà tecniche, soprattutto dei calciatori australiani, hanno fatto qualcosa di più quelli dell'Egitto, perché comunque Salah e Marmoush danno una qualità maggiore e migliore alla nazionale egiziana. Vedremo, ci saranno dei cambi nel secondo tempo, uno nell'Australia da subito, se non ho visto male, adesso andremo a capire. Sì, in effetti riguarda però cambio, potrebbe essere penalizzante, perché Boss evidentemente non è riuscito a ristabilirsi da quell'infortunio che lo ha fermato, veramente lo ha piedato alla fine del primo tempo, e dunque
6: uscirà proprio lui, che all'inizio aveva spinto molto e bene sulla fascia.
4: Massimo, il tuo flash davvero, l'Egitto non può limitarsi a controllare, basta un'imbucata, una distrazione, anche se l'Australia è tecnicamente meno dotata. 10 secondi.
7: Sì, assolutamente, deve cercare di trovare il secondo gol, non può pensare solo a difendersi, perché comunque ritmo, intensità, penso che presseranno molto in questo finale, in questo secondo tempo, dunque ci sta che la partita possa anche cambiare, visto che
4: ce lo auguriamo per quello che avete raccontato, non per colpa vostra nel primo. Daniele Fortuna, Massimo Orlando, il secondo tempo di Australia-Egitto si riparte tra pochi istanti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La partita.
8: Marmoush sbaglia in apertura del secondo tempo, l'occasione che poteva già chiudere la partita a favore dell'Egitto è andato via da solo. Qui la difesa dell'Australia è distratta e non riesce a trovare la porta, allarga troppo, si è presentato da solo davanti alla portiere dell'Australia, Beach, e non è riuscito a mettere il pallone in rete. Questa è un'occasione, Massimo, veramente dilapidata.
7: Assolutamente, qui Marmoush poteva e doveva far meglio, chiaramente bellissima l'azione, bella l'imbucata, a quel punto Marmoush prende il tempo al difensore, non piazzati bene neanche questa volta i difensori dell'Australia, però da lì insomma devi cercare quantomeno di prendere lo specchio della porta, grande chance per l'Egitto.
8: Triuin ha sostituito l'infortunato Boss.

0: maglia gialla, pantaloncini verdi, dall'altra parte la maglia rossa con i numeri bianchi dell'Egitto. Il colpo di testa, il pallone viene allontanato da Salah, poi si gioca ancora nei pressi dell'area di rigore dell'Egitto, l'Australia che va in avanti, un cross in mezzo sul secondo palo, pallone fuori di poco, buona occasione, è andato Metcalf, c'è stato uno scontro, ha avuto la peggio Eni, come nel primo tempo, è rimasto a terra, i giocatori dell'Egitto si sbracciano per chiamare gli addetti sanitari della nazionale egiziana, che si precipitano in effetti lì in campo. È stato un brutto scontro, naturalmente fortuito, Eni a terra, però va tutto bene, sembra dire un giocatore egiziano lì in campo. Per un attimo c'era stata una certa preoccupazione, interviene, arriva anche la Barella, Eni è nell'area piccola dell'area di rigore egiziana. Siamo arrivati al terzo minuto, l'Egitto è in vantaggio per 1-0 sull'Australia. Partita vivace, prima l'errore di Marmoush sotto porta, adesso questo tentativo dell'Australia di sfruttare i centimetri e i saltatori, insomma il secondo tempo che è cominciato in maniera vivace.
1: Sì, vivace, chiaramente deve fare attenzione l'Australia, perché come abbiamo visto l'Egitto ha qualità per mettere queste palle filtranti per i giocatori di qualità, Marmoush e appunto lo stesso Salah o Ashour, e invece questa azione è nata tutta, parlo dell'Australia, su palle native con Suttar, che è 1,95 m, forse anche più alto, è riuscito sempre a vincere i duelli, e da lì ne è nato un cross dove non è riuscito ad arrivare, se non sbaglio, Neil sul secondo palo, però è stata un'azione potenzialmente pericolosa.
0: Dato Eni si è ristabilito, adesso si ricomincia a giocare, insomma parlavi dell'altezza dei giocatori dell'Australia, Massimo, intanto insomma, per esempio Circati è 1,91, dicevi di Suttar è 1,98 addirittura il giocatore dell'Leicester City, questa è un po' la differenza, Burgess che non gioca in panchina è 1,94, insomma sono giocatori veramente alti, è una possibilità, un aspetto che va sfruttato, lo sa bene anche il commissario tecnico dell'Egitto Hassam, lo sa Popovic, l'allenatore dell'Australia, si gioca a centrocampo, la ripresa è cominciata da poco meno di 5 minuti, l'Egitto è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Australia qui allo Stadium a Darlington, grazie al gol segnato da Ashour al 12° del primo tempo. Adesso è l'Australia a fare possesso palla proprio con il capitano, con Suttar si porta avanti il pallone con il destro, poi va rasoterra a cercare più avanti Metcalf, sulla sinistra Harrington tocca il pallone, si fa vedere anche Metcalf sempre a sinistra, si sviluppa l'azione dell'Australia, poi Becic che riesce a girare il pallone dalla linea laterale in mezzo, chiuso l'Egitto, ma l'Australia prova a stabilirsi nella metà campo dell'Egitto, a giocare il pallone sempre sulla fascia, prova proprio il numero 8 Metcalf, che gioca un po' più indietro, adesso si va a destra in mezzo, cerca anche di dare un po' di velocità in più al proprio palleggio, però poi ci sono gli errori individuali, la tecnica come in questo caso, come Irvine che tocca malissimo il pallone all'indietro, si complica la vita qui l'Australia.
1: E manca quel tipo di giocatore proprio, Daniele, scusa se ti ho interrotto, manca proprio il giocatore di qualità in mezzo al campo che riesca a gestire, a far ripartire la palla con qualità, a trovare i giocatori che si muovono davanti e spesso tornano indietro, e questo è un grosso problema, anche se adesso sta attaccando con
0: tutto
1: più
0: volpato. Sempre volpato il dribbling, poi il cross in mezzo, il colpo di testa da parte di Eni con il pallone fuori dall'area di rigore dell'Egitto, dall'altra parte O'Neill prova ad andare via, e qui Ashour, sempre lui protagonista qui, anche con una scivolata con il pallone che è terminato in fallo laterale. Si resta in attacco con l'Australia, in attacco, no, perché l'arbitro, che è l'uruguaiano Tejera, dice che l'ultimo

0: A toccare è stato proprio O'Neill, non Sciuro, prezioso anche in questa situazione il giocatore del Lali. Si ricomincerà con una rimessa laterale, zona difensiva per la nazionale egiziana. Al settimo minuto della ripresa, sempre Sciur che tocca di testa a seguire, ma arriva Harrington dell'Australia in anticipo lì su quella fascia sinistra d'attacco dell'Australia, va a battere un fallo laterale con Beci, che poi ancora Harrington con il piatto destro per il portiere, per Bicin, completo Viola, la destra per Triuin, poi c'è Circati al limite dell'area di rigore, gira su se stesso, ma Marmuccio qui è più bravo e più furbo soprattutto, ha sbagliato Circati, ha perso il pallone, lo gioca all'indietro l'Egitto, palla persa magari non proprio da giocatore di Serie A, quella di Circati, se l'è allungata, è stato più veloce Marmuccio, ma ancora Australia con l'attacco Ibecic, il cross in mezzo, chiudono i difensori centrali dell'Egitto, Ibrahim in particolare manda il pallone in fallo laterale, errori assortiti Massimo, soprattutto da parte dell'Australia.
1: Sì, bravissimo, errori da una parte e dall'altra, però, perché anche qui i difensori dell'Egitto hanno perso un brutto pallone e Iran Kun ancora è stato bravo poi a far ripartire l'azione, e diciamo che un po' di tensione, un po', ripeto, la tecnica che sta mancando, e secondo me in questo momento è più propositiva l'Australia, perché chiaramente deve provare a trovare il gol, mi sembra che abbia alzato il ritmo, più pressing, e così deve fare, perché se non hai qualità devi provarci con l'orgoglio, con la forza e con l'intensità,
0: con il furore, perché poi i limiti sono esatto, evidenti, ma loro ne sono certamente consapevoli. O'Neill adesso con una buona calcio di punizione da sinistra, pallone in parallelo in corrispondenza rispetto al vertice alto dell'area di rigore, a metà tra il lato corto e la linea laterale, O'Neill con il destro sul secondo palo, rete! Ha segnato l'Australia, il colpo di testa, vediamo di chi è stato sul calcio di punizione, da parte di O'Neill, tutti ad abbracciare l'autore del gol, forse è stato Suttar, devo dire la verità, non sono riuscito a distinguere anche perché la nostra posizione è molto molto in alto, e comunque ha pareggiato l'Australia su questa azione da calcio di punizione. Adesso si può anche rivedere mentre ci sono gli abbracci, si può rivedere sullo mega schermo mentre ci sono gli abbracci tra i giocatori dell'Australia, forse addirittura un autogol, vediamo.
1: Sì, è un autogol di Ain. È un autogol di Ani, che è stato sfortunato, sì, in questa partita, tanti infortuni, qui cerca di anticipare, e se non sbaglio Irvine che arriva per colpire di testa, e il classico colpo che non ti aspetti
0: all'indietro.
1: Esatto, e come avevamo detto sulle palle inattive, comunque era uno dei pochi modi per andare a cercare il pareggio. Comunque è entrata benissimo in campo, almeno con l'atteggiamento l'Australia in questo secondo tempo, al di là della grande occasione di Marmuccio, poi è stata l'Australia con la forza, col vigore, con la voglia e con l'intensità. Adesso vedremo se la squadra egiziana subirà il colpo oppure riuscirà a reagire.
0: Partita in equilibrio, tornati in equilibrio con questo autogol di Eni su calcio di punizione battuto da O'Neill, insomma, avevamo detto tanti centimetri nell'area di rigore dell'Egitto, tanti giocatori, difensori, saltatori, alla fine così come era successo per il gol del vantaggio egiziano con Ashur al 12esimo, lì era stata un'azione da calcio da fermo, ma un'azione abbastanza articolata, però cross e colpo di testa di Ashur lasciato completamente libero sul secondo palo, in questo caso invece da calcio piazzato da fermo ha trovato il gol l'Australia con il calcio di punizione battuto dalla sinistra da O'Neill con la deviazione l'azione, l'indietro involontaria e l'autorete di Eni dell'Egitto. Dunque tutto da rifare per la nazionale di Salah. Per ora si è visto poco, tocca adesso il pallone, lo gioca all'indietro proprio per Eni, si gioca sulla destra all'indietro l'Egitto, Salah si fa consegnare il pallone, viene in contro molto largo, apre il sinistro, rigioca per i difensori centrali, da cerchio di centrocampo da Ibrahim, poi per Rabiat dall'altra parte, prova a spingere a sinistra, l'Egitto ha rubato il pallone, l'Australia con Circati, bravissimo in questo caso, poi buon tocco morbido da parte di Irvine, arriva il lancio completamente fuori misura per Irancunda, anche qui un paio di passaggi, poi il lancio per innescare la corsa di Irancunda, però poi i lanci bisogna anche farli bene, perché se il lancio è troppo sul portiere, è inutile, è un pallone buttato via.
1: Sì, no, stranamente sì, erano usciti bene col palleggio, soprattutto Circati, poi l'idea era anche giusta perché Irancunda dimostra di essere assolutamente più veloce dei difensori, solo che non gli arriva mai la palla con i giri giusti, il tentativo, ti ripeto, era giusto, però bisogna essere più precisi.
0: Marmoush, Salah, limite dell'area di rigore dell'Australia, è esitato troppo qui Marmoush, che invece aveva la possibilità di andare dritto per dritto per cercare di colpire nell'area di rigore dell'Australia, e invece passato il pallone in orizzontale al limite, Amamo si è visto chiudere dai giocatori dell'Australia, quando l'Egitto è in attacco vanno in 5 con la linea dei centrocampisti, in questo caso proprio in questo momento proprio sotto la postazione della quale sto parlando sono in 4 e poi si alternano nell'uscita sul portatore di palla, lo fa spesso Irvine in mezzo, dall'altra parte a sinistra Triu in nuovo entrato, ha preso il posto di Boss, infortunato, l'Australia ha recuperato il pallone, prova a giocarlo in velocità, Irancunda prova ad andare via, subisce fallo, grande esperienza malgrado l'età, perché tocca il pallone, perché sente dietro di sé il contatto di Ibrahim, che Ibrahim sta arrivando su di lui che è in ritardo, e allora lì con la punta va a toccare il pallone, poi con magari non troppe possibilità di raggiungerlo, arriva la spinta del difensore dell'Egitto, calcio di punizione per l'Australia.
1: Sì, però un po' di inesperienza qui da parte di Ibrahim, perché quella palla la devi accompagnare o se va in anticipo come ha cercato lui devi essere sicuro di prendere il pallone, dico questo perché adesso arriva un altro calcio piazzato e sappiamo quanto siano pericolosi, prima mi sono dimenticato di dire che sul gol O'Neill lo ha calciato perfetto, forte tagliato, qui invece ha calciato male.
0: Però la posizione era diversa, era molto molto più lontano rispetto all'area di rigore, praticamente dalla tre quarti, calcio di... sempre pallone tra i piedi di Onile, altro cross in mezzo, e questo è un buon cross, poi dall'altra parte ancora Australia pericolosa, l'Egitto allontana il pallone, un colpo di testa al limite dell'area di rigore, poi si lotta ma c'è l'Australia che in un momento propizio nella sua partita dopo aver trovato il pareggio con l'autogol di Eni, adesso il palleggio stretto, breve, limite dell'area di rigore, Irancunda la sua velocità, poi tocca con il sinistro, arriva il cross, Irancunda una finta, cerca lo spazio per la conclusione, aspetta troppo il tiro che viene ribattuto e poi ancora scontri a centrocampo, questa volta il fallo contro l'Australia, calcio di punizione per l'Egitto, stiamo vedendo però una partita migliore complessivamente al di là degli errori rispetto al primo tempo, tanta foga nel gioco dell'Australia, dall'altra parte l'Egitto in questo momento sembra più dimesso, Salah in questo momento cammina a testa bassa in campo, è vero che può segnare da un momento all'altro, è il giocatore con la tecnica migliore in campo, e dobbiamo dirlo, e certamente per distacco però non si è praticamente mai visto.
1: Mai visto, hai ragione, è un Salah in difficoltà, ma lo è dalla prima partita, poi è chiaro che è talmente un campione, ha dato talmente tanto all'Egitto che magari nella scelta del pre-partita ha detto all'allenatore voglio giocare perché questa è la partita che può far la storia, ma onestamente ha dato pochissimo alla squadra, e poi lo vedi quando riceve il pallone non salta mai l'uomo, non ha quello strappo, quelle giocate insomma che conosciamo in lui. Evidentemente la sua condizione fisica è molto molto deficitaria.
0: Prevedibile, lo sto seguendo adesso soltanto lui mentre scambiano il pallone i giocatori dell'Egitto da una parte all'altra, possesso palla però prevalentemente in orizzontale, adesso nella zona centrale del campo si va a destra proprio da Shure, si va a vedere Salah, la torto dell'area di rigore, prova ad accendersi, prova ad accelerare, lo raddoppiano ed era in fuorigioco, calcio di punizione, alza gli occhi al cielo, Momo Salah fatto trovare in posizione di fuorigioco e stava... si stava sistemando nel mezzo dell'attacco dell'Egitto tra Marmoush e Zico. Momo Salah in questo caso ha trovato il pallone ma era in posizione di fuorigioco, calcio di punizione che sta per essere battuto dal portiere dell'Australia Bichala, 18° minuto del secondo tempo con Australia ed Egitto sull'1-1, il calcio di punizione soltanto un cambio per adesso, il cambio obbligato dell'Australia, fuori Tune, dentro per, fuori dentro Truin che proprio adesso va a ricevere sulla destra nella zona centrale del campo, gioca il pallone all'indietro per Circati e poi il riferimento basso della difesa australiana, Suttar che riceve ancora, non corre i rischi perché c'è il pressing da parte di Zico, retropassaggio per il portiere, poi Circati, qui non vuole buttare via il pallone in Australia, Iran Kunda tocca di testa, tocca male con il pallone che finisce in fallo laterale su un lancio, qui è sbagliato in Iran Kunda perché era libero di fatto e forse avrebbe potuto controllare, non andare con
1: sì,
0: questo
1: di petto. Sì, sì, sono d'accordo con te, avesse stoppato di petto perché poi Iran Kunda se prende velocità veramente non lo prendi più, qui è andato a scegliere la situazione più difficile, è comunque un giocatore che sta mettendo in difficoltà la difesa dell'Egitto, perché va a pressare tutto e tutti, attacca la profondità, è un giocatore che non puoi mai perdere di vista perché quando hai quelle caratteristiche, quella velocità, quella potenza, insomma è un giocatore che ti può far male da un momento all'altro.
0: Ci saranno due cambi per l'Egitto tra adesso, tra qualche istante, uno riguarda l'attacco, a Sam, 24 anni, gioca nel Real Oviedo, la seconda serie spagnola, un cambio in attacco, vedremo chi uscirà mentre l'Australia porta in avanti il pallone, verso Volpato, se lo è allungato, recupera allora l'Egitto, gioca il pallone all'indietro, retropassaggio, scambiano i difensori centrali, si va da Eni sulla destra, lui che porta il pallone in avanti, va a impostare, aspetta l'Australia, l'uscita dei giocatori più offensivi, prima Iran Kunda, poi Volpato sulla destra in questo momento, non accelera l'Egitto, non riesce a farlo, prova ad andare via a Fez, a destra ancora la nazionale egiziana con l'autore del gol, con Ashur che tocca il pallone all'indietro, siamo sempre nella stessa zona, zona centrale del campo, linea mediana con l'Egitto che prova a partire, Ashur adesso in verticale, buona idea, ma Harrington ha capito tutto, intercettato il pallone, vediamo se riesce ad andare via in velocità l'Australia, brutto errore qui di Circati, passaggio e pallone regalato all'Egitto che scende, conclusione diagonale, Harrington respinge, sfrutta male questa possibilità l'Egitto, Iran Kunda non riesce a controllare il pallone, poi Eni cross in mezzo, qui Suttar senza di
1: non ci siamo
0: tocca il pallone, sì, ma insomma l'Egitto non riesce soprattutto a innescare né Marmoush né Salah, ha possesso palla e guarda come bassa l'Australia con i cinque difensori e poi anche la linea dei centrocampisti diventa 4, aiuta anche Iran Kunda, Frashur, limite del rigore, allarga il pallone, è in cross in mezzo, questa poteva essere una buona idea, Becic però recupera per l'Australia, va a calciare il pallone proprio addosso al terzino destro dell'Egitto e va così a far guadagnare alla nazionale australiana una rimessa dal fondo, abbiamo detto Hassan, un attaccante non è l'unico cambio, perché c'è anche un difensore pronto a entrare in campo, Ossam sulla maglia. Si tratta di Abdelmagid, che è un difensore di 25 anni, la seconda squadra del Cairo, del Zamalek, squadra grande rivale dell'Ahli, che costituisce, forma il blocco per la nazionale egiziana allenata dal commissario tecnico Assam. Questi sono i due cambi, fuori proprio Eni, sfortunato in occasione dell'autorete, e fuori anche Zico, ruolo per ruolo in questo caso. Vedremo se Abdelmagid va a sistemarsi proprio a destra al posto di Eni, perché comunque la difesa dell'Egitto resta a 4. Becic dell'Australia finisce a terra, ci sarà calcio di punizione per l'Australia. Quando siamo arrivati al 23esimo, siamo in zona pausa nel secondo tempo, pausa che arriva proprio in questo momento, si fa consegnare il pallone l'arbitro uruguaiano Tejera. Pausa, Australia 1 Egitto 1, e pubblicità per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz! Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Di nuovo Arlington, Dallas, interruzione nel secondo tempo. Australia sono sull'1-1. Ripetiamo il gol dell'Egitto nel primo tempo, segnato da Ashur, colpo di testa, autorete di Eni su azione calcio piazzato per l'Australia nell'11esimo della ripresa. Dunque partita in perfetto equilibrio, sono arrivate le prime sostituzioni. Massimo Orlando qua però non si tocca, voleva giocare e ha giocato dall'inizio, non sta facendo molto. E come si fa a togliere un giocatore del mai genere? La storia del calcio egiziano.
1: Esatto, è la storia. E poi c'è sempre la sensazione, no? Da parte di tutti, e soprattutto del suo allenatore, che possa trovare una giocata delle sue e portare l'Egitto alla vittoria. È chiaro che l'abbiamo visto in difficoltà dal primo minuto, cammina in campo, vedo che anche quando riceve il pallone l'uno contro uno non lo prova mai. Ti ricordi, insomma, il Liverpool ti saltava con una grande facilità. Diciamo che sta mancando e questo è un grosso problema per l'Egitto. Dall'altra parte bisogna fare i complimenti, l'approccio dell'Australia in questo secondo tempo, niente di trascendentale, però tanta voglia, tanto cuore, che gli ha consentito di pareggiare una partita che non era per niente semplice.
0: Impeto, sì, da parte dei giocatori dell'Australia. Sembravano dimessi dopo aver subito il gol nel primo tempo. Continua a essere il migliore a mio avviso Cristian Volpato sulla destra, proprio lì attacca l'Australia. Proprio Volpato tiene il pallone in campo dopo l'intervento del suo compagno di Truina, provi a rientrare, pallone giocato all'indietro, Australia in attacco, cross in mezzo, Irancunda sul secondo palo, viene anticipato però dalla chiusura di Rabia. Poi prova l'Egitto ad andare via con il nuovo entrato, con Assam, ha preso il posto di Zico. Pallone che finisce in fallo laterale, rimessa per l'Egitto proprio davanti alla panchina con Hassam, il commissario tecnico, a indicare qualche cosa lì nel campo, una posizione dove mettere il pallone. L'Egitto riparte, va a giocare a sinistra 1-1 al 27esimo del secondo tempo, a Fez, poi in mezzo si va dall'altro, nuovo entrato Abdelmagid sulla destra, apertura per Ani, che non è stato lui evidentemente uscire dal campo, ha cambiato, sì, forse insomma il numero era quello, sulla lavagna luminosa a bordo campo, quindi adesso cercheremo di capire se è stato il giocatore sostituito Fatin, in realtà
1: Fatin, esatto.
0: Abdelmagid ha preso il posto di Fatin, invece ti confermo, assai confermo gli ascoltatori, Hassan per Zico, cambio nell'Egitto, un attaccante per un altro Egitto che fa possesso palla proprio con il nuovo entrato, con Hassan a parte da destra, poi prova a convergere con il mancino, il cambio di gioco dall'altra parte, sulla sinistra c'è Afez che tocca il pallone all'indietro, si schiera la linea dei difensori dell'Australia con la maglia gialla, dall'altra parte ancora Eni, in questo caso da terzino più da ala, che poi va da, tocca il pallone, lo ferma sempre Eni, qui ha trovato spazio per il cross, ma ha trovato anche Harrington, arriva una conclusione da dimenticare, non saprei come altro dire, da uno dei migliori dell'Egitto in realtà, sì. Da Oshur, che ha fatto il gol e ha fatto anche molto altro qui, in questo caso però dai 20 metri è un diagonale larghissimo con il pallone che termina nel calcio d'angolo.
1: Sì, peccato per lui, perché l'ha presa davvero male questa palla, un'azione questa volta ben costruita dall'Egitto, che da sinistra ha fatto girare il pallone sulla destra. Mi sembra che Hassan sia un giocatore che abbia comunque vivacità, che punta l'uomo, può essere comunque un fattore per l'Egitto in questa parte finale. Poi Ashura è arrivato e ha provato il tiro e ne è uscito veramente un brutto tiro, però bisogna dire che lo trovi in tutte le zone del campo, davvero una buonissima prestazione la sua, oltre al gol.
0: Il giocatore dell'Egitto che probabilmente ha toccato più volte pallone, spesso è stato prezioso, essenziale anche nei recuperi difensivi. Due cambi nell'Australia, uno riguarda in un certo senso anche l'Italia, perché è uscito Cristian Volpato, insomma non sono così convinto, però insomma è prassi per il commissario tecnico dell'Australia, Tony Popovic, è uscito anche Ivan Kunda, non l'ha tenuto dentro Mohamed Touré, altro ragazzo molto giovane, 22 anni, gioca nel Norwich City in Championship, è una storia che lo accomuna a tanti, ad altri calciatori di questa nazionale, è nato in un campo profughi in Guinea da genitori liberiani, storie, tante persone che sono arrivate in Australia passando da un campo profughi per fuggire dalla guerra, insomma sono molto sensibili a questo i giocatori della nazionale australiana. Proprio Touré adesso che va a contendere un pallone all'altezza del lato corto dell'area di rigore, altro giocatore che è entrato nell'Australia a sostituire Volpato, è russo, visto in Italia con la Salernitana e con il Verona, attacca l'Australia, va a guadagnare anche una rimessa laterale, no, il pallone era ancora in campo, dunque soltanto rilancio, ancora l'Australia che adesso sembra più fresca, sembra avere più energie,
1: sì, più dinamica, sì assolutamente,
0: molto di più rispetto al primo tempo, anche se non ci sono state occasioni vistose. 31esimo, Australia 1 Egitto 1, l'occasione l'ha avuta praticamente per chiudere la partita massimo all'inizio del secondo tempo Marmouche, ma non l'ha sfruttata, anzi l'ha proprio buttata via, palleggio a centrocampo dell'Australia, adesso anche con una certa disinvoltura da O'Neill a Tuin, poi all'inizio si cambia con Circati, il movimento di Irvine, la posizione non è sua, molto largo, quasi da ala, ancora il pallone, qui un buon palleggio da parte dell'Australia con i tempi giusti e anche con la tecnica giusta, ma si torna ancora indietro, Circati non vuole rischiare l'Australia, lunghissimo retropassaggio per il portiere qui alla propria area di rigore al 32esimo. Australia 1, Egitto 1, equilibrio, forse anche un po' di timore in queste due squadre di subire gol, ecco perché arrivati a questo punto della partita, un quarto d'ora poco meno dalla fine, certo poi ci sarà il recupero, prendere una gola potrebbe risultare esiziale.
1: Ah beh, difficilissimo vedendo le due squadre come giocano. Poi dopo Belgio Senegal
0: non diciamo
1: possiamo...
0: più nulla.
1: Esatto, non possiamo
0: però
1: più
0: però
1: dire
0: è più
1: nulla.
0: Facile.
1: Esatto. Però ecco, e la sensazione è che le due squadre non vogliano rischiare, ma che abbia qualcosa in più l'Australia. Vedi che arriva a calciare comunque da buona posizione, i tre difensori marcano praticamente sulla linea di centrocampo, un'altra mentalità in questo secondo tempo.
0: Sì, attacco, palleggio come in questo momento dai 20 metri, è costretto ad abbassarsi molto l'Egitto con Salah riferimento lì davanti a fare un pressing piuttosto sfiatato, però mentre l'Australia a cercare le fasce questa volta con Triuina, fa sostituito bene l'infortunato Boss nel secondo tempo, il ragazzo del New York City, va Irvine, tocca il pallone, ancora il raso terra, O'Neill sempre a destra, si articola la manovra dell'Australia in questa situazione, poi il movimento sovrapposizione in area di rigore di Rustic, il filtrante ancora una volta Ashour va a intercettare, poi allarga per Hafez che fosse un problema di crampi perché finisce a terra, dice qualche cosa all'arbitro, all'uruguayano Tequera, ci sarà rimessa laterale per l'Australia che resterà comunque in zona d'attacco. 34esimo, Australia 1 Egitto 1, crampi perché deve intervenire lo staff medico dell'Egitto, è arrivato anche il dato sugli spettatori e la mia impressione è che ci fosse un po' meno gente almeno all'inizio rispetto ad altre partite qui a Dallas e ad altre partite dei mondiali, perché gli stadi sono sempre pieni, ecco questo lo possiamo dire, e invece no, anche sì. In questo caso per l'Australia e per l'Egitto ci sono oltre 70.000 spettatori, prezzi dei biglietti molto alti, prezzi di bevande e cibari qui nello stadio altissimi, pensabili, diciamo anche a chi ci ascolta, $17 per una lattina di birra, non tutti fanno così, per esempio in alcuni stadi di alcune gestioni più oculate mettono i prezzi più bassi dal punto di vista economico, dicono anche che c'è una resa migliore, le persone sono più invogliate a comprare, ma insomma detto questo, tutto questo per dire comunque un'ottima organizzazione, almeno a mio avviso quella dei mondiali americani, per quello che sono riuscito a vedere sugli stadi nuovi, sul pubblico sempre pieni e anche sulla gestione di tutta la logistica per arrivare agli stadi. Cambio nell'Egitto, fuori proprio a Fez, dentro Trezeguet che però è un attaccante, in prepartita Massimo si diceva appunto della questione dei soprannomi, è una questione, cioè i soprannomi sì. Sono molto diffusi tra i calciatori egiziani, Trezeguet è proprio lui, è il giocatore francese, ahimè è quello del Golden Goal del 2000 della Juventus,
1: assolutamente
0: giocatore fortissimo, insomma, forse se non ricordo male anche quello del rigore sbagliato però ai mondiali del 2006,
1: sì,
0: però adesso
1: sì, traversa linea, come no
0: e allora un ricordo doloroso e invece un ricordo, l'ultimo ricordo felice della nazionale,
1: ma davvero
0: 20 anni fa, 9 luglio sì, adesso giocano gli altri. Gioca l'Australia, il calcio di punizione per la nazionale australiana, 36esimo, Australia 1, Egitto 1, dentro Trezeguet dunque, fuori un terzino come Hafez, ma l'Australia in attacco sempre O'Neill, ma dalla tre quarti l'odore del calcio di punizione che poi si è trasformato in suggerimento, diciamo così, per l'autorete che ha portato l'Australia sul pareggio, l'autorete di Eni, ancora Australia in attacco, questa volta però l'Egitto respinge, allontana il pallone dalla propria area di rigore, ancora tre, poi altro colpo di testa, blocca il portiere dell'Egitto, Shubir, era andato Sutar il capitano a saltare, tutti i giocatori dell'Egitto vanno a dire qualche cosa a Touré. Attenzione ad Ashour che si copre la bocca e non potrebbe farlo, perché qui comunque le regole sono chiarissime. Ecco, non diciamo che deve, il labiale deve restare scoperto, però insomma Suttar in maniera molto molto robusta sulla numero 5 Rabia, però poi ce la danno tutti quanti con Touré, non ho capito bene.
1: Sì, perché Touré
0: sia successo.
1: È andato a protestare perché era contro la protesta dei giocatori dell'Egitto, che invece avevano ragione perché Suttar era arrivato con veemenza e il fallo era più che giusto, dunque aveva poco da lamentarsi Touré.
0: È buona l'apertura in questo caso di Salah sulla sinistra a centrocampo, sposta il pallone lì e da quella parte proprio con Trezeguet, le sue finte, poi il pallone giocato per Ashour, ancora da Trezeguet sulla sinistra, tocco dell'area di rigore, prova ad andare via, si allunga il pallone, buona qui la difesa da parte di Thuin e poi Marmoush è l'ultimo a toccare per una rimessa dal fondo per l'Australia, che Trezeguet cerca di fare una cosa impossibile, di allungarsi il pallone, il giocatore dell'Australia resta con lui, le movenze insomma diciamo che lasciano che supporre una certa tecnica, una certa fantasia da parte di questo giocatore dell'Egitto, però poi bravo Thuin a mettersi davanti con il corpo a coprire il pallone, rimessa dal fondo dell'Australia al 38esimo del secondo tempo. Australia ed Egitto sono sull'1-1, si intravedono i supplementari, l'Egitto a portare il pallone perché comunque non ci sono state grandissime occasioni, ma numericamente Massimo c'è stato il gol nel primo tempo dell'Egitto, poi la grandissima opportunità di Marmoush per raddoppiare all'inizio della ripresa, poi ha guadagnato campo e fiducia all'Australia. Italia ha trovato il pareggio con l'autorete di Eni, ma insomma i portieri non è che abbiano fatto chissà che cosa in questa sfida.
1: No, direi Daniele che il pareggio veramente rispecchia assolutamente quello che stiamo vedendo in campo e l'Egitto ha chiaramente avuto la grandissima occasione con Marmoush, lì la partita ovviamente sarebbe cambiata, ma poi ti ripeto l'orgoglio e la voglia e anche un po' di fortuna sull'autogol dell'1-1, però onestamente se l'è meritata l'Australia.
0: Sì, si è meritato il pareggio per l'atteggiamento, per la voglia. L'Egitto va a giocare il pallone indietro nel cerchio di centrocampo, sempre Ashour, lui adesso a fare il regista con Momo Salah che cerca di trovare il tempo giusto magari per un lancio da dietro per infilarsi tra i due difensori, tra i difensori dell'Australia, i due difensori Suttar e Harrington. Cambiano il pallone i giocatori dell'Egitto in orizzontale a destra sul terzino, su Eni, si fa vedere Hassan, poi si sovrappone Eni, però è ottima la copertura dei giocatori australiani. Allora fa tutto da solo Hassan, va con il cross dall'altra parte, taglia l'area di rigore al limite, il velo di Ashour, Touré stava per fittare, ma poi si allunga troppo il pallone che finisce tra i piedi di Rabiot. Ricomincia allora l'Egitto ancora con Hassan, veloce, va da Eni, subito il cross immediato in mezzo, in tuffo va a chiudere Cercati, poi cerca la conclusione l'Egitto con Attiasi, resta in attacco sempre con la nazionale egiziana, sempre con Hassan, è morbido il cross sul secondo palo, deve uscire Beach sul cross di Hassan, è entrato bene questo ragazzo che gioca nel Real Oviedo, seconda serie spagnola, da quella parte lì la sua velocità non dà punti di riferimento alla difesa dell'Australia, poi va molto incontro al pallone come in questo. Sta poi prova a convergere, prova ad andare via, cerca sul secondo palo l'inserimento di Trezeguet, colpisce di testa, fa da sponda per nessuno, nessuno però ha seguito le sue intenzioni ed è un peccato per l'Egitto. L'Australia, vediamo se riesce a approfittarne con un contropiede, prova ad andare via sulla destra, un 2 contro 3, non c'è superiorità numerica, c'è Thuin che va a cercare la conclusione, poi il cross in ambola. L'Egitto allontana il pallone dall'area di rigore, ancora Sutar in bello stile a centrocampo nel cerchio centrale, 42esimo, 1-1, trova ancora lo spazio per Triu in lato corto dell'area di rigore, da destra cross e calcio d'angolo con deviazione di Rabia, anche lì da quella parte sulla destra si trova spazi l'Australia, li esplora con Triu in entrato nel secondo tempo al posto dell'infortunato Boss. Questo è il primo corner della ripresa, in assoluto il quarto in tutto per l'Australia. Da destra tutta la tensione, il dramma sportivo sui volti dei tifosi dell'Australia, di quelli dell'Egitto, 1-1, 3 minuti dal 90esimo. C'è calcio d'angolo, c'è un'altra possibilità con i saltatori dell'Australia, c'è Rustic, è andato lui, la bandierina è quella di destra, andrà con il mancino in mezzo, Rezzona prova a trovare spazio, colpo di testa, respinge il muro dei difensori dell'Egitto, altra respinta sulla conclusione di Triu in questo caso, e poi un altro cross in mezzo e deve intervenire Shubir, un po' di problemi adesso in questo finale su questi cross per l'Egitto. L'Australia sta facendo meglio, non riesce però ad affondare, qui insomma si è salvata però la nazionale egiziana. Mancano meno di 2 minuti al 90esimo, Massimo.
1: Sì, grossa sofferenza su queste palle dall'inizio della partita, lo diciamo, qui c'è stato anche il colpo di testa di Irvine ed è stato Sutar a rinviare, invece voleva toccare la palla e indirizzarla verso la porta, invece ha rinviato. Bella anche questa entrata in campo di Hassan, che è davvero giocatore interessante, davvero salta l'uomo, veloce, adesso qui si è lasciato andare, non era assolutamente fallo, però insomma sulla fascia destra ha fatto vedere delle cose interessanti.
0: Però non lo prendono, non lo prende. Nemmeno Becic, che si è abbassato, va.
1: Che è veloce Becic,
0: Sì, da quella parte lì, però devo dire, da tanta imprevedibilità alle azioni offensive della nazionale egiziana. Rimessa dal fondo, il portiere dell'Australia che ha già battuto 1-1 quando siamo per entrare nell'ultimo minuto effettivo, però nel 90esimo poi ci sarà recupero, 3-6, vediamo se le squadre si accontentano, per così dire, dei tempi supplementari, vogliono che la sfida, la qualificazione si decida lì, o magari chissà anche i rigori, staremo a vedere. Ancora Ashur all'indietro per l'Egitto, e poi il pallone che viene giocato da Abdelmagid, che si è spostato a destra, forse adesso con una difesa a 3 l'Egitto, mentre attacca solitario e gli statuari difensori dell'Australia, Salah lì in mezzo da solo, che marmouche poi alla fine dopo quell'occasione sprecata all'inizio del secondo tempo si è un po' smarrito, forse proprio avvilito, depresso da quello sperpero in apertura di ripresa. 1-1 quando siamo per entrare nel 90esimo, vedremo quanto recupero verrà concesso dall'arbitro, dall'uruguaiano Tequera. C'è un possesso palla piuttosto parte dell'Egitto, poi però arriva il lancio con Trezeguet che fa ancora da sponda di testa, c'è una scivolata di Circati se non ho visto male, 5 minuti di recupero, primo calcio d'angolo della partita per l'Egitto proprio mentre scocca il 90esimo. Potrebbe essere questa una buona possibilità, nonostante il divario di centimetri del quale abbiamo parlato più volte. Ci sono 2 palloni in campo, c'è Marmouche che ne va a calciare uno, proprio l'attaccante del Manchester City, a sistemare il pallone sulla bandierina di sinistra, lui con il destro studia la posizione dei giocatori dell'Egitto, 2 nell'area piccola, c'è anche Assam, va all'indietro perché c'è la libertà completa per Fati sul secondo palo. non viene controllato da nessuno, lo gioca all'indietro proprio Salah, ancora una volta a Sam, altro cross in mezzo morbido, Errington saltando all'indietro, poi sul secondo palo prova ad andare in scivolata e non tocca il pallone. Abdelmagid, confusione portata dall'Egitto nell'area di rigore dell'Australia, sempre da Sam il giocatore più pericoloso in questo finale per l'Egitto. Eni proprio da Sam, ancora una volta sempre lui uno contro uno, e forse dovrebbero raddoppiarlo, altro cross sempre sul secondo palo, sempre per Trezeguet, e fanno sempre la stessa cosa però i giocatori dell'Egitto cercano lui, quindi basta chiudere su Trezeguet perché Sam, 2 minuti dei 5 di recupero e adesso attacca l'Egitto da sinistra, Marmoush va a riprendere il pallone, batterà una rimessa laterale in zona d'attacco in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore, da sinistra gioca questo pallone l'Egitto in mezzo a Shur, l'autore del gol per la nazionale egiziana nel primo tempo, poi è arrivato il pareggio per l'Australia nella ripresa con l'autorete di Eni Assam, sempre la stessa posizione, tocca il pallone con la suola dello scarpino sinistro, poi prova ad accelerare, va via col destro, crossa verso la linea di fondo, in mezzo respinge in orizzontale così come si deve fare la difesa dell'Australia, poi Touré ad aiutare, cerca di calciare il pallone proprio sul corpo qui sbaglia, perché di fatto offre un calcio d'angolo all'Egitto nel tempo di recupero al 48esimo, nel terzo dei 5 minuti di recupero 1-1 qui tra Australia ed Egitto, calcio d'angolo con Salah che va sul pallone, la fascia da capitano, la bandierina è quella di destra, il sinistro di Momo Salah va a lui, 4 giocatori dell'Egitto, ancora Sutter a saltare, poi il pallone resta lì, Errington lo tocca, poi viene allontanato Salah, qui l'aggancio così da parte di Salah che poi riceve cross immediato in mezzo, colpo di testa, salva no. Tutto il portiere dell'Australia Beach, poteva passare l'Egitto, grande Salah, grande cross, una cosa sola fatta molto bene per il colpo di testa ravvicinato, e Beach salva l'Australia e fa, perché manca un minuto e 40 secondi, altro calcio d'angolo, proprio Salah, area di rigore, conclusione centrale, blocca in 2 tempi.
1: Incredibile, davvero, ha fatto una giocata meravigliosa perché il cross di prima non dà tempo ai difensori di piazzarsi, il colpo di testa è perfetto, ma devo dire Beach fa una super parata, perché guarda, la vede all'ultimo e con la mano sinistra, era anche sbilanciato, ha fatto veramente un capolavoro qui, bravissimo lui, e chiaramente l'Egitto che si sta mangiando le mani, perché questa è stata una super occasione.
0: Come occasioni di più l'Egitto, Marmoush e poi Rabia con l'intervento di Bici che vale come un gol, ancora l'Egitto prova ad attaccare fino alla fine, mancano 40 secondi allo scadere del quinto e ultimo minuto di recupero, Assam ancora sulla destra, rinvigorito l'Egitto da questi attacchi finali, anche lo stesso Salah, il pallone che viene calciato adesso nella metà campo egiziana, esce dalla propria area di rigore, il portiere della nazionale egiziana Shubir in completo celeste, vediamo se c'è la possibilità per la nazionale di Salah di costruire un'altra azione d'attacco, sempre Sam, parte lui, poi l'apertura a Shur dall'altra parte sulla sinistra a campo, ma l'Egitto deve mandare il pallone nell'area di rigore dell'Australia, Salah ancora grande cambio di gioco sulla sinistra, prova ad andare via in dribbling, accelera, tocca il pallone in mezzo, conclusione, ancora l'Australia che si salva con Sutter che tocca il pallone sulla conclusione proprio di Assam che si era sistemato lì, è finita la partita, è finita 1-1, sì, ci vorranno i tempi supplementari almeno per decidere chi passerà il turno tra Australia ed Egitto. Massimo, torniamo rapidamente agli studi di Dallas e poi di nuovo qui per i supplementari, 1-1 tra Australia ed Egitto.
6: i 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Eccoci da Dallas, allora per la quarta volta in 14 partite fin qui disputate dei sedicesimi di finale, 90 regolamentari più vari recuperi non bastano per decretare chi andrà avanti. Era accaduto in tre occasioni: le vittorie ai rigori di Paraguay e Marocco su Germania e Olanda, Belgio-Senegal si concluse ai supplementari con un incredibile epilogo, e al microfono c'erano proprio Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra pochissimo per questi supplementari tra Australia ed Egitto in palio un posto agli ottavi contro quella che sarà la vincente del match della mezzanotte, che pure racconteremo su Rai Radio 1, tra Argentina e Capoverde. Quanto a ciò che accadrà nell'immediato, ovviamente non ci sarà il GR1 nella sua classica confezione, ma per un rapido, ancorché esaustivo, come sempre, aggiornamento sulle principali notizie di queste ore, andiamo subito a Saxarubra, nei nostri studi di Roma, dal collega del giornale radio, che naturalmente saluto, Carmelo Lazzaro. Buonasera e bentrovato, a te la parola.
9: Buonasera, buonasera a tutti. Il terremoto in Venezuela è stato individuato sotto le macerie di un condominio ed è ancora vivo. A 9 giorni dal sisma, il capo della polizia dello Stato di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros. Sono in corso i tentativi di salvataggio. Non ce l'ha fatta invece il bimbo di 9 anni, rimasto intrappolato nel cedimento di un edificio a Carabaglieda. I soccorritori non sono più riusciti a rilevare segnali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto stima come grave il rischio di epidemie per i tanti corpi ancora sotto i palazzi crollati. 80 fiale di fentanyl, sufficienti per confezionare 20.000 dosi, sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Non è escluso il furto su commissione. A Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza per fare il punto della situazione. La struttura sanitaria si dice parte lesa nella vicenda. La procura della capitale ha intanto aperto un'inchiesta. Una circolare del Ministero della Salute dispone un'ulteriore stretta dei controlli sui medicinali contenenti fentanyl. Stati Uniti, sparatori in un centro commerciale a Dearborn, in Michigan. Secondo quanto riportato dal canale TV Fox, il bilancio è di 2 morti e almeno 1 ferito. La polizia ritiene che si sia trattato di un gesto mirato, ma al momento non è noto il movente. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Domani mattina alle 9 il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. Palio di Siena, la vittoria è andata alla contrada dell'Aquila con il fantino Giovanni Azzeni sul cavallo Diodoro. L'Aquila non vinceva dal 1992, la corsa si è disputata oggi a causa del maltempo di ieri. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Guido Ardone e a tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: E grazie davvero a Carmelo Lazzaro e ai colleghi del GR1. Prima di rituffarci per l'appunto nell'atmosfera di questi mondiali, perché stiamo per seguire i tempi supplementari quantomeno del 16° di finale tra Australia ed Egitto, una notizia che riguarda il nostro sport, che ci porta un po' lontano, ma è una notizia dal sapore storico, perché parliamo di atletica, ne parliamo tra l'altro a poco più di un mese dall'inizio degli europei di Birmingham. Ebbene, Francesco Pernici, classe 2003, ha stabilito il nuovo record italiano sugli 800, andando a migliorare un primato per oltre mezzo secolo appartenuto al mitico Fiasconaro. Parliamo della gara di Nancy in Francia, dove il classe 2003 bresciano ha chiuso in 1:43:60, migliorando di un decimo netto un primato appunto mitologico che resisteva dal 27 giugno 1973. Peraltro si tratta, per Francesco Pernici, con questo 1:43:60, dell'ottavo tempo mondiale stagionale, del secondo riscontro europeo di quest'anno. Chiusa la parentesi, complimenti a Francesco Pernici. E allora torniamo invece a ciò che accade proprio qui a Dallas, dove c'è il nostro inviato allo stadio di Arlington, Daniele Fortuna, e sempre con noi Massimo Orlando al commento tecnico. Daniele, tra un po' si riparte abbozzando ovviamente un commento e poi la gara avrà il suo sviluppo. L'Egitto è passato dal potenziale colpo del KO proprio a inizio ripresa con Marmouche a quell'autogol sfortunato quanto volete, che però ha un po' cancellato la squadra nordafricana di Hassan, che poi alla fine ha avuto 2 occasioni clamorose per evitare ciò che sta per accadere, ovvero i tempi supplementari.
10: Sì, sì, soprattutto quella di Rabiot con l'intervento decisivo del portiere di Beach. Entra un'altra conoscenza del calcio italiano, entra con Engstler, con il numero 24, è un centrocampista a 21 anni, è il figlio, lui si chiama Paul Junior, è il figlio di Paul Ocon, visto con la Lazio, stiamo parlando degli anni 90, e anche lui, se non ricordo male, ha il doppio passaporto, e il fratello di Ocon, il centrocampista dell'Australia, ha scelto invece di giocare, fratello minore, di giocare con le giovanili dell'Italia. Quello che stavi dicendo, grande equilibrio, si ricomincia, calcio d'inizio dei supplementari affidato all'Australia. Allora andiamo, Guido, con la diretta di questi tempi supplementari con Massimo Orlando.
8: Ovviamente a voi il microfono, vai pure.
10: Grazie a Guido Ardone, ritroveremo lo studio di Dallas alla fine dei supplementari, alla fine dei calci di rigore, vedremo che cosa succederà fuori Metcalf e O'Neill, e dentro Mabile Ocon, Engstler per l'Australia, altri due cambi decisi da Popovic, in una partita comunque che è equilibrata, che in questo momento non si gioca perché c'è un calciatore dell'Australia a terra, cambio anche qui ruolo per ruolo, un centrocampista, un giocatore più offensivo, calcio di punizione, vedremo quale sarà poi la reazione, l'atteggiamento dell'Australia, atteggiamento che assumerà l'Australia in questi tempi supplementari. Ha voluto con forza il pareggio l'Australia, Massimo l'ha ottenuto nel secondo tempo, l'abbiamo detto, ha fatto forse anche meglio come energia, come aggressività, poi le occasioni migliori però bisogna riconoscere che sono state per l'Egitto nel finale con il salvataggio di Beach su Rabiot, beh, quello vale veramente come un gol. Vedremo adesso che tipo di supplementari saranno, intanto il colpo di tacco per Mabilla nell'Australia che riparte, prova ad andare all'attacco, pallone sulla fascia, pallone che viene riconquistato dall'Egitto, Trezeguet poi all'indietro, ancora buona uscita qui da parte dell'Egitto tra gli applausi per eludere e aggirare il pressing dell'Australia con Eni, poi il solito Assam, parte lui, va dall'altra parte, cerca Trezeguet che può puntare Triuin a sinistra, gioca il pallone all'indietro sempre Ashur, se lo allunga per un attimo, stremato Ashur, ancora Trezeguet all'indietro e poi il pallone che viene giocato in mezzo dall'altra parte sulla destra, prova a cercare spazi all'Egitto, però fa molta attenzione l'Australia, questo è un po' il merito della nazionale australiana, Massimo.
1: Sì, anche perché hai detto bene, secondo tempo hanno reagito, hanno trovato il gol, ma negli ultimi 10 minuti, per merito soprattutto di questo ragazzo che ha la palla tra i piedi, cioè Hassan.
10: Altra conclusione, pallone alto di Salah, è arrivato sul secondo palo dopo un rimpallo, una cross nell'area di rigore, proprio Hassan in mezzo, fortunato, colpisce male di testa Suttar proprio sui piedi di Salah che non ne approfitta, il sorriso di
1: sì, anche
10: Salah.
1: Se non è, sì, non è il suo piede preferito, però insomma abbiamo visto a far gol in tutti i modi, qui un rimpallo gli aveva dato la possibilità di avere una palla veramente molto molto buona da calciare verso lo specchio della porta, invece colpisce corpo all'indietro, la palla molto alta, però insomma le occasioni e cominciano a essere abbastanza quelle dell'Egitto e ripeto, Hassan, come abbiamo detto più volte in questi 20-30 minuti, davvero ha cambiato la partita, salta sempre l'uomo, hai detto bene prima, gli australiani continuano a non raddoppiare la marcatura su questo giocatore, ma dovrebbero iniziare perché davvero salta sempre l'uomo e fa sempre una cosa che diventa poi pericolosa in fase offensiva.
11: cambiato tutto l'attacco il commissario tecnico della nazionale australiana Popovic. L'Egitto ancora a salire, il colpo di testa però di Harrington su cross che arrivava dalla sinistra, ancora Ashour, poi in mezzo Marmoush, questa volta il rimpallo dal limite dell'area di rigore premia l'Australia con il pallone che schizza tra le braccia del portiere Beach, poi lo mette a terra, vuole giocarlo con i piedi, gran protagonista dell'Australia sul mega schermo, sullo schermo gigantesco proprio davanti a noi. Viene riproposto l'intervento che ha salvato l'Australia proprio alla fine dei tempi regolamentari su colpo di testa ravvicinatissimo di Rabiot, grandissimo intervento di questo portiere giovane tra l'altro, 23 anni, del Melbourne City. Ancora cercati ora per l'Australia che però non riesce più a ripartire. Siamo al quinto del primo tempo supplementare, 1-1 tra Australia ed Egitto. Assam ancora scende sulla destra qui da mezzala, aspetta però l'arrivo di Ennis, cambiano ancora i due da quella parte. L'Egitto crea più problemi all'Australia, cambio di gioco sbagliato con questo lancio per Trezeguet, fuori misura, poi però Trezeguet approfitta di un errore da parte dei giocatori

0: centrocampo l'Australia, Truin, e poi cercati lì indietro, un po' timorosa l'Australia, ma Sutter va a giocare questo pallone a terra a testa alta, Ocon e poi Becic largo sulla sinistra, non trovano spazio, ancora Ocon in mezzo, all'indietro ancora l'Australia a centrocampo, qui però buona giocata da parte di Ocon, poi il passaggio per Touré, area di rigore dell'Egitto, prova a trovare spazio, ancora Becic va via a terra, un contatto fortuito, si tocca l'orecchio Becic, però qui si era allungato il pallone, poi il contatto effettivamente c'è stato, non il calcio di punizione, ma in realtà il numero 16 dell'Australia non sta protestando. 1-1.
1: No, tra... la botta l'ha sentita, per quello ci sta, a quelle velocità, con Touré che ha avuto una buona chance di rientrare sul piede destro e calciare in porta, è stato ben fermato. È la sensazione però che, ti devo dire, Touré non è entrato bene in campo, per il momento è poco attivo. Levare Volpato e Irancunda, secondo me, di là, sai che l'allenatore chiaramente non lo voglio mai contestare, è il suo mai. Lavoro, però secondo me ha levato un po' di qualità lì davanti e si vede che fatica a trovare soluzioni in questo momento l'Australia.
0: Forse ci possiamo permettere di dire, Massimo, che i cambi sono arrivati un pochino troppo in fretta, un po' troppo in anticipo rispetto a una partita,
1: esatto,
0: poi che poteva,
1: esatto,
0: invece essere molto molto lunga, ed è lunga perché comunque siamo nel primo tempo supplementare all'ottavo minuto, sempre 1-1, l'equilibrio che resiste con l'Egitto che però sa più campo, anche se fa possesso palla lento e va all'indietro tra i difensori, a sinistra per Rabiot, si è spostato lì ancora a trovare spazi e poi a cercare di liberare sempre Assam, il giocatore più pericoloso dell'Egitto, il doppio passo, lato corto dell'area di rigore sulla destra, accelera, lascia tutti lì, poi crossa, ma sul secondo palo non c'è nessuno e questa volta il cross è stato sbagliato, infatti da
1: sì,
0: un pugno al campo di gioco, va via molto molto bene lo strappo, sto, però poi il cross è troppo alto e troppo lungo per tutti.
1: Sai, quando il piede non è tuo, delle volte trovare il cross giusto diventa difficile, ha dato troppa forza a questo cross con il destro, però ancora una volta aveva lasciato l'uomo lì fermo, lo aveva saltato con grande bravura e credo che insomma questo ragazzo abbia dimostrato veramente tante cose quando è entrato. Un ottimo giocatore.
0: Con Achiu forse i due giocatori migliori dell'Egitto, mentre Salah che comunque resta in campo, si è fatto vedere veramente soltanto a tratti, proprio una presenza intermittente, è entrato in quella grandissima occasione alla fine dei tempi regolamentari con quel colpo di testa di deviato in calcio d'angolo dal portiere dell'Australia Beach, ma poi per lui, per l'ex ormai dobbiamo dire del Liverpool, poco altro, sempre a Sam, si ripete la situazione lì sulla destra all'altezza del lato corto dell'area di rigore, Becic cerca di non lasciargli spazio, all'indietro, altro cross, sul secondo palo non c'è nessuno, non arriva nessuno dei giocatori egiziani, quindi la pallone che finisce in fallo laterale al minuto del primo tempo supplementare. Ancora meglio l'Egitto nel cercare di costruire occasioni, sembra che si stia un po' accontentando l'Australia, semplicemente non riesce più a ripartire, Massimo.
1: No, non riesce più a ripartire, o forse si sta accontentando, come hai detto te, però fatica davvero tanto, e invece ci prova all'Egitto, ci prova in continuazione, e è chiaro che passano i minuti e il gioco è molto concentrato su Hassan, che prova i cross, poi chiaramente la difesa schierata dell'Australia sappiamo che è una garanzia soprattutto sulle palle alte, però se c'è una squadra che ci sta provando, quella è sicuramente l'Egitto.
0: Adesso lo raddoppiano, sempre Sam che prende la palla, stessa parte sulla destra, poi tocca il pallone all'indietro, filtrante sbagliato da parte dell'Egitto. Le idee possono anche essere giuste, poi alla fine torniamo sempre lì al discorso sulla tecnica e magari anche sulle scelte in questo caso. L'idea

0: poteva essere buona, questo passaggio filtrante nell'area di rigore dell'Australia, però da quella parte lì non c'era nessuno, poi il passaggio era troppo forte dell'Australia, perde il pallone al centro ancora l'Egitto, non lo tiene, poi un lancio con il pallone però che è uscito, così segnala il primo assistente dell'arbitro, l'uruguaiano Tejera. Si ricomincerà con una rimessa laterale per l'Egitto al 12° minuto del primo supplementare, sempre 1-1. Trezeguet vuole fare qualche cosa di più l'Egitto, questa è la sensazione. Si percepisce, va a giocare Ibrahim ancora sulla destra, Pereni da quella parte, l'Egitto fa cose migliori, più pericolose e anche più belle con Assam che tocca il pallone e poi anche con lo stesso Eni. Ora si va a sinistra invece, siamo nella zona centrale del campo con il pallone che viene giocato da Tia, poi cambio di gioco, sempre quella situazione. Prima Eni, poi Assam, stavolta si va in mezzo da Ashur, dai 30 metri, conclusione larghissima rispetto alla porta di Beach, prova a fare qualcosa in più però se non altro l'Egitto. 1-1, 13° nel primo tempo supplementare.
1: Sai, difesa schierata e far girare sempre questo pallone chiaramente ha messo nelle condizioni l'Australia di essere posizionata molto bene in fase difensiva, e dunque Ashur, che è un giocatore che calcia bene in porta, calciato col sinistro con la mano del suo piede, però giustamente provare anche queste soluzioni quando non ci sono spazi.
0: Un tentativo, un tiro nello specchio della porta per l'Australia, 3 per l'Egitto, e poi comunque c'è anche quel tiro fuori, ma solo davanti alla porta di Marmoush all'inizio del secondo tempo. Marmoush non si vede più, ma è ancora in campo, davvero è tanto tempo che non lo nominiamo, abbiamo nominato poco sia lui ma anche Salah, mentre cercati adesso per l'Australia, sbaglia il passaggio filtrante per il numero 11 Bill, che alza comunque il pollice, l'idea era buona, l'esecuzione meno. Dall'altra parte l'Egitto che comincia sempre dalla stessa parte, da destra, a cercare Assam, che questa volta parte da lontanissimo, praticamente dall'incrocio delle linee, ma a centrocampo. Si gioca il pallone in mezzo, sempre per l'Egitto, questa volta si va per i centrali, un altro passaggio va a Tia, poi sulla destra sempre Ibrahim, perde il pallone qui l'Egitto, però a centrocampo anche un po' di nervosismo per questo fallo commesso da Assam che viene ammonito, se non ricordo male.
1: Sì, giusto.
0: Giusto. È il secondo ammonito della partita, sì, non è il primo, perché che era andato via, quindi un calcio di punizione. Ci sono le proteste, il miglior giocatore dell'Egitto con Ashur, l'autore del gol, Assam del Real Oviedo, cartellino giallo per lui, e calcio di punizione da molto lontano però per l'Australia, però approfitta, vuole sfruttare la situazione, quindi porta diversi giocatori, almeno 3 lì al limite dell'area di rigore in linea con i giocatori dell'Egitto. Si parte da molto lontano, praticamente dalla zona centrale del campo, pallone morbido in mezzo, colpo di testa ad allontanare, rimessa laterale, l'Australia resta in attacco in una situazione offensiva, anche se sta per scadere del primo tempo supplementare. È così, e allora finisce qui il primo tempo supplementare, 1-1 tra Australia ed Egitto. Dobbiamo dire, Massimo, meglio l'Egitto,
1: sì,
0: adesso
1: sì.
0: Insomma, per occasioni, per impegno, per intensità, ci saranno altri cambi ora.
1: Sì, meglio l'Egitto, ci sta provando di più, l'Australia sembra che voglia davvero arrivare ai calci di rigore, non ha soluzioni in fase offensiva, non le cerca neanche, invece l'Egitto comunque attraverso il giro palla e soprattutto quando arriva dalle parti di Assam, abbiamo visto che sono riusciti comunque ad essere insidiosi. Dunque la squadra egiziana, per quanto mi riguarda, dagli ultimi 10 minuti dei 90 minuti ad adesso ha fatto vedere molto di più rispetto alla squadra australiana.
0: Sostituzione questa volta che riguarda l'Egitto, queste però sono altre pause, sono altri time out. Abdel Karim pronto a entrare in campo nella nazionale egiziana, si giocano moltissimo da quella parte lì, lo abbiamo raccontato sulla con Eni e poi anche con Hassana, che si è preso la fascia da quando è entrato, ha messo in mezzo palloni interessanti, che lui ha dato il suo contributo, era andato alla conclusione proprio nel finale dei tempi regolamentari, conclusione deviata in maniera vitale per l'Australia da parte di Sutar, da parte del capitano e difensore centrale, un altro attaccante, Hamza Abdel Karim, gioca nella seconda squadra del Barcellona, un ragazzo giovanissimo, una classe 2008, 18 anni appena compiuti, chissà che momento è per lui, con la maglia della nazionale egiziana. Infatti è lì molto molto concentrato, sta per battere Abdel Karim, fuori Marmouche, e allora vediamo, insomma, se avrà avuto ragione, avrà ragione il commissario tecnico della nazionale egiziana, Assam, ha tolto Marmouche, è entrato bene in partita. Massimo, una rapida sintesi della partita di Marmouche, era entrato nella partita all'inizio, poi però su di lui pesa tantissimo, è un macigno l'errore all'inizio del secondo tempo che poteva dare all'Egitto il 2-0.
1: Assolutamente, hai detto tutto molto correttamente, è entrato bene nel primo tempo e poi quel gol sbagliato molto probabilmente lo ha messo in grande difficoltà, non è più entrato in nessuna azione e credo che il cambio sia arrivato anche un po' tardi rispetto a quello che ha fatto vedere, però sai, sono sempre giocatori di valore e l'allenatore fino alla fine spera nel colpo di questi giocatori importanti, però davvero dopo il gol sbagliato è uscito dalla partita.
0: Prova a rientrare in partita invece con un altro piglio nei tempi supplementari l'Australia, con un colpo di testa di Touré, il pallone però che è terminato fuori, aveva sfruttato un errore nella costruzione dall'area di rigore dell'Egitto, l'Australia, riparte proprio l'Egitto con Ashour, il cambio di gioco va sulla sinistra, buona possibilità adesso con Trezeguet che va via proprio per il nuovo entrato per Abdel Karim, c'è fallo in attacco, c'è un giocatore dell'Australia a terra, ci sarà calcio di punizione per la nazionale australiana. Sono andato a vedere qui sui calci di rigore, non ho visto male, non ci sono precedenti al mondiale, ma perché? Perché comunque l'Egitto per la prima volta va a giocare una partita a eliminazione diretta, era arrivato sì agli ottavi di finale, attenzione però all'Australia con Touré, area di rigore, va a cercare il boss, bravissimo Abdel Majid con il corpo a opporsi, poi l'Egitto evita anche il fallo laterale, Salah sbaglia il passaggio in profondità per una possibile contropiede dell'Egitto e alla fine il lancio dell'Egitto è sbagliato con il pallone che finisce direttamente tra le braccia del portiere dell'Australia. Dicevo, gli ottavi di finale dell'Egitto, la sua prima partecipazione in un mondiale nel 1934, ma era un mondiale a 16, quel mondiale vinto dall'Italia, e quindi si partiva dagli ottavi di finale con l'Ungheria, perse la nazionale egiziana per 4-2. Poi da quel momento nelle altre due partecipazioni, una arrivata nel 90, l'altra nel 18, l'Egitto non aveva mai vinto nemmeno una partita del gruppo ed era sempre uscito subito, quindi questa è una prima volta. Per quel che riguarda invece l'Australia, per la terza volta è agli ottavi di finale, una precedente lo abbiamo ricordato, quello con l'Italia del 2006 con il rigore trasformato da Totti, l'altro precedente nel 2022, una buona Australia, aveva perso agli ottavi con l'Argentina, poi futura campionessa del mondo proprio a Qatar 2022, 2-1 per l'Argentina sull'Australia in quegli ottavi. Conclusione dalla distanza dell'Egitto, blocca Beach.
1: Sì, però c'è stata una deviazione che stava mettendo in difficoltà Beach, che ha dovuto rimediare all'ultimo. Se vedi, è Sutter che cambia la direzione, sono sempre tiri insidiosi, no? E qui non era comunque un grosso pericolo, però è sempre molto difficile per un portiere gestire una deviazione.
0: Prova a svegliarsi anche l'Australia con Becic via sulla fascia, ma poi perde con Harrington, commette fallo per evitare una partenza veloce di Salah. Le indicazioni dell'arbitro però forse per una sostituzione, per il calcio di punizione che deve essere battuto ma dall'Egitto, mentre siamo arrivati al quarto minuto del secondo tempo supplementare, 1-1 tra Australia ed Egitto. La situazione non cambia, si resta nell'equilibrio, mentre l'Egitto a fare possesso palla sulla destra con Eni, si fa vedere a Sam, però adesso lì accorcia e stringe la nazionale australiana per non dare troppo campo ad Assam, che invece riceve il pallone, parte come sempre da lontano, poi accelera, lascia lì il Rusti, ci va a cercare il cross o con a chiudere, va libera l'Australia con Becic che manda il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per l'Egitto. L'arbitro dice qualche cosa a Eni, che ha raccolto il pallone, è andato lui a rimettere all'indietro per Ibrahim, poi in mezzo Abdel Maghid dall'altra parte a giocare da C. L'Egitto che si è sistemato con una difesa a tre da quando è entrato proprio Abdel Maghid, spostando Eni davanti, spostando Assam, parte da dietro proprio l'Egitto con il numero 19, con Atia in mezzo, poi Assam che questa volta va in mezzo al campo, converge, poi va dall'altra parte, Trezeguet sulla sinistra, ferma il pallone, l'Australia indietro al sesto minuto del secondo tempo supplementare, sempre 1-1, poi Atia cerca un pallone in orizzontale proprio per il nuovo entrato per del Mazim, va Sutter a toccare, ad allontanare il pallone dall'area di rigore dell'Australia, ha toccato Abdel Karim prima, va politacco di Trezeguet con l'Egitto, Salah, lato corto dell'area di rigore, poi converge, poi va da Shour che prova a piazzare la deviazione in calcio d'angolo, e l'aveva piazzata con il sinistro,
1: poi c'è stata la piazzata, sì, bravo Shour, perché aveva ancora una volta trovato una bellissima giocata. Non so se ci sarebbe arrivato il Beach, ma ci è arrivato Sutter. Adesso un calcio d'angolo, vediamo.
0: Si accendono i tifosi egiziani. Salah, il pallone allontanato ancora sui piedi di Salah, però il suo sinistro verso il lato corto dell'area di rigore, aspetta il movimento di Assam che tiene il pallone in campo, arriva il cross, arriva anche un'altra deviazione di Irvine, qui in apnea l'Australia sugli attacchi dell'Egitto, che riparte, gioca il pallone in mezzo, un altro cross nell'area di rigore dell'Australia, con le armi dell'Australia l'Egitto con i cross in mezzo, questa volta però il pallone esce, può respirare l'Australia, 1-1 nel settimo minuto del secondo tempo supplementare.
1: Sì, sperano sempre, non calciano quasi mai direttamente, perché chiaramente sanno che il duello quasi sempre lo vince l'Australia, allora cercano sempre di far muovere la difesa e di crossare da altre zone, come è successo nel primo tempo col gol di Ashour.
0: Egitto adesso con Salah che va via in dribbling nell'area di rigore, cerca il cross, la conclusione, ci sarà un altro calcio d'angolo, si è acceso
1: un assaggio
0: Salah
1: di Salah, meno male,
0: potrebbe essere però quello giusto proprio nel finale per dare la scossa all'Egitto, che adesso attacca, vuole cercare di e calci di rigore, Salah, pallone allontanato, il colpo di testa sul primo palo è stato di Rustic, poi ancora Sutter, sempre lui il capitano dell'Australia, il difensore centrale a uscire, limite dell'area di rigore, Trezeguet da sinistra, un altro cross, un altro pallone allontanato, l'Australia riesce a partire almeno in contropiede, no, preferisce tornare indietro, controllare il pallone, prima Bill, poi pallone giocato a centrocampo, si torna da Suttar, ancora l'Australia con Harrington, rischia qualche cosa, lascia scorrere il pallone, c'era Salah in pressing, va all'indietro dal portiere, va da B Circati dall'altra parte in campo fino alla fine, buon lancio questo di Circati sulla destra, però Triwin forse lascia rimbalzare troppe volte il pallone, poi non è più in grado di controllarlo, chiede la deviazione perché il pallone è uscito, ma non ci sarà calcio d'angolo, ci sarà rimessa dal fondo per l'Egitto, sembra più affaticata l'Australia, ma
1: quel tentativo, no, per pareggiare che ha portato a spingere molto e ha portato via energie e l'Egitto sembra averne di più, onestamente, e cerca di più la vittoria.
0: Continua a giocare sulla destra, sempre come in questo momento, la dovuta dell'area di rigore, va via in dribbling slalom, ma troppo però, poi alla fine arriva la scivolata in calcio d'angolo di Harrington, ragazzo di 18 anni, gioca negli Stati Uniti, Colorado Springs, però si è mosso bene, insomma, non ha lasciato molto ai giocatori dell'Egitto, una buona presenza lì nell'area di rigore dell'Australia, altro calcio con Salah, passano i minuti nel decimo del secondo tempo supplementare, quindi 5 minuti ancora, poi anche il recupero e poi ci saranno i calci di rigore, sempre Egitto con Salah, pallone morbido, però a coprire va ancora Irvine, sui piedi di Salah, limite dell'area di rigore, cerca di rimettere un'altra in mezzo all'area dell'Australia, non ci riesce, sempre Egitto però con Atti alza la testa, altro cross con il pallone che taglia tutta l'area di rigore dell'Australia, davvero si sono proprio scambiati i ruoli Australia ed Egitto, adesso tanti cross, però i giocatori dell'Australia sono pronti a respingere palloni, sì, può succedere qualsiasi riempi l'area di rigore della squadra avversaria con tanti giocatori, ma si stanno difendendo molto bene, con grande efficacia.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. I cross si sentono forti in questa situazione di gioco, sanno di essere insomma superiori appunto sulle palle alte, dunque lasciano in questo momento giocare di più l'Egitto. È chiaro ormai, secondo me, poi può succedere di tutto, che l'Australia voglia arrivare, poi dopo magari adesso arriva il gol e come sempre vengo smentito.
0: Veniamo smentiti, ma Bill finisce a terra, 20 metri sta per entrare nell'area di rigore dell'Egitto, a terra c'è, perché arriva in ritardo dall'altra parte, Eni arriva in ritardo notevole e dunque calcio di punizione e possibilità, qui però bisogna battere a rete. Suttar va a parlare con Mabil, arriva anche Rustic, giocatori di talento, giocatori in grado di battere un calcio di punizione diretto verso la porta, verso la porta difesa da Shubir, restano proprio loro, restano Mabil e poi Rustic, però si allontana con l'Egitto che sistema tre giocatori in barriera, pallone molto spostato a sinistra, 23, siamo quasi all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, un pochino fuori, Mabil, sempre lui sulla schiena di Ashur, si oppone, manda il pallone in fallo laterale, poteva essere battuta meglio questo calcio di punizione, ci sarà comunque una rimessa laterale, un fallo laterale con Circati specialista in queste rimesse che sembrano calci d'angolo, a prendere la rincorsa lunghissima poi proprio nell'area di rigore per i saltatori, Suttar che ha commesso fallo, vediamo se l'Egitto riesce a creare qualcosa in contropiede, sbaglia tutto, pallone troppo largo.
1: Poteva ancora una volta Salah, però sinceramente non ti aspetti da un fenomeno come lui, veramente ha sbagliato tantissimi palloni. Questo era un appoggio, stanchezza anche per lui, siamo alla fine, però è un appoggio assolutamente semplice, giocatore in difficoltà, però ormai siamo vicini ai rigori, è chiaro che lui è uno dei rigoristi. Cambia portiere.
2: Vuol dire che c'è uno specialista ed è già successo però per l'Australia in passato. Entra Matthew Ryan dell'Australia ed esce il portiere però che ha salvato l'Australia nei tempi regolamentari, addirittura con capitano, e gli viene, vediamo se la fascia da capitano, se Suttada cede addirittura la fascia da capitano. Matthew Ryan, che è un portiere più esperto, ha 34 anni, gioca nel Levante, 104 presenze, questa sarà la presenza numero 105 con la maglia della nazionale, proprio per i rigore che ormai si approssimano, si possono vedere, deve fare degli esercizi di riscaldamento Ryan, che non abbiamo seguito, però evidentemente si era già riscaldato lì nei pressi della panchina, mentre prova a chiudere in attacco l'Australia, ma forse non c'è più tempo perché sta per scadere il 15° e ultimo minuto del tempo supplementare. Munizione per Ibrahim, poi vedremo che cosa succederà, se ci saranno appunto i rigori come ormai sembra piuttosto chiaro, rigori che sono stati preparati dall'Australia, anche dall'Egitto naturalmente, se ne è parlato per esempio ecco nello spareggio per questi mondiali 2, l'Australia battuto il Perù 5-4, il secondo portiere, questo Redmayne, è stato decisivo, è entrato proprio al 120°, si ripete la storia per l'Australia, almeno il commissario tecnico Popovic spera che ripeta,
1: certo.
2: Sì, sicuramente, però insomma a volte va bene con i rigoristi, con i giocatori fatti entrare proprio all'ultimo momento, con gli specialisti e con i portieri, a volte si vede anche questo, ci sono sì certamente precedenti, ci sono cambi anche nell'Egitto, sempre per lo stesso motivo, dentro Saber, fuori Attia, Saber che aveva anche qualche problema fisico perché se no giocato, ma intanto però c'è l'Australia che fa battere un calcio di punizione, questa può essere veramente l'ultima possibilità nel minuto di recupero sul secondo palo, il colpo di testa alla sponda, poi la carambola e blocca Shubir, fortunato qui l'Egitto, aveva portato tanti saltatori nell'area di rigore della nazionale egiziana, l'Australia, Shubir si ritorna con il pallone tra le braccia, qui era andato Circati a saltare, ha subito anche un colpo, si tocca il viso, forse un colpo sul naso, vediamo se si riprenderà a giocare Circati, poi un giocatore dell'Egitto lì nell'area piccola, anche lui si tocca la fronte, Shubir alza gli occhi al cielo, è il momento per i giocatori, è molto drammatico sportivamente, poi negli Stati Uniti c'è un intrattenimento drammatico, insomma anche per tanti spettatori, però poi nelle pause, le pause vengono riempite, diciamo, per i nostri ascoltatori da queste immagini che riguardano i tifosi sugli spalti, allora quando vieni ripreso comunque ti agiti, salti e dimenti anche la situazione, cioè la nazionale che si sta giocando per la prima volta nella sua storia il passaggio a un ottavo di finale, insomma un passaggio in un turno a eliminazione diretta, e tutto questo succederà ai rigori perché è finito il secondo tempo supplementare, dunque è entrato il secondo portiere dell'Australia, Matthew Ryan, tra lui a difendere la porta dell'Australia, insomma esito giusto Massimo?
1: Sì, assolutamente sì, qualcosa in più lo ha fatto l'Egitto, dobbiamo essere sinceri, però diciamo dai, nel computo dei 120 minuti è diciamo risultato giusto, dai. Giusto andare ai rigori.
2: Torniamo da Guido Ardone da Arlington, studi di Dallas.
3: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.

0: Famiglia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Eccoci ancora voi dagli studi di Dallas, soluzione impietosa dal dischetto per la terza volta in questi sedicesimi di finale, dopo che, come ricordiamo ancora, il Paraguay e il Marocco avevano estromesso Germania e Olanda, dunque un'africana era già passata dagli 11 metri dopo i tempi supplementari, ma la cabala e i precedenti possono contare poco, conta molto altro la condizione psicofisica, le scelte, la pressione. A proposito di scelte, in questo torniamo subito da Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che a breve ci racconteranno questi rigori, lo ricordo, tra Australia ed Egitto per stabilire chi andrà storicamente in ogni caso agli ottavi di finale, chi andrà ad affrontare poi la vincente della gara che seguiremo tra Argentina e la sorprendente Capoverde a partire dalle 24. Daniele, io guardavo il fronte offensivo dell'Australia, tutto cambiato, l'Egitto che ha tenuto Salama ha tolto Marmoush, poi ovviamente la principale notizia è l'ingresso di Matthew Ryan. Ricordavi l'esperienza, 104 presenze, prevalentemente capitano, una stagione alla Roma senza giocare. Se sono corrette le statistiche che ho frettolosamente cercato, diciamo il suo score, visto che siamo in Nord America, 12 rigori parati su un totale di 69 fronteggiati, però Popovic è stato chiaro, insomma, punta su di lui ovviamente.
7: Sì, sì, certamente, se no non avrebbe messo, insomma, piuttosto banale. Vediamo lì in mezzo al campo. Tutar, tra l'altro, ha ceduto al portiere, a partire di 34 anni, la fascia da capitano, la indossa lui adesso con Salah proprio al centro del campo, la scelta della la porta, esultanza dei tifosi egiziani, si sono sistemati lì, diciamo, rispetto alla tribuna. C'è la postazione della quale sto parlando, diciamo la mia destra, curva dietro una delle porte, curva completamente rossa perché ci sono tifosi dell'Egitto ben distinguibili dalla maglia della nazionale, in ogni anello lì dietro, quindi Salah ha indicato quel lato lì, quella porta, e hanno esultato dalla... C'è la macchia gialla dei tifosi dell'Australia, sono ancora tutti in cerchio i tifosi dell'Egitto, quasi una sorta di raccoglimento, parlano a turno i giocatori e invece sono tutti già sulla linea di centrocampo i giocatori dell'Australia. Guido.
6: E allora Massimo Orlando, ovviamente poi sono momenti, sì, in cui intanto la responsabilità è grossa, la scelta è delicata, è chiaro che il portiere può fare la differenza. In questo momento si sta avviando verso la propria postazione, io spio dal monitor di servizio, Daniele Fortuna è per noi in tribuna ad Arlington in postazione, la tecnica conta fino a un certo punto, ci sono anche altri fattori.
8: Sì. Tecnica conta, ma freddezza, serenità, riuscire ad essere calmi è il fattore più importante, perché abbiamo visto giocatori tecnicamente preparati, bravissimi, sbagliare. Qui la freddezza, secondo me, è l'aspetto più importante.
6: Massimo, per il gusto di una previsione, sarà ad aprire o a chiudere, proprio in un secondo, tra gli ultimi magari.
8: Sì, sarà.
6: Probabilmente sì. Allora vedremo quali saranno state le scelte anche in termini di ordine, ma il microfono va a Daniele Fortuna e Massimo Orlando per i calci di rigore tra Australia e Egitto, sedicesimi di finale. Daniele.
7: Sutter, il difensore dell'Australia, a sistemare il pallone sul dischetto. Lui. Shubir è stato già decisivo contro l'Iran, su rigore di Taremi, anche con i suoi interventi nel finale. Insomma, Sutter sul pallone, il numero 9, il giocatore del Leicester, apre l'Australia, altissimo in curva. mani tra i capelli, ma tirato bene. Sutter, ha aperto lui, giocatore abbastanza esperto, rigore sbagliato, ha cominciato così l'Australia. Massimo.
8: Vedi, qui si fa per dire, perché poi dopo bisogna trovarsi in certe situazioni, però davvero allunga il passo, corpo all'indietro, la palla non può che alzarsi. Giocatore di esperienza, però evidentemente non era sereno, calciato un brutto rigore.
7: Vediamo chi è il secondo rebbe. Saber, se non ho visto male, per il numero 21, sì, Mahmoud Saber per il calcio di rigore per l'Egitto. Lui ha già trovato il gol in questo mondiale. E allora Saber contro Ryan, il portiere esperto alla quarta partecipazione da mondiale con questa partita, con altri grandi del calcio australiano. Uno di questi è Tim Cahill. Saber contro Ryan, rete, è combattuto benissimo, boato dei tifosi egiziani, fanno sentire, bacia il campo, si inginocchia, c'è stato un aspetto religioso di gratitudine legato ai gol da parte dei tifosi, dei giocatori egiziani. Qui Ryan non poteva fare altro.
8: Qui è stato perfetto, perché l'aveva intuito Ryan, si era buttato dalla parte giusta, ma ha calciato talmente forte, angolato, che non ha potuto arrivare il portiere dell'Australia. Un gran calcio di rigore. Adesso già per questo, per Irvine, è un calcio di rigore fondamentale.
7: Per il centrocampista dell'Australia, del San Paolo, rete. Che freddezza però, pallone a mezza altezza, anzi sotto alla traversa, ma soprattutto Shubir spiazzato, si era buttato dall'altra parte sulla sua destra. A sinistra invece il calcio di rigore di Irvine per l'Australia, 1-1, ma il primo tentativo dell'Australia è andato a vuoto. Il calcio di rigore tirato male da Sutter, altissimo. Saber, secondo calcio di rigore per l'Australia. Se non vedo male, un difensore, dovrebbe essere Rabia, che stava per portare l'Egitto già agli ottavi, quasi al 90esimo, proprio nel finale di partita, ma è stato deciso volo di Beach. Adesso in porta c'è Matthew Ryan, giocatore più esperto, uno specialista, a parte Rabia, spiazzato, rete. Non ha sbagliato qui Ryan, si è buttato un po' troppo in fretta, è sempre molto molto semplice, no? Dirlo da qui, Massimo.
8: No, è facile davvero, però già lui parte con l'intenzione di incrociare questo tiro, ma riesce all'ultimo secondo già a vedere che il portiere si era buttato dall'altra parte, Ryan, dunque gli è venuto un calcio di rigore abbastanza semplice. Comunque bravo, perché quando spiazza il portiere sei sempre bravo.
7: Adesso c'è Mabil per l'Australia, bacia il pallone prima di sistemarlo sul dischetto. Mabil, specialista, 30 anni, originario del Sud Sudan, è nato proprio in un campo profughi, molto conosciuto, Kakumo, uno dei più grandi del mondo. Adesso sul dischetto, molto grata Australia, spiazza il portiere e segna ed esulta. Proprio per questo, lo ha detto, l'ha ribadito più volte, Mabil, grande riconoscenza nei confronti della nazionale australiana. Questo momento, situazione tre pari, se consideriamo anche l'1-1 dei tempi supplementari, il momento di Salah. E che momento, eh?
8: No, incredibile. Pensavo, l'aveva chiesto Guido, pensavo fosse il primo o l'ultimo, allora, che sono sempre i più importanti, e invece il terzo rigore di un campione. Adesso vediamo anche lui comunque.
7: Prego, sulla scelta poi tu puoi dirci meglio, però poi sulla scelta dei rigoristi poi bisogna anche arrivare all'ultimo rigore. Allora magari se hai un rigorista molto affidabile, può anche tirare prima. Il 10 sulla maglia. La maglia rossa, Momo Salah, non è stata una gran partita la sua, il movimento sinistro. Un gol strano, quasi
8: un mezzo cucchiaio
7: da parte di Salah.
8: Sì. Chi ha rischiato tanto, perché Ryan era molto vicino, solo che si è sbilanciato, sì, ha calciato neanche non bene, onestamente, e gli è andata bene a Salah.
7: Scivola anche Ryan, secondo me vuole scegliere sicuramente un lato per buttarsi, però scivola. Adesso Harrington, 18 anni, il più giovane in campo, vediamo se si fa scuotere da tutti questi fischi, se si fa distrarre, se si fa portare da un'altra parte per l'Australia. Rigore delicatissimo, Harrington traversa e sbaglia. E allora adesso al quarto rigore, facciamo bene i conti un attimo. Infallibile l'Egitto, se segna il prossimo avanti la nazionale egiziana, passerà il turno, andrà agli ottavi di finale, perché poi non ci sarebbe più possibilità per l'Australia per rimontare. Sono due gol di vantaggio. Uno
8: dispiace per Harrington, però un ragazzo comunque che ha avuto il coraggio di presentarsi, perché quando prepari i rigori te lo chiede l'allenatore. Dunque il ragazzo di 18 anni l'ha sbagliato, però insomma complimenti a lui che è andato senza paura.
7: L'uomo della storia per l'Egitto è Abdel Majid, è entrato nel secondo tempo. Per ora la scelta di mandare in campo Ryan, il secondo portiere, proprio alla fine non si sta rivelando indovinata. Abdel Majid per portare l'Egitto agli ottavi di finale. Si toglie la maglia, passa l'Egitto alla fine anche meritatamente, è grande festa, è storia, abbracciato da tutti, Saber, e poi arrivano via via tutti gli altri, i portieri, alla fine ai rigori passa l'Egitto, infallibile, 4 rigori segnati, 2 errori invece per l'Australia. Forse l'Egitto meritava anche di più per le occasioni create, ma alla fine passa l'Egitto e affronterà la vincente di Argentina a Capoverde nell'ottavo di finale. Dallo stadio di Harrington a Dallas, grazie Massimo per i tuoi interventi.
8: Grazie a te Daniele, buona serata ai nostri radioascoltatori.
7: Io ricordo che l'Egitto nei sedicesimi di finale ha battuto l'Australia ai calci di rigore. Restituisco la linea agli studi di Dallas. Guidardone.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Questo è l'epilogo della gara di Harrington. Aveva cambiato il portiere proprio in extremis il CT dell'Australia Popovic, inserendo Ryan, ma non la storia di questa partita. Ad avanzare è l'Egitto, come ci hanno appena raccontato Daniele Fortuna e Massimo Orlando, agli ottavi contro la vincente, ribadisco ancora, della partita che seguiremo di qui a poco più di un'ora, Argentina-Capoverde. Ma attenzione, collegamento prepartita in diretta su Rai Radio 1 tra poco più di mezz'ora, 23:30, sarà un lungo inizio di nottata per voi ascoltatori. Dunque ci ritroviamo tra pochissimo, vi saluto non prima di aver ringraziato ancora da Roma Alessandro Campanella, Gianni Tola, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti regia, ma tutta la squadra al completo sarà ancora con noi più avanti. Grazie a Daniele Antelmi alla parte tecnica. Ritorniamo alle 23:30 per il calcio d'inizio alla mezzanotte di Argentina Capoverde. Il mondiale continua in questa lunga serata su Radio 1, a tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il maxi furto di fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
3: Grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico si potrebbero immettere sul mercato della droga fino a 20.000 dosi di fentanyl. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri, nessun segno di effrazione né telecamere. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
4: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
3: Dalla riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. La droga degli zombie, oppioide sintetico impiegato anche come analgesico, fino a 100 volte più potente della morfina. Elena Baiocco, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela è stato individuato sotto le macerie di un condominio ed è ancora vivo a 9 giorni dal sisma il capo della polizia dello stato di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros. Sono in corso le operazioni di salvataggio. Non ce l'ha fatta invece il bimbo di 9 anni rimasto intrappolato nel cedimento di un edificio a Carabaglieda. I soccorritori non sono più riusciti a rilevare segnali. Il bilancio delle vittime sale a 2.645 morti e oltre 12.000 feriti. Gli sfollati sono più di 15.000, quasi 900 le scosse di assestamento. Papa Leone XIV sarà domani mattina a Lampedusa. Al centro della visita il tema migranti, e nel suo discorso di accettazione della Liberty Medal americana il pontefice ha ricordato che gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Il riconoscimento è assegnato dal National Constitutional Center a quanti si distinguono nella promozione della libertà in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Una festa quest'anno dunque speciale, quella del 4 luglio negli Stati Uniti, a dare il via alla volata finale dei festeggiamenti. Donald Trump, che torna dopo 6 anni al Monte Rushmore nel Dakota del Sud, dove nella notte italiana terrà un discorso. Non mi piacerebbe fare il Presidente della Repubblica e su un possibile capo dello Stato non di centrosinistra, Giorgia Meloni ha detto una cosa di un'ovvietà incredibile. Lo dice il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato alla rassegna Pantelleria Mediterraneo d'autore. Poi sulla legge elettorale chiarisce: noi, Fratelli d'Italia, vogliamo le preferenze ed evitare il pareggio. La guerra in Ucraina, annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica nel Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie causate dal bombardamento di 2 notti fa, almeno 30 i morti. Altre vittime, tra cui una bambina di 1 anno, nella zona di Sumi, colpita nelle scorse ore. Secondo fonti russe, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone nell'area di Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. Proseguono in più paesi le ricerche della sospetta attentatrice che lunedì nel Principato di Monaco ha ferito gravemente con una bomba l'oligarca Vadim Yermolayev e la sua famiglia. La corrispondente.
5: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata. Fondamentale per l'inchiesta l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano entrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Omicidio-suicidio all'ospedale della Versilia, Lido di Camaiore. Un 86enne ha coltellato a morte l'ex moglie che proprio oggi avrebbe...
0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

pense à quoi? Eri tu che dovevi partire e non tornare più. Eri tu che in fondo è come salire. Basta non guardare giù. Va bene, va bene, va bene. Bugiarda quando ti conviene. Versati pure, va bene.

0: ti confondi.
1: Piglia la Navastiglia, senta.
0: Programma il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Stosburis, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loctis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Lubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppa troppa trippa.
3: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
5: 531.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fress Food Barn.
6: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'8362-7199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Foods.
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
5: Calabria, Calabria, terra d'amore.
6: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
7: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
8: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
6: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 4 luglio, Baxter Road, Salisbury, Harris Road, Vale Park, Osmond Terrace, Norwood, South Terrace, Adelaide and Waterloo Corner Road, Burton. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Radio Italiana 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi...

0: musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
0: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
2: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: È sabato 4 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Elisabetta di Portogallo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: un consiglio da amico sbaraglia il nemico. E si celebra la giornata internazionale delle cooperative. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 836, con la firma del Pactum Sicardi, il principato longobardo di Benevento, il ducato greco di Napoli con Amalfi e Sorrento, concordavano 5 anni di libera circolazione ai mercanti di altre città della Campania. Nel 1865 veniva pubblicato Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, il libro di Lewis Carroll. Nel 1910 moriva 74enne a Milano l'astronomo Giovanni Schiaparelli, i cui studi hanno fatto strada alle ipotesi che su Marte potessero esistere forme di vita. E nel 1963 il romanzo autobiografico Lessico familiare valeva alla scrittrice palermitana Natalia Ginzburg la vittoria al 17° premio Strega. 50 anni fa, nel 1976, inaugurazione per la 7ª legislatura italiana e per la prima volta alla presidenza della Camera veniva eletto un esponente del Partito Comunista, il 61enne Pietro Ingrao. Nel 1991 in Finlandia iniziava a operare la prima rete telefonica mobile basata sullo standard GSM. 30 anni fa, nel 1996, nasceva Hotmail, era il primo servizio di posta elettronica gratuito, fondato da Jack Smith e Saber Bahia. Nel 2000 Dino Zoff si dimetteva da commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Italia agli europei. Nel 2012 il CERN di Ginevra annunciava la scoperta del bosone di Higgs, l'elemento soprannominato la particella di Dio. E nel 2021 la ricostruzione dell'albero genealogico di Leonardo da Vinci rivelava che tra i suoi discendenti in linea retta figurava il regista Franco Zeffirelli. Sono nati il 4 luglio. Nel 1807 il patriota e padre dell'Unità d'Italia Giuseppe Garibaldi. Nel 1914 il designer automobilistico Giuseppe Bertone e nel 1927 l'attrice Gina Lollobrigida. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Bertolino nel 1960, Alessio Boni nel 1966 e Fabrizio Fontana nel 1970, l'attrice e regista Michela Andreozzi nel 1969, l'atleta ostacolista Stefano Tedesco nel 1988 e l'attore Elia Nuzzolo, nato in questo giorno nel 2000. Ultima segnalazione per il 4 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: Buongiorno, siamo ritornate da Roma a Melbourne, il nuovo programma di Radio Italiana 531, direttamente dallo studio di Odd Study, come si dice in Australia, third time lucky. Io sono sempre Silvia e qui davanti a me c'è
1: Sonia.
0: Dai Sonia, fantastica, come stai? Dimmi,
1: sto
0: come
1: benissimo,
0: ti senti?
1: Benissimo, perché sto qui con te, Silvia,
0: che carina.
1: E tutti voi.
0: Esatto.
1: È una bellissima parte della mia settimana.
0: Grazie mille Sonia, e questa è la nostra terza puntata, quindi per quello dicevo third time lucky. E come al solito vi parleremo di notizie italiane, di notizie australiane
1: e molisane.
0: Esatto,
1: se ci sono,
0: bravi,
1: non ci sono,
0: perché bisogna vedere se il Molise esiste, ecco,
1: sì,
0: perché forse
1: vediamo.
0: Non ci sono, vediamo. Ma allora adesso facciamo così, ci andiamo ad ascoltare subito la prima canzone di Ponza con Laila Al-Bash e poi torniamo subito con voi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cald come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Allora, ci stiamo finendo di ascoltare Madame, volevo capire, con Marrakesh, quindi featuring Marrakesh. Bella canzone, questa ce l'ha suggerita la nostra amica Sonia qui di fronte a me. Allora, insomma, prima di andare in pausa parlavamo di quanto costa un matrimonio medio in Italia, in Australia, adesso nel 2026.
1: Costa troppo,
0: secondo me. Sì, dobbiamo andare tutti in Tasmania a sposarci, che costa di meno. Ma il problema però qui è un altro. Prima del matrimonio, Sonia, dobbiamo trovare il partner. E le persone ultimamente stanno diventando veramente stufe delle dating apps questi giorni. E infatti c'è un nuovo trend all'orizzonte. E indovina come si chiama?
1: Si chiama going out onto the street and meeting people?
0: Not quite. Si chiama pitching your friend at a live event.
1: Ah, similar.
0: Sì, very similar.
1: Allora, sta diventando sempre più popolare negli Stati Uniti, anche in Australia. Io ho anche fatto live show a qualche single comedy show.
0: Ah, really? Okay, brava.
1: Mi sono esibito lì. E mi aspetto di vederti al prossimo.
0: Ah, ok, quindi dici che cioè vengo, ma io vengo a vedere cosa fanno gli altri e come si comportano. Non mi metto sul palco.
1: You don't want to pitch yourself? You don't want a friend to pitch you?
0: Well, I mean, I can probably pitch my friend, but I don't want to pitch myself.
1: You don't want to be in the limelight?
0: No. But allora, quindi, tell me, dimmi, how does it work?
1: Dipendo dal tipo di eventi. Quelli che ho fatto io, certo che, you know, sono comica, quindi erano sempre concentrati sulla live comedy e poi live dating show on the stage.
0: Ok, on the stage, quindi c'è il date, cioè la persona va proprio sul palco.
1: Sul palco con un amico, amica, and your friend pitches them.
0: Quindi è, diciamo che è basically online dating, però con i testimoni.
1: Yeah. With witnesses.
0: Yeah, exactly.
1: Yes. And look, it was bad enough that I had to witness my own online dating experiences.
0: Oh my God.
1: I don't want anyone else in the room. But, you know, we've read articles about how they're becoming popular. And let me tell you, at these events, yes, there was a lot of people, but they're more popular among women. There was one where I hosted, there was 300 people there.
0: Yes.
1: 80 men. The rest were women at the live singles event.
0: So 300 people and only 80 were men.
1: Yep.
0: So tutte le altre erano donne.
1: Sì.
0: Wow.
1: Quindi if you're a single guy and you get to these dating events, live dating events, it's a very good ratio, you know?
0: Yeah, ragazzi, qua non dobbiamo perdere tempo, perché
1: cioè, I mean, you probably do have to have a bit of a good personality, so that's the only catch.
0: Ma e quindi allora, come, cioè, tipo, mi immagino, tu vai là, fai la presentazione in PowerPoint, to introduce your friend.
1: Not quite. Noi ti facciamo le domande, you know, fun questions, and then they respond, they answer, you know, about their friend, you know?
0: Okay. Wow, interesting.
1: And they try and sell them to the rest of the audience.
0: Okay.
1: And, yeah, it's like the old dating shows, how they have a contestant and then they have to choose out of three people on stage whose answers they like the best.
0: Mi piace, quasi vengo. Anyway, watch out, perché sta diventando popolare IA, però magari lo diventa anche in Italia.
1: Yeah, penso di sì. Everyone's sick of dating apps. Yeah.
0: Andiamo ad ascoltarci la prossima canzone di Serena Brancale e poi torniamo subito con voi.